fumo dentro cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che volete

che nada vabbè. Ti aspetta sotto casa, se non piace a mamma, tu non piaci a me. Mi dice lo sapevo, ma io non ci credo, mica sono scemo. C'è chi la mente è chiusa ed è rimasta indietro come il medioevo. Il giornale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno senza passaporto, in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker, il tuo telefono forse non prende nell'internet. Finiti a fare freestyle su una zattera in Arsenal. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore, ambizione già dentro al mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

And you don't know me yet.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si può.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com. 2-2.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Le 6. IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Good morning, Vietnam!

0: tocca, anzi ci tocca, cari miei, anticipare la sveglia. Non so quello che succede a Milano, ma a Roma alle 5:20 del mattino c'è già traffico. Questa mattina ero un po' in ritardo, abbagliavo una signora che con quell'auto non si voleva spostare. Se mi sta ascoltando, sono Michel, io dovevo andare in radio, la abbagliavo sul muro torto e stava lì. Oh, al c'è traffico a Milano?
1: No, da noi invece non c'è traffico a Milano, anzi io oggi sono uscito un pochino prima perché ieri avevo incontrato un po' troppo di traffico e vedendo ancora delle zone vuote senza macchine mi sono rasserenato, ho detto ancora per una settimana Milano è vivibile.
2: Corso Sempione deserto, c'era solamente l'autobus, addirittura l'ho filmato perché era solo isolato e pensavo povero autobus, non ci sarà nessuno che lo frequenta, quindi deserto, anche l'autobus deserto, però così la mattina...
1: Beh, io ci metterei la firma, esatto, perché Milano fosse sempre così. Infatti io mi chiedo, ma poi, esatto, tipo a settembre, ottobre, quando torna tutta la gente, ma noi come abbiamo fatto a vivere in una città piena di gente così? Siamo che si sta tanto bene adesso.
2: Siamo stati bravissimi.

0: Mona Lisa, Dominic Fike, prima Bossa Nostra, questa è Radio 2, sono le 6.07, Good Morning Radio 2, siamo con voi e lo saremo fino alle 9, al 348-7300-200 il numero per mandarci messaggi, saluti, finora non vi abbiamo chiesto niente, si chiacchiera e ci si saluta come la mattina presto accade, e chiedendosi cosa si è fatto ieri,
1: esatto.
0: Cosa avete fatto ieri sera, come avete passato la serata, raccontatecelo.
1: No, diccelo tu, che fai il furbo, caro il mio Andrea Sant'Anastasio.
0: Allora, dici bravo, che cosa hai fatto. Prima ho detto, fuori onda ho detto, dopo vi racconto quello che ho fatto ieri
1: capito,
0: sera.
1: Capito, cioè.
0: Dunque, torno a casa dopo aver fatto una spesa e metto in frigo la mozzarella, una mozzarella di bufala che mi ero comprato, mi piace molto la mozzarella di bufala, nella confezione con l'acqua, no? L'acqua della mozzarella.
2: Non si mette in frigorifero la mozzarella di bufala.
0: L'ho appoggiato. Queste sono opinioni, ma in realtà te potresti litigare tutto il giorno con mia mamma. Però rimane il fatto che l'ho messa lì, l'ho appoggiata lì per poi mangiarmela subito dopo, dopo poco. L'ho detto, la tengo qua. C'era un buchino e quindi è uscito il... Quindi quando ho riaperto il frigo era completamente inondato dell'acqua della mozzarella. Quindi ho passato la serata a pulire il frigorifero. Ora chiedo alle signore o signori domestici al telefono, scrivetemi come va pulito un frigo, perché io penso che sia la cosa più difficile dell'universo. Cioè, se usi l'acqua, solo l'acqua, quell'acqua lì non si pulisce, quindi devi usare del detersivo, ma se usi il detersivo il frigo aperto non lo puoi lasciare troppo perché suona, si spegne. Non sono stato capace, insomma, allora, alla fine.
1: Non so cosa ne pensa Nicole, ma mi sorprende che dopo un mese di dai retta a un cretino tu non abbia un modo per... cioè, all'alba dei 60 anni tu non sappia pulire un frigo.
0: Perché se fosse stato un figlio di 16 anni forse avrei saputo insegnarglielo, ma quando mi sono trovato io col frigo sporco, comunque nessuno di voi mi sa suggerire come pulire il frigorifero. Perché,
2: no, io lo so pulire il frigorifero. Prendi una pezzetta, una cosa,
0: pezzetta.
2: Io tipo uso il limone, oppure uno sgrassatore anche, no? Michel. Però c'è l'odore poi che rimane nel cibo, però
0: è quello il problema, era quello, gli odori. Comunque il limone ad esempio è una cosa che non ho pensato.
1: Michi?
3: Ma io faccio l'unica cosa che una donna adulta ed emancipata può fare, chiamo mia mamma.
1: Perfetto. Ottimo, questa è un'ottima idea, questa è un'ottima idea. Però effettivamente no, ha ragione Mish, basta un po' di limone, addirittura usi una pezzuola, sollevi
0: il limone,
1: tutto.
0: Il limone.
1: E soprattutto faceva mia nonna una cosa importante, in tutti i ripiani metteva un po' di carta assorbente, perché così, capito, le macchie, l'acqua che perde, eccetera, eccetera, si assorbe, tu togli solo la carta assorbente.
0: E comunque ci tengo a precisare che la mozzarella comunque era buonissima. Ci tengo, è importante.
2: Ma non va in frigorifero.
0: No,
2: poi
0: non va
2: andiamo avanti. Dai.
0: Buona.

0: La costiera amalfitana, qui su Radio 2, sono le 6:13, noi siamo i ragazzacci del mattino, Santo Anastaso, Andrea, detto Santo per gli amici, Nicole Ronchi, la nostra voce sexy e femminile, Edoardo Righini, detto Dodo o anche Edo, ma noi preferiamo Dodo, e poi ci sono io, Michel Dessy, che non sono francese, ma bensì calabrese. La costiera amalfitana non la puoi portare a Milano, come a Milano, mi dispiace, Santo, non sai come si conserva la mozzarella, che la mozzarella il giorno stesso comprata fresca va tenuta fuori dal frigorifero. Avreste evitato l'incidente, e i nostri ascoltatori, soprattutto le nostre ascoltatrici che sono pratiche quasi quanto me che vivo da solo, ti dicono che bisogna lavare il frigorifero con aceto bianco. Io uso anche il limone, signore mie, va bene il limone? Io lo uso.
1: Qua c'è scritto dappertutto i messaggi che sono arrivati al 3487 300 200, la maggior parte segnalano acqua e aceto, perché l'aceto evapora e non lascia odore, questo è il motivo. La spiegazione.
2: Scusatemi, io non voglio interrompere questo momento Radio Comare International, però io ho scoperto quest'anno per la prima volta che i pomodori non vanno messi in frigo. Non ne avevo idea.
1: Allora, io non ne avevo idea. Perdono sapore, si dice a Napoli.
3: È vero, in realtà questa cosa me l'ha detta anche mia mamma, però lei ne fa una questione di maturazione. Cioè, mi dice: metti in frigo. È bellissima questa cosa, comunque, di questa radio casalinga che stiamo facendo. Cioè, che dice: se vuoi qualcosa che maturi, allora la tieni fuori in modo tale che matura più rapidamente. Se invece vuoi conservarla, la tieni in frigo.
0: Vi prego, amici napoletani, al 3487 300 200, mandateci qualche vocale su come si conserva la mozzarella, soprattutto se di
1: gli è presa storta.
2: Giusto. Mi piace. Non la accetta, non la sta accettando.
1: Nella sua indole, è l'indole quella lì, la sua indole è quella lì. Se sente una cosa che stona, deve assolutamente insegnartelo per tutto l'arco della giornata. Intanto, però, siccome vogliamo mappare l'Italia, al 3487 300 200, cominciate come tutte le mattine a mandarci la temperatura alla quale vi trovate, nella quale vi trovate. Vogliamo una prova fotografica, la firma, mi raccomando, così diteci da dove ci chiamate, così vi possiamo salutare. Quale città vuoi che venga mappata oggi, Nicole?
2: Viareggio.
1: Quindi
3: bella,
2: è carino,
1: la temperatura di Viareggio ci interessa, ma anche del resto d'Italia. Vediamo qual è il posto più fresco o più caldo, perché noi di solito decidiamo poi dove andare a passare la giornata. No, scherzo.
3: Oggi in realtà secondo me si sta molto bene a Milano, anche perché ha piovuto, quindi vi posso dire che le danze della pioggia che ho fatto queste settimane funzionano, quindi se avete bisogno di mandare macumbe, voodoo e altre cose, io sono disponibile, vi lascio il mio numero
1: 3487 300 200.

0: cover del 1975 di Jackie DeShane. Questa è King Khan's Bette Davis Eyes, 1983. Io ero un ragazzino, voi forse non c'eravate neanche lontanamente nei pensieri. Al 348-7300-200 abbiamo chiesto agli ascoltatori di Radio 2 la temperatura nella quale si trovano. Mandateci le vostre temperature perché vogliamo sapere com'è la temperatura in Italia per scegliere un posto dove si sta più freschi o più caldi, dipende dai punti di vista, perché dicevamo che stamattina qui a Milano fa un po' più freschino, arrivano temperature, c'è un altopiano di Asiago dove ci sono 15 gradi e 5 la prima temperatura che è arrivata, continuate a mandarcele. Però noi qui si continua a discutere dell'acqua e aceto per pulire il frigo.
1: Sì, perché un sacco di utenti ci hanno scritto, sono ascoltatrici, ascoltatori, ci hanno chiesto, anzi ci hanno detto su nostra richiesta come gestire l'acqua e aceto, ma non ci hanno dato la proporzione, no?
0: Non sappiamo quanta acqua e aceto, perché qualcuno in regia, Enrico, ci raccontava che lui ha messo tanta acqua e tanto aceto e gli si è riallagato.
1: Ha dovuto ricomprare il frigo praticamente.
0: Quindi quanta acqua e quanto aceto?
2: Sì, però io insisto anche sul mio metodo, Micol. Cioè, acqua tiepida e limone.
0: Lui continua a dire che va usato il limone.
2: O il bicarbonato. Faccio una tabella e lo puliamo così.
3: Non ho idea. Perché io sono la peggior massaia del pianeta. Io ho due sedie in camera mia. Una sedia dei panni da lavare e una sedia con i panni già lavati che sono impilati uno sopra l'altro.
1: In realtà è perfetto, basta non mischiarli, non confondere le sedie. E questa comunque ti dico, per tua mamma sarebbe una bad news. Sentiamo le good.
2: A Valle Castellana, piccolo comune in provincia di Teramo, il benzinaio è il comune. L'amministrazione ha preso in gestione l'unico distributore del paese e vende benzina e diesel praticamente al prezzo di costo. Notiziona di questi giorni, perché costa 2,50 euro quasi. Risultato, un risparmio tra i 10 e i 20 centesimi al litro, che non sono pochi. Sui social l'hanno già ribattezzato la benzina del sindaco. L'idea nasce però da una necessità. Senza quell'impianto, gli abitanti delle tante frazioni della zona sarebbero costretti a percorrere decine di chilometri solo per fare il pieno. Il guaio è che ora lo sanno in molti e la coda è quasi assicurata. Però bella idea questa del sindaco,
0: esatto.
2: Bravo sindaco.
0: Hotel pieni anche in zona, cioè nel senso, per andare a fare benzina.
3: Ma onestamente io adesso prendo la macchina, appena finiamo la puntata, e vado in Abruzzo a fare benzina.
0: Vedi, facciamo le vacanze in Abruzzo, perché così si va a fare benzina.
1: Passiamo a prendere i bomboloni che c'erano in montagna con la coda e poi andiamo a fare benzina in Abruzzo.
0: Viaggio organizzato.

Sempre bello cominciare la mattinata con J-Lo, Love Don't Cost a Thing. Prima abbiamo ascoltato Rubbers, ma noi stiamo aspettando le vostre temperature al 348-7300-200. Così qui a Good Morning Radio 2 possiamo fare il giro di tutta Italia insieme a voi. Ma adesso, ovviamente, GR2.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 25 agosto. La perturbazione attraverserà le regioni settentrionali, insistendo soprattutto sul nord-est nella mattinata, prima di un miglioramento più concreto in arrivo dal pomeriggio. Tempo a tratti nuvoloso e piovoso anche per le regioni centrali, con temporali isolati tra la mattina, specie per l'area tirrenica, e le prime ore del pomeriggio. Solo qualche isolato piovasco sui monti invece al sud, tra Campania e Molise, con sole prevalente sulle coste e sulle isole. Vento debole o moderato con modesto e generalizzato aumento del moto ondoso. Temperature massime in diminuzione al nord e al centro. In aumento invece al sud, dove il caldo torna ad essere insistente, specie per l'entroterra della Sardegna, della Sicilia, della Puglia e della Basilicata. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Sono le 6:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
0: RAI GR2.
3: Buongiorno da Gabriella Lepre. La guerra Stati Uniti-Iran diventa anche economica, colpiti il settore del digitale e della tecnologia, ma anche quello dell'oro, l'aviazione, i trasporti marittimi. Washington inasprisce le sanzioni contro Teheran e con i paesi che hanno relazioni commerciali con la Repubblica Islamica, Cina compresa, la principale partner commerciale dell'Iran. Teheran prevede un'altra sconfitta per Trump. Il decennale del terremoto di Amatrice nel ricordo del presidente Mattarella, i volontari accorsi da tutta Italia e il loro operato insieme alla prontezza delle autorità sono stati veicolo di aiuti, assistenza e speranza con cui si è dato inizio alla ricostruzione che deve essere portata a termine al più presto, ha aggiunto il capo dello Stato. Anche Giorgia Meloni era presente ad Amatrice per la commemorazione. L'Appennino centrale con il nostro governo rinascerà, ha assicurato la Premier. Il servizio dell'inviata.
4: Nel campo sportivo di Amatrice, all'aperto, la rappresentazione della prima di un requiem, rimembranza. Un'orchestra sinfonica, la voce recitante, i solisti, un grande coro.
5: Cerchiamo di stare vicino così, altro non possiamo fare, con una preghiera e con il canto.
4: Il maestro Sigmund.
6: La gente non esce più dalle case. Ogni momento che riusciamo a creare per vivere comunità con loro li fa bene e li porta avanti.
4: Nel pomeriggio era stato il cardinale Zuppi nella sua messa a ricordare quella notte e a dare speranza.
7: La matrice non c'è più e non c'è ancora, ma pezzo per pezzo riappare.
4: Nonostante siano passati 10 anni, c'è ancora tanto da fare. Secondo le stime del commissario straordinario, la ricostruzione è al 40%. Il dato, però, contiene anche i progetti avviati e quelli soltanto approvati.
8: Ci ho lasciato 5 persone e per quanto amo sta terra, ma la sono ricomprata a casa.
4: Da Amatrice con Danilo Ranieri, Simona Decina, GR2.
3: E poco prima la Presidente del Consiglio aveva partecipato da remoto alla riunione dei volenterosi sull'Ucraina, ribadendo il sostegno al percorso di pace e la fornitura di mezzi per la difesa antiaerea e generatori di corrente. Ma fonti del governo hanno chiarito che nessun soldato italiano parteciperà alle esercitazioni annunciate dalla Francia. Sul campo ancora una notte di attacchi russi in Ucraina, Mosca in mezz'ora ha colpito simultaneamente Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. L'Ucraina bersaglia una raffineria in Russia. 2 morti. Sentiamo.
9: In occasione del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, i volenterosi si sono riuniti a Kiev, alcuni da remoto, altri in presenza, come il presidente del Consiglio europeo Kosh.

0: protesta e il leader finlandese Stubb, costretti a riparare in un rifugio quando è scattata l'allerta aerea. Nessuna conseguenza, ma comunque un segno dell'alta tensione nella capitale sguarnita di difese aeree, quelle che Zelensky annuncia di ricevere a breve, così come i fondi per la produzione di droni. Regno Unito e Francia, intanto, hanno dato il via libera alla possibilità di assemblare in Ucraina i loro missili a lungo raggio. L'Unione Europea si è presentata con 6 miliardi di euro in aiuti e nuove sanzioni contro la Russia, mentre Macron ha annunciato le prime esercitazioni militari congiunte dei volenterosi a ottobre o a novembre. Rinnovata inoltre la richiesta alla Russia di accettare un cessate il fuoco immediato e incondizionato a partire dall'attuale linea del fronte. Marco Barbonaglia, GR2.
1: La cronaca: sarebbe stato pestato a morte per 50 euro. Questo è il probabile movente dell'omicidio di un clochard 62enne a Caserta venerdì scorso, avvenuto nell'indifferenza generale ma ripreso in un video. Convalidato il fermo di un uomo, anche lui senza fissa dimora, che ha confessato dopo l'arresto. Identificati i 3 giovani che a Bibione, Venezia, hanno scaraventato senza motivo un 80enne in un fiume.
2: La loro sarebbe stata una bravata che però poteva avere conseguenze ben più gravi. L'uomo stava passeggiando a quando è stato spinto in acqua dai balordi. Lottando contro la corrente, l'ottantenne è riuscito a tornare a riva e dare l'allarme. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri, che dopo aver visionato le telecamere presenti nella zona, hanno ricostruito l'accaduto e rintracciato i probabili responsabili. Il gesto è stato immediatamente condannato dal sindaco, così come dall'intera comunità.
3: È un episodio che conferma un po' una tendenza. Ultimamente c'è molta arroganza, specie da parte di ragazzi molto giovani che non rispettano più nessuno.
2: La procura di Pordenone, competente per territorio, valuterà ora la posizione dei giovani identificati. Davide Calimani, GR2.
1: Siamo allo sport, inizia con 2 successi il cammino di Lazio e Roma in Serie A.
4: La prima giornata di campionato si chiude con le romane in campo negli ultimi 2 posticipi. All'Olimpico la Roma incontra una Fiorentina ricca di nuovi innesti, finisce 4-0 per i giallorossi grazie alla grande prestazione di Dybala, ai 3 gol del solito Malen e alla rete di Pisilli negli ultimi minuti di gioco. Inizio perfetto per la squadra di Gasperini, dovrà ancora lavorare tanto invece il neotecnico dei toscani Grosso. Esordio stagionale con vittoria anche per Gattuso e la sua Lazio, ci pensa il nuovo volto dei biancocelesti Frattesi a segnare l'unico gol della partita contro il Bologna. Calcio mercato: sirene inglesi per Rafa Leao, c'è l'interesse dell'Aston Villa a caccia di un attaccante dopo la pesante sconfitta in Premier contro il Brighton per 4-0. Il Milan chiede però 50 milioni, anche se il portoghese sembrerebbe ormai fuori dal progetto di Amorim. Europei di volley femminili: l'Italia di Velasco a punteggio pieno nel girone questo pomeriggio incontrerà la Slovacchia alle 16. Giacomo Priereschi, GR2.
1: GR2 che torna alle 7:30 alla linea Good Morning Radio 2.
5: Alle 6:36 a Montebelluna ci sono 19 gradi, al 3487-300-200 vi abbiamo chiesto per mappare l'Italia di mandarci la temperatura alla quale vi trovate. Continuate a farlo, staremo insieme fino alle 9.

0: Ligabue, qualcosa per te qui su Radio 2. Io sono Mico Ronchi, insieme a me ci sono Sant'Anastasio, Righini ed Essi. Vi abbiamo chiesto quali sono le temperature dalle vostre parti e piovono, sì. Insomma, piovono messaggini, tipo a Marina di Pulsano ci sono 26 gradi. Mi avrei una domanda, dov'è Marina di Pulsano?
1: Non saprei, lo chiediamo, ditecelo.
2: A Fano invece, Pesaro Urbino, finalmente, perché appena piovuto ci sono 20 gradi e 5, dice Chiara.
1: Anche a Borgo Valsugana piove, quindi effettivamente piove effettivamente, non solo messaggi ma anche nella realtà, e ci sono 19 gradi. Ci augura buona giornata e buon lavoro Gianluca da Valstagna.
2: Intanto abbiamo scoperto che Marina è Taranto, è provincia di Taranto. Poi ancora.
3: E poi c'è, sì, Daniela da Bagni di Lucca ci dice ci sono 19 gradi, Andrea dall'altopiano di Asiago 15 gradi e poi Raff da Palermo ci dice in Africa si lamentano per l'anticiclone siciliano, ci sono a Palermo 30 gradi alle 6:30 del mattino, poveri siciliani.
2: Tanto caldo, invece Agnese, Saint Vincent, lì ci sono 16 gradi, ecco, magari pensate a loro e sentite un po' più fresco. Oppure Piacenza, 20 gradi. Insomma, più o meno è sì. Più varia di quanto era, sì, lo sì, era sì. Durante l'estate che abbiamo trascorso. Sì.
1: E diciamo che se Palermo piange, Quarto Sant'Elena non ride, perché anche a Quarto Sant'Elena, vicino Cagliari, ci dice Alex, ci sono 29 gradi alle 6:24.
0: Sì. Però secondo me a Bolzano con 18 gradi si confortano.
1: Decisamente.
0: Cioè, quanta sì. civiltà c'è in un posto dove finalmente non sudi? Ma... perché bella l'estate, belli i bikini, bella giusto. La spiaggia e bella la piadina giusto. Con lo squacquarone che comunque puoi sì. mangiare anche il 24 di dicembre.
3: Però sudi,
0: ma sudare.
2: Ho capito.
0: Quanto è poco chic.
1: È giusto, ma infatti ce lo dice è anche vero. Giuseppe da Palermo, di cui abbiamo detto la temperatura, ci dice siamo davvero stanchi di questo caldo afoso e infinito. Vaglia a dare torto. Andate tutti a Bolzano.
2: Abituatevi al caldo perché poi arriva il freddo e vi lamentate del freddo.

0: Rita Ora, Let You Love Me, qua su Radio 2. Noi siamo i ragazzacci di Good Morning Radio 2. Abbiamo, come sempre, mappato l'Italia, lo stiamo facendo. Devo dire che si respira e si sta freschi. Ad esempio, ci scrive Cristina: buongiorno, 18 gradi a Trento, è piovuto per buona parte della notte. Buona giornata e grazie del vostro risveglio e compagnia. No, grazie a voi che siete sempre con noi, che ci mandate un sacco di messaggi, un sacco di temperature, e soprattutto grazie che sopportate ormai da un mese a questa parte il momento, possiamo dirlo? No, non diciamo.
1: No, non dirlo.
0: Dai, retta un cretino e basta.
1: Dillo.
2: Dai, retta un cretino. Dai, retta un cretino.
1: Io lo so cosa volevi dire. Il peggiore della puntata. Cioè, non lo generale, il momento perché oggi il migliore è l'oroscopo. Quindi quello che non aspetta nessuno è dai, retta un cretino. Consigli da padre di figli adolescenti. Oggi sì, la problematica alla quale vi voglio interessare tutti è quella del taglio di capelli, cioè quando il figlio sedicenne vuole tagliarsi i capelli. Allora, consigli ai padri: non pensate a quando ve li tagliavate voi, pensate ai figli. Non date consigli ai figli, lasciate che facciano quello che vogliono. Non so perché ti stai mordendo la lingua, perché non sai quello che sto per dire. Questa è una cosa che mi manda completamente fuori di testa.
3: Che
1: cos'è che non ti piace?
4: Righini,
1: che cos'è che non ti piace? Ma lui non sa quello che sto per dire.
4: A lui va benissimo, siediti.
1: No, dimmi cosa vuoi dire del figlio.
4: Non hai nulla da dire.
0: È giusto che non pensiate come ve la tagliate voi, perché vi viene la nostalgia, perché un sacco di papà i capelli non ce li hanno più, quindi vi viene una malinconia infinita.
1: Bravo, quindi questo
3: ce li hai i capelli.
1: Ma l'indicazione, io non ho ancora detto niente, non ho dato ancora il consiglio. Comunque il consiglio è non consigliate niente ai figli, lasciateli tagliare i capelli come vogliono. Perché ho sentito padri lamentarsi del taglio di capelli dei figli. Ricordate che quando eravate ragazzi voi, come è capitato a me, i tagli che usavamo noi erano orrendi, pessimi. Adesso va di moda quella roba a scivolo, la chiamano così, credo che si chiami così, insomma, tagliano i capelli cortissimi dietro e fanno uno scivolo sulla fronte. Sembra che non siano in grado di sembrano i cagnolini quelli con la frangia davanti. Lasciateli andare in giro così, sono bellissimi anche così. Mio figlio gira con quella frangia magnifica, taper cut.
4: Che sei un disegnatore, un uomo con una grande estetica,
1: senti bene quello che ho detto,
4: ti prego,
1: non dovevo dirlo?
4: No, è bellissimo, però perché tu non puoi intervenire sulle scelte esteticamente opinabili di tuo figlio?
1: Perché di solito io credo che sia giusto che loro sperimentino da solo il taglio di capelli, anche perché tra amici se le dicono gli uni con gli altri è giusto che si tagliano i capelli come vogliono.
4: Ma perché sperimentare la bruttezza?
1: Quindi allora, Nicole dice di consigliare da genitori ai figli il taglio di capelli, io vi consiglio lasciateli fare come gli pare a loro. Questo è il consiglio dei Dai Retta un Cretino.

0: Gianna Nannini, Marrakech, America Inc. E altro che America, perché devo dire che purtroppo, non tanto Good Morning Radio 2, che quello va benissimo, ma purtroppo da Eretta un Cretino arriva persino in Vietnam. Infatti ci scrivono dal Vietnam. Secondo me i capelli devono farseli come caspita vogliono i ragazzini, okay. E ci si firma
1: giusto.
0: Good Morning Vietnam, ragazzi.
2: Bello, bello, divertente. Allora, sono le 6:52, continuate a mandare temperature, ne sono arrivate tantissime, tra poco cambieremo argomento. Buongiorno, qui a Bressanone sta piovendo e al momento ci sono 17 gradi, se non fosse per tutto il verde intorno sembrerebbe autunno, dice Gabriella.
3: Abbiamo invece Giorgio da Ragusa che ci dice che ci sono 25 gradi stamattina e aggiunge: grazie per il buon umore che trasmettete.
1: Poi a Viterbo invece ci dicono che ci sono 23 gradi, è diluviato, ma ora si sta benissimo. Paolo, e poi Dario dalla Formazza dice: una notte di diluvio, ora ci sono 8 gradi e la Formazza vince.
2: Vince sì, il premio, perché l'abbiamo avuta tutta l'estate. Palermo è più calda e afosa. Io 26 gradi adesso, ma quello che ti ammazza è l'umidità. Questa notte erano l'80%, adesso è il 60%.
0: Che bello,
2: sta bene.
0: Aspettavo proprio che qualcuno dicesse: il problema è l'umidità. Proprio ne ho un bisogno fisico. E a Colico invece, Alto Lago di Como, piove 17 gradi, ma si firma Maurino Pasticcere. Caro Maurino Pasticcere, se sei un pasticcere, ho capito bene, mandaci qualche foto della tua pasticceria al 3487 300.
2: No, mandaci le paste, che foto.

0: 1987, Bamboleo, i francesi Gypsy Kings, poi chiaramente di origine gitana, c'era Caballo Viejo all'interno di questo pezzo, che era un pezzo di cui successo era stato portato insomma in alto da Julio Iglesias, così lo dico per raccontare cose della musica meravigliosa che sentiamo, ci balliamo sopra, però arriva un momento in cui ci sono notizie importanti e quindi diamo la parola al giornalista del gruppo.
1: Abbiamo visto che fa caldo in tutta Italia, tranne dal Formazza che ci sono 8 gradi, e in questo periodo si mangia sempre il gelato, no? Quanto è buono il gelato, Urca. Io aspetto l'estate per il gelato. Ma pensate che a Milano, tra i gusti dell'estate, è comparso un abbinamento che sembra più da tagliere che da cono, formaggio asiago e miele di fichi. Cioè la gelateria che lo propone ha oltre 50 gusti e punta proprio su combinazioni gastronomiche insolite. Ora io non so voi, ma il gelato all'asiago io non lo assaggerei mai, ma mai,
2: esagerato.
1: Cioè ci sono cose che non riuscite a mangiare? Questa è la domanda di oggi. Oggi vogliamo chiedervi al 348 7 300 200 cosa non riuscite a mangiare. Io per esempio il gelato all'asiago mi rifiuto di assaggiare.
0: Bello, argomento di oggi a Good Morning Radio 2, quindi al 348 7 300 200 indicateci il cibo che non riuscite a mangiare. Nicole, vedo che hai già il braccio alzato, sei già pronta.
2: Io vorrei confessare l'inconfessabile.
0: Cioè?
2: Io detesto il tartufo.
0: No!
1: Ha un odore,
2: un odore terribile, mi sembra l'odore di una fuga di gas.
3: Quindi è la cosa che ti piace meno di tutte.
0: Non la mangi?
2: Non la mangio, ha un odore che per me è nauseabondo, quindi non riesco neanche ad avvicinarmi.
0: C'è chi lo considera qui una delle cose più buone del mondo.
3: Beh, sì, clamorosa.
0: Per quello che ci riguarda, Edo Righini e Santo Anastasio, a noi piace tantissimo.
3: Ma il bello però è proprio questo, quando si gioca in realtà sui gusti scopri che quello che per te è una roba incredibile, che pagheresti oro come il tartufo, invece a qualcun altro non piace. E d'altra parte questa cosa è anche positiva. Pensate, volete portare fuori Nicola a cena? Ecco, non è una ragazza costosa, non la portate a mangiare tartufo, la risolvete con una bella piadina e guarda, è già conquistata.
0: No, io so che lei ama il caviale, vero?
2: No,
0: era una
2: troppo
0: battuta.
2: Strano.
3: Piadina, squacquerone, funghi e cotto. E si innamora, vedrete.

0: Alexia, dimmi come, è un pezzo del 2002, siamo qui su Radio 2, Amico Ronchi, Sant'Anastaso, De Siri, Ghini, e stiamo chiacchierando del nostro argomento preferito, ovvero cibo.
1: Di Caronchi, non dicevo perché facevo l'appello.
0: cibi che piacciono a tutti, ma che noi proprio non mangiamo. Io prima ho detto di non amare assolutamente il tartufo. E come era ovvio, signori, come era ovvio, non sono l'unica. Perché ad esempio abbiamo un ascoltatore che non si è firmato e che dice: io come Micol il tartufo lo odio, piuttosto morirei di fame.
1: Maria da Cagliari anche: io detesto il tartufo, lo zenzero e il coriandolo, mi fanno da emetici. Buona giornata, Maria da Cagliari. Al 3487 300 200, la domanda precisa è: qual è il cibo che non sopportate? Qui i nostri non li abbiamo ancora detti, quelli che detestiamo.
2: Posso raccontarvi una cosa?
1: Certo.
2: Detesto i fagioli perché mi venivano imposti da mia zia quando andavo a pranzare da lei. Allora io che facevo, ragazzi? Prendevo questi fagioli, i tovaglioli, e mi mettevo i fagioli nelle tasche.
1: No.
2: Poi uscivo fuori e li buttavo nel giardino. Sì. E io da allora detesto i fagioli.
1: Complicato. Siamo perché il fagiolo è una cosa che ricorre nella cucina italiana. Nel senso che è complicato detestarli. No. Ci sta, non c'è nessuno.
2: Ma poi io adoro i dolci, no, ragazzi? Sono stato l'anno scorso in Giappone in vacanza, tutti i dolci con i fagioli. Ma che diamine, mi sembrava cioccolato.
1: C'è anche un audio, sentiamo?
3: Sono Anita. Non riesco a mangiare qualsiasi cosa provenga dal mare. Quello che detesto in assoluto è il pulpo e il baccalà. Anche l'odore mi dà la nausea.
1: No. Certo. Ci sta.
0: È drammatico.
1: Infatti, sono problematiche personali.
4: Tu, Santo, qual è una
1: il
4: cosa?
1: Il cocomero,
4: proprio...
1: ad esempio. Io non riesco a mangiare il cocomero.
4: Dai, stai scherzando.
2: L'anguria.
1: Non riesco a mangiare il cocomero. È una cosa assurda perché piace a tutti. È acqua, di fatto è acqua. Però
0: acqua
2: fuori dallo studio.
1: È una cosa che non riesco a mangiare.
2: Studio.
1: Cioè, se tu me lo proponi, io non riesco a mangiarlo.
4: Però, vedete, è importante chiedere che cosa le persone non amano, perché in questo modo sai innanzitutto chi frequentare e chi non frequentare.
0: Bravo,
4: perché
0: bravo.
4: Ci unisce ciò che ci ama, ma molto più ci unisce ciò che odiamo.

0: Jealous Lover, la canzone nuova di zecca dei The Rolling Stone qui su Radio 2, e noi non so voi ma stiamo già salivando come se fossero le 12, perché stiamo parlando di cibo, ma di cibo che non ci piace. Fateci sapere cosa proprio vi toglie l'appetito al 348 7300 200.
1: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com. 2-2.
2: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto. Pronto a tutto.

0: Take That, Back for Good, 1995, questa è Radio 2, sono le 7:14, saremo insieme fino alle 9, quelli di Good Morning Radio 2, vi abbiamo chiesto al 348-7300-200 quello che proprio non riuscite a mangiare, stanno arrivando indicazioni di tutti i generi, tra le tante arrivate, leggevo adesso il fegato, detesto il fegato, diceva Marina da Udine, il fegato effettivamente è una di quelle cose complicate quando si è piccolini soprattutto.
1: O anche Anna da Barisardo ci dice, io detesto il tartufo e poi mette le frattaglie e l'anguilla, Miki.
2: E io aggiungo Marina da Monza, e qua non riesco a darle torto, mio zio ama follemente le cervella fritte.
3: Mamma mia. Scusate, ma nel cinema il cibo c'è come? Ce lo dice Andrea.
0: Cibo che disgusta nel cinema di oggi, quello che proprio non ci piace. Allora, partendo dal presupposto che uno dei capolavori della storia del cinema sul cibo si chiama La Grande Abbuffata del 1973 ed è uno di quei film che va visti anche solo perché gli attori sono bravissimi e l'idea che queste quattro persone, i soggetti, i protagonisti, si suicidino col cibo, insomma, rende il cibo abbastanza disgustoso anche se non lo è. In realtà, dal punto di vista del disgusto del cibo, allora, io vi consiglio un film che si chiama Super Size Me del 2004, è un documentario, sì. In realtà l'esperimento fatto dal regista e interprete del film è notevole, va a mangiare in un luogo, sempre quello, si ciba solo di quello che fornisce questo luogo, insomma è utile per farsi passare la voglia di andare a mangiare cose che non fanno tanto bene, questo in senso generale. Però l'indicazione che voglio darvi è quella di un film dei Monty Python che si chiama Il senso della vita,
1: certo.
0: Il signor Creosote mangiava, vomitava, alla fine la mentina del creosote è storica perché quella
1: lo faceva
0: esplodere, quindi da quel giorno molte persone hanno smesso di mangiare le mentine. Dicevi, Nicole?
2: Io su quel film, quella scena, mi sono alzata e me ne sono andata.
0: No, ma non
2: ero
0: possibile.
2: Al cinema, ero a casa di amici, non sono riuscita ad andare avanti. Già per me Monty Python è complicato, sono arrivata alla scena in cui a un certo punto esplode disgustosamente come un verme e io sono dovuta andare in cucina.
1: A proposito di Monty Python, stando sempre sul cibo, uno dei cibi più disgustosi che sono stati resi famosi ai Monty Python è la famosa Spam, la famosa scatoletta di carne, diciamo, sotto appunto in scatola, che loro con cui giocano in un bellissimo sketch.
0: Hanno giocato tantissimo col cibo, sono dei grandi. Ve lo segnalo, Monty Python, Il senso della vita.
4: Vado a

0: I'm in love with you 2022, 1975 per dirgli italiani, perché il titolo lo diciamo in italiano. Sono le 7:22, questa è Radio 2, Good Morning Radio 2, con voi fino alle 9. Al 348-7300-200 vi abbiamo chiesto: quali sono i vostri cibi detestabili, quelli che non mangereste mai o non mangiate mai? Ne sono arrivati anche in vocali, tipo?
1: Sono Anna da Roma e una cosa che io non riesco proprio a mangiare sono le ostriche. Tutti gli altri frutti di mare sì, quelli no. Quando sento scendere quella cosa in gola proprio non ce la faccio.
0: Buono anche chi, per chi la invita comunque a cena, anche lei, perché quelle costano tanto. Michele,
2: sì,
0: ancora?
2: Sì.
0: Ancora?
2: Io per esempio, come la signora, per la capasanta non riesco a mangiare. Ma ci scrivono anche: io mangio lumache, rane, piedini di maiale, agnello, trippa, ma non mi piacciono le interiora, le ostriche anche qui e la ragosta. Ma adesso, signori miei, ci sono altri messaggi oppure dobbiamo dire quello che non tolleriamo? No, io non tollero, ragazzi.
0: Dai, non
2: tollero.
0: Tollerare,
3: io non tollero.
4: Quando si parla di cibo, sapete che giocate in casa mia, siete entrati nella tana di Polifemo e quindi sapete che mi posso scatenare. In realtà però io invidio moltissimo chi non tollera delle cose da mangiare, perché io invece tollero tutto, anzi lo gradisco in modo particolare. Non tollero dei comportamenti che abbiamo quando si parla di cibo o in particolare quando si mangia il cibo al ristorante, perché un sacco di gente fa la schizzinosa quando ci si siede al ristorante: no guarda, io non mangio tanto, no guarda, oggi proprio mi sento proprio slanguorito, no guarda, non prendo niente. Poi a un certo punto, quando ordini, parte, capito, la forchettata come una fiocina per dire: no,
2: mamma,
4: ma aspetta
2: mia,
4: che assaggio questa cosa qua, no ma mi fai sentire quello, no ma aspetta, mi dai questa forchettata qua. Allora, intanto la forchettata te la darei a te sulla coscia probabilmente se potessi, ma soprattutto se una cosa la vuoi assaggiare bisogna che io e te abbiamo un rapporto molto stretto, molto stretto. Ti voglio dire che siamo fidanzati, no, neanche di sangue, e di sangue di prima parentela, cioè non devi essere neanche una cugina di secondo grado, non devi essere tipo mia mamma, mio papà, mio fratello, vediamo, nemmeno. I cugini sono già esclusi, no. Ma soprattutto io sento un sacco di gente che arriva a fine a pasto dicendo: no ma guarda, ho mangiato, ma no, poi se mangio il dolce guarda mi viene anche un po' di nausea. Poi arriva classicamente il dolce e dice: vabbè no, allora lo smezziamo. No, guarda, non hai capito, non smezziamo il dolce, ci smezziamo noi, nel senso che paghiamo il conto, poi tu vai a casa tua e io a casa mia, perché io non voglio stare tutta la vita con persone che mi rubano il dolce.
0: Bello, perché sull'io non tollero sei l'io non tollero del cibo, sei tornato all'io non tollero quello con la vena, cioè si è gonfiata la vena, e abbiamo sentito, ho colto la rabbia, c'era tutta, quell'altro dice che hai ragione, sentiamo.
2: Ha ragione, cioè il dolce è sacro, cioè a parte tutto, ma il dolce, quando tutti dicono: non ho mangiato troppo il dolce, e poi mettono il qua, affondano il cucchiaio, ma proprio per prendono tutto, il mio dolce è sacro e non si tocca.

0: Malia al 3487-300-200, i vostri cibi che detestate, quelli che proprio non vi piacciono. Adesso giunge il momento del GR2, torniamo fra poco.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro...
0: C'è il momento del GR2, torniamo fra poco.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo...

0: novembre un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
1: La spesa intelligente!
2: 2-2. Finalmente! Oggi è il gran giorno!
3: E voilà, una ghiotta bontà!
4: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
3: Kiwi e Arturo!
5: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
6: Buona festa dell'amicizia, Frido!
7: Prendila! Presa!
5: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
8: 2-2. Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
9: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?

0: 7:30.
1: Rai GR2.
2: L'Europa per l'Ucraina, riunione dei volenterosi, sanzioni inasprite contro Mosca, via libera di Londra e Parigi ai missili prodotti da Kiev. L'Italia conferma il sostegno umanitario e ribadisce il no all'invio di nostri militari. L'Appennino ferito dal sisma, il presidente Mattarella ultimare velocemente la ricostruzione. La vicinanza di Giorgia Meloni alle famiglie delle vittime, il cardinale Zuppi a Matrice non c'è più e non c'è ancora. Dramma dell'emarginazione e dell'indifferenza. Caserta confessa il senza tetto che ha ammazzato di botte un altro clochard mentre veniva ripreso senza che nessuno intervenisse. La stella più veloce della galassia si chiama S301, raggiunge 25.000 km al secondo. Calcio, la capitale festeggia le vittorie di Roma e Lazio. Buongiorno da Gabriella Lepre. Guerra in Ucraina in apertura, unità dei leader europei sulle sanzioni contro Mosca, l'Unione di Bruxelles stanzia altri 6 miliardi di euro di nuovi aiuti.
3: Gli ucraini non saranno mai ciottoli sotto gli stivali dello zar e non rinunceranno al sogno di vivere liberi, scandisce Zelensky. Il presidente chiede nuovi sistemi per la difesa aerea, di cui Kiev è ormai sguarnita. Londra e Parigi danno il via libera alla produzione in Ucraina di missili da crociera. Un annuncio che fa infuriare Mosca. Londra in guerra, la pagherà, tuona il portavoce del Cremlino Pieskov. Macron annuncia inoltre esercitazioni congiunte dei volenterosi in Polonia tra ottobre e novembre. Ma la festa è ostaggio dei raid russi. Le sirene costringono i leader a correre nei rifugi sotterranei. Nella notte, in appena mezz'ora, Mosca colpisce Kiev, Kharkiv, Zaporizhia e Dnipro. E l'Ucraina risponde, colpita una raffineria nella regione russa di Krasnodar. Azzurra Meringolo, GR2.
2: Prima il video collegamento con i leader riuniti per l'Ucraina, poi per la Presidente del Consiglio la visita ad Amatrice.
4: Pieno sostegno all'Ucraina, invio di aiuti umanitari e generatori di corrente. La Presidente del Consiglio, in videocollegamento con i volenterosi, con Kiev, conferma l'impegno dell'Italia. Nel prossimo pacchetto di aiuti potrebbero esserci anche mezzi per la difesa antiaerea, ma nessun nostro soldato, secondo fonti di governo, parteciperà alle esercitazioni annunciate dal Presidente francese Macron. Chiusa la questione esteri, Giorgia Meloni vola in elicottero da Amatrice, a 10 anni dal sisma che ha devastato il centro Italia. Accolta con applausi dalla folla che si è radunata intorno al monumento in memoria delle vittime del terremoto. Dopo la deposizione di una corona di fiori, la premier incontra alcuni parenti di chi ha perso la vita sotto le macerie. È visibile la sua commozione, che descrive così.
5: È grande, ma è più grande l'impegno, perché noi vogliamo soprattutto dare risposte, continuare a dare risposte.
4: Questo è l'impegno del governo, ribadito alla fine della Santa Messa. Sui social Giorgia Meloni scrive, siamo con voi oggi e ogni giorno. Rivendica l'accelerazione imposta alla ricostruzione del territorio, sottolineando che molto è stato fatto, ma altrettanto è ancora da fare. Da Amatrice, con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino, GR2.
2: Una giornata scandita da celebrazioni in ricordo delle vittime. Ad Amatrice un concerto al campo sportivo con 12 cori e 200 cantanti provenienti dalle regioni colpite. Amatrice non c'è più e non c'è ancora, le parole del cardinale Zuppi. Messaggio del presidente Mattarella, l'operato dei volontari, la prontezza delle autorità sono stati veicolo di aiuti, assistenza e speranza con cui si è dato inizio alla ricostruzione che deve essere portata a termine al più presto, ha scritto il capo dello Stato. È scattato il D-Day delle nuove sanzioni economiche statunitensi contro Teheran, il regime degli Ayatollah sarà una

0: Altra sconfitta per Trump, il corrispondente.
1: The clock. È iniziato il conto alla rovescia. Il segretario del Tesoro Bessent fa capire che gli Stati Uniti non aspetteranno a lungo prima di avviare le iniziative più devastanti di quello che Trump ha definito il D-Day economico contro l'Iran. Si parte con nuove sanzioni subito su 60 tra individui, entità e navi, poi il blocco di ogni traffico, anche illegale, di petrolio iraniano o di riciclaggio di denaro, soprattutto la minaccia di espandere le sanzioni secondarie a partire da 5 settori economici iraniani: asset digitali, oro, tecnologia, aviazione e trasporto marittimo, per colpire paesi, aziende, individui non americani che fanno affari con l'Iran. Su quest'ultimo punto, per il responsabile dell'amministrazione Trump, si concederà ai paesi un po' di tempo per adeguarsi. A chi gli chiede se le nuove misure investiranno anche la Cina, primo partner economico della Repubblica Islamica, Bessent replica:
2: No one is above.
1: Nessuno è al di sopra di queste sanzioni. Washington, Marco Valerio Loprete, GR2.
0: Tensioni internazionali che pesano sul caro energia. Dal meeting di Rimini, il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin accelera sul nucleare. L'inviata.
3: Caro carburanti, flessibilità di bilancio e nucleare, l'energia anima il confronto al meeting di Rimini. Da qui il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin ha assicurato che il governo sta valutando ogni ipotesi possibile sulle accise, ma che nessun intervento è ancora stato definito.
4: La valutazione è molto complessa, lo vedremo nei prossimi giorni.
3: Altro tema caldo, la deroga al patto di stabilità per investimenti finalizzati alla transizione energetica, che potrebbe liberare fino a 14 miliardi di spesa. Il ministero sta mettendo a punto la proposta da inviare all'Unione Europea.
4: Entro metà settembre avremo le idee più chiare, usiamo questo termine, avremo le idee più chiare, poi la lettera si vedrà.
3: Ma per rispondere al forte aumento di domanda energetica atteso nei prossimi anni sarà necessario ricorrere anche al nucleare, ha ricordato il ministro, delineando la tabella di marcia dell'intervento, i decreti attuativi entro fine anno, poi il confronto con le regioni. Da Rimini con Sergio Ciani, Francesca Capannolo, GR2.
0: La tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere si deve fare a livello nazionale, non comunitario. La Commissione mette dunque fine alla richiesta di Italia e altri partner europei. Per Bruxelles, se i singoli paesi vogliono redistribuire i ricavi straordinari che le società energetiche incassano per il caro greggio, devono intervenire con un prelievo fiscale. Sulla rete autostradale, intanto, il gasolio ieri costava 2,20 euro, la benzina 2,088 euro al litro. Le opposizioni accusano dal governo solo misure tampone. La segretaria del PD Elly Schlein ribadisce la necessità di tassare gli extra profitti, chiede un consiglio dei ministri straordinario, linea sposata anche da 5 Stelle e Verdi Sinistra, che al caro carburanti somma una previsione allarmante sulle bollette. È accusato di omicidio aggravato dei futili motivi il senza tetto che ha picchiato a morte un altro clochard in piazza a Caserta, soli sotto gli occhi di tutti nell'indifferenza generale.
5: Pestato a morte per un debito di 50 euro, Guido Roviello, sotto l'occhio indifferente dei passanti in pieno centro. Soldi che il suo aggressore, un quarantenne romeno con precedenti per lesioni, confessa agli inquirenti di avergli prestato per comprare da bere. Ora è in carcere. È una sequenza sconvolgente quella ripresa dalle telecamere di un ristorante. Dopo una lite, l'indagato strappa Guido alla sua panchina e lo massacra di calci e pugni. Nessuno muove un dito. Guido, già picchiato in passato, muore a 62 anni. Sotto shock ora una città che si sente abbandonata.
6: Tristemente abituati a questi fenomeni violenti e tragici.
5: Lavorava come cameriere prima di finire per strada, Guido. Era buono come pochi, dice Anna Napolano della comunità di Sant'Egidio.
7: L'indifferenza nasce dal pregiudizio. Conoscevamo Guido, un percorso anche di inclusione e di integrazione con questi nostri amici in difficoltà.
5: Elena Baiocco, GR2.
0: La regione siciliana ha istituito una task force per aumentare le vaccinazioni esavalenti pediatriche, nessun rischio di autismo, ricordano gli esperti.
8: Non c'è nessun nuovo caso acclarato di difterite a Palermo, oltre ai due già noti, cioè quello della bimba deceduta nei giorni scorsi e di un suo piccolo parente che non è grave. Lo comunica in una nota il direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale. L'attività di tracciamento dell'ASP si è concentrata in particolare su un gruppo di persone individuate sulla base della rete dei contatti della bambina. L'indagine prosegue anche alla ricerca del paziente zero. Intanto, mentre i pediatri di famiglia inviano email ai genitori dei loro piccoli pazienti per invitarli a verificare la regolarità delle vaccinazioni obbligatorie, a Palermo e anche nelle altre province siciliane le aziende sanitarie registrano un aumento delle richieste delle famiglie. Da Palermo per il GR2, Salvo Toscano.
0: Clima, oceani mai così caldi. Il servizio satellitare Copernicus ad agosto ha registrato un picco di 21,1 gradi. In Italia a metà settimana torna il gran caldo con punte di 40 gradi al sud. Ascoltiamo il climatologo Carlo Cacciamanni.
9: Possono durare molto perché la circolazione generale dell'atmosfera sta subendo delle modifiche a causa del cambiamento climatico. È una delle caratteristiche di questo nuovo clima, che possono permanere per molti giorni anche situazioni anomale come quelle che abbiamo avuto. La normalità è sempre di più quella del permanere di situazioni di blocco anticiclonico a temperature molto elevate e durature.
0: L'universo non finisce di stupire. Scoperta nella Via Lattea la stella più veloce.
10: Le stelle, per così dire normali come il Sole, viaggiano a circa 230 km al secondo rispetto al centro della Via Lattea, ma ce n'è una davvero speciale, anzi unica, scoperta da un team internazionale di astronomi. Ester Marini, astrofisica INAF, Osservatorio Astronomico di Roma.
11: S301 è sicuramente una stella da record, raggiunge i 25.000 km al secondo di velocità, la stella più veloce mai misurata nella nostra galassia.
10: Ma questa stella detiene anche un secondo record.
11: È la stella più vicina a Sagittarius A, il buco nero supermassiccio che si trova al centro della nostra Via Lattea.
10: Perché è così importante questa caratteristica di S301?
11: Ci permetterà di sfruttarla come una sonda per capire come funzionano meglio i buchi neri, le caratteristiche di questi oggetti così estremi, tra cui la loro rotazione.
10: Eleonora Belviso, GR2.
12: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo.
0: Spider-Man piglia tutto, Brand New Day potrebbe superare Titanic nella classifica dei 5 film che hanno incassato di più nella storia del cinema. La pellicola con Tom Holland e Zendaya ha fruttato 2,22 miliardi nel pianeta.
13: Dai Frank, mi hai appena investito!
14: Non piagnucolare.
15: Come vuoi.
0: Siamo allo sport, in studio è arrivato Giacomo Pioreschi, buongiorno.
16: Ciao Gabriele, buongiorno a tutti.
0: Allora Giacomo, non possiamo non iniziare che dal calcio.
16: Sì, perché ieri è calato il sipario sulla prima giornata di campionato con i due posticipi del lunedì. Partiamo dalla vittoria esterna della Lazio, successo 1-0 contro il Bologna, maturato grazie al gol del nuovo volto dei biancocelesti, Davide Frattesi. Soddisfatto il tecnico dei laziali Gattuso, al ritorno su una panchina di Serie A, pensate, dopo 5 anni.
17: Sembrava che mancavo di più di 5 anni. Fa piacere, bisogna fare i complimenti alla squadra per l'atteggiamento, per il coraggio che ha avuto. Penso quello che ci è mancato un po' col Mantova, abbiamo fatto un po' le cose a metà, siamo stati bravi, siamo stati fortunati anche, ci ha tenuto in vita il nostro portiere Mandas, che è la verità, però vista una squadra viva.
16: All'Olimpico la Roma batte nettamente la Fiorentina, ricca di nuovi innesti, finisce 4-0 per i giallorossi grazie a una grande prestazione intanto di Dybala, tripletta del solito Malen e alla rete di Pisilli negli ultimi minuti di gioco, inizio perfetto per la squadra di Gasperini. Ascoltiamo l'allenatore giallorosso.
18: Vedevo la squadra come sempre, come era anche l'anno scorso, e con la fiducia che poi ha conquistato nel finale, molto molto positiva in tutti e quanti gli elementi, chi gioca, chi entra, c'è un bel clima, è stata una bellissima partenza.
16: Dovrà invece lavorare ancora molto il neotecnico dei toscani Grosso, che oltre al mercato in entrata deve pensare anche a quello in uscita, con Ken corteggiato dal Como. Sentiamo Grosso.
19: Sono contento di come si sta comportando, di come si sta allenando. Peccato che poi poco prima di entrare, insomma, la partita non è andata come l'avevo immaginata e quindi è entrato bene nonostante tutto, ha fatto una buona gara e sono contento sia di lui che di Matteo.
0: Giacomo, a questo punto continuiamo a parlare di calcio mercato.
16: Eh sì Gabriele, dicevamo di Ken, dell'attaccante ha parlato anche il DS della Fiorentina Paratici, dicendo: non abbiamo bisogno di vendere, i nostri giocatori vanno via solo se chiedono di essere ceduti. Però il Como ha un'intesa di massima con il calciatore, che ha già manifestato appunto la volontà di partire. Per sostituirlo la Fiorentina pensa a Beto ed Emega. E poi sirene inglesi invece per Rafa Leao, il portoghese sembrerebbe fuori dal progetto di Amorim. C'è l'interesse dell'Aston Villa, che cerca un attaccante dopo la pesante sconfitta in Premier contro il Brighton per 4-0. Il Milan per questa operazione chiede 50 milioni. Infine la Lazio, che rimane sulle tracce di Pinamonti, i biancocelesti puntano ad acquistare l'attaccante a titolo definitivo dal Sassuolo per un totale di circa 12 milioni di euro tra parte fissa e bonus, e l'operazione dovrebbe essere definita nelle prossime ore.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Gabriella Lepre che vi parla, in regia Fernando Conti. La linea torna a Good Morning Radio 2, a risentirci nel GR2 delle 8:30.

0: mattinieri di Radio 2, Nicole Ronchi, Andrea Santonastaso, Detto Santo, Edoardo Righini, Dodo per gli amici ed io, Michel Dessì. Abbiamo fatto una ricca colazione, vi terremo compagnia fino alle 9. Noi siamo qui dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9. Allora, io ho discusso con Emiliano, il barista di Via Asiago, perché vedevo lì delle brioche con i canditi, mi sembravano. Allora dico, non mangio le brioche con i canditi perché non lo tollero, a me non piacciono. E lui dice, sono gocce di cioccolato. Allora ho mangiato la brioche. Quindi, cosa non riuscite a mangiare? Questa è la domanda. E questa è la domanda che facciamo ai nostri ascoltatori. Io, per esempio, la brioche col cioccolato la mangio, con i canditi no.
1: Posso farti una confessione? Lo gnocco alla romana. L'odio.
2: Io invece devo dire un'altra cosa che non mi piace da solo, so che è forte, questa cosa è il parmigiano.
3: Allora, incredibile, siamo rimasti senza parole su questo. Scrivetecelo voi al 348-7300-200 le cose che proprio da mangiare non vi piacciono, ma proprio no.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, al 348-7300-200 i vostri messaggi con i cibi che non sopportate. Buongiorno, non mi piacciono le melanzane, il sugo d'anatra naturalmente, il tartufo, buona giornata C.
1: Oppure ci scrive Diego, quello che io non sopporto è il riso pollo con i broccoli, che di solito è una schiscetta che uccide tutti in ufficio, perché è il collega in crisi di mezza età che ha cominciato a fare l'Irox e allora lo vuol far sapere a tutto l'ufficio.
0: I cibi che non sopportate, continuate a scriverlo, 348-7300-200.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: 2-2. Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
7: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

0: Peggy Go featuring Ira Star Who Man, un pezzo che a noi di Radio 2 piace moltissimo, sì, quantomeno a noi di Good Morning Radio 2, perché poco fa c'erano Righini e Santo Anastaso che stavano commentando felicemente e gioiosamente questo brano.
1: Ci piace, stavamo addirittura vagamente sculettando un pochino. Sì. Santo ha twerkato lievemente.
2: Che brutta immagine.
0: Vabbè, ma tu rilassati, che non sei in studio con loro.
3: Denigra sempre.
2: Ho il monitor. Un monitor enorme, cioè un conto è vedere twerkare Nicole, un altro conto è vedere Edoardo Righini.
3: Ricordati che chi disprezza compra, ricorda sempre questo. A proposito di disprezzo, di cosa stiamo parlando oggi? Di cibo che non ci piace. Sono arrivati dei messaggi audio, sentiamone.
4: Lorenzo da Montagnana, una quindicina forse di più di anni fa ero in viaggio di lavoro a Kiev in Ucraina con un collega italiano che là abitava, a cena a casa sua, mi ha detto provo queste foglioline, senti che buone, ed era coriandolo, ma le foglioline di coriandolo masticate per me sanno da cimice. Coriandolo normale si utilizza, va benissimo, ma le foglioline vere e proprie sono impossibili da mangiare.
1: Che poi che è verissimo questa cosa, sì, ma tra l'altro il fatto del cibo che non ci piace spesso non dipende neanche dal sapore, come nel caso del coriandolo, ma dipende da altri fattori, no? Tipo, non so, per me dice il parmigiano l'odore, perché mi ferma molto se è così da solo, oppure anche il colore in alcuni casi, vero?
0: Assolutamente, esatto. Perché c'è chi non mangia delle cose per il colore, vero?
5: Senti, sì, perché il cervello può rifiutare un alimento perché il colore è sbagliato. In un esperimento, dolci presentati nei loro colori normali risultavano più desiderabili delle stesse immagini modificate in rosso, blu o bianco e nero. Quando il colore non corrisponde a quello che ci aspettiamo da quell'alimento, lo rifiutiamo. Per noi il dolce, se cambia colore, non è più lo stesso dolce.
3: Nicole, te la sei cercata, gliel'hai chiesta, sì, e lui te l'ha fatta partire, sì, con la musica alla grande. Però è vero questa cosa del colore. Il colore ci fa venire voglia di mangiare di più o di meno di quello che mangiamo.
1: Beh, ma spesso e volentieri si dice, no, che si mangia anche e soprattutto con gli occhi. E per questo ho pensato che per evitare di provare ribrezzo per certi cibi, da domani vado al ristorante con la benda. Se nel dubbio, capito, me la metto sugli occhi e mangio tutto.

0: Makeba su Radio 2. Miki, mi fai un perfetti.
1: Prego.
0: Perfetti.
2: Perché non l'hai chiesto a me, scusa?
0: Perché mi veniva meglio con lei. Siamo i ragazzi Good Morning Radio 2. Vi abbiamo chiesto al 348 7300 200: qual è il cibo che proprio non sopportate? E voi non ce l'avete fatta. Ci avete dovuto mandare un sacco di bei messaggi. Ne li ascoltiamo.
3: Mi sono fermata nella mia vita solo di fronte a una cosa, che è l'anguillette francese. Sono delle salsicce bellissime a vedersi, fatte da un budello molto spesso ripieno di interiora strane. Ma a me piacciono tutti ed interiore, fegatini, animelle, ma quella roba lì, appena dato il primo taglio col coltello, è salito un odore di fogna impressionante, che a confronto il durian thailandese è profumato, quindi mamma mia, non ce l'ho fatta, non sono riuscita nemmeno ad assaggiarlo.
2: Mi è piaciuto, non mi sono fermata davanti a niente tranne quello.
0: Vogliamo leggere qualche messaggio, se li avete, qualche bella cosa brutta da mangiare che proprio non sopportiamo e non sopportano?
1: Allora, qui ad esempio abbiamo tutti i molluschi e i crostacei, mi piacciono solo vivi nel mare, Manu.
0: Giusto.
2: Era un grandissimo mangiatore di cordula con i piselli. La cordula è una treccia che viene fatta intrecciando gli intestini. L'adoravo, poi un giorno ho aiutato mia madre che la intrecciava dopo averla lavata ed è passata la poesia. Marco da Sassari, così vedere quello che poi mangi porta male.
4: E poi c'è Joe da Napoli che ci scrive: io adoro le albicocche, ma qualsiasi lavorazione di questo buonissimo frutto non fa per me, ed è quello che succede a me. A me la frutta lavorata non piace.
0: Vedi, a volte è buono al naturale, ma quando si mettono le mani nella marmellata e nelle albicocche, anche le albicocche diventano immangiabili.
2: Era per quello che prima diceva che non gli piacciono i fichi secchi o seccati.
0: È così. E adesso Scarabocchi fra Quintale e West Cross su Radio 2.
5: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odia.

0: Good Morning Radio 2, sono le 8:01, con voi fino alle 9 è arrivato il momento, quello della tensione, è il momento del Gioca 2.
1: Gioca 2!
2: Sì!
0: Allora, ricordo ai nostri ascoltatori che di solito il gioco si svolgerebbe tra tutti quanti, invece da un po' il gioco è diventato Michel contro Micol, sì. Io al VAR, cioè sono quello che prende decisioni, Edo è quello che il gioco lo gestisce.
3: Vai.
0: Prego.
3: Vai. Allora, ovviamente il tema è il tema del gioco è cibi disgustosi mondo, o comunque cibi che non mangeremmo. Vai. Io vi farò una domanda, due alternative di risposta, ovviamente vince chi ne indovina di più.
0: Vai. Vediamo.
3: Cos'è il Lutefisk, che viene dalla Norvegia Scandinavia? È merluzzo essiccato e trattato con soda caustica fino a diventare gelatinoso, oppure è un cuore di balena affumicato servito crudo a fette?
4: La prima,
0: il merluzzo. E invece per te, Michel?
2: Ma pure io dico il merluzzo.
0: Tutte e due merluzzo.
3: Corretto, ed effettivamente è il merluzzo.
0: Vai pure avanti.
3: Cos'è l'Akarl, Islanda?
0: Sì.
3: Carne di squalo tossica fatta fermentare oppure occhi di balena essiccati?
0: Michel, carne di squalo o occhi di balena?
2: La carne di squalo.
0: Carne,
2: ragazzi,
0: di squalo, per te?
4: Ma anche a me dava la sensazione di essere carne di squalo.
2: Lei si accoda.
0: Calcisticamente juventino quel signore di là. Prego.
2: Vai.
3: Terza domanda, comunque vi state tampinando. Molto bravi. Cos'è il balut? Dalle Filippine. Uovo d'anatra con embrione all'interno oppure formaggio fatto marcire sottoterra?
0: Micol?
4: Formaggio.
0: Formaggio, e per te?
2: Per me è l'uovo.
0: L'uovo, quale dei due?
3: Corretto l'uovo.
0: Vai in vantaggio, Michel.
3: Vai!
4: Ma senti.
0: Per me, io c'ho un amico comunque che è quella roba che hai detto prima, non è un l'uovo nel. Vai avanti.
3: Come viene servito il sanakishi?
0: Sì.
3: O il sanakji? No, cioè, è della Corea del Sud, perdonatemi.
0: Chi non lo sa?
3: Tentacoli di polpo crudi che ancora si muovono oppure intestino di maiale crudo e piccante?
0: Prego, Micol.
4: Intestino
0: di là?
2: No, questo sono fortunato perché li ho visti, mi sono informato nei giorni scorsi sul polpo vivo ed è il polpo.
3: Esatto.
2: I pezzettini di roba vivo.
3: Esatto.
2: Che sono disgustoso, ragazzi. Cioè,
3: sì.
2: Madonna,
3: sono pezzettini di polpo crudo che
2: si muove.
3: Esatto, che con il limone si muovono perché vai a stimolare i nervi.
0: Quanti ne hai?
3: Ancora due. Cos'è il caviak? Uccelli marini fatti fermentare dentro pelle di foca o carne d'orso polare ricoperta di grasso rancido?
0: Michel, cos'è?
2: La prima.
0: Gli uccelli marini.
4: Io di corso, ma solo per dare una risposta diversa.
3: Ed è corretto, gli uccelli marini. Ultima, cosa sono gli escamoles? Uova di zanzara gigante o larve di formica?
0: Per te, Micol?
4: Larve di formica.
0: Per te?
2: Anche per me.
3: Larve di formica. E quindi, arbitro, chi vince?
0: L'ha massacrato. Beh, Michel,
2: non c'è
0: oggi
2: dubbio.
0: Un trionfo, non c'è niente da dire.
2: Un trionfo!
0: Oggi
2: Enrico.
0: Un vero trionfo di Michel.
2: Lo puoi rimandare, per favore? Fagli ascoltare a Micol Ronchi, vai.
4: Manda. Ho capito. Ho sentito e ti vedo.

0: Frankie e Energy, quelli che ben pensano 1998, prima Super Powers. Un saluto a Francesco, lo mando io personale. Al 348-7300-200 vi abbiamo chiesto i cibi che non sopportate. Arrivano anche messaggi audio tipo:
1: sono Paolo da Valdilana in provincia di Biella. Premesso che sono vegetariano, quindi tutto ciò che è carne, pesce, tutto quello che sono animali non lo mangio. Non mangiare i mentini dopo aver visto il film di Monty Python e mi fa lo stesso effetto di quelli che prendono quel polverino dolcificante nel caffè dopo aver mangiato un pranzo di nozze. Più o meno siamo lì.
0: Bello, bellissimo il paragone, bellissimo il collegamento. Continuate a mandare i cibi che non sopportate al 3487-300-200.
2: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
3: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste. 2-2.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi. Passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
6: 2-2.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19 euro.

0: Bad Bunny, Nueva Yol, un pezzo del 2025. Allora, siamo qui su Radio 2, stiamo parlando di cibi che non ci piacciono, che non riusciamo assolutamente a mangiare, tipo il tartufo che tutti amano, ma noi no. Cioè, perlomeno io e una grossa parte degli ascoltatori proprio non lo reggiamo perché ha un cattivo odore.
1: Sì.
0: Ma credo che sia arrivato un altro momento, signori. Siamo tutti d'accordo che dopo aver parlato di cibo e dopo aver giocato con Edoardo, abbiamo bisogno ancora di news.
1: Sentiamole, certo, sì, notizie importanti, sentiamole.
2: Napoli, brutta avventura per Andrea Santo Anastaso, detto Santo, finito nel mirino di alcuni napoletani dopo essere stato riconosciuto per strada. Il motivo? Lo avevano ascoltato in diretta su Radio 2 mentre confessava di aver messo la mozzarella in frigorifero, una dichiarazione che in città non è passata inosservata. Una volta individuato, Santo è stato preso di mira tra contestazioni e insulti, compreso un poco diplomatico «Uè, monnezza!». Inutile il soccorso da remoto della redattrice Katia, che ha provato a intervenire per placare gli animi. Santo Anastasio è riuscito a spiegare e ha chiesto scusa ai napoletani. Per lui nessuna conseguenza, anzi il popolo di Napoli è accogliente e lo hanno portato a pranzo, ovviamente a base di mozzarella. La lezione però resta: certe confessioni è meglio non farle in diretta nazionale. Santo è sano e salvo e adesso è tornato a Milano.
1: Perfetto.
0: Giusto. Come hai fatto a scamparla? Perché cosa gli hai raccontato? Perché,
3: no, mi hanno regalato una maglietta con scritto monnezza sopra. Adesso da domani la devo indossare.
4: Ma infatti sei stato fortunato che i napoletani sono un popolo dal cuore grande, perché altrimenti ti saresti meritato veramente. Anzi, io ti dico, non solo ti saresti meritato una gragnuola di insulti, ma io avrei rivelato anche dove abiti qua a Milano, in modo tale che anche di notte potessero venire.
1: Bellissime. Queste news sono un piccolo capolavoro di Good Morning Radio 2, lo dico proprio. Come si dice, con tutta l'ammirazione per Michel Desi che le fa o le crea.
2: Grazie caro, grazie.
1: Nel frattempo al 3487 300 200 vi abbiamo chiesto i cibi che detestate, voi continuate a mandarci messaggi.
4: Per esempio Antonio che ci ascolta dalla calda Baviera ci dice: vivo in Baviera e qui c'è il Kaiserschmarrn che è buonissimo. Io devo sempre però ordinarlo Höhne Rosinen, ovvero senza uva passa, perché non mi piace, però da siciliano sulla pasta con le sarde le mangio. Come?
0: E poi abbiamo dalla Puglia Mario che ci dice: io da buon pugliese mangio tutto, però la trippa proprio no, mi fa schifo.
1: La trippa non piace, non si dovrebbe mai dire mi fa schifo sul cibo, lo diciamo all'ascoltatrice, esatto, che ci ha scritto, però il fatto che non le piaccia rende lecito anche il fatto che ci sia un pochino di disgusto. Mama non mama.

0: Lovely 1997 Savage Garden, prima mamma non mama. Questa è Radio 2, sono le 8:23, staremo insieme fino alle 9 al 3487 300 200. I cibi che detestate, tipo
1: Anna d'Avellino. Una cosa che proprio non riesco a mangiare sono queste torte che vanno tanto di moda adesso, con queste creme spalmabili al cioccolato. Per me la torta è con crema pasticcera, crema chantilly, crema Anna d'Avellino. Una cosa che proprio non...
0: Niente, non, io... non gli piace niente, a Michel Dessie non piace niente, anche questo era giusto.
2: No, cioè... non è che non mi piace, ma la signora ha ragione, la signora Anna d'Avellino ha ragione, da vendere. Perché? Cioè tutte ste torte, cinque piani, cartoni, cose, glasse, glassine, glasse. No, niente, come io non condivido quello che dice Gianmaria D'Alegnano, che ci dice: ciao ragazzi, il mio podio dei cibi non graditi, al primo posto l'aglio, in tutte le sue declinazioni. A seguire la cipolla, e anche qui sono d'accordo, nonostante io sia calabrese, ci sia la cipolla etiopea che è buonissima. E le interiora, e anche qui mi trovo d'accordo. Viva la cucina deaglizzata! Buona giornata a tutti. E in questo, proprio a proposito della cucina deaglizzata, c'è lo chef Lamantia, Filippo Lamantia, che mi ha consigliato personalmente di mettere gli agrumi come fa lui: arancio o limone al posto dell'aglio. Avete visto?
3: Ah, vedi, beh, ma guarda, bello, che se un prof della cucina dice questo, bisogna seguirlo. E un altro prof che bisogna ascoltare è la nostra prof. Vai là con la professoressa.
4: La professoressa!
5: La professoressa! La professoressa!
6: Allora, signori, oggi la parola che mi piacerebbe tornasse un minimo di moda, o che i nostri ascoltatori usassero almeno appunto una volta nella vita, è, attinente alla puntata, graveolente. Dal latino gravis, pesanti, e oles, odoroso. Il significato esatto è che emana un odore forte e sgradevole. Il tartufo, ad esempio, è una pietanza, secondo me, graveolente.
0: Ok.
3: Bello, però.
0: Vale anche per le persone? Cioè, ci sono persone graveolenti? Sapere.
6: Guarda, da luglio in poi, sulla 90, che è l'autobus che fa il giro di Milano, è pieno di graveolenti.
0: Io mi ricordo gli spogliatoi quando giocavo a calcio. Lì era pieno erano graveolenti gli spogliatoi, proprio in generale.
2: Io ieri una persona che aveva mangiato aglio a pranzo mi si è avvicinata e era graveolente. Cioè, ragazzi, non si poteva star vicino, troppo aglio.
0: Lui non usava l'arancia, diciamo, al posto dell'aglio. Quella decisamente. Bello. Parola nuova, perché la professoressa questo fa. Ci insegna graveolente.
3: Graveolente. Beh, una cosa che non è graveolente, ma che comunque Francesco da Monopoli non riesce a mangiare, è il fritto misto alla piemontese, perché proprio le cervelle, ci dice Francesco, non le sopporto.
0: Vedi, ognuno ha le sue. Tutti i molluschi e crostacei mi piacciono solo vivi nel mare, dice Manu. Al 3487 300 200 continuate a mandarci i cibi che detestate. Noi li cataloghiamo.

0: dottor Scotti.
1: 2-2. Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22 euro.

0: è, dottor Scotti?
1: 2-2. Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese.

0: sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive della nostra nazione. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta. Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Sono le 8:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR2.
3: In studio Gabriella Lepre. Kiev, Mosca, nella notte ancora raid incrociati e due vittime su entrambi i fronti. Diplomazia, lavoro, i leader dei paesi cosiddetti volenterosi, fra cui il nostro, al fianco dell'Ucraina, decise più sanzioni contro la Russia, annunciate esercitazioni militari congiunte da ottobre, ma l'Italia non parteciperà con i propri soldati. La premier Giorgia Meloni assicura sostegno umanitario con l'invio di generatori elettrici. Il Cremlino intanto accusa la Gran Bretagna di alimentare il conflitto dopo il via libera di Londra e Parigi alla produzione in Ucraina di missili da crociera. L'inviato.
4: Con la riunione dei volenterosi a Kiev, Gran Bretagna e Francia hanno messo a disposizione dell'Ucraina la possibilità di assemblare sul proprio territorio i loro missili a lungo raggio. E sono state annunciate le prime esercitazioni congiunte su larga scala della coalizione a ottobre e novembre. La riunione, copresieduta dal premier britannico Barnum, dal presidente francese Macron e dal cancelliere tedesco Merz, in parte in presenza e in parte in videoconferenza, si è conclusa chiedendo alla Russia di accettare un cessate il fuoco immediato e incondizionato a partire dall'attuale linea del fronte. I leader si sono impegnati ad aumentare il sostegno militare all'Ucraina, rafforzarne la difesa e intensificare le sanzioni contro Mosca. Zelensky annuncia che riceverà sistemi di difesa aerea e fondi per la produzione di droni. Infine si è tornato a parlare anche di una forza multinazionale da schierare nel paese dopo la fine della guerra. L'Unione Europea, presente a Kiev con il presidente del Consiglio Antonio Costa, annuncia nuove sanzioni contro la Russia e lo stanziamento di fondi da oltre 6 miliardi di euro per Kiev. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR2.
3: Caro energia per Bruxelles, la tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere spetta ai singoli stati membri e non va introdotta a livello comunitario. I dettagli.
5: La Commissione europea spegne sul nascere l'ipotesi di una tassa comune sugli extraprofitti delle compagnie petrolifere. Bruxelles rinvia dunque l'iniziativa ai singoli stati, liberi di intervenire con gli strumenti nazionali nel rispetto delle regole comuni. Una linea che gela la richiesta sottoscritta da Roma e Berlino insieme ad altri 4 partner che speravano di metterla sul tavolo dell'Ecofin del 18 settembre. La tassazione degli extraprofitti è di competenza dei paesi membri, che una portavoce dell'esecutivo comunitario, che resterà nella sua parte di campo offrendo solo assistenza e buone prassi. Resta però la porta aperta ad un eventuale contributo concordato con i petrolieri, su cui c'era stata la disponibilità della DD Eni Descalzi. Intanto il prezzo dei carburanti vola e entro il 26 agosto, giorno in cui scade la mini proroga del taglio delle accise sul gasolio, bisognerà decidere come intervenire. Gelsomina Testa, GR2.
3: Immigrazione. Sul tema nessuno scontro Italia-Germania, dichiarano da Berlino. Pochi giorni fa l'intenzione del governo tedesco di rimandare nel nostro paese i richiedenti asilo inizialmente approdati in Italia. In base al nuovo regolamento europeo in vigore da giugno, a settembre si incontreranno i ministri dell'interno Piantedosi e Dobrindt. La maggioranza ribadisce che non c'è un caso Dublinanti, si parla di poche decine, sottolinea da Fratelli d'Italia Fidanza, che aggiunge: non potranno esserci ricollocamenti unilaterali e automatici, ma solo procedure concordate tra gli stati. Critiche le opposizioni, con il PD che accusa l'esecutivo Meloni di avere spezzato la solidarietà europea e i rapporti con gli altri governi, e aggiunge la sinistra: non è per l'immigrazione incontrollata, siamo per governare i flussi. Caso Ranucci, fissata al 7 settembre, l'udienza al Tribunale del Riesame di Roma sulla richiesta di domiciliari per Walter Lavitola, indagato come mandante dell'attentato contro il giornalista. Dopo Lavitola il conduttore sarà ascoltato dai PM come persona informata dei fatti, attesa a breve la decisione della RAI.

0: RAI sulla sua conduzione del programma Report. Siamo alla musica, Foo Fighters dal rock all'orchestra per una serata tributo al direttore Gustavo Dudamel.
1: Are you guys drinking champagne? It's a celebration.
2: Una festa, dice Dave Grohl, prima di una ricca sorsata di champagne direttamente dalla bottiglia. I social sono pieni di video e storie dei Foo Fighters all'Hollywood Bowl, luogo iconico a Los Angeles per la musica. Una serata eccezionale per i Foo Fighters, che hanno suonato per la prima volta accompagnati dalla Los Angeles Philharmonic Orchestra, diretta da Gustavo Dudamel. Ed è proprio del riccioluto direttore d'orchestra venezuelano la festa. Dudamel chiude la sua lunga permanenza in California per andare a dirigere la Filarmonica di New York. Una scaletta di 15 brani cui l'orchestra ha aggiunto enfasi e pathos grazie ai nuovi arrangiamenti, dove fiati e archi hanno svolto un ruolo fondamentale. Finale ovviamente con Everlong, mentre giochi pirotecnici illuminavano la collina di Hollywood. Marcella Sullo, GR2.
0: La linea torna a Good Morning Radio 2, ci risentiamo alle 10:30. Buon ascolto.

0: Noemi, Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera? Sono le 8.39 su Radio 2. Vi abbiamo chiesto e voi ci state scrivendo cosa vi piace e non vi piace mangiare al 348-7300-200. Ad esempio, Giovanni da Rovereto ci dice che la pasta ripiena con la zucca proprio non gli piace. Io da ferrarese impazzisco. Però c'è una cosa che invece piace a tutti: l'oroscopo di Micol.
1: L'oroscopo. Allora, il momento zodiaco di oggi è dedicato al cibo ed è dedicato a quegli alimenti che ogni segno non mangia, quindi quello che non tollerano gli altri elementi.
2: Okay.
1: Gli altri segni zodiacali. Allora, partiamo dall'Ariete. L'Ariete non ama il ramen. Per quanto sia buono, non si può aspettare 20 minuti per qualcosa che si deve raffreddare. Non si può, perché che si vinca o che si perda, mai con la lentezza.
0: Giusto.
1: Mi è salito il momento Righini. Toro. Insalata Caesar, perché se proprio bisogna ordinare una cosa che si chiama come un imperatore, che almeno sia un arrosto.
0: O fritto.
1: Gemelli. Il Gemelli non ama il risotto, per lui è troppo monotono, non combacia con le sue 14 personalità. Cancro. Sushi. Il pesce crudo gli trasmette lo stesso calore emotivo di un padre assente. Leone. Leone, pasta in bianco. L'altrui mancanza di personalità lo annienta.
0: Ti senti vicino al leone.
1: Io perché poi Vergine. Tu sei Toro ascendente
0: Toro.
1: Leone.
0: Esatto.
1: È normale. Vergine. Allora, secondo me la Vergine non può mangiare lo spaghetto alle vongole. Posso spiegare?
2: Sì.
1: Se c'è una sola traccia di sabbia nello spaghetto,
2: certo,
1: con le vongole, voi potreste aprire un'indagine ministeriale.
2: Sì,
1: quindi
2: sì,
1: no, decisamente no.
2: Hai ragione.
1: Bilancia, vi stupirà, ma la Bilancia non può mangiare la piadina.
2: Perché?
1: Perché buona è buona, ma non è esteticamente efficace.
0: Ah, okay.
1: Non è bella la piada, è buona, ma bella un'altra roba.
0: Non
1: dai.
0: Apriremo polemiche.
1: Non apriremo polemiche, grazie. Scorpione, il poké. Cioè tutti quegli alimenti esposti così, senza mistero, senza ammiccamenti, gli sembrano una misera pornografia alimentare e lo intristiscono, quindi povero Scorpione. Andiamo avanti. Sagittario non può mangiare la lasagna.
0: Ecco.
1: Perché ha troppi strati, troppi legami, troppe responsabilità. No. Capricorno, il soufflé, non può mangiare un piatto che crolla sotto pressione, non merita rispetto. L'acquario non può mangiare la pizza margherita, perché la mangiano tutti, quindi per principio assoluto lui ha perso interesse per una roba che mangiano tutti, capito?
2: Giusto.
1: E poi, ultimo, i pesci non possono mangiare l'aragosta.
0: E certo, però questa è solidarietà, immagino.
1: Esatto, esattamente, Righini. E anche oggi, come ieri e come domani, questo oroscopo era perfetto.

0: Capital Cities Safe and Sound 2013, Radio 2 al 348 7300 200. I messaggi: vi abbiamo chiesto il cibo che detestate, arrivano anche vocali.
1: Sono Sagittario, ascendente Acquario. Oh, perfetto, io odio la lasagna e odio la pizza margherita. Grandissimi.
2: Grazie.
3: Signora, ma come odia la lasagna e la pizza margherita, però?
0: Capito,
3: no.
0: Infatti, sicuramente personale non invitare a cena. Arrivano un sacco di messaggi ancora in audio.
4: Marco da Sassari, io ahimè non riesco a mangiare tre cose che in Sardegna sono considerate delle cornie: la murena, il grongo e l'anguilla. Ho sempre l'impressione di mangiare un serpente. Non ce la faccio, nonostante murena fritta, anguilla arrosto e grongo nella zuppa di pesce siano considerate dei piatti gourmet.
2: Però posso dire, il serpente a quanto pare sa di pesce, quindi non di serpente, il serpente sa di pesce. Un po' come in Stargate, che mangiano questa pietanza strana davanti al fuoco e uno dice, beh, sa di pollo.
3: Sa di pollo, esatto. Misce, c'è qualche messaggio da leggere?
5: Sì, un messaggio al volo. Stefano da Perugia ci dice: ragazzi, odio profondamente l'insalata di riso, perché praticamente durante una vacanza un'amica ha preparato 8 kg di insalata di riso già pronta, e per 4 giorni gli ha fatto mangiare solo quella. Poi alla fine dice: sono andato dopo 4 giorni al ristorante con la mia ragazza, che ora è mia moglie.
3: Ecco, è un ottimo motivo, devo dire, per fare le vacanze da soli, l'insalata di riso.

0: Care, questa è Radio 2, Santo, Dodo, Micole, Dio, Michelle. Stiamo parlando di quello che non mangiate proprio. Al 348-7300-200 ci avete inondato di messaggi, ma io ovviamente pago gli studi e li devo rendere edotti.
1: Bravo.
0: Vi devo rendere edotti.
2: No.
0: I gusti cambiano davvero con l'età. Da bambini preferiamo dolce e salato e siamo più sensibili all'amaro. Per questo spesso rifiutiamo le verdure. Crescendo invece il palato cambia e impariamo ad apprezzarle. Poi, se l'alimento è legato ad un brutto ricordo, tendiamo a non volerlo mangiare, a rifiutarlo. Quando si invecchia, le papille gustative perdono sensibilità e dunque si mangia un po' più di tutto, proprio come santo.
2: Allora, visto che tu finanzi queste improbabili ricerche, sì, questi improbabili sondaggi, vorrei farti presente che a fine ottobre devo cambiare la cucina. Secondo me potresti investire i tuoi soldi nella mia felicità.
3: No, invece io volevo dire
0: che il servizio pubblico non si usa per questioni private.
3: Bravo.
0: Solo per la pubblica utilità.
2: Ma sai, detto che li paghi tu.
3: Però era interessante il fatto che le papille gustative invecchino. Probabilmente io ho una bocca da 75enne, allora,
1: esatto,
3: perché mangio anche i sassi.
1: Infatti io volevo dire che su quel mangia un po' di tutto come santo, in realtà è come Edo che mangia tutto, quindi tu hai le
3: a volte senza neanche masticare, pensa. Comunque al 348-7300-200 ci sono arrivati un sacco di messaggi. Sentiamo qualche vocale.
4: Sono Gio da Bari. Non ho mai potuto sopportare neanche l'odore del fegato. Mia mamma lo cucinava tutti noi spesso, ma io riconoscevo la puzza anche mentre salivo le scale al ritorno da scuola. Una cosa terribile.
1: Devo dire che il fegato è stato, credo, uno dei più gettonati nella puntata di oggi.
3: È molto graveolente, tartufo, quindi, sì, il fegato.
1: Il fegato è graveolente come il tartufo.
3: Per ricordarci quello che ci ha detto la prof. Vede, prof, che ascoltiamo? Watch it burn, Katy Perry.

0: Smash Mouth All Star 1999, la canzone di Shrek. Prima c'era Katy Perry. Al 3487 300 200, messaggi sul cibo, il cibo che detestate.
1: Però noi dobbiamo da un lato ringraziarvi per i tanti messaggi che ci avete mandato, ma chiedervi anche scusa perché in tanti ci hanno scritto: ma stiamo facendo colazione e parliamo di fegato, cervella. È vero,
2: è tartufo.
1: Però sappiate che in realtà non ci sono cibi cattivi, semplicemente cibi che danno riassaggiati magari in un secondo momento.
0: Scusandoci vi diciamo che torniamo domani. Dopo di noi Radio 2 Vado al Massimo. Chissà Flaminia e Max qual è il cibo che detestano, chissà se anche loro ce lo vogliono raccontare. Noi torniamo domani pieni di idee, perché sappiate che gli argomenti qui non si sprecano. E ricordate che
1: i gusti sono gusti, ma è meglio evitare quelli alla frutta, che non fanno mai una gran figura alle cene.
0: Ci sentiamo domani, ciao a tutti.
3: Ciao.
4: Domani.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Onda Verde, viaggiare informati.
7: Alle 8.58 gli aggiornamenti su traffico e viabilità, partiamo dalla 9, ci sono code tra lo svincolo Como Nord e lo svincolo Lago di Como verso la Svizzera. Ci spostiamo in A8 dove troviamo delle code per lavori tra Busto Arsizio e Legnano verso Milano. Sulla Firenze Pisa Livorno rallentamenti tra Firenze Scandicci e lo svincolo della 1, qui siamo verso Firenze. E poi per lavori code per 2 km in A14 tra Pedaso e Porto San Giorgio verso Ancona. Andiamo adesso sull'Adriatica, rallentamenti all'altezza di Trani Sant'Angelo in direzione Otranto, mentre in A29 traffico rallentato, siamo tra Villa Grazia di Carini e Cinisi verso Mazara del Vallo. È tutto da Marina Marini di Re Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
8: Radio 2, Vado al Massimo, con Massimo Cervelli e Flaminia Bolzan, su Radio 2.
3: E 9 in punto, proprio esatto in questo momento. Buongiorno, ben ritrovati, buongiorno Flaminia.
2: Mais bonjour, bonjour. Questa mattina mi devo andare sul, un po' sul francese per risvegliarmi, perché ci ho capito un attimino quell'occhio ancora un po' a fessurella.
3: Un po' a triglia. A proposito di alimenti, Andrea, che salutiamo insieme alla banda del Morning Show, ci chiedeva quali fossero i piatti che noi non amiamo. Pensavo che tu avessi salutato in francese perché non ami gli escargot, per dire.
2: Quelle proprio non le amo.
3: Le lumache, nemmeno io.
2: Quello che è viscido, di consistenza molliccia, diciamo che lo lasciamo da una parte. Tutto ciò che è interiore altrettanto,
3: niente.
2: Per il resto siamo di bocca buona e ci mangiamo tutto.
3: No, tu mangi l'abbacchio, io no, io tutto quello che ha un osso nel piatto per me è un no.
2: Tranne?
3: La Fiorentina che ieri ha battuto Cassa, ne ha presi 4 e a casa. Avevo annunciato l'esordio del Viola con una speranza di un campionato e invece è andata male.
2: Con un non malcelato entusiasmo. Vabbè,
3: mamma
2: ma
3: mia,
2: ci
3: ragazzi,
2: rifaremo. Si dice sempre così.
3: Oddio, iniziamo, va, mettiamo un po' di musica per così andare oltre questo rovescio inaspettato. Oddio, la viola.

0: d'amore.
1: Parlare d'amore, Saif Bresh, canzone da ascoltare al tramonto quando magari si rientra dalla spiaggia con la macchina decappottabile. Questa è tutta un'immagine che non esiste nella realtà. Io non vedo macchine cabrio da anni in giro, a parte qualche rara eccezione.
2: Io ho visto una spiaggina per degli eventi, quindi qualcuna ogni tanto, qualcuno ancora scappotta, qualche nostalgico.
1: Ma non va più come un tempo la decappottabile, negli anni 80 era pieno.
2: Era uno status symbol.
1: Anche la Ritmo cabrio c'era, una bella tamarrata, però
2: sì,
1: andava.
2: No, c'era anche l'MG Spider, bellissima.
1: Beh, sì, vabbè, classico per il giovane che aveva una famiglia alle spalle che poteva finanziarlo, la Golf cabrio, che andava molto negli anni 80. Poi sono un po' sparita, è rimasta quella della Stella tedesca, per intenderci anche quella che adesso corre in Formula 1 con Kimi, e abbiamo capito di quale casa
2: di cosa trattasi.
1: Allora, la casa automobilistica di cui sopra è a Stoccarda, e magari basta quel monumento che è il simbolo di quella casa automobilistica per ricordarci che siamo a Stoccarda. Perché abbiamo introdotto questo argomento? Perché non ci crederete, ma ci sono i campionati di Guess Google. Ok, che cosa significa? Che tu attraverso lo Street View, che magari qualcuno di voi ha consultato per vedere se in quella via dove si abita c'è la propria macchina, o addirittura noi stessi che camminiamo e fotografati dalla Google Car che passano per aggiornare in continuazione l'immagine di quell'indirizzo, di quella via, di quel contesto, di quello spicchio, adesso ci sono, e non da poco, dei campionati, addirittura mondiali. I prossimi si terranno in Germania.
2: E hanno anche il montepremi, e noi a tenere alta la bandiera dell'Italia ci abbiamo la nostra Greta Narduzzi, che è una ragazza di 24 anni, tra l'altro laureata in storia alla Ca' Foscari, ma espertissima anche di geografia, che tu dici da un monumento qualcuno lo identifica. Greta Narduzzi ti distingue qualsiasi cosa.
1: Ora noi siamo abituati, io non so se tu l'hai fatta le interrogazioni a geografia negli anni con la cartina muta. La cartina muta era quella senza alcun indirizzo e indicazione. La professoressa ti chiedeva un lago, un monte, una collina, una città indicata sulla mappa senza riferimenti. Dice: questo che monte è? Che fiume? Che lago? Che città? E tu dovevi avere un orientamento mica da niente.
2: Allora io
1: è difficile.
2: Io non ho mai fatto interrogazioni con la cartina muta, ma da bambina, 6-7 anni, avevo questa grande cartina politica attaccata in stanza, e il gioco era quello di imparare a memoria tutte le capitali. Quindi da bambina avevo imparato tante capitali del mondo, anche quelle più strane. Poi
1: progressivamente, tipo Paraguay.
2: Asunción.
1: Bravissima, vedi?
2: Perché questa Asunción, ce la ricordiamo perché Cristiano. C'è una scena. Esatto.
1: Com'è?
2: Assunción, portami la vera che mi scioglie il mantecato di mamma.
1: Ora, tornando al campionato GeoGuessr, come preferite, c'è questa nostra connazionale che non parteciperà al mondiale, ma partecipa ad una lega francese. Lei dà ripetizioni addirittura su come riconoscere da un semplice palo della luce. Ad esempio, ha scoperto che una famosa serie TV
2: non era girata, adesso non ricordo dove,
1: California.
2: Ma in California.
1: Sì,
2: non in Pennsylvania, ma in California.
1: Cosa l'ha distinto? L'ha riconosciuto?
2: Dalle tre strisce gialle dei pali della luce.
1: Vi rendete conto? Lei ci passa 6 ore al giorno sulle cartine e sullo Street View, così ha capito che l'Italia, i piccoli borghi sono riconoscibili da dei dettagli. Il paese più difficile da decifrare è la Russia, perché ha una pianta più o meno, cioè una pianta, un
2: paesaggio,
1: sì, più o meno stabile, quindi uniforme, difficile. L'Australia la riconosce in un batter di ciglia, e quindi appuntamento, non so se lei parteciperà o meno, non è chiaro, 2-3 settembre a Berlino per il mondiale.
2: Quanto voglio dire, Beppe, andiamo a Berlino.
1: Allora dico io, Greta, andiamo a Berlino.

0: Bella sta versione un po' stanca e stancante di
1: I complimenti al nostro Lollo Lucidi. Questa ci piace, molto chill.
0: E anche grazie a Marco Lolli, visto che ha citato Lolli in regia, perché è sempre attento e pronto a mandare suggerimenti anche a livello musicale. Suggerimenti potrebbero arrivare a proposito di guardare cartine, ma non solo cartine, anzi immagini, lo Street View, no? C'è questo Geo Google, il quiz inventato da uno svedese che adesso avrà addirittura un campionato mondiale, però potremmo cadere in errore perché ci sono tanti monumenti che sono poi stati replicati in giro per il mondo.
1: Uno su tutti?
0: Sì.
1: L'anfiteatro Flavio.
0: Il Colosseo, per intenderci, per noi che non abbiamo questa conoscenza così approfondita come te, cara Flaminia, che è replicato da Las Vegas, perché lì è la patria della replica. C'è il Coliseum, inaugurato nel 2003 da Celine Dion, e poi tutta una serie di concerti, perché ci sono proprio i resident come i DJ, da Elton John a Celine Dion. Poi Barbra Streisand fa milioni ogni anno, fattura, perché ha una serie di date di concerti a Las Vegas pagati profumatamente. E a Las Vegas c'è anche la replica di Venezia, l'inaugurazione.
1: Sì.
0: La madrina, sai chi?
1: Chi è stata?
0: Sofia Loren.
1: Oh.
0: Io dico, spero ti abbiano pagato bene, Sofia, perché è una tamarrata, una grezzata, super kitsch, che però gli americani amano, non solo i turisti, perché quando vedi il Canal Grande o Piazza San Marco a Las Vegas, mancano solo i piccioni e Totorrina, che era latitante con una foto bianco e nero degli anni 60.
1: Vabbè, in Cina rifanno le borse, a Las Vegas rifanno i monumenti, ognuno insomma sceglie cosa vuole contraffare. Adesso esatto. Questa cosa qui la dico e poi dimentichiamocela, perché veramente non si può sentire. Però sì.
0: Non solo in America, per esempio la Fontana di Trevi è replicatissima, ce n'è addirittura una in Brasile che è identica, messa su nel giro di un anno qualche tempo fa.
1: 2023.
0: Esatto, 300.000 euro.
1: Guarda, lo diciamo per amici che dovessero scegliere di andare in Brasile, andatela a vedere, sta a 150 chilometri da San Paolo, quindi che insomma dai, che
0: niente,
1: ci vuole,
0: perché il Brasile è immenso, 150 chilometri,
1: esatto.
0: È una fumata, no? E arrivi con il cabrio, e a proposito arrivano un sacco di messaggi sul lago di Garda, un sacco di macchine cabrio. Tornando alla Fontana di Trevi, stessa cosa, però lì la monetina non la tiri di spalle per tornarci, bensì per esprimere un desiderio, perché torni a Sierra Negra, con tutto il rispetto che replica una Fontana di Trevi, a Roma si ritorna più che volentieri perché devi vedere un sacco di cose, lì basta la monetina, un desiderio e via, si va avanti. C'è una replica in Inghilterra della Cappella Sistina. Perché l'hanno fatta? Perché l'hanno fatta più bassa e quindi si vede meglio. Dice, mi veniva il torcicolo per la cervicale, non riuscivo a vedere il capolavoro di Michelangelo, l'ho fatta un po' più bassa, così è alla portata di tutti. Ma ragazzi, ma si può? Io non lo so. E poi tante tante altre repliche. Napoleone passa da Roma, o comunque gli viene indicato, non so se ci sia mai passato a Roma, credo di sì. Vuole e fa erigere a Place Vendôme una colonna simile a quella di Traiano, quindi come vedi le ispirazioni sono anche del passato, nel corso dei secoli sono arrivate.
1: L'impero romano, dai.
0: Anch'io nel mio piccolo ho avuto un abbaglio, pensavo di essere alle Maldive, invece ero semplicemente a Rosignano sul Vey, le spiagge bianche, il mare turchese, ma è lo scarico, che tristezza.
1: Però ne sei uscito vivo. Sì.

0: Goya, pittore spagnolo dell'epoca napoleonica, ricordo un quadro del Sonno della Ragione, credo, più o meno, lui che alla fine era o sordo o cieco, non ricordo, però insomma ho visto.
1: Ma io comunque ti guardo con ammirazione, sì, perché capito, dai, Goya. Sganci ma mi sganci così, mi citi opere addirittura, mamma mia, sei tornato proprio ancora meglio di prima.
0: Sì, questa canzone di Fabri Fibra che quest'estate ha regalato featuring in giro, prima con Emma Antidroga e poi Pinguini Tattici Nucleari, appunto con Goya, appena ascoltata, vada al massimo Radio 2. Messaggi sui monumenti in giro per il mondo.
1: Quando sforchi l'occhiale, poi.
0: Per leggere, perché con l'occhiale vedo lontano, ma non leggo da vicino. E quindi Cattedrale di Maria Regina del Mondo, Montreal, Canada, copia in miniatura della Basilica di San Pietro a Roma, è uguale. E Guido da San Benedetto del Tronto ci ha mandato anche la foto. In effetti è una versione, sembra l'Italia in miniatura, perché è bruttarella, eh. C'è la facciata uguale.
1: Però la cupola la vedo verdina, o ho, diciamo, sì, una strana foto?
0: È quel verde turchese delle acque di Rosignano. E a Pristina, Kosovo, c'è la Statua della Libertà. Anna da Firenze, grazie Anna. Tanti monumenti in giro, poi il Coliseum in Estremo Oriente è pieno, c'è una città addirittura chiamata
1: in Corea, in Cina.
0: Esatto. La Statua della Libertà in realtà non venne mandata, se la storia è questa. Era sulla Senna a Parigi, ti do un'altra dritta come il gol.
1: Mamma mia.
0: Era sulla Senna a Parigi, allora per il centenario, mi sembra, della indipendenza americana, 1876, da Parigi che fanno? Ti è? Pecca desta statua, mettetela al porto con la fiamma, la torcia in mano, e diventerà il simbolo della libertà, delle occasioni che vi vengono incontro, voi migranti che venite dal vecchio continente in cerca di un futuro migliore. Questo dovrebbe essere anche un discorso affisso in qualsiasi G8 che si tiene anche attualmente, per dare la possibilità di costruirsi un mondo migliore a chi non ne ha la possibilità. Dopo questo bel editoriale firmato da Flaminia Bolzano e Massimo Cervelli, andiamo con il prossimo disco. Grazie Marco Lolli, non so quale sia. Questa è una delle canzoni che più detesto al mondo.
1: Bene,
0: te lo posso dire, perché è al karaoke sempre messa per far valere le corde vocali di chi si cimenta, e poi dopo si è ascoltata troppo. Comunque la rimettiamo.

0: Ale, chi di voi l'avrà cantata? Almeno
1: io.
0: Tu l'hai fatta?
1: Certo, sempre. Di solito, con la manina alzata proprio.
0: Si prende una canzone di Giorgia o una di Celine Dion. Sì, insomma.
1: No blondes, but I am blonde.
0: Messaggi, ricordo. Perché andare so tutte le cose sulle repliche in giro per il mondo, monumenti che state mandando copiosamente, ma intanto c'è da celebrare non è un anniversario ma semplicemente un qualcosa che in estate decolla, ma non che poi nel resto dell'anno abbia un fasi di stanca, anzi è una costante nella vendita dei settimanali
1: dal 1913, non è mai calato, e dal 25 in Italia. Di cosa stiamo parlando?
0: La settimana enigmistica che esce grazie all'idea di un nobile sardo che si trova a Vienna in Austria e vede appunto le parole crociate su un quotidiano, perché tutto nasce negli Stati Uniti e poi si diffonde in Europa e in Italia arriva grazie a questo nobile sardo che lascia tutto per trasferirsi a Milano in due stanze e mette su quella che poi diventerà la settimana enigmistica, che mai ha avuto pubblicità, mai ha avuto un errore, fatto un errore nella compilazione dei tantissimi giochi enigmistici, rebus, parole crociate, io non lo so, chiunque di noi ha fatto, io amo il bersaglio, amo le parole crociate senza schema, amo il quesito della Susi, amo se voi foste il giudice, bellissima.
1: Che ma con i rebus come te la cavi?
0: Niente,
1: tu?
0: No, rebus niente. Alcuni semplici, quell'appendice della Sfinge che è il rebus facile, ogni tanto mi cimentavo, all'inizio leggevo solo le barzellette risate a denti stretti, anzi ogni tanto covavo l'idea di scriverne e mandargliele a qualcuno perché venivano ricompensate con all'epoca 15.000 lire, dicevo beh, mica male, una paghetta,
1: una signora cifra.
0: Poi amavo il tenero Giacomo che vi rimanda all'ultima pagina, ma guarda un sacco di spunti, il corvo parlante, io so dov'è, iniziava sempre, poi dovevi collegare in una giungla di oggetti, fogliame, macchine, tutto attraventato come se ci fosse stata un'esplosione, dovevi trovare quell'oggettino che lui indicava standosene appollaiato su.
1: Ah, io sono una purista invece, quindi, proprio del cruciverbone, quello classico.
0: Il Ghilardi, il Bartezzaghi.
1: Sì, Bartezzaghi, il Bartezzaghi. Classico, divertentissimo, tra l'altro tu dicevi una cosa intramontabile, ma una cosa soprattutto che unisce, che rimanda all'ombrellone, ma una cosa bella anche da fare insieme, perché questo è quello che un po' c'è pure tra i ragazzi giovanissimi, che sono praticamente molto più dediti all'utilizzo dello smartphone, ma la cosa buona è che il cruciverba non si fa con lo smartphone.
0: No, si fa con all'epoca
1: penna,
0: ma c'è chi usa il lapis, la matita e la gomma per cancellare eventuali errori, fantastico, quelli proprio attrezzatissimi. Io anche i gialli mi piacevano tanto, con gli ispettori che avevano i nomi più assurdi.
1: E voglio, i puntini?
0: Unite puntini, che cosa apparirà anche con tutto il.
1: Sì, quello che dovevi colorare, quelli col puntino che nero e lasciare liberi. E noi abbiamo un amico che di questo
0: Alberto,
1: ha fatto una forma d'arte.
0: Come no?
1: Lo salutiamo se ci ascolta. Alberto. Ciao Alberto.
0: Alberto. Allora, voglio lanciare un premio al primo che risponde. Una rubrichetta che aveva lo stesso nome del mio cane, il dispettoso. E c'era un nome proprio, qual è? Ditecelo. Billy Joel, no, Roll Mall, ma magari Billy Joel.
1: Joy?
0: Sì. Sulla 2A vado al massimo, il dispettoso, come si chiamava?

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro. 2-2.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: 2-2. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Il cantante preferito dal 50% dei conduttori, e non è quello che vi parla, Achille Lauro, La città degli angeli, Radio 2, Vado al massimo 9.36. Ieri hanno inquadrato all'Olimpico, nella sciagurata trasferta della mia Fiorentina 0-4, Antonello Venditti, che appunto tu avevi paragonato, messo in parallelo
1: impropriamente,
0: ad Achille Lauro.
1: Impropriamente, vabbè. Perché Antonello è Antonello, ma Achille lo ama, si ispira, e quindi c'era, insomma, ho tentato questa cosa alla Max Cervelli, riuscita malissimo evidentemente, però vabbè, mi scuseranno gli amici, soprattutto mi scuserai tu, visto che Achille proprio, diciamo, non rientra, mi par di capire, nelle tue preferenze.
0: Non proprio. A proposito di Antonello, ieri un capello nero corvino, che così mi collego al corpo,
1: un'attaccatura però molto alta.
0: E cos'è, ti stai facendo crescere la fronte, Antonello? Una battuta.
1: Siamo cattivissimi.
0: Vabbè, ma è così, si scherza, anche perché io vengo da una rovescio 0-4, è il tifoso che purtroppo ha un po', però quel gol sull'1-0, quel fallo, noi ci eravamo fermati per una cosa simile, buttato la palla in fallo laterale perché c'era un giocatore a terra, giocatore nostro a terra, loro proseguono, la Roma, e fanno gol. Questo è un discorso di fair play, ma non stiamo qua a polemizzare, avremmo perso comunque, non è un alibi, era solo per sottolineare che alcuni aspetti di correttezza a meno poi delle volte si vedono in dei momenti, in dei passaggi, cioè chi ce l'ha e chi non ce l'ha.
1: Come la classe.
0: Esatto, la classe della settimana enigmistica è riconosciuta da tutti, era il dispettoso Osvaldo, brava Teresa, che si porta a casa i gadget di Radio 2, molti ricordano Le vicende di Carlo e Alice, tradotto di Handicap, no? Colui che sta in al pub a bere, Alice che lo aspetta sempre con il mattarello pronto all'uso.
1: Io l'unica Alice che conosco è quella nel Paese delle Meraviglie.
0: Ah beh, pensavo la pizza. Però allora, poi c'è le pagine, forse non tutti sanno che è vero, oppure strano ma vero, quante cose, ragazzi, per i conduttori radiofonici, forse non tutti sanno che, o strano ma vero, io ricordo che poi ho visto, non corrisponde, ci sono diverse versioni, Coco Chanel, ricordo c'era, forse non tutti sanno che, anche una mini illustrazione, no, a corredo della notizia, della curiosità. Coco Chanel è nata a bordo di un treno, quindi ogni volta che si parlava della stilista francese io aggiungevo, proprio sulla scorta della notizia data dalla settimana linguistica, è nata a bordo di un treno.
1: Vabbè,
0: tutti, ma davvero?
1: È cultura generale, però, eh?
0: Ragazzi.
1: La settimana enigmistica potremmo, diciamo così, in astratto, proprio considerarla un pilastro della cultura generale, di quelle cose che tu al bar racconti, snoccioli e dici alla romana non si può dire.
0: No,
1: mi stava venendo proprio, capito, un attimo così questa frase, ma no, non è indicato. Però serve anche queste notizie della settimana enigmistica, come il Sironi, non solo risolvono serate, ma risolvono mattinate nel bar.
0: Le Viola. Intanto andiamo a Pompei con i Bastiglie.

0: E io, tutti insieme con i Bastigli e Pompei, 9.42 vado al massimo, Radio 2.
1: Pompei, I, con due I.
0: Certo, se no poi facevano caos, dicevo, Pompei, I. Marco Figini, senza doppia I, è invece con noi al telefono, direttore editoriale dei Ragazzini.
1: Magazzini Salani.
0: Sì, esatto, grazie alla grafia delle nostre. Magazzini Salani, per un libro di cui parliamo, perché i libri interattivi vanno sempre per di più. Vanno sempre.
1: Eh sì, in particolare va molto questo che si chiama Murdoku, 80 omicidi misteriosi da risolvere con la logica. E ci piace tanto perché è la crasi tra murder e sudoku.
0: Si parlava di settimana enigmistica. Qua siamo nel romanzo dell'enigmistica. Buongiorno intanto Marco e benvenuto, grazie.
2: Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito.
0: Diceva la nostra Flaminia, incrocio tra murder e sudoku, cioè si incrocia il crime con l'enigma, l'enigmistica.
2: Sì, è corretto, Murdoku è un libro interattivo in cui il lettore deve risolvere 80 omicidi misteriosi usando la logica, davanti la scena di un delitto, una serie di indizi, dei sospettati, una vittima, e attraverso proprio una griglia come quella del sudoku devi capire dove si trovava ciascuno e arrivare alla soluzione del caso.
1: Allora, io ammetto colpevolissimamente di non aver mai praticato il sudoku mentre ero appassionata di cruciverba, però la cosa che mi ha colpito tantissimo durante i pochi giorni di vacanza, mi sono girata sul lettino, io sapevo, Marco, che tu saresti venuto a parlarci di questo libro, e c'era una persona proprio intenta parecchio a compilare il Murdoku. Ho detto, cavolo, quindi va veramente tanto. Allora, domanda è, perché vanno tanto questi giochi secondo te, insomma, perché ovviamente insomma l'hai pubblicizzato.
0: È come l'escape room fisicamente, no? Più o meno.
2: Sì, secondo me è la rivincita dell'analogico, ne parlavate anche prima della settimana enigmistica. Passiamo tutti tantissimo tempo davanti agli schermi e c'è un desiderio crescente di tornare alla carta, a prendere una matita, a concentrarsi su qualcosa. E sta funzionando molto bene, è corretto, anch'io sull'ombrellone, sotto l'ombrellone ho notato parecchi sudoku e Murdoku, ed eravamo molto orgogliosi.
0: Meglio. E se dovessimo fare un parallelo dei tanti casi del Murdoku con qualche investigatore che va per logica e appunto deduzioni date da tutta una serie di indizi, a chi potremmo associarli?
2: Ma sicuramente a Sherlock Holmes, peraltro Murdoku è un prodotto di origine anglosassone, di conseguenza ha tutti quegli elementi che piacciono e che hanno fatto la fortuna di Conan Doyle e di Sherlock Holmes.
1: È certo, la scienza della deduzione, la capacità di unire i dettagli che tanto ci piace, ma soprattutto, e questo ce lo ricordava in realtà Fausto Lammoglia, perché ci ha spiegato anche, non ieri ma nella sua divulgazione social, perché ci piace tanto la figura di Sherlock. E ci piace perché ovviamente Sherlock potrebbe essere considerato un po' l'antesignano dell'intelligenza artificiale, cioè è vero che ha una grande capacità di correlazione, ma ha una grandissima possibilità di attingere a una serie di conoscenze, certo. Quindi questa cosa aiuta. Poi la logica, io dico, non è mai da sottovalutare, anche perché il crimine è una cosa comune, ma la logica è rara, molto rara.
0: Marco, rimani con noi perché continueremo a parlare di Murdoku, questo appunto libro che unisce crime e sudoku, 80 casi da risolvere grazie alla vostra intelligenza, al vostro acume. Intanto su Radio 2 vado al massimo, Olivia Dean.

0: Baby Steps, Olivia Dean qui su Radio 2, vado al massimo. Si parlava di Murdoku, questa bellissima crasi tra murder e sudoku, un libro interattivo che ha spopolato, stiamo parlando di centinaia di migliaia di copie vendute solamente in Italia, e abbiamo ai nostri microfoni Marco Figini, direttore editoriale dei magazzini Salani, editore di questo libro. Allora Marco, torniamo un pochino su questo, abbiamo cercato un po' di capire perché questa tipologia di prodotto editoriale attrae tanto il pubblico, ma c'è diciamo una statistica così su quello che è il pubblico di riferimento, cioè a chi piace di più questo genere dei libri interattivi?
1: Allora, credo che stia piacendo un po' a tutti, è il libro più venduto in Italia da 4 settimane consecutive, però credo che stia funzionando soprattutto grazie al passaparola e anche al passaparola online TikTok, quindi si rivolge sia ai giovani che agli adulti attraverso un passaparola più tradizionale sui social Instagram, Facebook, quelli per i più grandi e insomma... Non è per tutti, è un libro davvero per tutti e non bisogna essere esperti perché si impara giocando.
0: No, anche perché la difficoltà è progressiva, cioè si parte da casi diciamo abbastanza semplici da risolvere e poi si va un pochino salendo di livello, così diciamo alla fine dell'estate uno è già allenato, e poi non è un libro solo per l'estate, cioè può essere tranquillamente acquistato anche per trascorrere momenti piacevoli mentre si va nelle stagioni, ci auguriamo, un pochino più fresche.
2: Già.
1: Sì, sì, è così, è il libro che accompagna dentro al meccanismo, i primi schemi sono pensati anche per chi non ha mai fatto niente del genere e poi via via si sale con la difficoltà, non è neanche così veloce da risolvere, perlomeno gli ultimi enigmi, tutti noi che anche in casa editrice ci abbiamo giocato molto, abbiamo fatto fatica ad arrivare alla fine in tempi rapidi.
2: Allora, due cose, è un po' come il crescendo della settimana enigmistica, ci sono all'inizio le parole crociate facilitate, e poi si va a quelle senza schema, quindi è un crescendo simile, no? Di difficoltà. E poi ci sono le soluzioni oppure uno rimane appeso a un punto interrogativo? Domanda.
1: Sì, sì, sì, ci sono le soluzioni alla fine, che tra l'altro possono essere utilizzate anche per superare dei piccoli passaggi, sono soluzioni progressive che ti aiutano eventualmente a sbloccarti.
0: Però noi lo diciamo agli amici in ascolto, non lo fate perché così un po' in maniera un po' paraventesca, come si faceva quando nelle parole crociate non ti veniva la parolina, andavi là a controllare. No, non si fa, lasciate la lì bianca, sforzatevi.
2: Però nella settimana enigmistica erano della settimana precedente le soluzioni, quindi dovevi aspettare la settimana successiva perché non erano in contemporanea, e questa era un'altra grande pensata, quindi sulla settimana del numero precedente trovavi in quella che avevi in mano le soluzioni. Ma voi avreste dovuto prendere spunto, caro Marco, così facevate due volumi e il secondo c'era la soluzione del primo. A parte gli scherzi, su il successo di questo tipo di libri dipende secondo te più dalla qualità del mistero o dal meccanismo di coinvolgimento del lettore?
1: Ma sicuramente dal meccanismo di coinvolgimento, perché Murdoku rispetto alla settimana enigmistica, che comunque adoriamo, ti offre qualcosa anche un po' di più, ti porta dentro una storia, in una scena del crimine immaginaria e devi ricostruirla attraverso la logica, insomma è questo spunto, questa trovata, questa idea che può essere... se vuoi semplice, però funziona molto bene.
0: No, interessante, anche all'interno insomma di un libro edito da Einaudi c'era proprio la riproduzione delle stanze, e poi soprattutto ecco Murdoku, che insomma noi ce l'abbiamo qua, l'abbiamo sfogliato, anche un'altra cosa molto positiva che è la grafica, è molto colorato, quindi questo secondo me, a mio modestissimo parere, è un altro elemento accattivante che lo rende, oltre diciamo alla struttura, anche diciamo un pochino più piacevole da sfogliare rispetto alla settimana enigmistica classica, che però abbiamo detto la
2: visto
0: prima.
2: Il successo di tutto questo genere, no? Di game show, di crime con soluzione da anche giochi
0: io
2: da
0: mi
2: tavolo.
0: Sento a casa qui
2: mi chiedo perché non ci abbiamo pensato prima. Ora io non sono l'editoria, però esisteva già una cosa del genere, Marco? No, abbastanza inedita, giusto, questo gioco del trovare soluzioni incrociando enigmistica con...
1: Ma in realtà qualcosa esisteva, noi stessi abbiamo pubblicato una serie piuttosto fortunata che si chiamava La scena del crimine, ha funzionato bene negli anni scorsi ma mai a questi livelli, diciamo che quest'anno c'è stata una vera e propria esplosione del fenomeno Murdoku, un'esplosione che è partita dai paesi latini, Spagna, Italia, e ora sta contagiando tutti, la Germania, forse perché stanno venendo in vacanza in Italia, non lo si sa. insomma, così.
2: Sì, ha preso piede. Grazie per essere stato con noi, Marco. Ci richiedono il titolo, che è
0: Murdoch, 80 omicidi misteriosi da risolvere con la logica. Grazie Marco Figini per essere stato con noi e per averci fatto conoscere appunto un qualcosina che allieta le nostre giornate, un po' come quello che stiamo per ascoltare.
2: Sì, Marco, scusami, questa si rimette dall'inizio, perché è vero, c'è una lunga intro, 24 secondi, ma è talmente bello questo attacco che non va sporcato con le parole. Quindi grazie Marco Lolli, lo rimetti dall'inizio. 9.54, Luna Pop, il primo grande successo. Vai! Eccolo.

0: meraviglia, 50 special, una pop. Ricordo, se avete letto Le ali sotto i piedi, bellissimo romanzo di formazione di Cesare Cremonini che racconta tutta l'epopea dell'una pop. Lui reduce dall'esame di maturità in Vespa, leggero perché ha sostenuto l'orale, quindi è libero e pensa alle vacanze. Al semaforo si ferma a bordo della sua Vespa, appunto la 50, e dalla autoradio di una macchina in attesa del verde uscivano le note di 50 special. Ricordo bellissimo, in questa Bologna di fine giugno 1999.
1: Ho avuto un brivido e non dipende dall'aria condizionata del nostro studio.
0: E allora è il momento del tormentone. Sapete che intorno a quest'ora si va a ripescare i tormentoni di qualche tempo fa. È stato un tormentone quello dei Luna Pop 50 Special 99, 22 anni prima, quindi nel 77, ti arriva una cover di una canzone che era stata cantata con un altro stile, un altro significato, se vuoi, nel 1947 da una grandissima, L'Uccellino. Era colei che...
1: Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, Edith Piaf.
0: Bravissima. E allora, La Vie Rose diventa una versione fantastica disco. Ora, tutti a celebrarla a distanza anche di quasi 50 anni, ma all'epoca Grace Jones, che comunque si affacciava come cantante dopo essere stata modella, musa, ispiratrice, diventerà di Andy Warhol, testimonial di una casa automobilistica francese con una futuristica versione dello squalo aggiornata, non si può dire la marca, però ci siamo capiti, uno spot bellissimo con lei la cui testa veniva segmentata attraverso degli effetti visivi anni 80 che all'epoca erano iperbolici. Grace Jones, dicevo, si affaccia con Portfolio, titolo del suo album, alla musica. Poi diventerà anche una Bond girl qualche anno dopo con Roger Moore, nel ruolo di una cattiva, Roger Moore, e però questo esordio qua venne contrastato anche dalla casa discografica, che dice: ma tu sei pazza, un capolavoro, un come se venisse fatta volare dai Gypsy King. L'hanno fatta?
1: Sì.
0: Bella boiata. Invece qua è una versione fantastica di La Vie Rose in disco. Allora, il Marco Lolli gli ho detto: mi metti la versione a 7 minuti e 24 secondi che ha un intro, senti qua che... grazie, me la metti. Ma che meraviglia, non lo volevano fare. Lei insistette, aveva ragione. Ma sentite che classe. Aperitivo, per ballare, per fare l'amore, per... ma che meraviglia. Grace, ti amo.
1: È un po' bossa nova, eh?
0: Eh beh, un intro lunghissima. Qui proprio. Buonasera, ciao Flaminia.
1: Ciao Max.
0: Vuoi bere qualcosa?
1: No, ti ringrazio.
0: Bettino, vuoi bere qualcosa? Con questa flamencata sotto, no? Ma che meraviglia!
1: Mi avresti conquistata al ciao con questa canzone.
0: Ma chiunque potrebbe conquistare. Senti che atmosfera crea. Gypsy elegante disco anni 70. Questa è la versione a 7 minuti, eh?
1: Noi ce l'ascoltiamo.
0: Grazie Marco Lolli.

0: Peccato entrare. Grace Jones, La Vie en Rose, mancava solo un minuto alla fine di questo pezzo che abbiamo mandato in versione long version, perché il portfolio dura 7 minuti e 24, perché quell'intro magnifica. Grazie Marco Lolli per averla cercata, trovata e messa in onda.
1: Prezioso come un diamante, capito? Allora. Ma quello nero è più prezioso, come funziona?
0: La pantera nera della Giamaica, Grace Jones. Adesso si incanta con La Vie en Rose. Si va in pubblicità così, vai.

0: pubblicità, grazie Marco Lolli. Radio
1: 2. Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: 2-2. Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
4: Tale e quale show. Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo. Tale e quale show. Da settembre il mercoledì sera su Rai 1. 2-2.

0: Maledetto me, Fulminacci, canzone tra le preferite nostre.
1: Yeah, sì. Our favorite ever.
0: La mia in assoluto, lo dico da maggio. Grazie Fulminacci per questo bellissimo pezzo. 10:11, vado al massimo. Si parlava di Grace Jones a proposito, grazie per i tanti messaggi che hanno apprezzato la versione da 7 minuti quasi della Vie en Rose in riarrangiamento disco anni 70.
1: C'hanno il palato fine i nostri amici in ascolto.
0: E Grace Jones era stata una Bond girl, no, ma la cattiva di un l'ultimo episodio in cui Roger Moore vestiva i panni dell'agente al servizio di Sua Maestà. Siamo nel 1985, era A View to a Kill il disco, il pezzo fatto dai Duran Duran. John Taylor che incontra il responsabile John Williams, colui che cura le colonne sonore, dice: ma perché non fate fare un pezzo a Duran Duran? Ce l'hai pronto? Certo che ce l'abbiamo. A View to a Kill nell'85 diventa colonna sonora il disco, il singolo.
1: E questo legato. È lo spin-off del tormentone di Max Cervelli. Qua esatto. Ci hai dato proprio la chicca in più. Oggi sei troppo generoso, Cervelli.
0: Allora mi ritiro e dico che c'è un Toto agente 007, perché pronto il regista, pronto la sceneggiatura, manca il nuovo James Bond, perché sapete Daniel Craig ha dato forfè, nel senso basta, non ne posso più, anche troppi film legati a 007, con tanto di cerimonia inaugurale, ricorderete Londra 2012, lui che sotto braccio alla regina Elisabetta si fa il red carpet di Buckingham Palace e c'ha anche l'onore di appunto mettere a fianco la regina Elisabetta. Ma primo James Bond senza la regina Elisabetta, questo tra l'altro.
1: Ma quale
0: non era John Williams, era un altro. John Barry, scusami, grazie. Vedi, Marco Lolli.
1: Marco Lolli è
0: molto
1: sempre
0: bene.
1: Presente. Ma io ti volevo chiedere, qual è stato il tuo preferito dei James Bond?
0: Ma vabbè, allora, tutti dicono Sean Connery, anch'io. Però, se vogliamo parlare di singoli aspetti, l'eleganza, a mio avviso, in assoluto è Pierce Brosnan, ok? Un po' rigido Roger Moore, ma però come caratteristiche somatiche, forse il più vicino a agente di Sua Maestà, come anche incarnato, come dire, fisicamente. Daniel Craig, a mio avviso, troppo tarchiatello, un po'
1: rude, un po' rough,
0: un
1: così.
0: Po' brutto.
1: Poi ce n'è stato uno che non ha funzionato, James Bond Australian.
0: No, ci siamo proprio, ma purtroppo anche quello di passaggio tra Roger Moore e Pierce Brosnan non è che andò proprio benissimo. Adesso, se ricordo il nome, era Timothy Dalton, niente di che, non lo ricordiamo. A mio avviso, nell'ordine, Sean, Pierce, Roger era un po' troppo rigido, se no sarebbe stato perfetto, era un po' troppo
1: un po' macchinoso,
0: sì, ma poi fisicamente non era così prestante come appunto Sean Connery o addirittura Daniel Craig.
1: Vabbè, Sean Connery iconico
0: numero uno. Tra poco vi parliamo dei candidati, chi sono
1: il Toto Nomi.
0: Il Toto Nomi.

0: End of Beginning, Joe, 10:17 Radio 2. Joe, yo. Vado al massimo. Allora, il Toto Nomi sullo 007 futuro. Ci sono tre sostanzialmente
1: per
0: attori.
1: Me uno. E chi uno
0: è?
1: C'è.
0: E chi è?
1: Dai. Sì. L'immancabile, il perfetto, il bellissimo, il fantastico Jacopo Elordi. Okay. Il mio fidanzato che ancora non sa di essere il mio fidanzato, ma tra poco
0: verrà
1: anche lui
0: luce,
1: lo svelerà.
0: Anche questa storia. Jacopo Elordi, la star di Cime Tempestose, per intenderci, no? Ma anche Euphoria, giusto?
1: E anche di un sacco di sì. altre cose, della vita proprio, nel senso che quando pensi uno come te lo immagini, come Jacopo Elordi, ma abbiamo anche altri.
0: Sì, lui è australiano. Sono... Allora, per la cabala, l'unico 007 australiano, Lazenby, è stato un flop totale, quello che nessuno ricorda, un po' la pecora nera della saga degli 007, sono stati sei fino adesso, adesso arriva il settimo 007 e Jacopo Elordi però non è proprio il più il
1: non
0: favorito il favorito, più quotato, ma sarebbe, ora non so quanti di voi lo conoscono, io ammetto la mia ignoranza, si chiama Jack Lowden, star di Low Horses, se avete visto la serie ovviamente sapete di chi si tratta, io che non l'ho vista, non sapevo chi fosse, ho visto, ho detto ma.
1: Però l'abbiamo letto, è una serie che parla sostanzialmente degli agenti arraietti dell'MI5 dell'MI6, che invece è proprio esattamente il contrario di James Bond, che invece serve fedelmente
0: la regina,
1: il servizio della regina o del re adesso, perché al nuovo James Bond è detta la romana, non gli tocca la regina Elisabetta compianta, ma gli tocca Re Carlo.
0: Re Carlo, e quindi al servizio di sua maestà Re Carlo, è il primo, perché l'inizio della saga è nel 62, la regina Elisabetta era già sul trono da credo 9 anni, perché arriva nel 53 se non ricordo male, e quindi è tutta una parabola, una saga, un'epopea di 007 con la regina Elisabetta, che era grande appassionata, e pensate, si faceva mandare in anteprima addirittura la pizza, perché quando era ancora in pellicola, o la copia in digitale, per vedersela nella sua sala. Fumando, non fumava,
1: no,
0: però
1: accarezzava i corgi nel frattempo.
0: E il gin, perché lei la sera alle 7 il gin, se ce la goccia.
1: Il famoso acqua gin, era l'attività l'acqua della gin. Regina Elisabetta. Ma
0: ed
1: abbiamo il terzo.
0: E il terzo chi è?
1: Il terzo noi lo conosciamo perché è famoso in quanto marito di...
0: E chi?
1: Di Dua Lipa. E stiamo parlando di Callum Turner.
0: L'avete visto nelle cerimonie, nel matrimonio, al matrimonio, tante fotografie sui social, no? Immagini, anche reel di Dua Lipa e di chi ha curiosato a Palermo, in Sicilia, dove sono state celebrate le nozze dei due ragazzi.
1: Sempre dove non ci hanno invitato, io sottolineo.
0: Ma scusami, lui è attore, oltre che...
1: Pare di sì, pare di sì. Io ammetto, lo conosco solo in quanto marito di Dua Lipa, perché chiaramente in Italia Dua Lipa è molto più famosa di lui, però...
0: Certo, lui è attore, ma noi tra i tre preferiremmo l'Elordi, che comunque è un Marcantonio, ma ragazzo, Dio, come starebbe con lo smoking. Poi sempre accompagnato da mamma e su red carpet, sempre attaccato alle proprio come l'italiano, no? Anche se sei in Australia, lui appare abbia...
1: Non voglio scomodare Freud rispetto a questo, beh sì, effettivamente, però magari è anche questo aspetto qui che ci colpisce.
0: E allora, come a tale quale show, esce la mamma di Jacopo Elordi e arriva Flaminia Bozzano al suo fianco. Divertente.

0: Molto Milano Baby gentile Fabri Fibra, anche se da sola Elea non è divertente con quell'effetto Radio 2 e quell'effetto nel senso del vocoder. E vado al massimo, messaggi per chiudere velocemente.
1: Sì, perché quello che è stato divertente per i nostri ascoltatori è stato proprio scoprire dove sono le repliche, le facciamo un po' francese, di tutti quanti i monumenti. Allora ci scrive Andrea da Prato che ci dice: ma il David, perché non è che ce n'è uno e via, addirittura dice che c'è un sito, Where's David?
0: Where's David? Allora il Davide di Michelangelo, ovviamente, non quello di Donatello, che è un po' più premio cinematografico importantissimo, quello più importante in Italia, però non altrettanto conosciuto come quello michelangelesco. A Firenze ad esempio ce n'è, c'è all'Accademia originale, o addirittura una copia anche lì, perché temevano i violenti assalitori delle opere d'arte,
1: gli atti vandalici nei guardi di David.
0: E poi ce n'è uno davanti a Palazzo della Signoria, quindi Palazzo Vecchio, e poi ce n'è uno a Piazzale Michelangelo, quindi sulla piazza che domina Firenze, si vede il profilo bellissimo, lo
1: una
0: skyline.
1: Pluralità di David,
0: e tanti i monumenti che ci segnalate, però non abbiamo tempo perché abbiamo finito il discorso, il tempo a disposizione, e i discorsi proseguiranno domani se Cristo,
1: se Dio lo vuole, esatto. Perché anche qua noi siamo troppo ottimisti. Bisogna andare cauti su questo,
0: no, perché domani non c'è certezza,
1: esatto,
0: a proposito di Lorenzo.

0: Prendi un po' di Sheryl Crow con un pizzico di Susan Vega anche. Chiuso in Texas, Ella Langley è il risultato. Grazie per essere stati con noi, perché tra poco arriva Barbara Venditti con noi. Buongiorno Barbara.
1: Buongiorno, buongiorno ragazzi.
2: Allora. La quale purtroppo ho posizionato il microfono ad un'altezza veramente infima, vi perdonerà.
1: No, ma nel frattempo faccio allenamento, sai, un po' squat, un po' di squat.
0: Esatto, sei da sola in questa settimana,
1: sì.
0: Argomento del social club.
1: Sospiro.
0: Summer club.
1: Sospiro, perché oggi accogliamo nel summer club quelli che hanno il pollice nero.
0: Ah, quelli che qualsiasi cosa tocchino, io tra questi diventa subito,
1: sì,
0: una pianta.
1: Le piante scappano, sì, mettono, sì, le gambe e scappano.
0: No, diventa subito foglia secca.
1: Tutti
0: gialla.
1: Tutti parte di questa categoria. Anche
2: tu?
1: Sì, sì, sì. Io ho constatato recentemente il decesso di una pianta grassa, il che veramente è indicativo del fatto che non ci siamo.
2: Niente, Flaminio.
0: In effetti, ma anche io il basilico, che è una pianta che vive a qualsiasi...
1: Allora, una volta ho letto da qualche parte che il basilico è impossibile che possa sopravvivere.
0: Ah, sopravvivere?
1: Sì, quello del supermercato dopo un po' per forza.
0: Ok,
1: muore.
0: Allora a posto.
1: Io, una categoria fragile.
0: Io sono a posto così, vostro onore, grazie. GR2, tra poco Barbara, grazie. A domani.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao. Ciao.
1: Ciao.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
5: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
6: Sono le 10:30.
7: Rai GR2.
1: In studio Gabriella Lepre. La guerra tra Stati Uniti e Iran. Washington ha posto una taglia da 10 milioni di dollari sul capo e sui vertici dei Pasdaran e si è abbattuta la scure economica su Teheran con sanzioni secondarie anche per tutti i paesi che fanno affari con la Repubblica Islamica. 5 i settori colpiti: digitale, tecnologia.
7: GR2.
1: In studio Gabriella Lepre. La guerra tra Stati Uniti e Iran. Washington ha posto una taglia da 10 milioni di dollari sul capo e sui vertici dei Pasdaran e si è abbattuta la scure economica su Teheran con sanzioni secondarie anche per

0: interessi, afferma Pechino. La reazione del regime degli Ayatollah nel servizio della corrispondente Anna Mazzone.
1: Come prima reazione alle sanzioni americane, Teheran ostenta sicurezza. Su X il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf scrive che i partner commerciali dell'Iran hanno dichiarato che non terranno conto delle decisioni americane e quindi delle nuove sanzioni. E il Ministero degli Esteri parla di terrorismo economico. Intanto il rial, la valuta iraniana, ha toccato un nuovo minimo storico sul dollaro. I pasdaran promettono ritorsioni in campo economico ed energetico e avvertono i paesi che aderiranno alle nuove sanzioni americane che saranno considerati dei nemici e quindi entreranno nel mirino della Repubblica Islamica. Ma sembrano esserci crescenti divergenze all'interno della leadership iraniana su come gestire il conflitto con Washington, mentre da una parte il presidente Pezeshkian afferma che l'Iran non può continuare la guerra per sempre, che è il momento di tornarsi a sedere al tavolo dei negoziati. I guardiani della rivoluzione continuano a rifiutare il dialogo. Ieri a Teheran è arrivato il capo dell'esercito pakistano, che ha incontrato Ghalibaf, che ha incontrato Pezeshkian. Il maresciallo Munir sta cercando di riannodare i fili della diplomazia dopo aver parlato al telefono con Donald Trump. Insomma, i negoziati, anche se sotto traccia, vanno avanti.
0: Strage di Bologna. In un video dal carcere di Padova, dove è detenuto Paolo Bellini, l'ex terrorista reggiano, uno degli esecutori materiali dell'attentato di Namitardo alla stazione il 2 agosto 1980, attacca i giudici che lo hanno condannato. E in un filmato girato nella sala colloqui del penitenziario durante una videochiamata e poi divulgato. Accertamenti in corso da parte del Tribunale di Sorveglianza. Incendio nella notte nel carcere minorile Malaspina a Palermo, appiccato da alcuni giovani detenuti, feriti e intossicati sia fra gli agenti sia fra i reclusi nell'IPM. I sindacati della polizia penitenziaria chiedono l'immediata chiusura della struttura e la ristrutturazione per garantire condizioni di lavoro compatibili con la sicurezza. E nel carcere di San Vittore è in corso l'interrogatorio del trapper Tony Boy dopo l'arresto sabato in diretta social. Il 26enne deve rispondere delle accuse di detenzione di droga ai fini di spaccio e di una pistola con matricola a brasa. La procura ritiene che sia pericoloso e può usare armi, dunque deve restare in cella. Restiamo in Lombardia, dove da ieri sera sono stati oltre 190 gli interventi dei vigili del fuoco per fronteggiare l'ondata di maltempo. Interventi per alberi caduti, allagamenti, strutture danneggiate dal vento. Varese, la provincia più colpita.
2: Tregua dal caldo, ma breve e solo al centro-nord, questo indicano le previsioni meteo in Italia. Palermo resta bollino rosso per AFA e il termometro domani risale ovunque, con picchi di 40 gradi a sud, almeno fino a venerdì. Dal giorno per giorno al quadro globale, l'Europa continua a fare i conti con un'estate da incubo. Il Giappone ha una parola nuova, giorni di caldo crudele. Il programma Copernicus ha rilevato sabato un nuovo record nella temperatura media superficiale degli oceani, sempre più caldi. Quindi forieri di nuovi estremi climatici e meno capaci di assorbire CO2. Questo perché il fenomeno El Niño, ricorda Copernicus, si innesta sul riscaldamento globale causato dall'uomo, che richiede tutela delle comunità e taglio drastico dei gas serra, in particolare da combustibili fossili. Politiche tanto urgenti quanto purtroppo ancora inadeguate. Sonia Filippazzi, GR2.
0: E ora lo sport.
3: Inizia come meglio non potrebbe per la Roma la stagione che porterà verso il centenario. All'Olimpico finisce 4-0 contro una Fiorentina ancora alla ricerca della sua identità. Fanno tutto quasi Dybala e male, letteralmente imprendibili per la difesa viola. 3 assist per l'uno e 3 gol per l'altro. Il vantaggio arriva al 27esimo con l'olandese puntuale e freddo dentro l'area. Il capocannoniere della Serie A si ripete al 7° e al 14esimo del secondo tempo, mentre a chiudere i conti ci pensa Pisilli. Gasperini può sorridere anche per le prestazioni di Lulli e Mora. Ora, Grosso invece, dovrà capire come plasmare la sua nuova creatura. Vince la Lazio, Frattesi all'esordio in bianco celeste, entra e sbanca il Dallara per la gioia di mister Gattuso. Splendido l'assist di tacco di Dia al minuto 14 della ripresa. Tutto da rivedere il nuovo Bologna di Tedesco. Volley femminile all'Europeo in Svezia, le azzurre di Velasco affrontano la Slovacchia alle 16. L'Italia è già qualificata per gli ottavi. Francesco Albanese, GR2.
0: E ai giochi del Mediterraneo, 5 medaglie dalle gare in linea del ciclismo con le vittorie di Rachele Barbieri e Tommaso Dati, altri 4 ori. Gli azzurri li hanno conquistati nel nuoto con Noemi Cesarano, 800 stile.

0: Luisa Angiolini, 50 Rana, Giada Alzetta e Alberto Razzetti nei 400 misti. La linea a Radio 2 Summer Club, prossima edizione alle 12.30.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Esattamente così, pronti a partire. Buongiorno, buongiorno, bentrovati. Ancora grazie a Max Cervelli e a Flaminia Bolzan per il loro Vado al Massimo. Quanto sono contenta che siete tornati, ragazzi, mi mancavate tantissimo. Io dico sempre che la radio preferisco ascoltarla, anche se poi mi piace pure farla. Buongiorno, perché sento l'assenza anche di Simone Calomino, che tornerà nei prossimi giorni. L'ho sentito ieri, vi porto sue notizie. È in Islanda, il regno del nulla, lui così l'ha definito, non oso immaginare quello che ci racconterà al suo ritorno. Qui è tutto il contrario, il regno di un sacco di gente e naturalmente anche di voi dall'altra parte. Marco Lonli in regia, Marina Baglivo alla parte tecnica, c'è Max Bonomo in redazione. Salutiamo subito anche Stefano Aimola, che si trova alla regia visual, quindi ci potete guardare anche sul 202. Io sono Barbara Venditti, visto che ancora non avevo detto il mio nome. C'è anche Dito nella Piaga, siamo tutti, possiamo.

businessman. Ancora buongiorno, ancora bentrovati al Summer Club. Oggi martedì 25 agosto, il club di oggi potrebbe riguardare anche voi. Allora vi faccio l'identikit del perfetto appartenente al club di oggi. Vediamo se riuscite a confrontarvi e magari trovare qualche caratteristica che vi riguarda, se anche voi. Quando entrate in un vivaio o in un negozio qualunque, siete attirati dalle piante piccole, belle, colorate, soprattutto quelle grasse, perché vanno detto che è più semplice gestirle. Se anche voi, quando le portate a casa, iniziate a decidere, siete metodici, precisi, le innaffiate o tantissimo o per niente, le curate o tantissimo o vi dimenticate di loro, le concimate o magari non le concimate mai, perché avete capito che è negli estremi che placate la vostra ansia. Se alla prima foglia gialla o al primo segnale di avvizzimento andate subito su Google a tentare di capire come poter fare, avete provato di tutto, dalla musica classica fino al libro di poesie, e poi invece le portate a vostra madre o a vostra zia, insomma quella persona con uno sguardo le resuscita, capendo che la pianta ha dei problemi proprio con voi, allora siete dei potenziali o magari degli effettivi serial killer di piante. Benvenuti, accogliamo anche voi nel club dei pollici neri, che questa mattina insieme a me, che sono un po' la presidente, lo confesso, mio marito chiama le piante di Tim Burton. Loro restano lì, alcune neanche decedute, proprio belle, avvizzite, che sembrano chiedere pietà, e allora anch'io in questo caso dovrei mandare un messaggio al 348 7300 200. Qual è stata la vostra esperienza più fallimentare, quella che proprio la ricordate memorabile, con una pianta? O se magari ci siete riusciti, se magari avete cambiato un po' club, siete diventati pollici verdi, qual è il vostro più grande successo con le piante? Proviamoci.

to be. Gentile, gentile col pianeta, gentile con l'uomo, gentile con la sua scimmietta Curious George. Lui si chiama Jack Johnson e in questa canzone dice Please don't go away. Sembro io qualche volta, o magari anche qualcuno di voi che già sta scrivendo al 3487 300 200, imploro le mie piante di sopravvivermi e di fare qualcosa affinché io probabilmente non ne acquisti più. Se anche voi fate parte di questo club, quello dei pollici neri, 3487 300 200, qual è stato il vostro più grande fallimento? Sì, perché se è vero che qualche volta alcune persone dovrebbero stare un po' lontane dalle piante, è altrettanto vero che gli italiani le amano molto. Allora siamo andati a prendere una ricerca del Censis, quella del 2022, su per quale motivo gli italiani scelgono di fare i giardinieri, di fare giardinaggio, che è un'attività molto molto bella, ma che in realtà appunto può avere degli effetti collaterali. Tra chi ha le piante, la motivazione principale per cui si acquista una pianta è sorprendentemente poco scientifica. Il 61% le sceglie per estetica, il 40% perché le ha ricevute in regalo. State molto attenti a regalare le piante. Il 16% per il valore affettivo, perché ci riempiono anche il cuore quando noi parliamo loro, come, lo so, ricorderete forse, no, Nanni Moretti nel film che chiedeva a una pianta morente: parla, parla, perché non parli? Cosa vuoi? Più acqua, meno acqua e dimmelo. Il 14% per cercare di contrastare i contaminamenti dell'aria. Questo è appunto sorprendentemente poco scientifico. Vi dico qualche altro dato di questa ricerca, una ricerca di giardinaggio realizzata su oltre 1600 famiglie. Questa ricerca rileva che tra le piante coltivate in appartamento prevalgono al 77% piante verdi, 61% piante grasse, perché ci proviamo, il 54% piante da fiori e, signori, c'è anche un 12% che veramente se la rischia alla grandissima e sceglie i bonsai, che devi avere anche non solo una certa, un po' una prestanza fisica, no? Un certo abbigliamento per i bonsai. Rai Radio 2, Summer Club, questo è il club dei pollici neri.

0: E vive viva, viene da gridare quasi alleluia per tutti i fan come me di Sam Smith, magari il Sam Smith della prima ora, che ritorna così un po' nel suo, un po' nel gospel, con il Two City Chorus per questa qui che si intitola Oh Mother, che anticipa il suo album. Questo tanto per parlare di musica che fa bene alle piante, forse, se scegliete quella giusta. Più tardi ne parliamo. Nel frattempo, oggi accogliamo mesti che entrano in fila, io apro la porta a tutti, il club dei pollici neri. Allora vediamo cosa state scrivendo o dicendo al 3487 300 200.
1: Il mio più grande successo con le piante è una pianta dentro un terrarium che praticamente non ha bisogno di alcuna manutenzione.
0: Niente.
1: Chiusa, sigillata in una bottiglia col tappo di sughero.
0: Perfetto, e questo è, fino a qua è facile, anche non parliamo delle piante finte, dai, per favore, parliamo di quelle vere. Però il successo di avere una pianta nel terrario che resta lì bella comunque, ti fa sentire meglio, no? Ti fa sentire che almeno quelle non le puoi uccidere. È successa più o meno la stessa cosa ad un signore che si chiama Terry Richardson. Lui e sua moglie Chelsea avevano acquistato un'orchidea per metterla nel loro appartamento, però questa orchidea non ha superato la settimana, quindi dopo una settimana via, insomma è morta, c'è poco da fare. Quel fallimento però si è scontrato con quella che possiamo definire una seconda possibilità. Infatti una sera Terry, uscendo fuori a buttare la spazzatura, ha trovato lì vicino al secchio abbandonata un'orchidea che sembrava viva, sembrava essere lì a aspettarlo. Le tendeva la mano, poveretta, non sapeva cosa le poteva capitare. Invece lui che cosa ha fatto? Ha presa, l'ha portata dentro casa insieme alla moglie, si sono organizzati, hanno studiato un po' e hanno capito come farla sopravvivere. Anzi, è diventata bellissima, talmente tanto bella che ne ha acquistate delle altre e che tutta la sua casa era diventata l'ambiente perfetto per le orchidee. Tanto che cosa hanno fatto lui e sua moglie? Alla fine hanno aperto un blog in cui consigliano a chi ha il pollice nero come fare per far sopravvivere le orchidee, solo quelle. Non se la rischiano con altre piante. Se anche voi avete avuto un successo, uno che magari un po' va rincuorato, no? E volete dare qualche consiglio a chi di questi successi non ne ha avuti, allora 3487 300 200. Senti che meraviglia.

0: super protein. Che sarà mai?
1: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
0: Ideali per chi fa sport.
1: Ideali per tutti, sono super buoni. 2-2.
2: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro, batte forte sempre.

0: Drop Dead.
1: Lei si chiama Olivia Dean, questa è la sua Drop Dead, bella e brava. Sono sicura che i suoi gerani sono tutti in fiore. Perché parlo di fiori? Perché stamattina al Summer Club ospitiamo il club dei pollici neri. Siete pollici neri? Scrivete al 348-7300-200 qual è il vostro più grande successo e il vostro più grande fallimento. Ma sentiamo anche le voci che ci aiutano. Io sono quella a cui i pollici neri consegnano piante moribonde dicendomi provaci tu, e quasi sempre le salvo, faccio un figurone e ci guadagno anche una pianta gratis. Succede così, quindi forse dovremmo smettere di comprarne, o forse dovremmo avere qualcuno che ci organizza un po' dei prontuari, come è successo a questa giornalista. Lei si chiama Elle Hunt e proprio lo scorso anno sul Guardian è apparso un suo articolo in cui lei dice: oh, è incredibile, ne ho comprate una ventina, sono morte tutte 20 nel corso di un anno. È un anno 20 piante, sono tante, sei davvero un serial killer. Allora cosa ha fatto lei? Ha chiamato, proprio per fare l'articolo sul Guardian, una super esperta di piante, Claire Bright, che come un investigatore privato le è entrata in casa, ha scandagliato tutto e ha capito cos'è che non andava. Da lì le ha fatto una mini guida. Noi adesso questa guida ce la possiamo usare, come dire, questa giornalista ha fatto del bene alle piante più che a noi. 1. Non affogatele, perché molto spesso chi vuole innaffiare le piante gliene dà troppa di acqua. 2. Guardate le radici, se escono fuori dal vaso e allora è ora di rinvasare, se invece stanno sempre a mollo rischiano di marcire. 3. Non traducete ogni foglia moscia con a sete, che è quello che faccio io solitamente. 4. Se una pianta sta male, provate a spostarla. 5. Scegliete le piante in base alla casa che avete. Non comprate una pianta bellissima e dopo cercate disperatamente dove metterla. E poi 6. Se vi muoiono quasi tutte, ma una è bellissima, perché in casa di questa giornalista c'erano tutte piante morte, una che era un successo, quello di cui stiamo parlando questa mattina, probabilmente è stata solo fortuna. E infatti la super esperta le ha detto: guarda, in questo caso, nel caso di questa pianta bellissima, come nel mio caso una pachira, che non toccherò perché una volta ho provato a toccare e la foglia l'ho vista andar giù, è fortuna, cioè ha trovato il posto giusto, l'unico angolo di casa vostra in cui si poteva salvare. Allora a quel punto immobile, fermi, fermi dovete stare.

0: Ciao, buongiorno. Il più grande successo in ambito botanico è che i fiori finti mi resistono senza nessun tipo di problema o quasi. Mentre il mio più grande successo per quello che riguarda i fiori veri, pace all'anima loro.
1: Ecco, è una preghiera il tuo più grande successo. Allora, ne sono arrivati talmente tanti di messaggi che veramente faccio fatica, però questa mi faceva ridere. Il mio successo: ho comprato dei datteri, quelli con rametto, i semi sono germinati, poi ho letto però che ci vogliono 80 anni prima che facciano i frutti, però ho un successo, la mia palma è alta 15 centimetri in vaso. Lasciala lì, ferma, poi certo per gli 80 anni ti farà compagnia per i prossimi anni. Quello che invece deve far compagnia alle nostre piante, al nostro giardino, al nostro terrazzo, è la musica, però un tipo di musica particolare. Questa è una ricerca che hanno fatto più volte, l'ultima delle quali i ricercatori di Oxford hanno preso queste piante di pak choi e hanno fatto tre gruppi. Ad un gruppo hanno fatto ascoltare i concerti brandeburghesi di Bach, a un gruppo hanno fatto ascoltare musica rock e un altro gruppo l'hanno fatto crescere in silenzio. Ora, quelle che ascoltavano Bach avevano delle radici di 90 centimetri cubi, erano più grandi, più frondose, più pesanti. Quelle che stavano in silenzio stavano malino, quelle con la musica rock invece caput, non erano belle come le altre. Un sacco di volte hanno fatto questa ricerca, tra l'altro si sono concentrati anche sulla playlist, quindi ogni volta che fate una playlist pensate a chi avete intorno e hanno visto che in questa playlist funzionano molto bene con le piante i Beatles, e non avevo dubbi, Stevie Wonder, i Tame Impala e Bon Iver. C'è anche Lana Del Rey appena fuori classifica. Allora, adesso è arrivato il momento per le vostre piante, mettetele vicino alla radio perché c'è una canzone che è una canzone speciale, che è uscita da poco, che si intitola Qualcosa per te, che è il nuovo singolo di Luciano Ligabue, che riesce a fare una specie di magia. Qualche volta sembra, quando ascolti le sue canzoni, che parli proprio a te.
2: Ti ho sentita comunque tremare, provavi a non farlo vedere e di colpo

Uscirà il 4 settembre il docufilm su Luciano Ligabue, prima di tutto così intitolato questa qualcosa per te. Provate ad andare sotto il post in cui lui l'ha lanciata sul web a leggere i commenti. E come vi dicevo, no, lui ha questo potere magico. Come diceva in certe notti, la radio che passa negli hang sembra avere capito chi sei. Al Summer Club ognuno di noi tenta di capire chi è oggi, anche nel Club dei Pollici Neri, ma tra poco per il club affiliato parleremo con degli acchiappa fantasmi. Adesso è la volta invece di Killing Me Softly.

0: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
1: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
2: 2-2. Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: 2-2.
4: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto. Pronto a tutto.
5: La cronaca scandisce le nostre giornate, irrompe nelle nostre vite e ovunque avvenga ci troverete lì.
6: Tutto cambia, ma sono sempre le ore 14.
5: Salvo Sottile conduce Ore 14, prossimamente su Rai 2.

Bentornati, questo è il Summer Club alle 11.23 di questo martedì 25 di agosto. Io sono Barbara, sorrido perché oggi siamo in buona compagnia, ma lo si è sempre durante il Summer Club. Sapete che questo è un po' il programma che vuole celebrare tutti i club, il club dei club. Oggi accogliamo i pollici neri. È bello perché quello che vi avevo chiesto è dirmi un vostro grande successo con le piante, ma anche un vostro grande insuccesso. Ma quello che sta succedendo è che ci sono delle denunce, cioè alcuni di voi stanno denunciando persone che abitano con loro, che sono dei serial killer. Fateli desistere, serial killer di piante naturalmente. Mia figlia riesce a far morire anche le piante di plastica. Da un po' di tempo ha deciso che quando vede che si ammosciano e danno segni di sofferenza, poverette, le porta in clinica dalla mamma che le rimette in sesto. Io vorrei capire, mi dite voi che invece avete il pollice verde, ma come fate? Perché anche mia mamma ci riesce. Cioè, è un talento tutto speciale o siete proprio voi? Dite loro, c'è una parola magica, insomma, confidatevi.

0: Town Red, lei è Doja Cat su Radio 2, questo è il Summer Club, dove come sapete a un certo punto diamo spazio a club che realmente esistono, associazioni di ogni tipo. Durante tutta l'estate veramente ne stiamo conoscendo tantissime e di diverse, sempre un po' ridendoci su, quindi ci perdonino i fondatori e gli appartenenti alle associazioni, ma noi vogliamo volare leggeri anche quando si parla di fare gli acchiappafantasmi. Eh sì, perché oggi diamo il benvenuto, è un grande piacere avere qui Elio Ravagnani, fondatore di Valsusa Stregata. Elio, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Elio, scusaci per, come dire, un po' sorridere a proposito dell'acchiappare fantasmi, ma effettivamente è un po' questa l'attività di Valsusa Stregata. Ci dici subito com'è che ti è venuta l'idea, per quale motivo e perché avete scelto questo nome, proprio Valsusa Stregata?
1: Il nome Valsusa Stregata deriva dal fatto dove siamo noi, in provincia di Torino, in Valsusa, e Stregata un po' per il coso che discorso che qua c'erano le streghe, un po' anche per il fatto di incantata. È avuto questa mia passione, nata da quando ero piccolo, ma poi ho avuto una forte esperienza quando avevo 18 anni e da lì con i miei amici siamo andati a indagare se questi fenomeni esistevano veramente.
0: Dai, raccontaci velocemente, cosa ti è successo a 18 anni?
1: Era una struttura dove lavoravo, recettiva, c'era io e mio collega, ero da soli in una struttura a 2000 metri e a un certo punto la notte abbiamo sentito qualcuno che camminava nel corridoio e si è messo in un bagno in comune, passato per una mezz'oretta. Ovviamente ero giovane, non ero stato a controllare, ma la mattina sì, e se è stato a vedere la doccia era piena di polvere, quindi vuol dire che nessuno fisicamente si era fatto una doccia.
0: Vabbè, tu hai controllato, hai fatto tutti i controlli del caso, non c'erano altre spiegazioni se non quelle del grande punto interrogativo, che a questo punto ti hanno convinto ad aprire l'associazione e ad acquistare anche gli strumenti. Ma che strumenti usate? Io vi immagino, qualcuno vi chiama, voi entrate in casa e tentate di rilevare, come mi dicevi tu, anomalie.
1: Esatto, sì, torniamo al discorso di anomalie, perché è un discorso un po' più generale, perché non sappiamo esattamente cosa queste cose siano, sappiamo che accadono, non sappiamo bene cosa siano. Ma la struttura che utilizziamo è per escludere alcune idee che ci possiamo fare, suggestione e tutto, quindi ci basiamo più su prove oggettive e non soggettive. Abbiamo attrezzature che vanno sul termico, sull'infrarosso, sul ultravioletto, su rilevatori di campi elettromagnetici e quanti altri campi che vanno a sondare tutte le cose della fisica, diciamo.
0: Quindi sono strumenti che si acquistano normalmente, che so, un sismografo, un rilevatore termico, ma una volta che io vi ho chiamato, facciamo un esempio, vi chiamo, okay. Sento, succedono delle cose strane, questa notte ho sentito uno che si faceva doccia, voi entrate in casa, fate rilevazioni e poi?
1: Ma iniziamo a fare delle rilevazioni, se è possibile chiediamo alla persona se riesce, non ha paura, di fare delle registrazioni lui prima di tutto, per vedere, anche per capire un po' che situazione si trova, che cosa ha provato, vissuto di strano. Se ne vale la pena andiamo sul luogo, facciamo tutto gratuitamente ovviamente, e facciamo l'indagine, andiamo a fare attrezzature, facciamo domande, vediamo se qualcosa nell'ambiente riusciamo a registrare e rilevare e basta, quindi documentiamo ciò che accade.
0: Allora Elio, facciamo così, continuiamo a parlarne tra poco, perché dobbiamo dare anche qualche consiglio a chi magari in questo momento non è in Valsusa ma vorrebbe tentare di capire. Mi viene un po' da sorridere a lanciare la prossima canzone, voglio dire semplicemente che alcuni grandi della storia non è che sono fantasmi, ma ci saranno per sempre. Il nuovo singolo di Mannarino si intitola Maradona. Valsusa, ma vorrebbe tentare di capire. Mi viene un po' da sorridere a lanciare la prossima canzone, voglio dire semplicemente che alcuni grandi della storia non è che sono fantasmi, ma ci saranno per sempre. Il nuovo singolo di Mannarino si intitola Maradona.

0: Grande puntata oggi quella del Radio 2 Summer Club. Prima abbiamo parlato di serial killer di piante, adesso invece stiamo parlando di acchiappafantasmi, per dirla con un, diciamo, un senso anche cinematografico. Elio Ravagnani di Valsusa Stregata al telefono con noi. Ancora buongiorno Elio, ciao.
1: Buongiorno.
0: Ci sei. Allora, stavamo parlando di queste presenze, meglio dire anomalie. Giustamente tu dici, sono delle anomalie nelle registrazioni, ma ti sarei fatto un'idea di cos'è che le causa o cos'è che le evoca magari? Per quale motivo in una casa dovrebbe esserci, ecco, questa anomalia rilevata?
1: Ma una certezza non c'è, sì, noi crediamo che probabilmente delle forti emozioni di dolore, di gioia possano rimanere impresse in qualche modo nell'ambiente, tramite magari dei materiali tipo le pietre o altre cose che ancora non sappiamo, rimane impressa questa cosa qui, e quindi magari con delle, rievocando dei contesti, dei nomi, di qualcosa, del luogo, può darsi che queste cose interagiscono ancora, ci sono presenze più consapevoli di esserlo, altre meno.
0: Ce l'hai un prontuario, un consiglio per chi magari si trova in questa situazione adesso, dice guarda, io sono convinto di sentire delle cose in casa mia, cosa devo fare, cosa può fare prima che arriviate voi magari?
1: Certamente innanzitutto il primo consiglio che do è stare tranquilli, perché lo faccio da 20 anni, non sono ancora qui, sono in processo strano, mi state tranquilli. Beh, la prima cosa da fare è, se magari un'entità, dipende sempre dal contesto, magari prima non facevo rumore, senza fare più rumore, senza cercare un'interazione, provate, come dicevo prima, provare con un registratore in completo silenzio, fate delle domande, registrate e vedete se qualcosa vi risponde, perché magari sta cercando di interagire. Quindi non avete paura.
0: Senti, tu non hai paura, non hai mai paura in queste situazioni dove magari poi le senti, le rilevi le anomalie, ecco, diciamo così.
1: Sì, subito no,

0: abbiamo praticamente quasi mai niente, però qualche volta poi torniamo e con delle soddisfazioni che paura sì, l'abbiamo avuta un paio di volte, ma poi tendiamo sempre a razionalizzare tutto quanto nel momento e più dopo che ti dici cacchiarola qua, che cosa è successo.
1: Meglio diciamo che non ci pensi.
0: Sì, noi cerchiamo sempre comunque di bisogna sempre razionalizzare anche chi sente cose in casa, razionalizzate sempre, può essere un animale, può essere un vicino, può essere qualsiasi cosa, quindi state prima sul razionale e poi se proprio non è niente è spiegabile, ok, magari qualcosa di strano è capitato.
1: Che dobbiamo fare? Quindi, allora, intanto ricordiamo una cosa che non abbiamo detto, è importante, che la vostra associazione non è a fine di lucro, cioè voi venite chiamati ma andate, ma nessuno vi paga nelle case, questo è importante da ricordare. Io ti ringrazio, grazie a Valsusa Stregata, grazie a Elio Ravagnani.
0: A voi.
1: Ciao, a presto, ciao Elio.

0: idea, dottor Scotti.
1: 2-2.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
1: 2-2.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.

You can touch this. Cioè non puoi toccare lui, soprattutto MCM. Non so se anche voi ci state guardando sul canale 202, ero rimasta incantata a guardare il video di questa qui che usciva, se non sbaglio, cos'era, la primavera del 1990, un abbigliamento folcloristico. Ecco, possiamo dire folcloristico. A proposito, adesso parliamo di folklore, perché è arrivato il momento dell'indagine etnografica del Summer Club. In questo momento state probabilmente facendo qualcosa mentre ascoltate la radio. Quello che vi chiediamo è una nota audio di 20, massimo 30 secondi su cosa state facendo, ma attenzione, ho detto folklore, quindi nel vostro dialetto. Siete lombardi, campani, toscani, come vi pare, cosa state facendo nel vostro dialetto al 348 7 300 200, e se come me i dialetti non li capite tanto bene, magari vi servirà la traduzione, quindi se l'allegate io non m'offendo. Se poi volete imparare un po' il campano, il napoletano, adesso ci ascoltiamo Joliet.

0: è che dice sì come uno solo che non ti fa dormire o una cosa del genere in napoletano, perché è arrivato il momento delle cartoline sonore, o meglio tutti i vostri dialetti, mentre state facendo le cose più disperate quando ascoltate la radio e ce le raccontate.
1: Me a Sandirì a Stirer e ai nonna Moccia e poi dopo a Marpos. Ciao Laura da Bologna.
0: Ciao Laura, io ho capito soltanto che stai stirando e già per questo una grande ammirazione da parte mia. Tutto il resto sinceramente un po' mi sfugge, ma ripeto, io non sono bravissima con i dialetti, eh.
2: Un saluto a tutti quanti, sono
0: ciao, Vania.
2: Un libere al sole, al fresco in montagna. Vania da Reggio Emilia, momentaneamente in Piemonte.
0: Bene, si sta bene lì in Piemonte, al sole, al fresco. Sai, sono andata in montagna un paio di giorni questo fine settimana in Abruzzo, faceva caldo pure lì faceva caldo. Sentiamo ancora cosa ci dite.
3: A sto minuto sono assettato alla scrivania dello studio mio.
0: Assettato,
3: stai faticando
0: comodo
3: col computer mentre senti la radio. Fa grande fora, c'è usura, fa caldo.
0: Fa caldo.
3: In questo momento sono seduto alla scrivania nel mio studio a lavorare al computer. Fuori c'è il sole e fa un gran caldo.
0: Fantastico, anche
3: Paolo
0: tu.
3: Da Catanzaro.
0: Ciao Paolo, anche tu sei uno di quelli che ascolta la radio mentre lavora, per esempio, mentre fa altre cose. Una specie di potere magico abbiamo qualche volta, che la nostra mente riesce a dividere, o magari semplicemente la compagnia e il sottofondo mentre si fa un qualunque lavoro. Adesso con Lu e The Yakuza.

0: fare?
1: Curioso, mi è assistata una seggia, lo studio e stai travagliando computer.
0: Bene.
1: C'è su, le fa cauro, ma c'è pure uno scirocco potentissimo. C'è rimorere.
0: Potentissimo, potentissimo, potenti. Devo dire come siete stati voi questa mattina, che avete mandato un sacco di messaggi al Summer Club a proposito dei vostri pollici neri, ma abbiamo parlato anche di acchiappa fantasmi. Io a questo punto, prima di salutarvi, devo unire le due cose per uno sforzo incredibile che ha fatto il nostro Max Bonomo, che ringrazio in redazione, perché è riuscito a trovare la pianta che si vendica, signori, la pianta che si vendica, perché ha un odore molto particolare e profuma di carne in decomposizione. È così, non è colpa mia, è proprio una pianta che ha questo odore particolare, che è rarissima, spettacolare, ci mette anni per fiorire. È una pianta di Sumatra e la prima volta che ha fiorito ha richiamato talmente tanto pubblico che da lì poi bisognava aspettare altri anni, è diventato una specie di evento. Il primo esemplare a fiorire fu proprio nel 1889. Quando rifiorì nel 1926, arrivò talmente tanta gente per sentirne il particolare odore proprio di cadavere, non è colpa mia, è così, è scritto, io leggo, che è dovuta intervenire la polizia per arginare la folla, ma secondo me anche per ripararsi dal fatto che poi c'è stato un fuggito.

0: bel sospiro, perché questi sono i Duran Duran, quelli di Rio, quelli di Save a Prayer. Vittorio Pettinato e Nicola Angelozzi. Faccio un po' la vecchietta se dico che io devo sposare John Taylor, invece poi no, ho deciso di no.
1: E poi che è successo?
0: Lui voleva, ma ero io che...
1: Perché non volevi?
0: No, perché a un certo punto ho deciso di fare altre cose nella vita, però posso dire che faccio questo mestiere per colpa dei Duran Duran.
1: Vabbè, per fortuna magari.
0: Per fortuna mia, insomma.
1: Comunque, ciao, sul canale 202 potete vedere due ragazzi. È una bellissima donna, elegantissima. Barbara, sei bellissima.
0: Ma me lo stanno dicendo da questa mattina, ma in realtà è perché sto fresca così.
1: Bellissima la mattina alle 10:30. Però, Barbara, non faccio perfetta.
2: Più. Posso fare una correzione?
0: Sì.
2: Sul canale 202 vedrete tre ragazzi.
0: Tre ragazzi. Grazie, giusto. Meno male. Grazie. Grazie, arrivano Spettinati con Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato. Da questi ragazzi e da un altro ragazzo, cioè Marco Lolli, è tutto. Ciao.
2: Tutti ragazzi. Rai Radio 2.
3: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto. 2-2.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: ad una nuova puntata di Spettinati. Vittorio Pettinato
1: e Nicole Angelozzi.
0: Devo dire che oggi sul canale 202 potete vedere un Vittorio Pettinato un po' più spettinato del solito. Come mai?
1: Tu mi vedi così spettinato,
0: sì,
1: stamattina?
0: Sì, oggi spettinatissimo.
1: Ma allora, mi sono fatto una doccia e poi sono arrivato col motorino qui a In Via Asiago, quindi si vede che il casco deve avere un po' sparpagliato la mia chioma.
0: Vabbè, però stai bene.
1: Grazie, ti ringrazio. Anche tu stai molto bene. Ti vedo questa mattina, come l'ho visto, ho detto sei andata a giocare a golf, e invece no, lei mi ha corretto, ho detto tennis.
0: Ma neanche sto imparando a giocare a golf.
1: Stai
0: tennis
1: imparando?
0: Non ci provo neanche, perché proprio non è per me, non sono.
1: Ma anche il golf non è uno sport così facile.
0: Sì, però ho più voglia di imparare a giocare a golf.
1: Vuoi iniziare tante piccole cose quest'anno, da settembre, tante piccole?
0: Beh sì, sai, ci sono dei pensieri che si fanno a settembre, un po' si ricomincia e quindi ci mettiamo, no?
1: O dei puntini, degli obiettivi.
0: Puntini rossi, degli obiettivi. Un obiettivo sicuramente è quello di ascoltare sempre più musica, e Radio 2 in questo caso ci aiuta.

0: Emma e Fabri Fibra antidroga spettinati su Radio 2, Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato. Iniziamo questa puntata perché iniziamo piano piano con piccole cose, con piccoli dettagli, con piccoli oggettini. Oggi vogliamo, siamo pieni di piccoli oggettini, che dici Nick?
1: Sì, anche perché c'è stata questa premiere di questo nuovo, suo nuovo film dell'attrice Margaret Qualley, che ha indossato questi sandali molto particolari.
0: Sandali non sandali.
1: E quindi da qui è partito questo nostro pensiero. Ci sono un po' degli oggetti inutili che noi tendiamo ad acquistare, a comprare, magari così per una smania che ci viene in quel momento e che poi obiettivamente non utilizziamo mai.
0: Sì, quegli oggetti inutili che fanno parte dei nostri acquisti magari un po' compulsivi. Non so se a voi è mai capitato, fatecelo sapere al 348-7300-200 raccontandoci un po' quelli che potrebbero essere la lista degli oggetti inutili che avete acquistato in questi mesi, in questi anni, o se ce n'è uno in particolare che vi ricordate perché ha fatto ridere.
1: C'è un oggetto che hai acquistato ultimamente oppure nella tua vita che poi, diciamo, hai capito essere un po' inutile?
0: Hai detto bene, Nick, ultimamente ho comprato delle macchinette del caffè, diciamo, portatili.
1: Macchinette del caffè,
0: sempre una borraccia. Allora, l'ho usata un paio di volte e poi non l'ho più usata, quindi insomma, quella rientra negli oggetti inutili. Tu invece?
1: Beh, ho acquistato la mandolina per tagliare, no?
0: La verdura.
1: Esatto, per tagliare bene le verdure, utilizzata una volta.
0: Però ti può tornare utile, Nick. Quest'anno ti dai come proposito quello di cucinare un po' di più.
1: Tu che ne sai. Io non amo cucinare, questa è la verità. Però comunque le taglio normalmente le verdure senza mandolino.
0: Quindi vai di coltello così. Il momento chef di Nicola Angelozzi.
1: Un po' divertente. Adesso c'è un brano che ti interessa
0: particolarmente. Sì, ragazzi, perché sta arrivando uno dei miei cantanti preferiti. Signore e signori, colleghiamoci, alzate il volume, qui con noi Elvis Presley.

0: Elvis, stiamo partendo belli carichi stamattina, proprio una manciata di entusiasmo qui a Radio 2. Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato, stiamo parlando di oggetti inutili, acquisti di oggetti inutili. Voi ci state iniziando a scrivere al 348 7300 200, quanti oggetti inutili avete acquistato, ma perché compriamo oggetti inutili, Nick?
1: Beh, avete presente un po' quando comprate qualcosa e mentre strisciate la carta di credito oppure andate proprio a pagare vi sentite già un po' una persona diversa? Perché spesso non compriamo un oggetto, compriamo un desiderio, e ogni volta che lo guardiamo lì su quella mensola, quell'oggetto non ci dice, diciamo, usami, ci dice un po', mi hai comprato inutilmente.
0: Mi hai comprato inutilmente.
1: Magari, che ne so, una chitarra, pensavi di imparare a suonare la chitarra e poi questo pensiero è fallito.
0: Sì, sì, guarda, ti dico, per quanto riguarda gli oggetti musicali, Nick, è sempre comunque un bel acquisto, perché metti che un giorno hai tempo, ti metti lì alla chitarra o al piano e inizi a suonare, impari comunque qualcosa di utile. Però ci sono tanti oggetti inutili che compri e poi non usi mai.
1: Beh, tipo ad esempio abbiamo una lista di acquisti inutili che si possono trovare online, che ne so, le felpe, quelle natalizie,
0: quelle che metti una volta all'anno e poi non riutilizzerai mai.
1: Oppure gli outfit di coppia. Outfit di coppia sono molto divertenti, maglioni natalizi, colori coordinati, fantastici.
0: Io ho una maglietta di padel, la mia fidanzata mi ha comprato una maglietta di padel matchata.
1: Cioè, per giocare
0: No, proprio con la scritta padel.
1: Per giocare a padel?
0: Sì, una volta giocavo.
1: Vabbè, puoi riutilizzarla.
0: È molto bella però, però sono quegli oggetti carini che ti tieni, che come ricordo.
1: Oppure quelle tazze per chiedere proprio quelle che, con cui hai scritto buongiorno. Sarà un giorno meraviglioso. Beh, al 348 7300 200 non aspettiamo altro se non i vostri messaggi sui vostri acquisti inutili.

Se bruciano gli occhi è la felicità. Io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità. Io li

0: Tananai Booster, gli spettinati su Radio 2.
1: Caro Vittorio, tu sai cos'è il nonsium?
0: Non cosa?
1: Nonsium.
0: Non lo so.
1: Non lo so. È il museo delle cose inutili, che ne so, cucchiai bucati per chi è a dieta, pettini per calvi, airbag per topi. Sono alcune delle cose strampalate invenzioni esposte al Nonsium, il museo del nonsenso che si trova proprio in Austria. Qui ovviamente i curatori hanno raccolto un'improbabile selezione di oggetti inutili, ma perfettamente adatti allo scopo per il quale sono stati concepiti, in un mix unico di humor e creatività. Quindi mi sa che Radio 2 o comunque la squadra di spettinati deve fare un passaggio lì.
0: Veramente è la stessa cosa che stavo pensando anch'io. Dovremmo fare una vacanza tutti insieme, noi spettinati, al Nonsium in Austria, a Herrenbaumgarten.
1: Adesso ascoltiamo Beyoncé con Morning Dew.

0: Mattinati su Radio 2. Ci stanno arrivando dei messaggi al 348-7300-200. La domanda è: quali sono gli oggetti inutili che avete acquistato in questi anni? Oggetti che avete e che magari poi non usate più. Per esempio, Nicola da Cagliari ci dice: anni fa avevo la fissa per gli strumenti musicali, così decisi di prendere una tromba. Beh, sta ancora nella sua scatola, usata forse solo una volta, giusto per togliermi lo sfizio. Grazie, Nicola. Beh, un oggetto musicale, anch'io ho avuto un momento in cui ho detto quasi quasi che una tromba la...
1: Però tu suoni un oggetto.
0: Io suono la chitarra e il piano, però la tromba era un altro oggetto, che un altro strumento che mi sarebbe piaciuto acquistare.
1: Beh, c'è anche dopo ci verrà a trovare forse qualcuno. Però adesso ci colleghiamo dal 47esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini con Mario Benedetto.
2: Buongiorno Nicole, buongiorno Vittorio, bentrovati qui dal meeting di Rimini, un'edizione molto partecipata, ringraziamo, lo vedono già i nostri ascoltatori, appunto, e telespettatori sul canale 202, il ministro Adolfo Urso, ministro delle imprese e del Made in Italy. Grazie ministro e benvenuto.
3: Grazie a voi tutti di questa ospitalità, di questo servizio che fornite.
2: Beh, è un racconto, devo dire, di fatti, di emozioni, ministro, che vede l'impresa evidentemente al centro, perché lo è la persona, e vede l'impatto sociale dell'impresa. Ieri il presidente di Istat a questi microfoni ha dichiarato che oltre il 60% delle imprese italiane nel 2025 ha compiuto un'azione concreta di sostenibilità sociale, e questa è una dimensione di impresa fondamentale per lo sviluppo.
3: Anche per questo Giorgia Meloni ha voluto che questo dicastero avesse una diversa denominazione, che significa un diverso modo di concepire il rapporto con l'impresa, quindi con le persone, non più Ministero dello Sviluppo Economico, che è un termine neutrale, che può andare bene in ogni parte del mondo, ma che non indica sostanzialmente nulla, ma il Ministero delle Imprese, quindi il nostro soggetto sono le imprese, le persone, che sviluppano la loro attività produttiva sotto qualsiasi forma e nel contempo l'eccellenza, la qualità, la specificità del Made in Italy, Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il Made in Italy che cos'è sostanzialmente, se non il modo più eccellente nel mondo di curare la persona? Perché il Made in Italy è stato conosciuto come tale per l'alimentazione, per l'abbigliamento, per l'arredo. L'alimentazione è il primo atto che ogni persona fa e noi siamo i primi nel mondo nella qualità della produzione alimentare. Poi scegliamo come cosa indossare per come apparire e siamo i grandi produttori dell'abbigliamento, delle calzature, dell'occhialeria del mondo. Poi l'ambiente in cui noi vogliamo vivere, il nostro modo di vivere, il nostro ambiente, il nostro arredo, il nostro design. Il Made in Italy è considerato è un prodotto di qualità, di eccellenza in ciò che serve davvero alla persona.
2: Questa è una lettura importante, ministro, perché anche in questa edizione del meeting la persona ancora una volta al centro, le parole del Santo Padre, e questa è stata una grande notizia, il suo appunto, la sua presenza qui dall'82, ricordiamo, non era presente un Santo Padre, ed è stata l'ultima volta appunto quella di San Giovanni Paolo II, e ecco, questo segnale, il Santo Padre ha parlato anche di società, di giovani e di presenza in società.
3: Sì, con un magistero molto particolare, quello che ha sviluppato nella sua enciclica, cioè il rapporto dell'uomo, della persona con la grande sfida dell'intelligenza artificiale, che è il vero...
2: Che riguarda anche le imprese evidentemente.
3: Che riguarda certamente le imprese e i lavoratori e non solo, riguarda la società, e noi dobbiamo essere capaci, partendo proprio dal modello italiano, che è un modello culturale che deriva dalla nostra civiltà, che pone la persona al centro di ogni cosa, appunto un modello antropocentrico, di sviluppare un sistema sociale, potremmo dire un welfare, che ci consenta anche di utilizzare nel sistema industriale non solo gli umanoidi a beneficio delle persone.
2: Giusto, l'innovazione sì, ma purché la persona sia al centro di questa trasformazione. Ed è un impegno, devo dire, che da questo appuntamento, ministro, tra istituzioni, aziende e realtà sociali dimostra un'alleanza impegnata in questo
3: sì,
2: senso.
3: Questo è sempre stato il meeting di Rimini e coloro che lo hanno voluto promuovere, la persona al centro di una della propria attività sociale e produttiva. Non solo per quanto riguarda il volontariato, che nel nostro paese peraltro ha il massimo esempio anche a livello globale, il volontariato dei nostri giovani, non soltanto giovani, nella società ma anche nel sistema produttivo. Coniugare il lavoro volontario a beneficio della società con un lavoro produttivo, e io credo che sia importante per ciascuno di noi.
2: Grazie Ministro, grazie per le sue parole, insomma, e grazie ancora una volta appunto a chi si impegna perché lo sviluppo sia il più possibile sostenibile nel rispetto della persona. Vi restituiamo la linea, Nicole e Vittorio, buon proseguimento di ascolto su Radio 2, grazie al Ministro Adolfo Urso.
1: Grazie mille, grazie veramente per questo collegamento proprio dal meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini con Mario Benedetto, in questo caso il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso, perché Radio 2 è al meeting di Rimini e continueranno i collegamenti proprio con il nostro Mario Benedetto. Ma noi siamo qui fino alle 13.30 e quindi continueremo a chiedervi al 348 7300 200 quali sono i vostri oggetti inutili che avete in casa, che avete acquistato magari in un momento così anche un po' di debolezza,
0: sì,
1: vero?
0: Sì,
1: perché gli acquisti notturni.
0: Sì, è vero, durante la notte arriva quel momento in cui dici: ma sai che c'è? Che mi compro proprio questa bella mandolina per tagliare le verdure.
1: È quello, che è
0: esatto,
1: a me.
0: Esatto.
1: Quello che è successo a me in un momento in cui pensavo di poter diventare una
0: chef, Angelossi.
1: Sì, o magari almeno una che sapesse un po' cucinare, non tanto, un po'.
0: Un pochino.
1: Sbagliando si impara, si dice così.
0: Sì,
1: quindi quando acquisto adesso ho la regola dei 10 secondi.
0: Cioè, ci pensi 10 secondi e poi dici: mi serve, non mi serve.
1: Un po' e poi capisco veramente se quell'acquisto ha senso oppure no. Ma adesso continuiamo e ci sono le notizie del GR2, torniamo noi tra poco con Spettinati.
4: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
5: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.

0: dottor Scotti.
1: Sono le 12:30.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Rai GR2.
4: Gentili ascoltatori, buona giornata da Massimiliano Colli. Cronaca in apertura a Cerea, nel Veronese, un 18enne di origini marocchine è morto dopo essere stato colpito alla testa da una bottigliata durante una lite avvenuta due notti fa in un piazzale davanti a un'azienda meccanica. Il giovane non ha mai ripreso conoscenza. Ieri sono state avviate le procedure per la dichiarazione di morte cerebrale. Il presunto omicida, ricercato dai carabinieri, si è presentato in caserma per costituirsi ed è stato arrestato per omicidio preterintenzionale. I genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni morta di difterite a Palermo, hanno presentato alla procura del capoluogo una denuncia querela ai 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 di agosto, cervello, civico e ospedali dei bambini. I genitori sono indagati per omicidio colposo. E nuovi rialzi per i carburanti, il governo valuta ulteriori misure per contenere i prezzi, in corso una riunione del videocollegamento con la premier Meloni, presenti tra gli altri il vice premier Tajani e Salvini e il leader di Noi Moderati Lupi. Secondo gli ultimi dati dell'osservatorio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, oggi il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete autostradale è di 2,015 euro al litro per la benzina e 2,136 euro al litro per il gasolio. Il Codacons segnala casi limiti in cui la varietà Supreme Diesel in modalità servito sfiora i 3 euro e raggiunge i 3,15 euro sulla A22 Brennero Modena. Ora dall'estero, conflitto Russia-Ucraina, il Cremlino ha respinto poco fa il piano di lungo la rete autostradale è di 2,015 euro al litro per la benzina e 2,136 euro al litro per il gasolio. Il Codacons segnala casi limite in cui la varietà Supreme Diesel in modalità servito sfiora i 3 euro e raggiunge i 3,15 euro sulla A22 Brennero Modena. Ora dall'estero, conflitto Russia-Ucraina, il Cremlino ha respinto poco fa il piano di pace di Zelensky con zona economica lì.

0: della Repubblica Islamica, con l'obiettivo, nelle parole del segretario al tesoro americano Bessent, di tagliare ogni linfa al regime, e minaccia nuove sanzioni secondarie contro chi continuerà a fare affari con Teheran, nessuno escluso, nemmeno la Cina. Pechino replica duramente. La cooperazione con l'Iran, sostiene il Ministero degli Esteri cinese, rispetta il diritto internazionale. La Cina, aggiunge, tutelerà i propri interessi e respinge le sanzioni unilaterali definite illegali. Teheran prepara intanto un piano biennale per contrastare la strategia americana. I Pasdaran minacciano ritorsioni contro Washington e contro i paesi che decideranno di seguirne le scelte. Questa nuova escalation rischia di avere un costo soprattutto per la popolazione iraniana, già alle prese con crisi economica e inflazione. E secondo gli analisti, questo assedio economico potrebbe finire per compattare il regime e spingere i Pasdaran verso una linea ancora più intransigente. Azzurra Meringolo, GR2.
1: Di nuovo in Italia con un'ultimissima di cronaca. La ragazza, la 19enne, violentata a Ferragosto a Milano. Un uomo è finito ai domiciliari. Si tratta di uno straniero, 39enne. Finite le celebrazioni del decennale del terremoto che provocò 299 morti fra Amatrice, Accumuli e Arquata del Tronto, il ricordo torna ancora quella notte alle sirene, ai soccorritori che scavano a mani nude. Abbiamo intervistato Alessandro Tatti, all'epoca nel corpo dei forestali di Leonessa, Rieti, arrivato dopo 30 minuti dalla scossa ad Amatrice. La foto con lui che estrae un ragazzo vivo da un palazzo crollato fini in quei giorni sulla pagina del New York Times.
2: Appena arrivati ci siamo resi conto che stavamo in uno scenario completamente di morte e di dolore. Strade interrotte, palazzi crollati, era avvolta nel buio più profondo.
3: Qual è la prima immagine che ricorda?
2: Dolore, sconforto, grida, polvere. Ricordo tanta emozione nell'aver salvato un ragazzo giovane sotto le macerie. Ricordo una situazione di pericolo che vivevamo in quel momento, sia io che i colleghi che operavano insieme a me, e che non sapevamo dove poggiavano i nostri piedi.
3: Oggi, dopo 10 anni, cosa significa tornare a quella notte?
2: Rivivere quelle emozioni, rivivere quella paura, quell'insicurezza, quell'incertezza, quel dolore che comunque vivo nei ricordi di tutti.
3: L'ha rincontrato il ragazzo che lei ha salvato?
2: No, sinceramente mi avrebbe fatto piacere rincontrarlo, riabbracciarlo.
3: Cosa gli direbbe?
2: Come sta?
3: Da Amatrice con Danilo Ranieri, Simona Decina, GR2.
1: Gentili ascoltatori, grazie per averci seguito. La linea torna alla trasmissione Spettinati. La prossima edizione del GR2 è alle 13.30 insieme a Livio Frittella. A più tardi.
4: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
5: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Pettinati su Radio 2 è tornato dopo le notizie del GR, ma ci colleghiamo sempre dal meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini con Mario Benedetto.
7: Siamo qui, cara Nicole e caro Vittorio, perché insomma al meeting di Rimini si parla di società e quindi tanto anche di sport. Abbiamo il piacere e anche l'onore di avere Arianna Fontana con noi, che è campionessa olimpia di short track, e soprattutto posso presentarti così come appunto campionessa italiana più decorata in assoluto nella nostra storia dello sport.
8: Sì, è un grande onore.
7: Grazie per davvero per aver aderito al nostro invito. Ecco, lo sport al centro di un confronto, Arianna, che vede evidentemente nuove generazioni e società impegnate a valorizzare non solo come attività appunto di svago e di condivisione, ma anche come attività che vede grandi campioni crescere nel nostro paese, ed è il tuo caso.
8: Sì, assolutamente, credo che lo sport è bello che sia anche qui a Rimini, che se ne parla a questo meeting, perché lo sport può dare tanto, può, oltre ad unire, che è una cosa che una di quelle poche cose penso al mondo che insieme alla musica, all'arte, che riesce ad avere, riunire tante persone di diverse culture e religioni. Lo sport per me è sempre stata una scuola di vita che

0: riesce a instillare tanti valori che poi puoi riportare anche nella vita quotidiana di tutti i giorni.
1: Poi è importante, lo diciamo anche prima, per far conoscere gli sport che sono, tra virgolette, possiamo dire così, meno, più di nicchia. Il pattinaggio sul ghiaccio è un'ottima disciplina, appunto, che grazie, insomma, grazie a te esprimiamo in questo sport anche delle eccellenze. Ecco, come possiamo far avvicinare e conoscere meglio anche i ragazzi, dando anche una testimonianza personale, come ti sei avvicinata al pattinaggio e come l'hai trasformato in un mestiere che poi appassiona e accende i cuori di tutti, ma anche soprattutto quelli di chi lo fa?
0: Beh, sicuramente qua oggi è una grande opportunità a riuscire ad avvicinarsi e conoscere altre discipline, magari discipline che non sono così semplici da provare, magari per esempio dalla Valtellina a tante discipline, magari dei sport estivi, era un po' più complicato da provare, quindi sicuramente in Valtellina ci sono magari più sport invernali che ho provato anch'io. Ho provato anche lo sci quando ero piccola, ho provato l'atletica, la pallavolo, ho anche azzardato un po' il calcio. Non ho mai cambiato, però ho provato diverse discipline.
1: Anche il calcio?
0: Sì, ho fatto un paio di allenamenti, perché l'allenatore della squadra ai tempi di Berbenno aveva visto qualcosa in me, però ero brava a placcare in difesa, ma a calciare il pallone meno. quindi diciamo che sono rimasta poi sul pattinaggio e è andata benissimo così.
1: Beh, direi di sì. Senti, e per chiudere, dovessi pensare appunto a dei ragazzi che sono ragazze che sono già interessati allo sport, magari chi nella vita non riesce ancora a contemplarlo, non riesce a fare un'attività sportiva, non è incuriosito, come possiamo anche in questa occasione sensibilizzare i ragazzi allo sport? Cioè, perché dovremmo avvicinarci a una disciplina anche particolare, se vogliamo definirla così, come il pattinaggio, e come può regalarci qualcosa per la vita di tutti i giorni?
0: Ma perché, prima di tutto, come dicevo prima, lo sport è una scuola di vita, proprio perché ti insegna anche la cosa che per me è più importante, ad affrontare le difficoltà, ad affrontare le sconfitte, ti insegna a rialzarti, ti insegna la seconda possibilità, le doppie chance. E quindi, anche se magari non riesci a raggiungere dei livelli altissimi, arrivare alle Olimpiadi, vincere medaglie olimpiche, essere comunque nello sport a qualsiasi livello riesce a trasmetterti questi valori che poi ti serviranno anche nella vita di tutti i giorni per raggiungere poi i tuoi obiettivi della vita.
1: E certo, è detto dalla nostra campionessa olimpica più medagliata, diciamo, ha valore, quindi fidatevi, possiamo dire che è all'ascolto. Grazie davvero ad Arianna Fontana. Grazie ai nostri ascoltatori, adesso prosegue l'ascolto in compagnia di Nicole e Vittorio qui su Radio 2. A voi, grazie.
2: Grazie mille a Arianna Fontana e grazie a Mario Benedetto proprio dal meeting di Rimini. Ma noi continuiamo con la nostra musica e adesso ci è Care con Inu Genea.

0: Genea, care, stiamo ballando qui con la musica di Radio 2, Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato. Parliamo di invenzioni inutili.
1: No, Nicola, parliamo di oggetti inutili che avete in casa.
0: Che avete in casa.
1: Però
0: ci sono delle invenzioni.
1: E ci sono anche delle invenzioni inutili. E adesso questo è il tuo compito oggi, quello di illustrarci.
0: Sì, sì.
1: E soprattutto renderci, diciamo, farci conoscere queste invenzioni che sicuramente io voglio comprare, perché.
0: Allora, facciamo così, alla fine di questa puntata noi una di queste cose qui la compreremo, l'acquisteremo.
1: Tutte,
0: no, una, scegliamone una. Io parto dal cono gelato a motore, cioè un apparecchio che fa girare il gelato da solo per non farti fare fatica, insomma, a consumarlo. Quindi è interessante questa cosa. Io mi immagino legato con le mani dietro la schiena e intanto questo gelato che gira tipo kebab. Ma ce ne sono altre, eh?
1: Tipo l'asciugaorecchie, un piccolo phon da tasca pensato solo per asciugare all'interno delle orecchie dopo la doccia. Secondo me questo è utile.
0: Questo potrebbe essere utile, ma ancora più utile il camaleonte USB. Io qui impazzisco, cioè sono già su internet che lo sto cercando. Un pupazzetto che si attacca al computer e muove gli occhi senza fare nient'altro di utile. Stupendo.
1: Beh, sempre queste cose ci fanno veramente divertire. Al 348 7300 200, raccontateci un po' quali sono gli oggetti inutili che avete in casa, eppure perché, pure se magari volete venderli, volete darli via.

0: Questi erano gli Arctic Monkeys qui a Radio 2, gli spettinati.
1: Però adesso continuiamo a collegarci proprio dal meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini con Mario Benedetto.
2: Eccoci, ben trovati. Siamo in compagnia di un atleta, un atleta che è molto interessante da conoscere perché insomma, partiamo dal presentarla. Valentina Greggio, stavo vedendo proprio qui con lei dei filmati che la riguardano. Lei detiene attualmente, cara Nicole, caro Vittorio e cari ascoltatori di Radio 2, il record mondiale di sci di velocità. Intanto
3: sì, esatto, grazie mille, grazie.
2: Però vogliamo raccontare intanto, Valentina, cos'è? Perché lo sci di velocità, attenzione, è molto diverso dallo sci, passami il termine, diciamo, tradizionale. Cioè, c'è anche, insomma, chi all'ascolto può vedere, se googlate, cercate, vedete anche come si vestono, quindi un'aerodinamica particolare. Ce lo racconti un po' questo sport intanto?
3: Sì, allora, sicuramente fa parte dello sci. Abbiamo anche noi gli sci, la peculiarità è che noi cerchiamo di andare il più veloce possibile, quindi possibilmente non dobbiamo fare curve, tendenzialmente non ci sono dei salti e nel nostro caso conta molto molto l'aerodinamica. Infatti come dicevi tu abbiamo delle soluzioni aerodinamiche, quindi una tuta fatta apposta, i bastoni sagomati sul corpo, un casco molto speciale fatto apposta per noi, ognuno dovrebbe avere il suo perché è aerodinamico sul proprio corpo.
2: Proprio esatto, fatto su misura. E quindi mi parlavi anche, cioè, che velocità raggiungete con questo sport?
3: Io quest'anno ho fatto nuovamente il record del mondo femminile a 248 km all'ora. Beh, mentre gli uomini vanno a 255.
2: Ok, e quindi diciamo, cioè, delle macchine da corsa di fatto, cioè, però che prendono velocità scendendo sugli sci.
3: Siamo molto fatto veloci, sì. È lo sport più veloce al mondo non motorizzato, su terraferma. Sì. E un'altra cosa pazzesca è che noi acceleriamo da 0 a 200 in meno di 6 secondi.
2: Vabbè, meglio di una
3: quasi come delle macchine,
2: esatto,
3: della
2: Formula
3: 1.
2: Ma come nasce la passione per uno sport di questo tipo?
3: Non lo so, in realtà è difficile avvicinarsi, soprattutto per noi italiani, perché non ci sono piste in Italia in questo momento. Io ho avuto la fortuna che insomma mi hanno chiesto di provare, sono stata reclutata. E tendenzialmente adesso funziona un po' così in Italia, mentre in altri paesi ci sono dei circuiti anche per ragazzini per farli avvicinare a questa disciplina. Ovviamente è una disciplina che si pratica a partire da 17-18 anni, non prima.
2: Beh,
3: prima
2: certo,
3: si fa,
2: devi
3: un
2: avere un minimo di struttura.
3: Esatto, sì, devi anche imparare a sciare. Perché
2: sì, esatto.
3: È complicato. Vero che andare dritti sono capaci tutti. Sì. Dipende in che modo, e poi bisogna anche avere il controllo e sapersi fermare, quindi...
2: Senti, e la tua presenza, il significato della tua presenza qui al meeting, ecco, può essere utile. Queste occasioni sono occasioni proprio anche per far conoscere il senso dello sport, ma anche l'esistenza e il significato di sport che magari tendiamo a trascurare, ma che hanno un grande valore, perché comunque sei un'italiana che detiene un record mondiale in questa disciplina oggi.
3: Sì, sì, certo, assolutamente. Sì, è uno sport meno noto rispetto allo sci alpino tradizionale, perché comunque è anche difficile praticarlo, non si pratica ovunque, servono delle piste apposite e non si può andare veloce in qualsiasi posto, ecco perché è meno conosciuto.
2: Senti, ai prossimi appuntamenti dove ti vedremo? Cioè, se riusciremo a vederti quando passi oppure vabbè, vediamo a rallenti.
3: Spero che non mi riuscite a vedere, vuol dire che sto andando veloce. Inizieremo a gennaio con le gare di Coppa del Mondo e poi verso fine stagione, tra fine marzo e inizio aprile, c'è sempre il tentativo di record, ma dipende dalle condizioni, neve, meteo, eccetera.
2: Certo, perché ogni sfumatura chiaramente in quelle condizioni ha un peso e un valore.
3: Sì, noi dipendiamo molto dal meteo e dalle condizioni ambientali, dalla natura, comunque uno sport in ambiente aperto, perciò.
2: Motivo per cui ricordare appunto il valore del nostro ambiente, qui sta emergendo tanto il significato sociale dello sport, anche il rapporto con ciò che ci circonda per valorizzarne appunto l'importanza. Quindi grazie Valentina perché ci hai fatto scoprire un pezzo di mondo in più, sicuramente un pezzo di mondo dello sport molto affascinante. In bocca al lupo per i tuoi prossimi, diciamo, traguardi.
3: Grazie mille, che rompi il lupo.
2: Sfreccia.
3: Speriamo.
2: E torniamo da voi, Nicole e Vittorio, buon proseguimento qui su Radio 2.
1: Grazie mille a Valentina Greggio e a Mario Benedetto proprio dal meeting di Rimini. Noi continuiamo con le nostre buone abitudini e ascoltiamo
0: Cattive Abitudini.

0: E questo erano Mace, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini. Una nostra buona abitudine è ovviamente quella di avere tanti ospiti in trasmissione qui.
1: Oh sì,
0: è arrivato!
1: Oh sì, ciao
0: Cesare,
1: ciao
0: Cremonini, benvenuto
1: Radio 2.
0: Cesare,
1: fammi sentire la tua voce, Nicole, fai l'urlo. Fai un urlo.
0: No, non so.
1: Non sai fare un urlo, perché non mi fai un urlo? Oggi parlate di cosa? Questa era molto carico come urlo, entusiasmo a mille oggi.
0: Sì,
1: spruzzi di entusiasmo da tutti i pori.
0: Tutti i pori.
1: Oggi parliamo di cosa?
0: Parliamo di acquisti inutili. Ti è mai capitato di acquistare tu? Vabbè,
1: sì.
0: Diciamo che sono in tantissimi strumenti, quindi
1: capita.
0: I tuoi acquisti poi diventano tutti utili.
1: Capita anche a me di comprare ogni tanto qualche strumento inutile. Sì, io creo degli strumenti anche a volte.
0: Crei.
1: Capita che
0: crei.
1: Io sto
0: cosa hai creato?
1: Il pentaloforte. È una pentola. È una
0: l'hai creato tu.
1: Sì, è una pentola che uso come batteria alla fine, poi uso anche ci suona anche poetica io su quella pentola lì. Sì, sì.
0: E come fa?
1: Anche quando poi saremo stanchi, senti la pentola, troveremo il modo per... Poi c'è il termosinte, il termosifone di casa mia quando passo da Bologna, inizia trrr,
0: trrr. Sì. Vedi un talento in qualsiasi oggetto che incontri
1: per
0: strada.
1: Il mestoloncello è un mestolo di legno che uso come con due elastici attorno. Sì.
0: No, non ho capito.
1: È praticamente un suono molto caldo.
0: E come fa?
1: Molto sexy anche, sai? Sì.
0: E poi come fa?
1: Il mestoloncello fa tipo dling. Fa dling, hai capito? È proprio un fa minore. Nicole, perché ride? Un dling fa minore.
0: No.
1: Poi abbiamo anche la maracas con la pasta. Sì, con la pasta corta sempre.
0: Dentro.
1: La pasta corta che si sa.
0: Lo utilizzi per cantare quale canzone?
1: 50 special. Sì.
0: La pasta ovviamente.
1: E 50 minuti di cottura praticamente.
0: La canzone.
1: Quanto è bello andare in giro con le ali sotto i piedi. Poi abbiamo per esempio tanti altri strumenti, ma che appunto preferisco non
0: usare.
1: Ce lo
0: dirai la prossima volta.
1: Volta che torno, Nicole, non vedo l'ora di risentirti.
0: Beh, grazie, come sempre un piacere averti qui.
1: Ci sentiamo presto, aspettinati.
0: Poi ti dici tutto con così tanta passione. Adesso
1: Bologna.
0: Abbiamo Tame Impala con Loser.

0: Ciao patatina.
1: Ciao patatina.
0: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
1: E cioè?
0: Buona, ma non fritta.
1: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
2: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
3: Due, due. Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
4: 2-2.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19€.

0: favore. Non ti sei vergognato?
1: Sono carico stamattina ed effettivamente questo canto d'amore mi mette di buon umore, come la nostra trasmissione, gli spettinati.
0: Non da solo a te.
1: Ma come ti permetti? Come ti permetti? Marco Lolli, chiama subito il mio avvocato. Chiama subito il mio avvocato.
0: Riccardo Lanzo, sempre.
1: Riccardo Lanzo, un saluto a Riccardone. Allora, anzitutto di cosa stiamo parlando oggi? Fammi capire.
0: Devi decidere tu.
1: Facciamo il resoconto di questa puntata. Abbiamo parlato di oggetti inutili, sì. Oggetti inutili che compriamo, che abbiamo tutti quanti, in quei momenti di difficoltà ogni tanto qualcuno che fa li prende e li acquista. Però c'è sempre una spiegazione, quasi potrei dirlo scientifica. Quando tu acquisti uno di questi oggetti, ad una certa che fai, dici sai che c'è?
0: Lo butto.
1: No.
0: Lo vendo.
1: No. Non si sa mai.
0: No, perché tu lo guardi e dici magari lo butto. Però non si sa mai, capito? È una risposta a quella domanda che tu
1: non
0: ti fai.
1: Non te lo tieni?
0: Perché questa è non si sa mai, è la frase ufficiale che precede ogni forma di accumulo seriale. È un po' questa paura di questo futuro, di questo oggetto che potrà servirti un giorno, un oggetto inutile però che può servirti.
1: Non si sa mai. Tieni, mia mamma è una grande fan di questa frase. Non si sa mai, tieni.
0: Io sono la leader proprio.
1: Tu, che io immagino il tuo armadio.
0: Non si sa mai tutto.
1: Il tuo armadio è Narnia. Cioè praticamente.
0: Il mio armadio non si sa dove inizia, ma non dove finisce.
1: Ma hai anche. Io immagino te con magliette di quando avevi 6 anni.
0: Sì.
1: Che tieni lì con la faccia di qualche cartone animato di cui eri fan.
0: Beh, in realtà non proprio quello, però ho ad esempio degli abiti di mia madre, abiti di mia zia,
1: tutto.
0: Sono proprio sì, tengo tutto.
1: Beh,
0: tutto.
1: Fateci sapere se anche voi siete fan del mito non si sa mai e accumulate al 348 7300 200, fatecelo sapere. Noi andiamo avanti con la musica di Radio 2.

0: Mattinati su Radio 2 dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13.30 in compagnia di Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato.
1: Beh sì, siamo qui fino alle 13.30, 20 minuti di impegno per spiegare un po' questi acquisti inutili, perché ci fanno così tanto compagnia. C'è in psicologia un termine bellissimo che spiega un po' tutto: l'endowment effect.
0: Dotazione. Mamma mia, pelle d'oca.
1: Mi piace quando ti spiego queste cose, perché sì. Cos'è questo effetto? Spiega che un oggetto del tutto insignificante acquista un valore spropositato nella nostra mente per il solo e semplice fatto che è nostro. Che ne so, una maglietta, tu prima mi dicevi, una maglietta che si trova al fondo, nel fondo del cassetto, che non utilizzi da 20 anni, però capito, ti ricorda quella cosa specifica, quell'evento specifico, tipo ad esempio tutte le magliette di Radio 2 io le terrò per sempre dentro,
0: certo,
1: il mio armadio.
0: Certo, le magliette soprattutto, perché per esempio io da piccolino andai a vedere un concerto della PFM, Premiata Forneria Marconi, insomma, che fecero un tributo a Fabrizio De André. Ancora oggi quella maglietta lì mi va piccolissima, ma io la tengo con un grande grande orgoglio, e guai a chi mi dice buttala, ma come ti permetti, quella maglietta lì è una S, praticamente mi entra in un braccio. però nessuno si deve permettere a toccarmela, o anche sempre una maglietta di un concerto di Franco Battiato, soprattutto le magliette dei concerti, ecco, quelle cose lì non me le deve toccare nessuno,
1: quindi nessuno te le tocca,
0: quindi si chiama endowment effect.
1: Allora
0: d'ora in poi dirò: come ti permetti a dire che devo buttarla? Questo si chiama endowment effect.

0: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: 2-2.
3: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
2: 2-2.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
2: 2-2.
5: Ciao patatina!
6: Ciao patatino!
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè, buona,
5: ma non fritta.
6: Mamma!

0: The Flame, ma noi qui ovviamente non ci fermiamo mai, soprattutto per quanto riguarda i nostri ospiti. Abbiamo parlato di oggetti inutili e qui
1: ciao ragazzi, sono Tony TikToker. Sono Tony TikToker e oggi vi faccio vedere 5 strumenti che dovete per forza avere assolutamente in casa. Non chiedetemi perché. 5 strumenti.
0: No, non capisco perché questo Tony cambia.
1: Numero 1, le forbici per tagliare la pizza già tagliata. No, ottime, ottime, per quando hai già una pizza tagliata la devi tagliare ancora di più. È una svolta.
0: Magari da 4 a 8 pezzi.
1: Brava, bravissimo, esatto. Magari detto. Vuoi più spicchi, vuoi 16 pezzi, ancora più forbici. Bene, numero 2, il ventilatore per raffreddare il cucchiaio. Sì, sì. Hai la minestra calda? Non soffiare.
0: Schizza da tutte le
1: parti. Non soffiare come nel Medioevo. Metti il cucchiaio qua. 49 euro. Semplicissimo. Questa poi è devastante. Il gira banana automatico.
0: Non ridere.
1: Tu appoggi la banana e lui lentamente te la gira per una maturazione a 360 gradi. Ragazzi, tecnologia NASA. Poi abbiamo il calzino per la gamba del tavolo.
0: Non ho capito.
1: Ma il calzino per la gamba del tavolo.
0: Queste cose che stai dicendo.
1: Perché anche il tavolo sente freddo. 4 pezzi, 27 euro.
0: Non le comprerei mai perché non hanno senso.
1: 47 euro, 48 euro per solamente per oggi. Questo invece.
0: Ma perché cambi? Io non capisco.
1: 49 euro.
2: Meloni, angurie, patate, cipolle, tropea.
0: Con questo accento francese così.
1: Poi. Sono le mie 1000 personalità. Poi questo invece, questo oggetto mi ha cambiato la vita, il separatore di acqua bagnata e acqua asciutta. Sì, non ho ancora capito come funziona, però ha 18.000 recensioni, tutte negative, ma aspettate,
0: certo,
1: questo è sold out.
0: Servono a qualcosa le recensioni, in questo caso uno fa una recensione negativa perché quello che vendi tu non ha senso, non
1: questo
0: ha senso.
1: È sold out, compratelo, acquistatelo il mini ombrello per
0: ti
1: scarpe.
0: Stai inventando tutto, sei un bugiardo.
1: Piove, la scarpa rimane asciutta, tu sei completamente fracido.
0: Sai che in realtà succede questa cosa, c'è un prodotto proprio da mettere sulle scarpe.
1: Sì, ma io vi vendo l'ombrello per scarpe solo per oggi. No, ragazzi, no. 49 euro, 47 se chiamate, siete i primi 5 a chiamare. Ragazzi, per oggi è tutto.
0: Io ti ringrazio Tony, perché averti qui è veramente una cosa utile e quindi bisogna dar voce anche a questi personaggi come te per capire cosa non si deve fare.
1: Microfoni per radio, 27 euro l'uno.
0: Li abbiamo tutti, ti ringraziamo.
1: Cuffie per radio.
0: Ti ringraziamo, grazie.
1: Alla prossima.
0: Non tornare più.
1: Va bene.
0: Stiamo bene già così.

0: Learning to Fly, Radio 2, gli spettinati. Ci avete scritto dei messaggi al 3487-300-200. Oggi parlavamo appunto di oggetti inutili e di accumulamento di oggetti. Io per esempio volevo leggere questo messaggio di Rossana. Buongiorno, in camera da letto ho 11 ante e in una stanza guardaroba ci sono altre 15 ante d'armadio. Calcolando che mio marito ne usufruisce solo di 4 o 5, tutto il resto è mio. Sono un'accumulatrice. Rossana, ti mandiamo un grande abbraccio.
1: Per me non è un problema.
0: Per me non è un problema
1: perché le donne, anche gli uomini, si devono avere tanti cambi. Se uno ha la possibilità di avere tanti cambi per tanti outfit, perché no? L'importante è lo spazio.
0: Hai ragione. Io sono uno che di solito non usufruisce di tanto spazio, però insomma ci piace andare in giro belli comodi con delle valigie sempre presenti.
1: Beh sì, sicuramente è stata utile nella sua inutilità rispetto agli oggetti questa puntata degli spettinati. Grazie Vittorio.
0: Grazie a te Nicole, ringraziamo tutta la nostra squadra e che dire, ci risentiamo domani.
1: Domani, adesso ci sono le nostre amiche Simona Banchi e Silvia Boschero con Radio 2 Music Room, ma prima, come sempre, le notizie importantissime del GR2. A domani 12:13:30.
0: Ciao.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8x125 grammi, a 1,79 euro.

0: dottor Scotti.
1: 2-2.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Direzione Radio Digitali Specializzati in Podcast.
5: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
4: Ascolta il podcast I Fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
6: Sono le 13:30.
7: Rai GR2.
8: In studio Livio Frittella, buongiorno. Verona, lite mortale, 18enne colpito ripetutamente alla testa. L'aggressore si costituisce. A Treviso, bimba di 5 anni grave dopo la caduta dal balcone, indagano i carabinieri. Abuso di Ferragosto su una 19enne a Milano, un sospettato ai domiciliari. E poi il furto delle opere di Antonello da Messina, indagato un custode del museo, ipotesi false dichiarazioni. Caro carburante, tavolo della Premier Meloni con i vice premier Salvini e Tajani. Intanto sull'A22 il Supreme Diesel sfonda quota 3 euro. Meeting di Rimini, focus anche sui temi economici, il conflitto USA-Iran, Washington alza il pressing sulla stabilità finanziaria di Teheran, Russia-Ucraina, stallo infinito, niente di Putin, l'ultimo piano di pace di Zelensky. Nel giornale anche lo sport, senza sorprese il primo turno di Serie A, spiccano le 4 reti realizzate da Inter e Roma. In primo piano dunque la cronaca, nel veronese tragico esito di un'aggressione per futili motivi fra giovanissimi. Subito i particolari.
9: Lo scenario è il parcheggio di una città di provincia, classico teatro delle liti notturne tra adolescenti. Questa volta è finita in tragedia. La rissa, per futili motivi, scoppia nella notte tra sabato e domenica a Cerea, nella bassa veronese, nello spiazzo di via Mantova davanti al parking Fadini, al limite della zona industriale. Un 18enne marocchino di seconda generazione viene colpito con una bottiglia in testa da un coetaneo, crolla a terra, viene portato in ospedale a Legnago, poi trasferito nell'ospedale di Borgo Trento a Verona, dove ieri sera i medici hanno dichiarato la morte cerebrale del giovane. L'aggressore, subito ricercato dai carabinieri della compagnia di Legnago, si è costituito ieri con il suo avvocato ed è stato tratto in arresto. Su di lui pende l'accusa di omicidio preteritenzionale. Nicola Accardo per il GR2.
8: Ultima ora dal Trevigiano, una bambina di 5 anni di Montebelluna per cause da accertare è caduta da un varco al quinto piano di un condominio per poi arrestarsi sul terrazzino di un appartamento al secondo livello, circa 10 metri più in basso. La piccola è in gravi condizioni, indagano i carabinieri. A Milano un 38enne straniere è ai domiciliari con l'accusa di violenza sessuale e danni di una studentessa di 19 anni. L'episodio risale alla notte di Ferragosto nei pressi della discoteca Hollywood. L'uomo è il PR del locale. La ragazza era riuscita a divincolarsi e ad avvertire un passante che aveva chiamato i soccorsi. Indagano i carabinieri. A Milano un 38enne straniere è ai domiciliari con l'accusa di violenza sessuale e danni di una studentessa di 19 anni. L'episodio risale alla notte di Ferragosto nei pressi della discoteca Hollywood. L'uomo è il PR del locale. La ragazza era riuscita a divincolarsi e ad avvertire un passante che aveva chiamato i soccorsi. I genitori di Anna Rosa Bartolotti

0: omicidio colposo. E ora il furto dei quadri al Museo di Messina, indagato uno dei custodi in servizio.
1: Il furto messo a segno la notte di Ferragosto al Mume è stato possibile grazie ad una talpa interna o ad aiutare i ladri a impossessarsi in pochi minuti di preziose opere di Antonello da Messina è stata solo una svista nei controlli? Centrali nell'inchiesta della procura sarebbero le dichiarazioni dei custodi ascoltati dai magistrati, uno di loro da persona informata sui fatti e adesso indagato per falsa testimonianza. Era stato convocato nei giorni scorsi insieme ad altri tre colleghi che erano in servizio insieme a lui la sera del furto, ma ascoltato dai PM l'uomo avrebbe riferito una versione piena di contraddizioni. Secondo quanto ricostruito finora, quando la sirena è scattata nella sala, un custode l'avrebbe disattivata credendo in un falso contatto per poi riattivarla pochi minuti dopo senza però effettuare controlli né avvisare le forze dell'ordine. Un'altra custode invece avrebbe dichiarato di non avere sentito nulla. Le versioni degli addetti insomma sembrano non coincidere. Gli inquirenti stanno quindi verificando la loro condotta concentrandosi sulle modalità con cui i ladri sono riusciti a raggiungere le opere senza essere immediatamente fermati o segnalati. Michela Mancini, GR2.
0: Caro carburanti, domani scadono gli sconti sul gasolio mentre il costo al litro continua a salire. Il governo valuta ulteriori misure per contenere i prezzi. È previsto domani un consiglio dei ministri per una breve proroga delle misure in vigore e per studiare interventi più mirati.
2: I margini di intervento sono stretti perché tagliare le tasse sui carburanti significa trovare i soldi necessari per le coperture e finora la spesa in 6 mesi di guerra in Iran ha toccato i 2,5 miliardi. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Urso.
3: Come abbiamo fatto nel passato, faremo anche nelle prossime settimane affinché si riduca l'impatto sulle famiglie e sui lavoratori.
2: Resta il fatto che i carburanti continuano a salire in modalità self, 2,015 euro al litro per la benzina e 2,136 al litro per il gasolio, mentre il Codacon segnala casi limite in cui la varietà diesel supreme in modalità servito sfiora i 3 euro e raggiunge i 3,15 euro sulla A22 Brennero Modena. Cosa fare adesso? L'opinione di Andrea Monticini, economista.
4: È più efficiente andare su interventi mirati per le famiglie più bisognose.
2: Paola Nania, GR2.
0: Il dibattito politico ancora sui temi economici che vengono discussi anche al meeting di Rimini. Ci colleghiamo con il nostro inviato Lucio Bondi. A te Lucio.
5: Uno scostamento di bilancio da almeno 20 miliardi, lo ha chiesto pochi minuti fa Matteo Salvini qui al meeting in vista della prossima manovra. Non serve l'ok di Bruxelles, ha ricordato il leader leghista, dobbiamo far fronte al costo dell'energia ma anche a quello dei materiali per non chiudere i cantieri. L'altra proposta del vice premier rimane un'imposta su grandi banche e società energetiche.
6: Nella prossima legge di bilancio chiederemo che chi più ha più dia. Le banche in questi anni hanno guadagnato 160 miliardi di euro, spesso con le garanzie dello Stato.
5: E una proposta questa che non piace agli alleati di Forza Italia, mentre la tassazione dei cosiddetti extra profitti è richiesta anche dalle opposizioni, in primis dal Partito Democratico. Il presidente dell'Emilia Romagna Michele De Pascale poco fa però ha anche chiesto al governo di accelerare sulle rinnovabili.
7: Se noi continuiamo a usare le risorse come doping, un mese in più di sconto, 2 mesi in più di sconto, e non aggrediamo il problema alla radice, alla fine una parte di quei soldi vanno agli speculatori.
5: Con Sergio Ciani da Rimini è tutto, di nuovo a voi.
0: E grazie a Lucio Bondi. Andiamo all'estero adesso. Il conflitto nel Golfo Persico, dopo aver lanciato la stretta economica sull'Iran e sui paesi che lo sostengono, gli Stati Uniti annunciano ora misure contro i vertici della Repubblica Islamica.
8: Ricompense fino a 10 milioni di dollari per informazioni sulla guida suprema Ali Khamenei e sui leader militari dei Guardiani della Rivoluzione. È quanto offrono gli Stati Uniti all'indomani dei dettagli forniti dal responsabile al tesoro Bessent sulle misure volte a strangolare economicamente il regime. Sarà un'asfissia economica, promette. Washington punta a colpire asset digitali, oro, aviazione, trasporti marittimi, ma anche i canali attraverso i quali l'Iran continua a procurarsi denaro e tecnologia. Una sessantina le entità inserite nella lista statunitense tra individui, banche e imbarcazioni. Sanzioni secondarie anche verso chi continuerà a fare affari con Teheran. Nessuno escluso, ha detto il segretario di Stato al Tesoro, dunque nemmeno la Cina, che replica. Pechino tutelerà i propri interessi, le sanzioni unilaterali sono illegali. Anche Teheran controbatte, già pronto un piano biennale per contrastare la strategia americana. Per Washington sarà un'altra sconfitta. Valentina Isa, GR2.
0: Il conflitto fra Russia e Ucraina, il Cremlino.

0: Cremlino ha respinto il piano di pace di Zelensky che prevede una zona economica libera. Mosca avverte: il Donbass è territorio nostro, paesi terzi non possono gestirlo. E intanto a Mosca è iniziata la visita di Monsignor Paul Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali. Gallagher sarà nella capitale russa fino a venerdì prossimo. Oggi l'incontro con il ministro degli esteri Lavrov, la corrispondente.
1: Il mondo ha più che mai bisogno di diplomazia. Con queste parole, Monsignor Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati della Santa Sede, ha aperto l'incontro con il ministro degli esteri russo, primo appuntamento di questa missione umanitaria e diplomatica di 3 giorni a Mosca. Lavrov ha ricordato che sono passati 5 anni dall'ultima visita in Russia dell'arcivescovo, anni di stravolgimenti planetari nei quali, ha detto, ora è importante ritrovare la via del dialogo. Un dialogo basato su fiducia e rispetto, mai venuto meno col Vaticano. Da Lavrov l'auspicio di trovare soluzioni utili a tutte le questioni che verranno affrontate insieme. Gallagher, lieto di poter parlare di pace e diplomazia, ha detto: siamo qui perché crediamo nel dialogo e apprezziamo questo invito. Negli ultimi anni i canali aperti tra Russia e Vaticano hanno permesso di ottenere risultati importanti sul fronte umanitario. Ma intanto, mentre si parla di diplomazia, il Cremlino ha respinto la proposta del piano di pace elaborato da Zelensky e da Washington, in cui si prevede una zona franca nei territori contesi come il Donbass, amministrata da una parte terza. Il Donbass è territorio russo, ha detto il portavoce. Da Mosca, Liana Mistretta, GR2.
0: Torniamo in Italia e cambiamo argomento. Lo spettacolo partirà domani in Irpinia allo Spons Fest, diretto da Vinicio Capossela, con una serie di attività che coinvolgeranno il borgo di Calitri e il territorio circostante, a cominciare dalla musica.
2: Spons in Bosco, ovvero nel bosco. Il festival diretto da Vinicio Capossela in Alta Irpinia, nella sua Calitri, si concentra quest'anno sulla natura che nasconde in ombra, luogo di incanto ma anche di smarrimento. 5 giorni di concerti e incontri a partire da domani.
3: Caterina, nel silenzio della stanza.
2: Tra i primi protagonisti, alla mezzanotte del 26, c'è Mauro Ermanno Giovanardi, cantautore e fondatore della Cruz, con uno spettacolo tra musica e racconto, sperimentazioni elettroniche e anima teatrale.
4: Da tanto tempo nei miei concerti faccio anche una serie di letture, magari brevi, per dare un tono e un'idea un po' più teatrale al solito concerto.
2: Tanti generi diversi sui palchi, ma anche recitazione, giornalismo, le lezioni della Libera Università per ripetenti, senza dimenticare i laboratori per bambini e il camminare, e perfino un torneo di tennis, il Wimbledon Sports. Francesco Riccardi, GR2.
0: Eccoci alla pagina sportiva, in studio con me c'è Giovanni Scaramuzzino. Ciao Giovanni.
5: Ben trovato.
0: Allora, calcio in primo piano.
5: Sì, dopo l'esordio convincente dei campioni d'Italia dell'Inter sabato pomeriggio, ieri sera la Roma è stata addirittura travolgente contro una Fiorentina indicata da molti come vera protagonista del mercato estivo. Bene i giovani di Gasperini, a cominciare da Lulli, da sottolineare anche la prova del portoghese Rodrigo Mora, argomento su cui è intervenuto proprio il tecnico della Roma, Giampiero Gasperini. Ascoltiamo.
6: Rodrigo Mora è un talento, un ragazzo che ha voluto a tutti i costi insieme alla sua gente venire a giocare nella Roma, e noi siamo molto felici di questo perché siamo di fronte a un talento di assoluto valore che chiaramente per la giovane età ha sicuramente tanti margini di crescita, ma fa vedere anche delle cose molto, molto importanti.
5: Il tutto con il traguardo, Livio, della sessione estiva del mercato che si profila ormai già nitido, questione di giorni. Prossimo ai saluti il rossonero Rafa Leao con l'Aston Villa, che prova a chiudere col Milan la trattativa, come pure la Lazio a caccia di Pinamonti, punta centrale del Sassuolo. A proposito di attaccanti, Como, sempre intenzionato a rilevare il fiorentino Ken, ufficiale intanto il trasferimento del portiere Di Gregorio dalla Juventus agli inglesi del Bournemouth.
0: Cambiamo argomento e passiamo agli europei femminili di pallavolo.
5: Oggi pomeriggio, quarto impegno nel girone per l'Italia, pronta a affrontare la Slovacchia. Si gioca a Göteborg in Svezia alle 16 con le azzurre che hanno già aritmeticamente ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale. 3 partite, altrettanti successi per 3-0. Queste le parole del commissario tecnico Julio Velasco.
7: Arrivare agli ottavi con partite troppo facili è meglio di no, e tutte sanno che cosa devono fare in campo, perché il sistema del gioco lo conosciamo, lo conoscono bene, però il sistema molte volte non basta, bisogna anche leggere le situazioni. Insisto molto su questo, il sistema, facciamo pochi errori di sistema, però a volte non leggiamo bene le situazioni.
0: E dobbiamo segnalare, Giovanni, ancora problemi fisici per l'atleta numero uno dello sci italiano.
5: Sì, e con questo concludiamo la pagina sportiva. Di nuovo sotto i ferri c'è purtroppo Federica Brignone. L'operazione avverrà tra poco, interesserà ancora una volta la gamba sinistra, gravemente infortunata sui campionati italiani. L'intervento si è reso necessario per eliminare il dolore che sciando continua a tormentare la campionessa olimpica e mondiale. Grazie.
0: Grazie a te, Giovanni. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Massimiliano Colli, in regia Fernando Conti e Francesco Ciafardini. Potete ascoltare anche questo giornale su Rai Sound, la linea al programma Music Room, il prossimo Giro 2 alle 15.30, da Livio Fittella. Buon ascolto.
8: Oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.

Radio 2 Music Room estate, grazie per gli applausi, sono sotto la sigla, è tutto falso. 13.44, Silvia Boscaro con voi, cari ascoltatrici e ascoltatori, assieme fino alle 16 di quest'oggi, come tutti i giorni dal lunedì al venerdì quest'estate, assieme bellissima che stiamo trascorrendo in chiacchiere e bella musica. Un salutone al nostro Leonardo Sinibaldi che è il regista della trasmissione, a Fabio Melis in console, tutti super esperti di musica oggi abbiamo, un po' meno la Banchi che però è la nostra esperta di cinema. Simona Banchi tra un po' al banco, non degli imputati ma qua in diretta sul Radio 2 Music Room per le sue rubriche cinematografiche. Voi altri che assolutamente dovete collaborare al 3487 300 200, state tornando, le città si ripopolano. Di solito un tempo quando si ripopolavano le città, quindi alla fine dell'estate, essenzialmente io ricordo il grande cambio dopo il 15 agosto, no? Anche il grande cambio climatico, si trovava un po' di fresco. Oggi no, signori, oggi no, almeno nella capitale. Non so voi, fateci sapere sempre con un vocale o quel che vi pare. Se volete vederci c'è il canale 202 del digitale terrestre e poi c'è Tommy Paradise per cominciare la trasmissione. E ce ne saranno di canzoni quest'oggi, anche di cui parlare. E poi un tema che non voglio assolutamente spoilerare, ma ha a che fare con una passione grande grande di noi italiani.

0: scorcio d'estate, effettivamente vedo che anche i nostri ascoltatori sono dell'avviso, giusto?
1: Eccoci qua, io vi chiamo, vi scrivo, vi parlo da Forni di Sopra, Dolomiti Friulane, in provincia di Udine.
0: Forni, adesso, ho capito bene.
1: Adesso sono 16 gradi, questa mattina 16? Erano 12.
0: Beato.
1: Le temperature qui sono fresche, quindi per chi non piace il troppo caldo in città, vi trasferite in montagna. La montagna è bella, si vive bene, si respira bene. Vi aspettiamo.
0: Quindi tu dici,
1: Ciao,
0: che è colpa nostra, Gabriele. Ci dovremmo tutti trasferire in massa. Ci fosse il lavoro telematico, no? Per tutti ci trasferiremmo probabilmente in massa e le città diventerebbero dei deserti solamente adatti per il turismo compulsivo. E va bene, ma come si farebbe a lasciare la nostra città, a lasciare i nostri borghi, i nostri luoghi, seppur accalorati in questa estate rovente? Luoghi dove in ogni posto, piccolo posto d'Italia, si mangia qualcosa di diverso, di buono, di succulento, di assurdo, perché basta, che ne so, fare 100 chilometri, ma che follia, 10 chilometri e già cambia completamente il gusto, no? Non solo da regione a regione, ma da provincia a provincia, da paesino a paesino. Gusto, ho detto la parola gusto? Ok, il gusto è la nostra parola di oggi. Il gusto per qualcosa di dolce, per qualcosa di salato, per qualcosa che vi ricorda quando eravate ragazzini. Vogliamo capire il vostro gusto, ma in senso anche un po' retrospettivo. Secondo voi il gusto cambia con l'età? Direi di sì, insomma. Un tempo magari non mangiavamo qualcosa, ci sembrava orribile. I bambini hanno delle preclusioni pazzesche, soprattutto i bambini, diciamo, contemporanei, hanno orrore per un sacco di cose che poi magari da grandi invece ci sembrano buonissime. E allora fatecelo sapere al 3487 300 200, qual era il cibo che da bambini vi faceva orrore, magari che dicevate che schifo e i vostri genitori vi punivano perché non si dice che schifo, e oggi invece amate. Oppure al contrario, c'è qualcosa che adoravate e che oggi non riuscite più a mangiare? Quindi il senso è: il gusto cresce con noi e migliora, forse, chissà. Il gusto musicale migliora? Se vi impegnate, sì. Ad esempio, Barry White è un bel sentire.

Morricone, il disco si intitolava No More Can't Get Enough ed era proprio l'esempio del suo Wall of Sound, si chiamava così, questo muro di suono soul, rhythm and blues di cui lui era insomma un grandissimo esponente. You are the first, the last, my everything, mi sembra un po' troppo, tu sei la prima, l'ultima, il mio assoluto. Ci picchia, se vi dedicano questa canzone io sarei attenta perché avrei un pochino di paura. No, scherzo, è il mio antiromanticismo che invece insomma in Barry White è all'ennesima potenza, no? E questo vocione baritonale molto molto autorevole, l'amore sopra ogni cosa. No, ma oggi non vogliamo parlare di amore, oddio, anche di amore a dire la verità, vogliamo parlare di gusti come cambiano e come effettivamente nasciamo con certi gusti anche legati indissolubilmente alla nostra famiglia. Cioè la famiglia influenza tutto, influenza moltissimo ciò che cominciamo a considerare buono, disgustoso. Il disgusto è una cosa molto importante, è un'emozione molto importante. Ci sono persone che addirittura alcune cose non le possono nemmeno vedere, prima ancora di gustarle non possono nemmeno avvicinarsi a queste cose qua. Quindi se a casa mangiamo certi piatti, chiaramente questi piatti diventano familiari. Potrebbe essere anche una zuppa di broccoli, cavolo, perché il broccolo pare che sia uno degli ortaggi che vengono più odiati da tutti, praticamente da tutti i bambini. E guarda caso un'ascoltatrice, la Chiara, al 3487 300 200, da Palermo, ci dice: io da bambino odiavo i broccoli, però anche le pesche. Che cosa strana, le pesche per una bambina, una cosa così bella, zuccherina, e i pomodori. Poi guarda un po', questo però è il karma, sono diventata vegetariana e ho iniziato a provare a amare questi sapori. Da allora non riesco più a mangiare carne, pesce, salumi, che prima mangiavo a profusione, e adesso non mi piacciono più. Beh, ci saranno tanti vegetariani che scriveranno quest'oggi o parleranno, anzi mandateci dei messaggi vocali che ci fa piacere sentire la vostra voce al 3487 300 200. Nel caso di Chiara, nasce in una famiglia onnivora, quindi chiaramente mangiava di tutto, pesce eccetera eccetera. A un certo punto, non so per quale motivo, insomma salutista, etico, morale eccetera, diventa vegetariana e cambia, forse non cambia gusto all'inizio, no? Ma si impone di non mangiare certe cose e poi il gusto cambia perché si comincia ad apprezzare tutti altri sapori e quei sapori fortissimi magari non li sopporta più. Quindi la cultura familiare viene completamente ribaltata. Beh, è molto interessante, no? Anche questo antropologicamente. Dai, fateci sapere qual era quella cosa che odiavate da bambini e poi invece avete imparato a amare, o viceversa, quello che insomma detestavate.

Skin su Radio 2 Music. Come state, mamme Skin, ovvero le appassionate mamme delle fan dei Maneskin, che sono fan a loro volta ancora di più delle figlie dei Maneskin. Sappiate che è sicuro, tornano, c'è la reunion, abbiamo già detto, non noi, vabbè, insomma, si è detto dell'ospitata probabilissima a Sanremo 2027, e quindi questo prelude a un ritorno dei Maneskin. Sì, ok, le carriere soliste eccetera, però quando c'è la reunion tutti quanti felici, diciamoci la verità. Voi continuate invece a scriverci, mandarci messaggi vocali 3487 300 200, il gusto come cambia, odiavate le fragole, ora l'amate, fatecelo sapere.

0: super protein? Che sarà mai?
1: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
0: Ideali per chi fa sport.
1: Ideali per tutti, sono super buoni.
2: 2-2.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Sienna Spyro, Material Lover. Lei è una fanciulla, classe, se non sbaglio, 2005, quindi è molto giovane, poco più che ventenne, londinese, come tantissime aspiranti musiciste, cantanti che arrivano dal niente. Si è fatta una bella gavetta attraverso i social, perché oramai si fa la gavetta anche sui social media, facendo cosa? Interpretava canzoni famose di altri, da Aretha Franklin a Amy Winehouse, e piano piano, insomma, si è fatta conoscere, fino a che un paio di anni fa è arrivato il successo. C'è stato un singolo tutto suo che si intitolava Maybe, poi il primo album di quest'anno, e niente, si capisce che è una grande appassionata di jazz, di rhythm and blues, che ha Amy Winehouse tra i suoi idoli assoluti, però anche un po' Sinatra, un po' tutta quella musica confidenziale da crooner che, vabbè, in tanti abbiamo amato. E voi invece che musica ascoltate quando mangiate? Perché oggi parliamo di cibo, in realtà, non tanto di musica, e del fatto di come il gusto cambi, di come siamo figli anche, no, della nostra famiglia, riguardo al gusto. Ad esempio, voi avete gli stessi gusti alimentari dei vostri genitori, oppure inorridite quando, che so io, vostra madre e vostro padre si fanno la fettina di fegato con alla veneta, no? Si dice così, quello con le cipolle, roba del genere. Sentiamo un messaggio, vai. È sul fegato?
1: Ciao Silvia da Manu.
0: Ciao.
1: Anch'io sono una di quelle persone al contrario, nel senso che da bambina mangiavo di tutto, veramente di tutto. Poi ho cominciato a diventare allergica agli asparagi.
0: Ah.
1: Disgustata,
0: no,
1: da molluschi e crostacei, e infine da diversi anni pure vegetariana, quindi non mangio più nessun tipo di carne, se non forse qualche pesciolino ogni tanto. Ciao.
0: Ciao cara. Com'è che si dice i vegetariani che mangiano il pesce? Esiste un modo di dire, non me lo ricordo, fatecelo sapere, e raccontateci un po' le vostre abitudini alimentari. Peppa ci scrive sempre al 3487 300 200: il gusto negli anni mio è sicuramente migliorato, mangio cavolo e cipolle, le cose che effettivamente da bambini non è che sia proprio il piatto preferito, e lo mangio tantissimo, in qualsiasi declinazione, in qualsiasi varietà, e spessissimo cavolo e cipolle. Questa è una nuova, come dire, una nuova ricetta che questa nostra ascoltatrice ci dà. Io sono un po' scettica, però va bene, dai, mi butto nella bossa nova di Gaia e poi torniamo.

0: nostra Simona Banchi, ben trovata.
1: Grazie,
0: su Radio 2.
1: Troppo buona.
0: Music Room. Io ho sempre il tuo adesivo. Certo. Lo sponsor di questa trasmissione è Simona Banchi, praticamente.
1: Sbanchi.
0: Vedete che bello adesivo? Non lo potete avere, è solo mio. Come
1: va
0: lei.
1: Bene, ti farei il tatuaggio a fine programma.
0: Sì, che meraviglia. Che cosa ci porti in dono oggi?
1: Mamma mia. Guarda,
0: sempre dalle teche Rai?
1: Ma certo, da Rai Play. Guarda, sono impazzita. Dico, che cosa? Spulcio. Che cosa posso raccontare domani alla Boschero?
0: Di sorprendente.
1: Che mi appare? Sbadabam.
0: Cosa?
1: La carrozza d'oro.
0: Che cos'è?
1: Ma vabbè, qui siamo oltre.
0: Siamo oltre, ragazzi. La carrozza d'oro.
1: Okay. La carrozza d'oro è un film del 1952 diretto da Jean Renoir. Wow. No, uno a caso. Tanto okay. Tu sai chi è Jean Renoir?
0: Certo!
1: Nouvelle Vague,
0: Truffaut.
1: Ma sai che Jean Renoir era il figlio di quel Renoir?
0: Quello che dipingeva? Piero non Bosse. È vero.
1: Sì.
0: Io pensavo per farti
1: figli.
0: La battuta.
1: No.
0: Veramente?
1: Sì, non so, non mi ricordo se era il maggiore o il minore, però è uno dei tre figli di Jean Renoir.
0: Uno dei casi in cui il figlio d'arte riesce comunque ad avere il suo
1: figlio
0: spazio.
1: Figlio d'arte perché quello dipingeva. Sì, vabbè. Jean Renoir
0: okay.
1: ha realizzato questo film con niente poco di meno che Anna Magnani.
0: Wow.
1: Un film incredibile, tutto girato in inglese.
0: Anche la Magnani?
1: Certo, ha recitato in inglese. Sembra una grandissima coproduzione internazionale, anche se è un film del 52. Ma perché è importante? Perché è il primo caso di Technicolor. Di wow. Technicolor italiana realizzata a Cinecittà.
0: Prima era tutto in bianco e nero.
1: Ma certo, sì, più o meno.
0: 52, ok, perfetto.
1: Del 52 è il primo, no, in realtà, voglio essere corretta, è il primo lungometraggio europeo.
0: Ah, ci
1: perché
0: picchia.
1: È una coproduzione Italia-Francia.
0: Però in inglese, perché voleva essere internazionale.
1: In inglese, internazionale. Forse perché la Magnani riusciva meglio in inglese, chi lo sa.
0: Chissà, la vorrei sentire.
1: Allora, la storia è brevissima, è facile. Anna Magnani interpreta Camilla, un'attrice di una compagnia della commedia dell'arte.
0: Ok.
1: Quindi siamo nel secolo, in una colonia spagnola, quindi siamo circa nel 1700. Questa compagnia arriva in questa colonia e Camilla, bella attrice, che vestiva i panni di colombina arlecchina, cioè una Magnani stupenda con un vestito, cioè trapezzo ideale, tutta arlecchina, arlecchino femmina, guarda, ti giuro, te lo devi vedere, è troppo
0: stranissimo
1: bello.
0: Un arlecchino femmina,
1: no, è troppo bello. E insomma, tutte storie d'amore, contesa, il torero, il vicere, eccetera, e poi lei alla fine rinuncia all'amore per la carriera,
0: quindi siamo avanti di 50 anni.
1: No, scusa, rinuncia alla carriera per l'amore.
0: Ah, allora no, siamo indietro.
1: Tutte e due, okay. Tutte e due, un po' tuo, può essere un po' carriera, un po' amore.
0: Un po' carriera, un po' amore.
1: La carrozza,
0: okay.
1: C'è una carrozza d'oro che era simbolo, secondo Renoir, di vanità.
0: Mm-hmm.
1: Questa carrozza è ancora esistente, è stata ritrovata nel Palazzo Butera a Palermo, ristrutturata, rivestita tutta di foglioline d'oro, e la puoi tuttora vedere a Palermo. Era un oggetto
0: meraviglia, ci picchia.
1: Questo
0: Palermo.
1: Film, ne dico di più.
0: Dimmela.
1: All'inizio dove t'ho toccato.
0: Ma hai toccato te, quindi sì, non puoi dire niente.
1: Sono esaltata.
0: Sì,
1: da questo
0: vedo
1: film.
0: Che sei esaltata,
1: perché
0: non senza motivo
1: film
0: peraltro.
1: Doveva essere diretto da Luchino Visconti, che poi rinunciò, e Truffaut in seguito ne fu talmente innamorato che la sua casa di produzione la chiamò Le Film du Carrosse d'Or. Le
0: film
1: du Carrosse.
0: Della carrozza d'oro. Il film della carrozza. Della
1: e
0: carrozza.
1: La sua casa di produzione, Le Film della film della carrozza.
0: La chiamò così.
1: Si chiama così.
0: Ma scusami, questa è una cosa che voi appassionati di cinema sapete molto bene, perché io non avevo mai sentito questa storia di questo film.
1: No, vabbè, è una cosa. Vabbè. Insomma, Renoir due film ha fatto pazzeschi, La grande illusione e La carrozza d'oro.
0: Okay.
1: Ma non è facile trovarla, vederla, su Rai Play c'è.
0: Grazie.
1: Scusa, colonna sonora di?
0: Non so.
1: Antonio Vivaldi.
0: Più di così,
1: è
0: ragazzi.
1: Bellissimo.
0: Che cosa vogliamo chiedere?
1: Guardiamolo insieme
0: e ci possiamo toccare
1: ancora,
0: eventualmente.
1: E ancora.
0: Tante volte.
1: No, senza toccarci, però ascoltare e vedere.

Bonjour, ora parlo solo francese perché abbiamo parlato del film di Jean Renoir con Anna Magnani, non vedo l'ora di vederlo, uno dei tanti gioielli che ci sta tirando fuori, anche un po' misconosciuti o comunque dimenticati, che la nostra Simona Banchi sta pescando, no? Ritrovando su, in questo scrigno bellissimo che è Rai Play, dove ci sono veramente tante cose belle. Ho cercato anche, visto che il nostro tema è quello del cibo, che cosa mangiasse la Magnani e pare che fosse molto molto molto golosa di dolci, in particolar modo di gelato. Io ricordo una pasticceria dove andai una volta tanti anni fa a Milano, che aveva l'immagine della Magnani, a cui era praticamente votata questa pasticceria, forse proprio perché lei amava tantissimo i dolci, aveva questa grandissima passione per i dolci. Sapete che c'è una sensibilità ai sapori, quindi quando vi trovate con qualcuno a tavola e mangiate lo stesso piatto e quel qualcuno dice ah è terribilmente amaro, e voi dite ma tu sei pazzo, ma non è assolutamente così, ecco, sappiate che ci sta, che quella persona non sta dicendo, non sta esagerando, ma che potrebbe avere una sensibilità particolare all'amaro. Per questo, no? I sapori sono assolutamente soggettivi. Però attenzione, ci dicono anche gli scienziati che guardano queste cose, che la genetica non è il destino, perché l'esperienza ripetuta, ad esempio un bambino che non vuole mangiare una cosa perché dice che gli fa schifo, e voi poverino non lo fate, magari lo costringete. Questo è quello che è successo a tanti di noi, no? Che non volevamo mangiare magari una verdura particolare, ci hanno imposto di mangiarla. Alla fine potrebbe piacere quella verdura, perché insomma l'esposizione ripetuta a un certo sapore può farti, come dire, cadere di fronte a quello. Un po' come quando ti dicono vabbè dai, ma che mangi il caffè, bevi il caffè con lo zucchero, ma stai fuori, ma sai che prendendo il caffè un milione di volte alla fine lo adorerai senza lo zucchero. A me non mi è successo, ragazzi, sono anni che ci provo disperatamente, ma ancora il caffè senza lo zucchero mi sembra fiele. Comunque andiamo avanti con un po' di musica. Ah, che bellina, lei è Birth, vero Leonardo? Questa bravissima musicista italiana. La canzone si intitola Più in alto. Radio 2 Music Room, estate.

0: questa melodia di Radio 2 alle 14:22, Silvia Boscaro con voi, il music room dell'estate fino alle 16, a parlare di cibo, a parlare del fatto che mangiare è anche memoria, è anche un atto di memoria, di affezione nei confronti della nostra famiglia, ad esempio, se siamo affezionati alla nostra famiglia. Quindi un piatto può piacerci non solamente perché è buono, ma anche perché ci ricorda qualcosa. Sentiamo un nostro ascoltatore.
1: Aurelio da San Martino delle Scale. E io in effetti un cibo che non riesco a mangiare, ma per un problema proprio di sensibilità, come hai detto, Baby, anche all'amaro, è il pompelmo. Mentre molte delle persone intorno a me riescono a mangiare tranquillamente il pompelmo dicendo che è buonissimo e dolcissimo,
0: tu sei un reietto.
1: Bene, per me il pompelmo è una delle cose più amare che ci siano sulla terra.
0: No, non sei pazzo. Noi abbiamo spiegato scientificamente che tu hai una sensibilità particolare per quel tipo di amaro lì. Così come alcuni nostri ascoltatori prima dicevano che mangiare è anche memoria, è anche un atto di amore, di innamoramento nei confronti della propria famiglia. Invece c'è questo ascoltatore, Eugenio, che dice: io non ne potevo più di mangiare la pasta al sugo tutti i giorni, la stessa pasta al sugo quando uscivo dalle scuole medie che mi faceva mia mamma. Tanto è vero che ho cominciato a cucinare io. Cioè lui usciva da scuola alle medie, andava a comprarsi al supermercato l'hamburger, tornava a casa e se lo cucinava. Io no, voglio dire, mi immagino, povera mamma che si era tanto sbattuta per farti quella pasta al sugo. E va bene, continuate così, 3487 300 200, entriamo nelle case di voi italiani a conoscere i vostri gusti di quando eravate bambini e invece come si sono trasformati adesso negli anni, anche rispetto alla vita che fate, ai ricordi che avete. Che bella canzone che arriva adesso, Andreas Johnson.

0: forse ce lo ricordiamo esclusivamente per questo singolo bellissimo che usciva alla fine degli anni 90 e si intitolava Glorious, glorioso. Lui si chiama Andreas Johnson e effettivamente questo pezzo portò il suo album in cima a un sacco di classifiche, poi questo pezzo finì anche dentro una marea di spot pubblicitari, di stacchetti, insomma, ma a me ricorda proprio gli anni 90, la fine degli anni 90, quella sensazione lì. Vedo che anche il nostro regista Leonardo è di quell'avviso. Ma tu, Leonardo, sei più giovane, eh? Sei un bambino. Di che anno sei? Su via, non possiamo essere. Ah, a Cipicchia, siamo lì. Però se li porta bene. Che cosa hai fatto? Che cosa hai mangiato da piccolo? Sarà quel cibo che mi dicevi prima che da ragazzino non ti piaceva, certe verdure, invece adesso ne fai largo uso e consumo. Sentiamo un messaggio, vai.
1: Ah, da bambina, complice il fatto che ne mangiavamo pochissimi, i dolci li adoravo. Poi
0: anch'io.
1: Col passare degli anni, pensa di qua, pensa di là,
0: pensa.
1: E mi davano sempre, cioè sì, li mangiavo perché dovevo.
0: Ma come
1: è
0: arrivata
1: te? Per fortuna ai 60 anni posso dire oi, no grazie, mi puzzano, non li voglio, non mi piace il dolce.
0: Ma beata
1: no,
0: te, come la Banchi, uguale. No, la Banchi che è tutta smilsa, la vedi, no? Tutta bella. I dolci, mai piaciuti. Sono quelle persone che ti viene voglia di schiaffeggiarle, perché dici, come fa, perché? Ah, che pazienza mi ci vuole. C'è chi invece, Lucio da Roma, dice sinceramente, ragazzi, sinceramente, tutte le verdure che non amavo da piccolo e che non volevo mangiare, ora che sono avanti con gli anni, continuano a volerle mangiare, e quindi niente di quelli lì che dannano, fanno dannare le persone che cucinano per loro. Dopo Andreas Johnson un altro pezzone però molto più recente dei Kasabian, lo stiamo ascoltando un po' in lungo e in largo, questo Super Powers, i super poteri, i super poteri dei nostri ascoltatori, che vedo stanno colorando anche quest'oggi la puntata del Radio 2 Music Room dell'estate. Dopo si parla di fagioli, anche quello è un argomento profumato, direi.

I like it, la Cardi B assieme a J Balvin, Radio 2 Music Room, estate con Silvia Boscaro, 14:34, e a parlare di cibo e a parlare di gusti che cambiano nel corso del tempo. Sì, è vero, un nostro ascoltatore dice: secondo me non ho più sensibilità su alcuni gusti. Ci arriveremo, effettivamente esiste questa problematica qua, che dopo una certa età, soprattutto dopo i 50, effettivamente dobbiamo andare incontro ai sapori forti, che non è proprio una questione di carattere, è proprio una questione purtroppo biologica. Però partendo prima da bambini, esiste anche un'altra questione, perché tanti bimbi, ma soprattutto italiani, guardate, è una cosa incredibile, se guardate le statistiche lo noterete, pensate, l'85% dei bambini italiani mostra una altissima diffidenza verso i cibi, soprattutto verso i cibi nuovi, cioè tieni tesorino, mangiati questa foglia di... no, ma perché è così buona, mangiati questa quest'uva, no, soprattutto verso frutta, verdura e legumi. Si chiama neofobia alimentare, ovvero cibi nuovi non mi piacciono, perché ho dei preconcetti, diciamo così, bambini pieni di preconcetti. E le cose appunto che vengono più detestate, senza nemmeno averle assaggiate ovviamente, sono queste tre che vi ho detto: frutta, verdura e legumi. Soprattutto nella verdura, le foglie verdi, gli spinaci, che io adoro, gli spinaci col burro e il parmigiano, ma quanto possono essere buone ripassate in padella, esatto, con un goccio o se no alla fine d'olio, giusto? Le bietole, che sto amando tantissimo, i broccoli, come dicevamo, i famosi broccoli, e tutto quello che porta questo gusto un po' pungente, un po' amaro. Subito dopo vengono i legumi, ceci, fagioli, lenticchie, cose di cui io mi nutrirei tutta la vita, che sono, insomma, che piacciono meno rispetto al riso, invece ad altre cose. Ovviamente alla base di tutto c'è l'abitudine a casa, ovvero più la cucina è variegata, più si fa mangiare il bambino in maniera vasta e variegata, meno il bambino dirà che questa cosa non gli piace senza neppure averla assaggiata. I nostri ascoltatori invece vedo che sono bravi, perché un sacco di cose, fagioli ad esempio, Andrea Paolo ci dice: fagioli li odiavo tantissimo da piccolo, quanto mi piacciono adesso, in ogni tipo, in ogni foggia. Vabbè, oramai insomma c'è anche una cultura nuova che cerca un pochino di privilegiare anche proteine che non siano animali, per una questione anche di sostenibilità, per tanti altri, anche per una questione etica, e va bene così, insomma. Quindi quei fagioli, da che miserrimi che erano, a parte noi toscani abbiamo i fagioli all'uccelletta che non sono miserrimi per nulla, possono comunque diventare, che ne so, un hamburger, una polpettina deliziosa. Vabbè, mi sta venendo fame, dovrei aver già mangiato, sono le 14:37, ma tant'è.

0: Sai, featuring Brash, questa è la loro Parlar d'amore, e noi continuiamo a parlare, un po' di pubblicità e poi subito dopo torniamo perché abbiamo un collegamento anche dal meeting di Rimini.
1: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi, che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800-96-9600 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
2: 2-2. Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com. 2-2.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
6: La spesa intelligente!
0: E Radio 2 Music Room, estate alle 14.42, passa subito la linea in collegamento con Mario Benedetto che si trova alla 47esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini. Prego Mario.
7: Silvia, grazie. Grazie a te e a tutti gli ascoltatori. E siamo in diretta qui appunto dal meeting di Rimini con una nuova ospite, Maria Chiara Gadda, che è vicepresidente della Commissione Agricoltura della Camera.
8: Buongiorno.
7: Benvenuta, benvenuta vicepresidente. Allora, lei è qui per una ragione, sia al meeting sia qui da noi, per una ragione veramente importante. Cioè, parliamo di spreco alimentare. Compie 10 anni proprio quest'anno la legge che punta e continua a puntare a combattere lo spreco alimentare.
8: Dico chiaro il numero, legge 166 del 2016, perché ancora oggi, a distanza di 10 anni, molte imprese non sanno che possono donare alle associazioni del territorio non soltanto il cibo e i farmaci. Il benessere, la salute e l'accesso al cibo sono un tema importantissimo, ma la legge 166 è possibile donare i giocattoli, i libri, il tessile, l'arredo, insomma l'eccedenza che facciamo nelle nostre case, ma anche nella filiera produttiva, dal supermercato al negozio sotto casa, non deve diventare un rifiuto, ma deve diventare un bene per le tante famiglie, persone che sono in difficoltà, e purtroppo ce ne sono tante.
7: Ecco, noi cerchiamo, onorevole, grazie alla sua presenza, di dare qualche informazione di servizio utile anche a chi ci ascolta, perché da un lato c'è un modo di combattere consapevole, in modo consapevole lo spreco, perché riempire il piatto e poi lasciare, si vede purtroppo spessissimo, anche se si vede negli hotel o anche a casa, insomma si prende e si butta via, però a volte c'è qualcosa di cui non siamo consapevoli, ad esempio la differenza tra consumare preferibilmente entro o la scadenza precisa. Ecco, ci sono modalità per donare.
8: C'è un po' di disinformazione, perché esatto, tutti noi pensiamo che gli alimenti abbiano tutti la data di scadenza. Invece, se apriamo la dispensa, i biscotti, i cracker, la pasta non cotta sono alimenti che hanno il cosiddetto da consumarsi preferibilmente entro, che non è una data di scadenza, ma è un'indicazione di consumo di tipo commerciale, dove il produttore dice che quel cioccolato, la barretta consumata nel termine indicato come preferibile, mantiene le caratteristiche per cui viene venduto, però non significa che quel prodotto, se consumato non solo giorni o settimane, ma anche mesi dopo, faccia male alla salute. Infatti con la legge antispreco,
7: esatto,
8: si possono donare, provate a pensare ai panettoni finito il periodo natalizio.
7: Giusto.
8: È normale che nei negozi ci siano tante eccedenze di panettoni, perché comunque sono un prodotto che si consuma in un periodo dell'anno, però non significa che non sia buono mangiarlo per colazione o fare delle ricette antispreco. Gli chef o sui social ne propongono,
7: certo,
8: tantissime, col panettone, col pandoro, oppure con il famoso cioccolato che dicevo prima, magari dopo un po' diventa più duro, c'è quella patina bianca, si può usare per grattugiarlo e guarnire un tiramisù. Insomma, la legge 166 aiuta le imprese a donare perché dà agevolazioni fiscali e ha tolto burocrazia, però ciascuno di noi può fare la differenza, perché come diceva lei, se siamo di fronte a un buffet, la legge 166 consente di recuperare anche le eccedenze di un posto come questo. Al meeting di Rimini le persone vedono gli incontri però mangiano, la stessa cosa provate a pensare, ci sono delle associazioni bellissime che recuperano durante gli internazionali di tennis, al Sei Nazioni,
7: le grandi
8: di
7: manifestazioni
8: rugby.
7: In cui
8: le persone quando
7: consumo...
8: stanno insieme mangiano, quello che non va bene a casa e fuori casa è che quel ben di Dio buono, sano, sicuro e consumabile, quindi non parlo dello spreco della banana che è diventata marcia, parlo di prodotti che magari vengono scartati, per esempio la banana al supermercato, perché sono più bruttini, la banana col puntino nero oppure la carota un po' più storta, anche noi stessi la scartiamo. Però sono prodotti assolutamente consumabili e possiamo farci il frullato piuttosto che la torta salata o quello che la fantasia ci dice.
7: Giusto.
8: Quindi usiamo un po' di buon senso e i sensi che ci sono stati donati, quindi anche sulla data di scadenza. È vero che lo yogurt ha la data di scadenza, nella filiera commerciale non possono vendere lo yogurt scaduto perché non sappiamo che giri fa la merce, ma a casa cosa facciamo? Guardiamo la confezione, guardiamo la mozzarella, se la apriamo e la mozzarella non è blu, ha un buon profumo, ha un buon colore,
7: allora la si può consumare,
8: mangiamola lo stesso.
7: Quindi no, grazie davvero, perché insomma, da un lato viene normato e anzi incentivato un atteggiamento più altruistico nei confronti della persona, ma anche nei confronti del cibo, perché possiamo o consumarlo noi o appunto donarlo, e dall'altro veramente è una modalità, diciamo, per chiudere, per sensibilizzare ognuno di noi, perché fa capire che c'è un'emergenza silente ma ancora attuale.
8: Assolutamente. Poi guardiamola in positivo, noi tutti siamo responsabili dello spreco perché lo facciamo tante volte inconsapevolmente, ma possiamo essere parte della soluzione, perché se cambiamo i nostri comportamenti possiamo fare la differenza.
7: Grazie davvero per queste parole, Maria Chiara Gaddar. Voi torniamo da voi con la linea e ci risentiremo a breve qui dal meeting di Rimini. A te Silvia, buon ascolto su Radio 2.

Don't Stop Till You Get Enough, un altro dei pezzi meravigliosi, impossibili da dimenticare, del grande Michael Jackson. L'avete visto il film, Jaco, insomma, su Michael Jackson, interpretato da suo nipote, figlio di uno dei fratelli di Michael, Jafar Jackson, e saprete sicuramente, se lo avete seguito, che è stato dato il via libera al sequel, cioè al secondo film, che tratterà la parte più difficile, più inquietante, più dolorosa della storia di Michael Jackson. Perché se nel primo film è stato tutto, insomma, tanto leggero, no, perché in realtà si è parlato di una famiglia molto disfunzionale, di un padre padrone che non è stato, che è stato tratteggiato effettivamente in maniera abbastanza pesante, quale probabilmente era davvero, cioè un padre, non solo un padre padrone, ma un padre anche abusante sui figli, in particolare su Michael Jackson, perché aveva intravisto in quel bambino così dotato il portavoce, diciamo così, di una band che avrebbe avuto un successo e un futuro incredibile. La seconda parte del film, come vi dicevo, invece affronterà ancora peggio, perché affronterà le accuse di abusi sui minori che hanno coinvolto, sconvolto, travolto Michael Jackson in età, diciamo, adulta. Poi purtroppo se n'è andato poco più che cinquantenne, e questo lo ricordiamo molto bene. E sono molto curiosa di sapere, di capire come verrà affrontato, perché ci sono due schieramenti: ci sono gli appassionati, gli amanti di Jackson, che dicono che sono accuse che non hanno né capo né coda. C'è purtroppo un processo dove Michael Jackson ha pagato perché le cose, le acque si quietassero, e quindi questo ha provocato uno spotlight, insomma un'accusa da parte di coloro i quali non credono nella sua innocenza rispetto a questo caso. E quindi è un caso molto, molto confuso, molto difficile, che sarà difficile anche portare sul grande schermo. Però il grande successo del primo film sicuramente farà sì che molte persone andranno a vedere anche il secondo, me compresa, che sono stata una piccola jacksoniana incallita, e tuttora quando ascolto questa musica ho i brividi, perché Jaco, indipendentemente da che uomo è diventato, aveva una fiamma interiore che per la musica è stata, insomma, un tocco incredibile, qualcosa che ha creato qualcosa di unico sulla faccia della terra musicale. Ci ascoltiamo una canzone e poi dopo torniamo sul nostro argomento, che è l'argomento gusto.

9:15 in compagnia di Silvia Boschero. Questo è il Radio 2 Music Room dell'estate, con questa voce nuova, ma abbastanza nuova, perché il disco d'esordio di Gigi Peretz, chissà se si dice davvero Gigi, ragazza americana di origine cubana, è un disco del 2025, fine 2025. Lei ha una 25ina d'anni. Leggevamo la sua storia perché ci piaceva questo tratto folk e questa voce così, con un registro così strano, e abbiamo scoperto che è come tante ragazze che provano a fare musica in quest'epoca così difficile, perché per emergere, ha buttato le sue cose online, quindi ha fatto dei video su TikTok. Usciva anche da un gravissimo lutto, quello della sorella persa nel 2020, ha iniziato a fare canzoni di suo pugno, a metterle su TikTok, a metterle su SoundCloud, che è un altro sito appunto dove si può ascoltare musica di esordienti, e poi alla fine qualcuno l'ha vista, l'Interscope Records, che è un'etichetta molto grande, e l'hanno intercettata, e devo dire che è arrivata ad aprire anche concerti di personaggi molto famosi, come esempio Coldplay, ma non solo, e ora sta andando forte. Noi l'abbiamo presa con questa Sailor Song. Però noi stiamo anche parlando di cose che hanno a che vedere con il cibo. Avete sentito dal meeting di Rimini un intervento molto interessante sullo spreco alimentare. Ecco, lo spreco alimentare c'entra molto con il nostro racconto di oggi, no? Vi abbiamo chiesto qual è il cibo che da bambini odiavate, che poi magari da grandi avete imparato ad apprezzare, o viceversa. Perché il gusto cambia con l'età, no? Con l'esperienza, con la cultura, però se ci pensate il gusto cambia anche con il benessere che noi viviamo, con il benessere economico. E allora, che ne so, stiamo bene, siamo abituati a mangiare una mela che non ha il verme, per cui se ce l'ha oppure se sia un po' ammaccata la buttiamo, magari non tutti noi, ma qualcuno la butta, una scadenza che vediamo che si avvicina, addirittura qualcuno butta le cose prima ancora della scadenza, il pane del giorno prima, anziché magari, c'è una cosa bellissima che mi ha insegnato mia suocera, questa la devo dire, il pane del giorno e anche di una settimana prima, lo prendi, lo bagni un po', lo metti in forno e ti esce fuori un pane che sembra uscito fresco di forno, e invece appunto si butta tantissimo pane. Questa è una cosa terribile, quello è lo spreco, no, alimentare. Per cui insomma sono tante cose che vengono percepite non più buone da noi, e questa è una questione anche di gusto, di educazione, no, a gustare le cose e a non buttare niente. Quindi insomma, con il pane secco possiamo fare la ribollita, che buono, oppure la panzanella, basta metterlo a bagno e poi dopo metterci il pomodoro e poi un pochino di cipolla se vi piace, l'olio buono e via. Le frittate si recuperano, vabbè, lasciamo perdere, la cucina povera è nata così e continuerà a esistere sempre così. Però sto divagando, il che non va assolutamente bene. È tempo di ascoltare la nostra Madame. Andate a vedere su Rai Play Sound, perché ci sono anche le vecchie puntate, vabbè, abbastanza recenti, di quello speciale in varie puntate che ha fatto Madame. Molto molto interessante sentire la musica raccontata da lei. Questa è Disincanto su Radio 2 Music Room estate.

0: Dal disincanto di Madame su Radio 2 passiamo all'incanto della nostra Simona Banchi.
1: Ma perché Madame? No, Mademoiselle, è più da giovane.
0: Ah, non lo so, mi fai una domanda che mi coglie impreparata, bisognerà chiederglielo.
1: Sto lì a pensare.
0: A parte Mademoiselle, chi lo dice?
1: Si dice. Se, perché in italiano non dici signorina?
0: Sì, però.
1: Ma una ragazza, scusa, signorina?
0: Mademoiselle. Che, e poi come si chiama Madame di nome? Non me lo ricordo più, però insomma.
1: Ah, Arianna, no, aspetta, fatelo dire.
0: Quella è Arianna Grande.
1: Quella è Ariete.
0: Ariete. Vabbè. Vedo che sei preparata sulle giovani.
1: No, sì, ci siamo anche conosciute perché il padre di Ariete era un ascoltatore di soggetti smarriti.
0: Veramente.
1: Ciao, sono il padre di Ariete. Fa ridere.
0: Comunque si chiama Francesca, madame, grazie Leonardo. Mademoiselle Francesca.
1: E dove... Adesso seria.
0: Perché, ma seri davvero?
1: Guarda, il film di cui ti parlo adesso è, secondo me, nella mia top 3.
0: Addirittura?
1: Sì.
0: Al primo posto c'è il documentario di Antonioni sulla Cina.
1: No. Guarda, questo a volte è il primo, a volte il secondo, a volte il terzo, però sta nei primi tre. E sto parlando del film di Alan Parker, The Wall.
0: Non ci credo che è uno dei tre primi film.
1: Sì, proprio io quando lo vedo volo, perché c'è tutto quello che mi piace. I Pink Floyd, la storia e le animazioni.
0: È vero, le animazioni bellissime.
1: Gerard Scar. Vogliamo rapidamente ricordare di che parla?
0: Sì, vai.
1: Pink è una rockstar che dopo una serie di traumi, ce l'ha tutte, la morte del padre, in guerra, la madre iperprotettiva, il bullismo, la repressione e un fallimento sentimentale, costruisce un muro intorno a sé.
0: Pink è Bob Geldof.
1: Pink è Bob Geldof che non voleva farlo questo.
0: Ah no, questo non lo sapevo.
1: Allora, nessuno voleva far niente.
0: Ma sono veramente
1: poi
0: degli
1: scioperati.
0: Sta lì
1: e si rasa i capelli, rasa le sopracciglia, entra talmente tanto nel personaggio che ci ha restituito una cosa incredibile. Viene ovviamente prima l'album,
0: certo,
1: e poi il film. Anzi, quando Roger Waters ha scritto l'album, già pensava a un progetto di questo genere, un po' tipo come fu per Tommy, no? il film
0: degli Who,
1: viene prima l'album e poi il film, mentre al contrario,
0: quale?
1: Yellow Submarine.
0: Ah, ok.
1: Prima il film e poi l'album.
0: Ah, è molto un prodotto, no? Yellow Submarine.
1: Sì. Un prodotto. Che dirti? Che parliamo di questo The Wall, questo muro, che cosa ci rappresenta questo muro? Isolamento. Poi?
0: Che ne so, divisività, guerra fredda.
1: Ma non era la guerra fredda, era la seconda guerra mondiale.
0: Sì, però viveva, però nasce
1: papà,
0: in un momento.
1: Il papà di Roger Waters, cioè sono tutti incubi personali, no? Insomma, il papà di Roger Waters ha fatto la guerra e è rimasto molto scioccato.
0: Ha fatto lo sbarco ad Anzio, dove è morto, infatti c'è anche una statua addirittura ad Anzio.
1: Il papà. E quindi io invito tutti a vederlo, a rivederlo, a sentirlo, a risentirlo. Lo sai che non so se ne hanno fatto delle versioni restaurate. Io mi ricordo che forse amo tanto questo film perché sono andata a vederlo nel 1982 alla sua uscita con un ragazzo che mi piaceva assai.
0: Ah! Era un musicista anche magari, un artista?
1: No, era un amico mio, una mezza tresca.
0: Quindi c'era una tresca, c'era una limonata.
1: In love.
0: E quindi è rimasto,
1: un po' lì. Celebri martelli che poi sono rimasti un po' il simbolo dei Pink Floyd, del video che tutti conosciamo. E la scena più incredibile secondo me di questo film è i bambini che entrano nel tritacarne, no? L'alienazione dell'istituzione scolastica come modello di repressione, non come scuola, istruzione, sapere.
0: E infatti we don't need no education.
1: E la vogliamo sentire?
0: Sì,
1: dai, resto qui.
0: Ma la domanda è: nasce prima la canzone o l'idea di parlare di The Wall?
1: Un po' tutte e due.
0: Va bene, ok. Sei pronta?
1: Dai.
0: Radio 2 Music Room.

Floyd The Wall. La premiere a Cannes fu incredibile, racconta il regista. Scaricarono due camion di equipaggiamento audio dagli studi di registrazione così che potesse apparire ancora meglio di quanto fosse. Fu uno degli ultimi film a essere presentati al vecchio Palais e il suono era tale che la vernice si scrostava dalle pareti mentre suonava The Wall. Era come neve che iniziò a piovere dall'alto fino a che alla fine tutti quanti sembravano avere della forfora sulle spalle. Mi ricordo che vidi Steven Spielberg che a un certo punto si girò verso il capo della Warner Bros e gli dice: ma che roba è questa qua? Che cos'è questo che stiamo guardando? Era l'espressione più adatta. The Wall era qualcosa che nessuno aveva mai visto prima, una fusione di live action, film e mondo totalmente surreale. Queste le parole di Alan Parker, il regista di questo film stratosferico che ci ha presentato la nostra Simona Bacchi.

0: Cardigans featuring U2 su Radio 2 Music Room. Estate, sono le 15:20. Silvia Boscaro è con voi. Stiamo parlando, oltre che di musica, di gusto, dei gusti che avevamo da bambini e che sono cambiati oppure che riprendiamo. Io da piccolo, ci scrive Mario di Bologna, non sopportavo gli strascinati con la rucola selvaggia, con polpa di pomodoro che cucinava mia madre. Oggi ne mangio aiosa, anche se la rucola che compro non è come quella raccolta da mio padre nei campi. Signore mio, la rucola selvatica è altra storia. Poi un'altra cosa divertente da ricordare sempre, perché forse noi ce lo dimentichiamo, è che il gusto, come dicevamo prima, è molto culturale, cioè buono, cattivo, amaro, non mi piace, disgustoso. Non sono parole assolute, sono molto molto culturali, perché quel che a noi piace magari non piace ad altri. Per noi è normalissimo l'odore del parmigiano, no? Stagionato, che magari per chi non ha mai mangiato formaggi, perché non è la sua cultura, può sembrare strano. Oppure per alcune persone in Italia è normale mangiare il gorgonzola, è normale mangiare l'interiora, la trippa, il lampredotto a Firenze, ecco, fate mangiarlo. A qualcun altro che magari ha una cultura gastronomica vegetariana, orrore degli orrori, la bottarga, le acciughe, tutte queste cose forti forti forti, a noi, per noi non sono niente di strano, per molti di noi italiani. Poi magari di fronte a un insetto fritto raccapricciamo, non so come dire. Io ho fatto così quando sono andata in Vietnam e Cambogia. Nelle sagre si friggevano questi simpaticissimi insetti, che erano praticamente delle blatte, come si dice noi a Roma. Poi le aprivano e sembrava pollo. Vai, ma è uguale al pollo? No, non ce la posso fare. Quindi capite che è proprio qualcosa di irrazionale, è qualcosa di culturale, assolutamente culturale. Quello che è commestibile, quello che non è commestibile, quello che è desiderabile o no. A seconda di come ti muovi nel mondo, il gusto cambia e non possiamo niente dire niente di niente.
1: Cosa

ed ecco un featuring, come dicono quelli bravi, ovvero un mescolone di due gruppi diversi, Fabri Fibra, il nostro Fabri, assieme ai Pinguini Tattici Nucleari. Questa era la loro Goia. Ci avviciniamo verso l'appuntamento con il GR, poi abbiamo ancora una mezz'oretta buona da trascorrere assieme, quindi se volete, anzi dovete, 3487 300 200, il gusto com'è cambiato, che cos'è che non sopportavate ed ora gourmet.

0: Anti-Hero Taylor Swift su Radio 2 Music Room. Saluto Concetta che al 3487-300-200 ci consiglia un film che effettivamente abbiamo visto a proposito del nostro tema, cioè quello del cibo. Ci consiglia Come l'acqua per il cioccolato di Laura Esquivel. La protagonista cucina trasmettendo le sue emozioni, dice. Quello che succede a me, ci scrive questa nostra ascoltatrice, che effettivamente provo a trasmettere le mie emozioni attraverso il cibo. Chi mangia ciò che prepara finisce per provare la sua tristezza, il suo desiderio, la sua passione, e quindi effettivamente così facendo dovremo amare tutti quanti i piatti delle persone che amiamo perché insomma in questa connessione di amorosi sensi dove in mezzo c'è il cibo si trasmettono dei sentimenti, no? Quello che chi cucina offre a noi altri. Bella cosa, bello squarcio, cara Concetta, che ci dai a quasi fine trasmissione. Ci ragioneremo sopra, lo faremo e magari racconteremo anche qualche altro film o qualche altra, non so, un libro di letteratura che parla di questa relazione particolare con il gusto e con il cibo. Intanto però l'appuntamento è con le notizie del GR2, le ascoltiamo e subito dopo torniamo con Radio 2 Music Room Estate.
1: Sono le 15:30.
2: Rai GR2.
3: Gentili ascoltatori, un cordiale buon pomeriggio da Massimiliano Colli in studio. Cominciamo con la cronaca che è sempre in primo piano nel Savonese, il tragico esito di un tentativo di duplice salvataggio in mare.
4: Doppia tragedia stamane ad Andora, nella riviera savonese. A perdere la vita un bagnino, Fabrizio Valente, 62 anni, e Luigi Fasano, anche lui sulla sessantina, che era in difficoltà in mare assieme alla moglie. Intorno alle 10:30 la coppia di turisti, tuffati da una vicina spiaggia libera, chiama aiuto. La costa non è lontana, ma vicino ai moli, alla foce del torrente Merula, ci sono correnti. Accorre così Valente, il bagnino del Lido Sacra Famiglia, una struttura che segue ragazzi con disabilità, assieme a un collega. La donna viene portata in salvo, mentre il bagnino muore nel tentativo di raggiungere l'uomo, forse per un malore. Poco prima, secondo le testimonianze, aveva soccorso un ragazzo del centro e forse era debilitato da quel primo intervento. Alla fine il bilancio è tragico, due morti sulla spiaggia di Andora. Le indagini sono seguite dalla Capitaneria di Porto e dopo i necessari rilievi i corpi sono stati portati all'ospedale di Albenga. Genova, Marco Gervino, GR2.
3: Per spostarci in Puglia, sciagura della strada nelle Cese e pesanti ombre sullo stato psicofisico di un automobilista 41enne.
5: Aveva assunto cocaina e cannabinoidi oltre ad alcol, oltre il limite consentito. Il 41enne alla guida dell'auto che nella notte si è scontrato alle porte di Salice Salentino in provincia di Lecce con un'utilitaria a bordo della quale viaggiavano un 51enne di Nocera Superiore, Dario Serra, insieme alla moglie Giovanna Serpi di 47 anni, originaria di Somma Vesuviana. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo alla coppia di turisti campani rimasti bloccati all'interno dell'abitacolo e morti sul colpo. Per recuperare i corpi è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. I carabinieri di Salice Salentino, intervenuti per ricostruire la dinamica dell'incidente, hanno effettuato subito i test sul 41enne, che poi è stato trasferito all'ospedale Vito Fazzi di Lecce per curare le ferite riportate nell'incidente. I risultati degli esami tossicologici hanno confermato la positività ad alcol e droghe dell'uomo, che è stato quindi arrestato per omicidio stradale ed è piantonato nella sua stanza d'ospedale. Andrea Tedeschi, GR2.
3: La Santa Sede è pronta a offrire i propri buoni uffici per facilitare il raggiungimento di una soluzione pacifica in Ucraina, lo ha dichiarato il segretario vaticano per i rapporti con gli Stati Gallagher dopo l'incontro a Mosca con il ministro degli esteri russo Lavrov. Gallagher ha inoltre trasmesso l'appello di Papa Leone XIV per la fine delle ostilità e l'avvio dei negoziati a tutti gli effetti. Lavrov ha sottolineato che Mosca è disponibile a riprendere le consultazioni politiche e diplomatiche con il Vaticano. Dal 31 agosto prossimo fino al 29 agosto del 2027 entrerà in vigore in Stellantis Termoli un nuovo contratto di solidarietà per 1.721 lavoratori. Secondo i sindacati sarà garantita la maturazione dei ratei, ad esempio ferie, tredicesima e altre competenze collegate, a prescindere dai giorni effettivamente lavorati nel mese. Caro carburanti, domani scadono gli sconti sul gasolio mentre il costo al litro continua a salire. Il governo valuta ulteriori misure per contenere contenere i prezzi, previsto domani un Consiglio dei Ministri per una breve proroga delle misure in vigore e per studiare interventi più mirati, si parla di un'estensione fino a settembre. Intanto sull'autostrada 22 il Super Supreme Diesel al servito arriva a sfondare quota 3 euro. E occupiamoci adesso di clima, oceani mai così caldi, lo rileva il servizio satellitare Copernicus, una delle conseguenze dei cambiamenti climatici, come le ripetute ondate di calore che quest'estate non toccano certo solo l'Europa, e il Giappone inventa una parola apposta.
2: Un sondaggio pubblico l'aveva votata, ora l'agenzia meteorologica giapponese l'ha ufficialmente introdotta. Kokushobi significa giornata di caldo crudele, un neologismo chiaro sull'impatto del riscaldamento globale sulla vita quotidiana. Finora nel dizionario giapponese c'era Mosho.
3: Come le ripetute ondate di calore che quest'estate non toccano certo solo l'Europa, e il Giappone inventa una parola apposta.
2: Un sondaggio pubblico l'aveva votata, ora l'agenzia meteorologica giapponese l'ha ufficialmente introdotta. Kokushobi significa giornata di caldo crudele, un neologismo chiaro sull'impatto del riscaldamento globale sulla vita quotidiana. Finora nel dizionario giapponese c'era Moshobi, cioè giornate estremamente calde.

0: di doverla usare parecchio in futuro. C'è poi chi dalle parole passa ai fatti e sempre in Giappone si inventa una specie di box refrigerante grande come una cabina telefonica. 300, dice il produttore, quelli già comprati da aziende per i propri dipendenti che a turno entrano per una boccata di fresco, quasi una barzelletta, con tutti ben consapevoli che i fatti che servono davvero sono proteggere le persone e tagliare drasticamente i gas serra. Fatti questi che restano invece in gran parte ancora solo parole. Sonia Filippazzi, GR2.
1: Boom di domande ed iscrizioni alla scuola di giornalismo radiotelevisivo RAI di Perugia. Per la prima volta negli ultimi anni aumenta da 18 a 24 il numero degli allievi praticanti. Un dato che racconta un fenomeno significativo, commenta il presidente Flavio Mucciante, che insiste sulla necessità di investire nella formazione e sottolinea come nei giovani cresca l'interesse per la professione, nonostante la profonda trasformazione del sistema dei media. A breve la scuola inaugurerà uno spazio permanente dedicato all'intelligenza artificiale. Ci fermiamo qui, grazie per l'ascolto, la linea torna in Music Room, la prossima edizione del GR2 è alle 19.30 più tardi.
2: Mi vuoi sposare?
3: Nonna, sono sazia.
2: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La la la la, beh, con questo pezzo non c'è niente da fare, bisogna ballare, bisogna cantare. 15:38 Radio 2 Music Room, estate, Silvia Boschero con voi. Continuiamo un po' con un po' di musica, abbiamo ancora una ventina di minuti da trascorrere assieme. I messaggi sono tanti di coloro i quali ci raccontano i gusti, come cambiano nella loro vita. Questo è un po' il tema, no? Il fil rouge di tutta la puntata da quando abbiamo aperto. Prima parlavo di parmigiano, del fatto che per noi è pane quotidiano in un certo senso, ma per altre culture può essere magari un gusto difficile da capire, non gradevole. C'era un ascoltatore, Carlo, che dice: io da bambino non sopportavo il parmigiano, adesso lo metterei anche sul caffè. Oppure c'è chi odiava il pesce perché a casa veniva cucinato troppo, beato te, perché insomma di solito non è uno di questi

piatti che vengono fatti tantissimo, a meno che non sei di mare. E invece, insomma, oggi sempre al ristorante giapponese, beh, un pesce un po' diverso, però va bene. Mia nonna mi obbligava a mangiare la cicoria. Oddio, che buona la cicoria! E io la vivevo come una punizione. Oggi, quando la mangio, penso a nonna e mi piace perfino quel sapore amaro. Però poi, in realtà, attenzione, perché la cicoria, quella cicoria magari che prendeva tua mamma, tua nonna, con il coltello a mano nei campi, io vedo ancora persone che ogni tanto si fermano nei campi, partono e hanno il coltellino dietro per fare il mazzo di cicoria a chini sul campo. Ecco, quella cicoria lì è molto più amara, o almeno alcune, è molto più amara della cicoria che troviamo normalmente nei ristoranti, buonissima, soprattutto i ristoranti romani. Che te vuoi fare una cicorietta, che sarebbe una cosa perfetta? E che non ti vuoi fare un pezzo di Bruno Mars? Direi di sì, ragazzi, perché Bruno Mars fa venire il brivido all'anima. On My Soul, Radio 2 Music Room, estate.

Il sole è tutto per te, caro Bruno Mars, che effettivamente ti vorremmo cucinare in padella tutti i giorni qua nelle scalette di Radio 2 Music Room estate. Che dire del gusto? Il gusto che effettivamente può cambiare o può cambiare a seconda di chi ci prepara il piatto. Ad esempio c'è una nostra ascoltatrice, Adriana, che ci dice: mio papà da piccolo non voleva mangiare la ricotta, peraltro ricotta fatta in casa dalla mamma del papà, mentre diceva che erano più buone le ricotte fatte in casa dalla zia e quindi mangiava quelle della zia. Il segreto, che poi il padre è venuto a conoscenza, di cui poi è venuto a conoscenza molto dopo, è che le ricotte erano la stessa ricotta, solo che evidentemente lui era in polemica con la madre e quindi il suo gusto lo portava a dire non mi piace questa cosa qua, preferisco stare con la zia. Ancora messaggi sui broccoli, ragazzi, ma non li posso leggere perché sono veramente troppi, avete veramente un'avversione, forse c'è un problema reale su questi benedetti broccoli. Chi detestava i peperoni ora li adoro, ma continuano a vendicarsi per ore. Francesca, certo che continuano a vendicarsi, devi togliere la buccia, è rinomata, no, questa cosa qua, vanno spellati. Da bambina impazzivo per certe merendine, ai ai ai, ma qui mi vai sulla cosa processata, come si usa dire ormai. Le ho riassaggiate qualche mese fa e ho pensato: davvero questa era la mia idea di paradiso? Guarda, meno te le facevano mangiare le merendine, come nel mio caso, più le desideravi follemente. Io ricordo che mia madre, diabolica, l'Antonietta, io volevo mangiare, avete presente quelle merendine fatte a rotella, ora non dico come si chiamano, ma andavano molto forte negli anni 80-90, insomma, soprattutto 80, esistono ancora. E ero pazza di quelle merendine e lei, in maniera proprio pervicace, non voleva in nessun modo darmele, ma non per un motivo di qualità di cibo, perché poi in realtà mangiavamo altre cose che erano terrificanti, ma proprio per, secondo me, per pura cattiveria materna. Ebbene, mi disse che quelle merendine lei le aveva assaggiate una volta e erano tutte quante andate a male, e quindi da allora lei non voleva più darmele. Io ci ho creduto fino tipo ai 25 anni, dopodiché anch'io, come la nostra ascoltatrice, le ho provate e anch'io, incredibile, le ho trovate disgustose.

0: gruppo di allegri ottantenni che si sono messi a fare un disco, beh, abbastanza ispirato, quest'ultimo dei Rolling Stones, prodotto anche da un giovanissimo produttore molto alla page che si chiama Andrew Watt. Ma sono le 15:49, diamo subito la linea a Mario Benedetto dalla 47esima edizione del Meeting per l'amicizia di Rimini. Prego Mario.
1: Eccoci Silvia, grazie, ben trovati. Siamo qui, ci siamo, è il bello della diretta appunto con il ministro Zangrillo, ministro per la pubblica amministrazione.
2: Buon pomeriggio.
1: Benvenuto, grazie per essere passato ai microfoni di Radio 2. Ecco, in questo contesto, ministro, dove si parla di abbattimento di barriere, dialogo tra culture, dialogo oltre ogni confine, beh, c'è la pubblica amministrazione che porta dei messaggi importanti di sviluppo sostenibile, per così dire, modernizzazione, soprattutto in favore delle già citate giovani generazioni, soprattutto al Santo Padre.
2: Beh, assolutamente sì, noi siamo consapevoli del ruolo che la pubblica amministrazione ha nella società. La pubblica amministrazione è la più grande organizzazione del paese, un'organizzazione la cui missione è quella di fornire servizi essenziali alla collettività, cittadini e imprese, e quindi noi dobbiamo essere capaci di esprimere delle competenze che sono coerenti con le aspettative dei nostri clienti. Il mondo sta cambiando a una velocità straordinaria, la complessità sta aumentando, l'intelligenza artificiale, lo ricordava il Papa, no? il tema dell'intelligenza artificiale, delle nuove tecnologie è un tema sul quale dobbiamo confrontarci. Abbiamo bisogno di nuove generazioni, abbiamo bisogno di creare un'organizzazione che possa essere vissuta dai giovani come un'organizzazione nella quale le persone possono esprimere le loro capacità, i loro talenti, la loro passione, perché soltanto in questo modo siamo capaci di attrarre risorse. Peraltro abbiamo un obiettivo di straordinaria complessità: nei prossimi 5 anni la pubblica amministrazione italiana perderà 1 milione di persone che matureranno i requisiti per andare in pensione, quindi dobbiamo sostituire queste
1: trasformarle
2: persone,
1: in opportunità per le nuove,
2: quindi,
1: per i ragazzi.
2: E quindi, esatto,
1: ragazze.
2: E quindi diciamo che questa io la vivo. Quando io racconto questa cosa, quando io racconto che nei prossimi 5 anni devo sostituire 1 milione di persone, mi guardano come per dire: povero Cristo, non vorrei essere al suo posto. Io invece vi confesso che la vivo come un'opportunità, perché noi abbiamo bisogno di un ricambio generazionale, che non significa rinunciare all'esperienza di chi ha più militanza nell'organizzazione, ma significa dotarci di risorse che certamente hanno caratteristiche che sono molto più congeniali alle complessità che dovremo affrontare in futuro. Stiamo facendo un lavoro che sta portando dei frutti importanti. Negli ultimi 3 anni abbiamo inserito 641.000 persone, alla fine del 2026 probabilmente arriveremo ad aver inserito tra il 2022 e il 2026 o più di 800.000 persone, più della metà di questi sono giovani che hanno meno di 35-40 anni, quindi insomma diciamo che la pubblica amministrazione italiana sta tornando ad essere attrattiva.
1: Quindi sfioriamo 1 milione di opportunità raggiunte in attesa di 1 milione di nuove opportunità.
2: Assolutamente,
1: questa è una
2: sì.
1: Notizia interessante, perché appunto riguarda nuove generazioni di lavoratori, ma anche insomma lo spirito del meeting, insomma, da cui arriva questo messaggio e questa notizia importante con forza. Ci sono opportunità, e al di là del, così come dire, posto fisso che Zalone, cioè, su cui ci ha abituato a ridere Zalone, in realtà può diventare veramente competitivo con altri scenari lavorativi per i ragazzi e le ragazze.
2: Io sono partito nella mia esperienza da ministro dicendo che la pubblica amministrazione non può più essere identificata come il luogo del posto fisso. I giovani di oggi, quelli che interessano a noi, cioè i giovani che hanno voglia di accettare delle sfide, che hanno voglia di mettersi in gioco, non sono giovani che cercano il posto a vita.
1: Anche al servizio del proprio paese.
2: Esatto, sono giovani che cercano delle esperienze qualificanti, e cioè sono giovani che hanno voglia di esprimere le loro capacità, le loro passioni, la loro energia, sentendosi inseriti in un contesto che gli consente di fare questo. E quindi non dobbiamo lavorare sulla logica del posto a vita, dobbiamo lavorare sulla logica del posto figo, io dico, e cioè del posto in cui quando un giovane entra e va a lavorare ogni mattina dice: che bello stare in questo luogo, che bello lavorare con i miei colleghi, che bello condividere degli obiettivi, che bello vedere che riusciamo a fare delle cose che servono a far crescere il nostro paese. E questo è l'obiettivo che noi dobbiamo avere, cioè creare motivazione nelle persone. Le organizzazioni funzionano se il capitale umano che vi lavora ha una motivazione adeguata. Non è soltanto il salario che definisce la motivazione di una persona. Le persone hanno bisogno di sentirsi vive, le persone hanno bisogno di sentire che sono inserite in un contesto dove possono esprimere le loro capacità facendo un lavoro che non è un, che non è più un lavoro, ma diventa un modo giusto per occupare il tempo. Io non dimentico mai che la maggior parte della nostra vita noi la dedichiamo al lavoro.
1: Cioè,
2: se noi facciamo un bilancio di quanto stiamo in famiglia e di quanto stiamo sul luogo di lavoro, purtroppo,
1: che sia in presenza o che sia in da remoto, ma è sempre il lavoro si tratta.
2: Il lavoro è una parte qualificante della nostra vita, e allora non dobbiamo condannarci ad un lavoro che è soltanto il mezzo per avere un salario, ma il lavoro deve essere un mezzo per realizzare le nostre aspettative, per avere delle soddisfazioni. E quindi è questo su cui la pubblica amministrazione sta lavorando, proprio perché siamo consapevoli che i giovani di oggi questo cercano.
1: E si può riparlare di sogni. Grazie al ministro Zangrillo.
2: Grazie,
1: ministro,
2: a voi.
1: Per la pubblica
2: Grazie
1: amministrazione. Con questo spirito torniamo da voi, vi diamo la linea e buon proseguimento su Radio 2 e in attesa del prossimo collegamento. A voi, grazie.

0: Un pezzo del 91 finito anche in quel bellissimo film di Troisi, pensavo fosse amore, invece era un Calesse, ma non abbiamo tempo per parlarne perché ora dobbiamo passare la linea al pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lorusso. Silvia Boschero, torno domani 13.45 Radio 2.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19€.
4: 2-2. Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
5: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
6: Scusa, sto facendo colazione.
7: Ci vuole Fiorentini.
8: 2-2.
9: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
10: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
11: Sono le 16.
12: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
13: Il pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lorusso.
14: Il pomeriggio di Rai.
15: Buon pomeriggio, eccoci qua, pronti, 16 in punto, inizia una nuova puntata, quella di martedì, oggi che giorno è? Vediamo, 25 agosto.
0: 25.
15: Buon pomeriggio Camilla Ferranti.
0: Volevo dire una cosa così per iniziare. Buon cosa pomeriggio Pippo Lorusso. Guarda, oggi è una giornata storta, te lo dico subito. Ho fatto due o tre cose che non mi sono venute bene, sono avvelenata.
15: Allora,
0: avvelenata.
15: Presentiamo tutta la squadra per tutti gli amici che in questo momento ci stanno ascoltando e ci stanno guardando magari sul canale 202, grazie al nostro Stefano a Imola. Buongiorno, buon pomeriggio Stefano. E poi ho invertito.
0: To be continued, come eravamo rimasti.
15: Buon pomeriggio al nostro regista Edi Brundo e buon
0: ciao,
15: pomeriggio anche a Fabio Melis al mixer.
0: Ciao Fabio. Va bene, salutiamo le curatrici, le ragazze che si occupano del nostro programma, la nostra Caterina D'Aleo, ciao Cate.
15: Olè.
0: Valentina Totta e il nostro Donato Moscati che è pronto in redazione, è già pronto con video collegamenti, è super operativo.
15: Dai, ci stiamo divertendo perché mancano tre giorni alla fine, poi non ci vedremo
0: alla
15: mai
0: fine.
15: Più alla fine, alla
0: mai
15: fine.
0: Più.
15: No,
0: vamo,
15: la settimana
0: decisione.
15: Prossima ci sarà Barti Colucci ovviamente col pomeriggio di Radio 2, ma io e te per fortuna non ci vedremo mai più. Quindi,
0: no, ma io lo so che ti cioè, lo dici
15: contento.
0: Perché quando tu disprezzi qualcuno è quando in verità gli vuoi molto bene, quindi io apprezzo questa cosa.
15: Diciamo così, c'è un gingolino per piacere tipo Beyoncé, perché ho visto che la signora oggi ha i capelli fatti nuovi, vale. Che sembra proprio da un video, una clip di Beyoncé.
0: Guardatela
15: sul canale 202, guardate come svolazza Beyoncé.
0: Che lo faccio fare perché da quando sono arrivata che gli ho preso questo momento così.
15: Che
0: comunque eppur si muovono e sono i miei capelli.
15: Sì, eccola. Va bene, intanto nel frattempo le persone stanno guardando, voi troverete la clip.
0: Comunque non sei riuscito
15: sui nostri social.
0: Cioè, non si è capito quello che volevi fare. Cioè, apprezziamo il tentativo.
15: Ho un ventaglio, ti sto svolazzando, è solo che tu hai i ventagli da Charmant, troppa roba, qua si rompe sto coso, quindi figurati. Vabbè, bando alle ciance, sono le 16, 2 minuti e 30 secondi. Questo è il pomeriggio di Radio 2.

0: Tumblr, My Body's Ready. Scusa, perché stavo guardando, cioè la luce, hai presente quando ti acceca completamente?
1: Sì,
0: che
1: vero.
0: L'ho fissata come il sole. Non, adesso vedo tutte lucine, tutte stelline.
1: Niente, l'inizio del programma è sempre così, le nostre confidenze che ci facciamo.
0: Volevo dire che comunque questa canzone mi piace molto. Sì, piace
1: molto anche a noi la grande musica targata Radio 2. C'è un evento importante che si sta svolgendo a Rimini e noi entriamo dentro il meeting di Rimini con il nostro Mario Benedetto. Buon pomeriggio.
2: Eccoci Pippo, eccoci Camilla, buon pomeriggio a voi, agli ascoltatori di Radio 2, che tutti coloro sono collegati anche sulla nostra visual, al canale 202, avranno già visto Leonardo Maria Becchietti, presidente del GSE, gestore servizi energetici, benvenuto.
3: Grazie, grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori.
2: Presidente, ambiente, socialità e comunità protagoniste anche di questa edizione del meeting, che messaggio portate?
3: Il meeting è un posto meraviglioso dove i messaggi si possono portare sono i messaggi di comunità e questo è il nostro grande messaggio. Il GSE è il soggetto, come voi sapete, che è destinato a creare le incentivazioni per la produzione di energie rinnovabili, per l'azzeramento delle emissioni di CO2, quindi di anidride carbonica, e la possibilità anche di creare le condizioni di produrre energia a basso costo per affrontare la povertà energetica. Quindi questo è il luogo migliore dove dare un messaggio per le famiglie, perché devono comprendere, le nostre famiglie, quelli che ci ascoltano, che oggi un pannello fotovoltaico è come un elettrodomestico. Se voi lo acquistate, lo incentivate, lo prendete, lo costruite, avete la conseguenza di produrre energia a basso costo, ridurre quasi a zero il costo dell'energia e poi contribuire alla decarbonizzazione e a creare energia da mettere nella circolazione, sia per le famiglie sia nelle comunità energetiche, che sono anche un altro strumento con il quale si può produrre energia in maniera mutuale, direi, in maniera utile, economicamente vantaggiosa. Il messaggio qui è: l'energia rinnovabile è un meraviglioso strumento per abbattere il costo dell'energia, contribuire al benessere ambientale e favorire l'abbattimento del costo energetico.
2: Ecco, pensando al futuro e anche, Presidente, alle nuove generazioni evocate dal Santo Padre con la sua presenza qui a questa edizione del meeting, desumiamo dalle sue dichiarazioni due parole, fondamentalmente due parole chiave, sono quelle della sicurezza e dell'accessibilità di uno sviluppo sostenibile. Ecco, il vostro impegno va in questa direzione con obiettivi concreti.
3: Tutte e due le cose insieme. La sicurezza è un passaggio fondamentale, serve per creare le condizioni di essere energeticamente autonomi. Per fare questo c'è bisogno di superare anche un po' gli steccati delle posizioni personali sull'ambiente, sulle energie rinnovabili, sul nucleare. Bisogna comprendere che la nostra autonomia energetica nasce da un mix complessivo di tutte queste cose. E quindi se riusciamo a mettere insieme tutto questo creeremo la sicurezza energetica. Dall'altra c'è naturalmente il risparmio per le famiglie, ma fondamentale è che quello che noi stiamo facendo contribuisce a fare in modo che ci sia un abbattimento della povertà energetica, che è la nostra più importante missione, cioè quella di fare in modo che anche le famiglie abbiano un costo energetico più basso. Mi lasci dire, noi oggi affrontiamo una grande crisi geopolitica e geoenergetica internazionale. Non è che questa è una cosa estemporanea, purtroppo siamo abituati che negli ultimi anni queste cose sono accadute e accadranno anche per il futuro. Il nostro compito è quello di prepararci oggi per fare in modo che domani, dovesse esserci un'altra crisi energetica, noi saremo pronti, preparati e abbassare il costo di energia per le famiglie.
2: Ecco, per chiudere, Presidente, un messaggio proprio alle famiglie, che tutti coloro che ci ascoltano saranno sicuramente interessati e coinvolti. Ci può essere un messaggio positivo e rassicurante rispetto all'energia che ci rende indipendenti e che ci rende il più possibile fruitori a basso costo, a costo minore?
3: Sì, sì, il messaggio è positivo, cioè continuiamo su questa strada. E invito tutti quanti i nostri ascoltatori a collegarsi al sito del GSE, che è gse.it, dove ci sono tutte quante le informazioni relative alla possibilità di accedere ai programmi incentivanti che noi diamo a favore delle famiglie, delle imprese, della pubblica amministrazione. Il vero messaggio positivo è che, contrariamente a quello che è avvenuto nel lontano passato, oggi il sistema energetico è diventato non più una questione ambientale economica, ma un vero e proprio diritto dei cittadini. Quindi così lo trattiamo e così deve essere trattato per il futuro, ed è un messaggio di speranza per tutti noi, perché abbiamo la possibilità di creare e produrre energia a costo ribassato e con scarsissima emissione di CO2.
2: Grazie Presidente per queste prospettive e anche per i consigli pratici che possono renderci il più possibile, come
3: collegatevi
2: dire.
3: Al sito gse.it, dove troverete tutte quante le informazioni che riguardano la nostra società e quindi tutte le questioni che sono rilevanti da questo punto di vista.
2: Grazie Alfredo Maria Becchietti, Presidente del GSE, vi restituiamo la linea in attesa del prossimo collegamento e buon ascolto qui su Radio 2.
0: Grazie, grazie Mario Benedetto, grazie al presidente Alfredo Becchetti. Noi ci riascoltiamo più tardi e adesso andiamo avanti invece con la musica di Radio 2.

0: Gloria.
1: Waterloo, gli ABBA, e con questa canzone loro vinsero l'Eurovision Song Contest nel 1974.
0: Ma come mi sorprendi, c'è spazi veramente di cultura e cultura, sì, cioè io sono il tuttologo dei poveracci proprio, tu invece sei...
1: Io sono la storica, sai perché Waterloo? Perché è tipo la cioè come quando ti arrendi a livello di amore, esattamente come si arrese poi Napoleone nella battaglia di Waterloo del 1815.
0: Facciamo un applauso, signori, lezione di storia in 12
1: avete
0: secondi.
1: Avete capito? No, avete capito, vabbè.
0: Sì, adesso...
1: ero brava, devo dire la verità, mi piaceva.
0: Non mi diventare Jerry Carà, capito? Camilla Ferranti, la Queen, Pippolo Russo, il King dello scrocco, affidatevi a me. Allora, vogliamo iniziare come sempre? C'è qualcuno che protesta, che dice, sì, non ragazzi, ma scusate, Camilla e Pippo, io sto in barca con i miei amici, stiamo ascoltando Radio 2, saluti da Mimma, dalla Puglia, con una foto
1: Mimma
0: meravigliosa in barca, mannaggia la miseria, mannaggia.
1: Che meraviglia.
0: E ci sono quelli che protestano, ieri era il compleanno, non me l'avete fatto? Allora, auguri. Sì, Gina da Rimini, di Maribello, tanti auguri, anche Aurora, che è in trasferta in Emilia Romagna e festeggia con...
1: Un sacco di compleanni, mamma mia.
0: Perché
1: auguri,
0: ieri,
1: ragazzi,
0: poi non abbiamo avuto il tempo, capito?
1: È vero, una giornata particolare.
0: Allora, volete fare la vostra confidenza? Volete raccontarci dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate? Tranquilli, Fra Martino Campanaro, ancora per 3 giorni ve lo facciamo sentire. Sei pronta?
1: Sono pronta.
0: Via!
1: Vai.
0: Dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate? Ditela noi due, ditela noi due. Din don dan, din don dan. Brava.
1: C'hai molto più entusiasmo oggi, hai.
0: Ragazzi, quando manca poco.
1: Fra Martino proprio festoso
0: È contento pure Fra Martino Campanaro.
1: Campania festa.
0: Da venerdì non ti vedo più. Ah, che meraviglia.
1: Ma poverino, quanto ti mancherò. Guarda, se mi chiamerai sicuramente.
0: No.
1: Io sarò in vacanza, blocca contatto.
0: Venerdì alle 18 blocco il numero, va bene? Oh, basta.
1: L'ho detto prima, io vinco io.
0: Va bene, dai, nessun esempio, perché stanno arrivando già un sacco di messaggi al 348-7300-200. Raccontateci quello che volete, dai, come siete messi, cosa fate, dove siete, dove andate. Capito?
1: Mi fai ascoltare, per favore, il principe?
0: Prego.

0: Daniele Lauro, la città degli angeli, grazie che me l'hai fatta sentire fino all'ultimo. Vedi, grazie, grazie.
1: Quando lo dici tu io mi zittisco e ti lascio sentire, quando invece piacciono a me le canzoni tu cosa fai fuori onda?
0: Devi subire subire il mio fastidio.
1: Stanno arrivando le confidenze al 348 7300 200? Ma sì che arrivano, sì. Vai, primo vocalone è questo qua, dica dica signora.
2: Buon pomeriggio cari amici, io sto semplicemente stirando, però domani gita a Capracotta in Molise per ricordare un amico che purtroppo non c'è più.
0: Bravi.
2: E è anche un'occasione per vedere altri amici, per fare una bella mangiata insieme a De Memoria.
1: Giusto. Certo.
2: E poi dopo si torna e finalmente settimana prossima me ne vado al mare in Sicilia. Ciao ciao.
0: Che Barbara bello. Che bello.
1: Vedi che bello Barbara, è sempre un'occasione importante per stare in mezzo agli amici, ricordare degli amici delle persone care.
0: È una cosa bella, c'è un'usanza anche molto americana, no? Quella yes. Comunque di festeggiare ad ogni modo, anche nel momento più tragico, per ritrovare una cosa bella, cioè di gioire comunque della vita a prescindere del fatto che ci sia stato, insomma è una cosa bella, a me piace questa.
1: Brava,
0: usanza.
1: Brava Barbara, avanti un altro.
3: Ciao, sono Daniela da Roma.
1: Dica.
3: E sto sul mio terrazzo con la ventola sopra il soffitto, tira anche vento, però non ho potuto tirare giù le tende perché c'è vento. Sto facendo le bomboniere all'uncinetto.
1: Sì.
3: Per i nostri 50 anni, primi 50 anni di matrimonio che sarà festeggiato il 31 di ottobre,
1: Halloween,
3: la notte di Halloween, che io quando mi sono sposata
0: non c'era,
3: era in tempi non sospetti.
1: Ah vedi,
0: non esiste,
1: cioè non si festeggiava, capito? Quindi
0: quindi è nata che era già sposata praticamente.
1: Bellissimo. Okay, ci ha mandato la foto, bomboniere meravigliose,
0: che mano ragazzi,
1: insomma brava,
0: un
1: brava,
0: artista,
1: brava,
0: un'artista vera.
1: Allora i vostri messaggi, i vostri saluti ci portano ad annunciare un brano che ci fa ballare tutta l'estate, che ci piace tantissimo, soprattutto di una grande artista. Chi vai è? E dillo tu.
0: Dai,
1: dillo tu
0: vuoi che lo dico io? Olivia Dean, questo è Baby Steps.

0: Baby Steps, questa era Olivia Dean, sì, sì, ed era un ballo molto romantico, molto così, alleggiavamo,
1: ce lo siamo ballato come nei film quelli romantici dove lei, sì, si appoggia a lui, lui la tiene per la vita e ballano così,
0: e
1: capito?
0: Tu nel frattempo con l'occhio hai già pizzato tutte le altre ospiti della festa.
1: Ma certo, salutiamo Maurizio che ci manda i messaggi dalla Sardegna e si domanda: ma Pippo e Camilla ci fanno, ci sono, come sono messi? Rispondi tu.
0: Chiaramente ci facciamo e ci siamo.
1: Detta così è bruttissimo.
0: Ma prego,
1: sono le 16:24:40, questo è il pomeriggio di Radio 2. Torniamo al meeting di Rimini perché c'è il nostro Mario Benedetto.
2: Eh sì, Pippo e Camilla, cari ascoltatori, abbiamo qui il presidente dell'Emilia Romagna, Michele De Pascale. Benvenuto, presidente.
3: Benvenuti a voi in Emilia Romagna.
2: Grazie, esatto, diciamo un benvenuto reciproco. E partirei proprio da qui, presidente, dal ruolo e dal significato che vede protagonista Rimini ancora una volta per un'edizione che lega questa terra alla tradizione e ai messaggi del meeting. In questa edizione, devo dire, presidente, tanto legato a questo territorio, ma anche allo spirito dello sviluppo sostenibile, sta arrivando in ogni angolo d'Italia e del mondo.
3: Il meeting è una grandissima occasione di incontro, porta da tantissimi anni qui a Rimini voci diverse, opinioni diverse, un livello di attenzione, di qualità del dibattito straordinario. Peraltro il nome completo del meeting è Meeting per l'amicizia tra i popoli. E capite quanto questo nome completo vada pronunciato in questo periodo così buio. Poi chiaramente quest'anno la visita di Papa Leone è stata un'emozione straordinaria, prima qui al meeting, poi al porto di Rimini, parole veramente molto toccanti, ha parlato del mondo, ha parlato della nostra terra, ha dato anche un grande valore all'accoglienza turistica e all'accoglienza in senso generale. Oggi abbiamo discusso anche col ministro Urso e il presidente Fontana di sviluppo economico, quindi tanti temi, tanti elementi di discussione, si esce sempre arricchiti nello spirito da ogni edizione del meeting.
2: Ecco, interessante, presidente, quello che diceva, un'alleanza, un patto sociale che si ripropone appunto tra istituzioni e che possiamo dire l'Emilia Romagna simboleggia, perché è una terra di cultura, è una terra che racconta tanto in termini di agroalimentare, di sviluppo sostenibile e, come dire, di inclusione sociale. Da questa edizione del meeting può nascere un nuovo spunto che porti le regioni a essere ciascuna nel suo ruolo parte di un'alleanza che deve vederci necessariamente uniti per uno sviluppo effettivo.
3: Questa mattina è stato molto interessante anche discuterne ovviamente insieme al presidente della Lombardia. Abbiamo due, diciamo, sensibilità culturali diverse, ma lavoriamo insieme fianco a fianco su moltissimi temi. Stiamo parlando Lombardia della più importante regione italiana in termini di export in valore assoluto. L'Emilia Romagna ha il valore più alto pro capite, quindi siamo quelli più densi in termini di presenza industriale, ma vogliamo lavorare nell'interesse di tutto il nostro paese. Quindi sono regioni, terre laboriose, coraggiose, che hanno voglia di mettersi in gioco, ma lo vogliono fare per un rilancio complessivo di tutta Italia, e il meeting è sempre un'occasione appunto per portare qui tutta l'eccellenza nazionale, farla discutere, mostre interessantissime, invito tutti ancora, sì, c'è anche la giornata di domani per vedere veramente spunti e mostre straordinarie, però ripeto, è veramente un'occasione di pensiero, e in un mondo che tende a semplificare tutto, in un dibattito anche pubblico che è evocato alla semplificazione, alla banalizzazione,
2: e polarizzare, ecco,
3: esatto, prendersi qualche ora per la complessità delle cose, perché le cose, soprattutto le grandi sfide del nostro tempo, ambiente, lavoro, pace e ovviamente diritti, sono sfide complesse, ecco, affrontarle con questo livello di pensiero è sicuramente utile.
2: Presidente, grazie a Michele De Pascale, presidente dell'Emilia Romagna, con
3: grazie
2: questo spirito appunto di un'alleanza il più possibile stretta e vera e reale, con uno spirito condiviso appunto che ci veda protagonisti nel mondo, restituiamo a voi con questo auspicio la linea, cara Camilla e caro Pippo, e buon ascolto su Radio 2.
0: Grazie, grazie Mario Benedetto, grazie al presidente della regione Emilia Romagna, bellissima questa cosa che ha specificato il fatto che il meeting di Rimini serve esattamente come collaborazione proprio tra le regioni, cioè che sia proprio questo il senso.
1: Esatto, proprio quella famiglia di Radio 2, il pomeriggio di Radio 2.
0: Esatto.
1: Questa invece è una canzone che piace soprattutto a te. Non ce l'abbiamo? Ci abbiamo il break? Vai!

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia. Una serata di tempo stabile, ma con ampie schiarite e piogge su Liguria, Triveneto e Appennino centrale. Nubi sparse ma innocue al centro-sud e cielo sereno sulle due isole maggiori. Domani, mercoledì 26 agosto, ampie aperture interesseranno il centro-nord nelle prime ore. Poi, dalla tarda mattinata, arriveranno deboli e isolati piovaschi associati a temporali lungo l'arco alpino, prealpino e localmente sulle pianure di Veneto, Lombardia e Piemonte. Ancora qualche debole fenomeno residuo sulla Liguria. Tempo stabile in prevalenza soleggiato invece sul resto della penisola e sulle due isole maggiori. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali, con mari generalmente mossi, fino a molto mosso lo Ionio, dove i venti soffieranno da nord e saranno più intensi. Temperature massime in lieve aumento al centro-nord, mentre si confermeranno valori elevati e caldo intenso al sud e sulla Sicilia, specie nelle zone interne, dove si supereranno anche i 40 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: Rai Radio 15, Radio 3 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.
4: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

0: dottor Scotti.
1: 2-2.
2: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
3: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
1: 2-2.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8x125 grammi, a 1,25€.

0: questa sera.
1: Hai sentito il finale? Anche se mi manchi, spero di non incontrarti mai più. È la mia frase per te. Per venerdì, basta. Mi mancherà.
0: Guarda, non mi difendo nemmeno più, ormai prendo, perché tanto so che ti sarò un peso nel tuo cuore, nella tua testa. Vabbè, lo so perfettamente. Guarda, ma lo so talmente tanto bene che ti ho già bloccato sul cellulare.
1: Bravo. Ma almeno io sto manifestando questa distanza, nel senso che io te lo faccio capire che mi mancherai. Tu invece zero, capito?
0: No, perché io sono un'affettiva, capito?
1: Ma, la gente l'ha capito, la gente l'ha capito.
0: Io sono la Queen, quindi la Queen non ha emozioni, non ha queste... prova affetto, soprattutto non devi dimostrare affetto, capito?
1: Okay, scusi.
0: Devi ricevere.
1: Il protocollo le indica di mantenere questo distacco. Sì, esatto. Senta lei, poveraccio, stia per i fatti suoi.
0: Lei stia.
1: Allora, dottoressa Queen, mi chiuda con un bel ritardatario, prego.
0: Sì, allora, ciao Pippo, ciao Camilla, sono Eugenia, vi sto scrivendo da Torino, dove questa notte ha fatto un acquazzone tremendo e ora mi tocca pulire il terrazzo per evitare che si allaghi casa mia e anche quella del vicino. Probabilmente, mi sembra giusto.
1: Brava, okay. Secondo te molti hanno lavato la macchina in queste ore?
0: No.
1: Sì, qualcuno ha lavato la macchina in queste ore e dopo 5 minuti è arrivata la pioggia.
0: Ma è piovuta sabbia.
1: È piovuta sabbia, ma sì. Soprattutto è uscita fuori questa umidità micidiale. Mamma per cui mia, abbiamo ragazzi. Rinverdito subito un argomento che doveva essere un must tutta l'estate. Sì,
0: io,
1: sì,
0: ragazzi,
1: sì,
0: sto
1: sì,
0: soffrendo
1: sì.
0: molto. Quest'estate è stata veramente complessa, queste temperature mi stanno mettendo a dura prova e oggi poi è successa una cosa drammatica.
1: Cioè?
0: C'è qualcuno poi degli ascoltatori che sono sempre molto attenti me lo spiegheranno. Ho fatto del riso e io non ho capito perché a me il riso basmate mi è una specie di pappa per i cani.
1: Poca acqua.
0: La sbobba per i cani. No.
1: Hai messo poca acqua.
0: Ah, dici?
1: Ma hai usato un pentolino piccolino.
0: Una tazza di riso, due di acqua. No.
1: Il riso deve bollire, deve ballare dentro l'acqua, capito?
0: No, per farlo tipo riso all'americana.
1: Ma che ne so io, insomma, non sa neanche cucinare, signori, non sa neanche cucinare. Andiamo all'argomento.
0: È vero,
1: con questo caldo, con queste temperature, soprattutto con questa umidità, molti di noi quest'estate hanno cercato rifugio in un cibo particolare. Sai che tutti ti fanno gli scienziati.
0: Ma allora, rifugio.
1: Ci sono sempre quei dottori, quegli scienziati. Per affrontare il caldo anomalo bisogna mangiare tanta frutta, tanta verdura, anguria e compagnia. Allora la domanda è molto semplice. Amici, quest'estate vi siete abbuffati o strafogati di che cosa?
0: Di cosa?
1: Per piacere, per necessità.
0: Per esempio, Pippo, di cosa?
1: Due cose clamorose.
0: Vai.
1: Insalate, cioè io ho mangiato insalatone, proprio panzanelle, di tutto di più. Era anche lattine d'olio buttate dentro proprio. L'importante è che facessero parte dell'insalatona. Mi dava la sensazione di così, di mangiare leggero. In realtà poi non digerivo per tre giorni.
0: Sono pesantissime.
1: Dipende da quello che ci metti, ma soprattutto ghiaccioli. Quindi anche a voi raccontavo 8-10 ghiaccioli al giorno. Ho scoperto queste confezioni da 30-40 ghiaccioli.
0: Immagina la faccia di Pippo con questi ghiaccioli in mano per tutta
1: sì,
0: Roma.
1: Sì, sì.
0: C'è la roba proprio.
1: No, a casa, proprio a casa, in mutande sul divano con i ghiaccioli.
0: Ma
1: e tra l'altro
0: ti fa bene.
1: Ho capito, troppo zucchero, troppo. Vabbè, intanto la pancia c'è, però non potevo schiattare.
0: No, dall'infiammazione dell'intestino.
1: Veramente?
0: Intendevo. Certo, non è che ci vuole, come dire, un medico per sapere questa cosa.
1: E tu invece, scusa?
0: Io frutta perché era molto molto caldo. Niente, sì, mango, papaya, tutte queste cose, mirtilli, le more, i lamponi, tutte queste cose che ormai trovi qualunque cosa,
1: sì,
0: molto
1: sì.
0: Lampone, poca anguria perché gonfia la pancia.
1: No, io invece tanta anguria, ti è beccati che pancia. Panza, eccola qua. Amici del pomeriggio di Radio 2, dai, fateci sapere voi al 348-7300-200 quest'estate. Mi sono abbuffato, mi sono strafocato di che cosa? Che rende l'idea strafocato,
0: Molto, strafocato, proprio strafocato.
1: Abbuffiamoci.

0: Camilla, ricordati che il riso risotto non deve mai perdere il bollore.
1: Capito?
0: Quando tu aggiungi brodo caldo non deve mai perdere il bollore, perché se perde il bollore il riso diventa pappa.
1: Bravo.
0: Mentre con l'acqua calda il riso si mantiene e poi a un certo punto spacca e poi diventa a onda.
1: Capito? A onda.
2: Ragazzi, già non sono capacissima, adesso pure il riso che diventa onda è complessa, la devo studiare. Luana invece ci dice che quest'estate abbiamo fatto la cura di gelato, è diventato tutto rituale dopo cena cercare una gelateria, ormai le abbiamo provate tutte queste conegliane.
1: Brava Luana. Io invece che
2: sei
1: facevo
2: cugina di
1: al posto della cena mi scofanavo un chilo e mezzo di gelato.
2: Veramente sono due mesi che dice mi sono scofanato un bel gelato, ci manda anche le foto, cosa mai uno non ci credesse.
1: È la prima estate che anziché perdere qualche chilo per diciamo i liquidi così sono ingrassato di 3 chili, però chi se ne frega. Alina sei andata via, chi se ne frega, diciamo così.
2: Ma sì,
1: uno
2: ma
1: che invece mangia come un cinghialotto, gira l'Italia pur non posso, e oggi è in un posto meraviglioso, il nostro Ivan Cardia, chissà che cosa ci racconta oggi da San Leo proprio in Emilia Romagna. Ciao Ivan.
2: Ciao Ivan.
3: Ciao Pippo, ciao Camilla, grazie per l'introduzione. Sembra che acquisto 10 kg a sera.
2: Sei magro,
3: eppure sono magro, guarda, come una stecca, veramente. Sì.
2: Magro,
3: è la dimostrazione che io spizzico, diciamo, assaggio di
1: bravo.
3: Tutto,
2: come
3: spizzico, però mi serve la linea perché devo correre per i borghi. E oggi mi sono fermato in un borgo eccezionale. Sono in Romagna, a San Leo. Siamo proprio vicini a Rimini, al meeting, a questo evento straordinario. Insomma, da San Leo si può vedere un territorio unico al mondo. E come ci sono tanti ragazzi, perché qui si sta svolgendo il Festival dell'Alchimia, è vero o no Francesco?
4: Ciao Pippo, ciao Camilla, mi sto qui da San Leo, è un Festival Alchimia che è la 20ª edizione in una location pazzesca.
3: Tra l'altro l'accento non sembra tanto romagnolo, ma più romanesco.
4: Adottato.
3: Lui è adottato, vedete San Leo, cioè acquista ragazzi.
4: Acquista, accoglie tutti e vi aspettiamo sicuramente oggi e domani, sono due giornate molto molto intense, e location come vi dicevo prima unica, un sacco di spettacoli, attività. Cartomanti, il tema dell'alchimia centralissimo con Cagliostro, che è un personaggio super controverso ma affascinante.
3: Perché qui c'è una rocca, disegniamola ai nostri ascoltatori per chi sta passando qui vicino, magari o pensa proprio di far tappa a San Leo, una rocca c'è. Unica dove c'è una grande storia.
4: Esattamente. Cagliostro fu incarcerato in questo carcere di massima sicurezza da fine Settecento, una storia che è un mix tra appunto da storia e leggenda, è un confine molto labile. E niente, dalla rocca ci saranno dei fuochi d'artificio incredibili sia oggi che domani al culmine di due giornate intensissime
3: da non perdere, lo diciamo, quanto ci vuole da Roma Francesco per Pippo e Camilla?
4: Dai, se ci tieni tantissimo anche tre ore,
3: poi c'è una ragazza qui che insieme a tanti giovani stanno valorizzando tanti servizi, addirittura hanno riaperto un forno storico, è vero o no?
5: Esatto, infatti è importantissimo venire qua e assaggiare il pane di San Leo. Noi nel 2019
3: sì, diglielo pure a Pippo che dice che mangio veramente ogni tappa, mangio chili e chili.
1: Mangi
5: però questo
3: vale la pena,
5: davvero ne vale la pena. Nel 2019 abbiamo riattivato il forno di San Leo, che era un forno storico del territorio, ma anche la bottega nel centro storico, e quest'estate abbiamo inaugurato il bar. È un bar che è aperto tutto l'anno.
3: Bellissimo, questi giovani che si adoperano per vitalizzare questo borgo. E poi c'è un Dante Alighieri infine su un murales. Che cosa rappresenta?
6: Sì, Dante ha parlato di San Leo per descrivere la sua salita al purgatorio, in quanto la salita di San Leo e la rupe è molto scoscesa. E quindi a piedi sarebbe stato difficile arrivarci, per fortuna abbiamo
3: mi sembra di sentire Valentino Rossi dal tono, senti un po' la cadenza vicina diciamo a Tavuglia.
6: Sì non siamo nelle Marche, siamo in Emilia Romagna, però
3: diciamo la cadenza è un po' quella. Allora cosa senti, ma un saluto in dialetto, in cadenza, diciamo, lo facciamo ascoltare i nostri ascoltatori, tu che prima me ne hai detto qualcuno.
6: Sì, vi invito, dai, Burdei Flint Massallia, che sarebbe ragazzi venite a San Leo, in dialetto romagnolo, venite, fidatevi, si sta bene, ce n'è per tutti i gusti, alchimisti, mangiare, chiese, poeti.
3: Guarda, concludo io, questo è per Pippo. Pippo, sai che faccio? Alla faccia vostra mi vado a mangiare una bella piadina, così acquisto altri chili. Insomma, che dire, vi aspettiamo Pippo, tre orette sarete qui, aspettiamo anche tutti i nostri ascoltatori. Io intanto scappo che devo andare a scoprire
2: dove
3: altri borghi, giusto Francesco?
4: Sì. Vieni anche in Umbria prima o poi, a parte tu sei.
3: Sì, ma io giro l'Umbria, giro le Marche, giriamo tutte le regioni, quindi se i nostri ascoltatori hanno un borgo interessante da proporre, ascoltarci. Bravo. Scrivete a Pippo e Camilla, Ivan prende parte, viene, mangia e poi ritorna.
1: Se ne va. Allora
2: devi... Ma che bello però, non abbiamo capito bene, vabbè.
3: Noi, oh. A parte scherzi, noi vi salutiamo da San Leo e soprattutto il grazie va a questi ragazzi che ogni giorno si rendono disponibili e hanno voglia di promuovere i loro borghi. Grazie Pippo e Camilla, vi ridiamo la linea.
2: Ciao,
1: grazie
2: ragazzi,
1: Ivan, grazie Cardia, Ivan. Grazie agli amici di San Leo, questo è il pomeriggio di Radio 2. Divertente.

0: Kendrick Lamar, SZA, questo Luther. Bravi, bravi, bello.
1: Bravi tutti, bravi tutti. 16:52, 10 secondi, ogni tanto sincronizziamo gli orologi. Camilla Ferranti, Pippolo, sì. Russo. Hai bevuto il caffè?
0: Perché?
1: Perché ancora non l'ho bevuto, capito?
0: No, c'ho la punta della lingua che si è anche ustionata.
1: Perché ci prendiamo in giro nel fuori onda, visto che stiamo chiedendo a tutti voi, ci stiamo raccontando le cose con le quali ci siamo strafocati e abbuffati quest'estate, così per combattere un po' il caldo, pensando di far finte diete e compagnia bella, invece ci stavamo veramente, la gente ha detto, ci siamo scofanati gelati, non ce ne siamo accorti, capito? Melanzane alle mulignane, come si dice in dialetto,
0: gelati,
1: non ce ne siamo accorti.
0: E ghiaccioli, gelati e ghiaccioli,
1: quelli miei. Insalatone da 20 kg ciascuno, pensando di dimagrire.
0: Caprese,
1: buone,
0: queste cose qui.
1: Buone. Sì. Allora, attenzione, abbiamo la nostra super bella, dolcissima e meravigliosa mini classifica. Vai, ancora tre giorni, vai.
0: Stessa forza con cui il riso fa l'onda, adesso ho scoperto questa cosa.
1: Allora vedi, stanno mandando le ricette.
0: A quel punto mi sono ispirata.
1: Per chi si fosse collegato soltanto adesso con Radio 2, Camilla Ferranti non sa cucinare, tanto meno il riso bollito. Quindi...
0: No, mi è venuta la sbobba del cane, a me piace moltissimo, non ho capito per quale ragione è venuta questa cosa orrenda, una palla che se tu la lanci rimaneva attaccata alla parete, capito?
1: Perché tu cucini ogni giorno cose fresche per il tuo cane, sì. Ma si lamenta il cane? O no?
0: Il cane maglia.
1: Mangia meglio di te.
0: Mangia molto meglio.
1: Allora scopriamo insieme, amici, tre cibi di cui molti italiani si sono abbuffati quest'estate e vediamo se anche voi fate la spunta, perché dite, ma certo, questo è ovvio, ma questo è ovvio, oppure se sono tutte cose che gonfiano la pancia, come dice la nostra Camilla.
0: È
1: quindi,
0: vero.
1: Terzo posto,
0: anguria piccola senza semi, gonfia la pancia.
1: Ma
0: però,
1: come gonfia?
0: L'anguria gonfia la pancia.
1: Allora, adesso devo dire una cosa, io non sono un dottore, ovviamente parlo a titolo personale, ma io mi sono scofanato tantissime angurie, quelle piccole, perle, sì, adesso non so come si chiamino
0: piena,
1: così.
0: Sì.
1: No, che sono abbastanza piccole, no? Non sono gigantesche,
0: sì.
1: Però non mi hanno dato il senso di sazietà o di gonfiore che invece quelle altre piene di semi.
0: Ah sì, davvero? Eh beh, per forza, perché tanto te c'hai lo stomaco talmente tanto pieno di
1: gelati,
0: di ghiaccioli, che poi dell'anguria era niente proprio.
1: No, non so se la mia
0: era
1: soltanto
0: una passeggiata easy way.
1: Magari è soltanto una mia percezione, però ditecelo voi al 3487 300 200, se per caso l'anguria quella piccola senza semi, forse perché è più compatta, non lo so.
0: Probabilmente perché è più piccola, cioè ti sembra di mangiare di più, però in proporzione ne mangi molto di meno rispetto a un'anguria grande.
1: Ma dici?
0: Beh.
1: Oh no, io pensavo proprio che la fibra del frutto fosse più compatta, con meno piena d'acqua, capito? In quel senso.
0: Sì. La faranno sempre uguale l'anguria, no?
1: Comunque, l'ho comprata pure stamattina, già metà è andata via, quindi ale.
0: Vabbè.
1: Secondo posto.
0: Al secondo posto abbiamo l'insalatone e la caprese.
1: E questa pure, queste ci stanno,
0: l'insalatone
1: va bene.
0: È buona e la caprese pure. L'insalatone quando le riempi di tante cose, però in effetti non digerisci facilmente, perché il fatto che dici, sai, è leggera, un'insalata, no!
1: Perché poi io ci metto i capperi, ci metto l'avocado, ci metto il mango, ci metto le arance, capito?
0: Mazza.
1: Sì, il tonno, è buono, l'insalatone, quella iceberg, un po' di rucola. Però
0: vabbè, ma tu sei uno chef provetto proprio, sei anche molto creativo e fantasioso nel comporre le cose.
1: Però poi quello che mi si ripropone è solo il tonno, cioè nel tutto il resto no, capito?
0: Vabbè, nel dubbio leverai il tonno a questo punto.
1: Ma a me piace il tonno.
0: E non lo mettere se ti dà fastidio.
1: Ho provato a mettere quello, sai, il naturale.
0: Ma è uguale, sempre un tonno è. Cioè, comunque è sempre un tonno.
1: Immangiabile. Primo posto, signore e signori.
0: E questa è una grande vittoria, gelato. Al primo posto abbiamo gelato.
1: Ragazzi, ma se arrivano da tutto il mondo a far le code alla gelateria italiana, ci sarà un motivo, no? Poi, 40 gradi, il gelato che si scioglie.
0: Ma sai che infatti mi è venuto un dubbio adesso, ma le gelaterie sono aperte anche d'inverno?
1: Certo.
0: Ah sì? Fanno tutto l'anno?
1: Attenzione, nelle grandi città, ad esempio.
0: Sì. Esatto, nelle grandi città forse sì, nelle città di provincia piccoline no, non è che la gelateria sta
1: fino a qualche anno fa, fino a 20 anni fa, spesso il gelato d'inverno non si mangiava, con la frequenza che sia oggi, cioè adesso d'inverno noi stiamo chiusi in casa con riscaldamento a palla in mutande e quindi vogliamo il gelato perché abbiamo caldo, è vero, non sto scherzando.
0: Comunque lui, allora quello che abbiamo capito è che sia caldo, che sia freddo, quello che è, lui comunque in casa gira in mutande, questa è una cosa che abbiamo appurato.
1: Se sono a casa da solo anche senza mutande, cioè...
0: Grazie per i particolari.
1: E si fa, si
0: tutti
1: fa.
0: A guardare Pippo dalle finestre.
1: Va bene, tre cibi di cui molti italiani si sono abbuffati quest'estate, voi diteci il vostro al 348 7300 200. 200.

0: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
1: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.

0: maledetto me.
1: Fulminacci, maledetto me, anche lui tra gli artisti più ascoltati di questa estate 2026.
2: Brava, certifichiamo Tormentone, via, tanche
1: Tormentone, bam, siglato, via.
2: E se lo diciamo noi vale come le compilation di una volta, la compilation dell'estate.
1: Ah, che bello.
2: Di Camilla la Queen.
1: Ma che figo, mi piace.
2: Le nostre facce con
1: perché parlano tutte così.
2: Con le corone in testa.
1: Ma che periodo, veramente, quando andavi a comprare le compilation, oggi puoi sentire tutto immediatamente, 200 volte al giorno pure.
2: È vero, si è perso un po' quel fascino che avevamo, che aspettavamo le cose. Quindi genitori, figli all'ascolto, aspettiamo, capito? La cosa bella è aspettare.
1: Non consumare eccessivamente, perché il consumare immediatamente ti stufa, capito?
2: Brava.
1: Invece te la devi assaporare e godere, una cosa devi avere il desiderio di averla.
2: E poi, e che ne so, invece di invidiare, condividere con gli altri. Un bambino aveva un gioco in casa e invitava gli altri a giocare, capito? Così ognuno aveva tante cose. Sì.
1: Asilo nido, ragazzi.
2: Ma così deve essere, così deve essere. Se tutti avessero tutto, tutti starebbero sempre più soli, come sta succedendo, capito?
1: Vero,
2: perché devo uscire? Giochiamo online, giochiamo online.
1: Ma com'è saggio oggi, Pippo?
2: Ragazzi,
1: com'è saggio? A due giorni dai saluti senti la saggezza. Ma potevi già tirarla fuori prima, in
2: ma
1: questi due mesi? Cioè, adesso devo scoprire che sei un saggio ora.
2: A 52 anni l'uomo maturo, figo, esce fuori così lentamente.
1: Andiamo avanti con i messaggi.
2: La cazzata del giorno l'ho detta, andiamo avanti. Allora,
1: riguardo il cibo di cui vi siete strafogati questa estate,
2: sì,
1: ci state scrivendo in tantissimi e ci dicono, per esempio, allora ci dicono: ciao Camilla, ciao Pippo, rispondendo al vostro quesito, va molto di moda la perla nera, che è un'anguria piccola senza semi. Noi abbiamo degustato questa anguria, molti fichi e soprattutto il cosiddetto vino cotto, che serve da ausilio per condire vari dolci, molti ghiaccioli per dissetarsi, gelati, cornetti, tutto praticamente,
2: tutto, tutto,
1: quello
2: tutto
1: che offriva praticamente il prodotto estivo l'avete preso.
2: Allora, l'anguria piccola è esattamente quella che sta andando molto di moda, il vin cotto, te l'ho spiegato
1: la perla
2: fuori
1: nera, quindi si chiama l'anguria piccola.
2: Bravo.
1: Okay.
2: E però nel vin cotto, ti ho spiegato, è veramente una chicca italiana meravigliosa che si usa per condire tanti dolci. Io sono di origini pugliesi e quando arriva, non so, l'inverno, le nonne e le mamme ci facevano sempre le cartellate o le scartellate col vin cotto o col miele. È una, se volete far assaggiare le cartellate al vin cotto a Camilla Ferranti, via Asiago 10, mandate pure ceste, ceste.
1: A me, perché lui le conosce, capito?
2: Sì, sì, perché io me le mangio proprio 40, quando arriva Natale è sempre festa, ragazzi. Potete mandare tutto, mangiamo tutto, anche roba scaduta, non vi preoccupate.
1: A te cosa dicono?
2: Eccola, sentiamo, signora, dica, dica.
3: In realtà ho bevuto molta acqua.
2: Ha bevuto la signora?
1: Acqua, caldo.
3: E ho mangiato più frutta.
2: Brava.
3: Quanto
1: come me.
3: Io sia abituata a mangiarne. Nello specifico melone e pesche.
2: Vedi?
3: E anche albicocche finché ci sono state.
2: Sì.
3: Ma vere abbuffate no. Ha fatto troppo caldo per fare abbuffate di qualsiasi cosa. No.
1: È vero.
3: Bacioni, Elide.
2: Brava Elide. Certo, Elide. Quando diciamo abbuffate non è che devi star male sul momento. Però come faccio in questi giorni io? Prendo 6 kg d'uva, me li mangio uno ogni 5.
1: No, vabbè, è da prima che mi dice: ho comprato questa mattina 7 grappoli d'uva, li ho finiti tutti, facciamo così, cioè, sembrava,
2: ma
1: hai presente nell'Odissea quando a un certo punto la maga Circe trasforma i maiali, sembrava una cosa così più o meno, l'immagine era questa. Voliamo su Pulp Fiction.
2: Senti
1: ora.
2: Questa, senti.

0: Dusty Springfield, Son of a Preacher Man, questa canzone la troviamo come colonna sonora anche nel film Pulp Fiction di Quentin Tarantino, 1994.
1: Ah, tu dici Quentin? Perché tu l'hai frequentato a Los Angeles, a Beverly Hills, no? Raccontiamolo agli amici,
0: conosco,
1: insomma, i tuoi anni di...
0: bene, perché tu dici Quentin?
1: Io dico all'italiana Quentin Tarantino, Quentin Tarantino, innamorato pazzo dei suoi film.
0: Ma non perché Tarantola chiamano, direttamente, ma è Tarantola, che so.
1: E tu invece quando lo salutavi prendevi così, andavi al sushi bar
0: Ken.
1: E tu dici Ken?
0: Ken. Ciao Ken.
1: Quindi lui ti chiamava Barbie. Ciao Barbie, ciao. Ciao Ken, scusa, Ken Barbie.
0: Sai che sono stata illuminata su un'altra cosa invece, è appena entrato il nostro Donato e ha detto, dice, ma guardate che quest'anno è andato molto là, la frutta realistica.
1: No, non me lo dire, non
0: che
1: me
0: cosa,
1: lo dire.
0: No, l'ho detto. Ah.
1: No, perché in giro con mia figlia.
0: Guarda, io oggi sono un po' stanca, capito? Tu mi fai queste cose improvvise, mi c'è già un sussulto.
1: Io, è entrato Donato Moscati, che c'entro io, e Donato ha detto, ma la frutta realistica è il trend di tutto l'anno dell'estate. Io ho detto, guarda, non me la nominare perché mia figlia andava al ristorante, realistica. Finiva sempre che, avete la frutta realistica? Questi mi guardavano dire, no.
0: E cioè, io, devi sborsare.
1: No, non lo so, non la conoscevano, io ero rimasto, sono rimasto ai famosi fruttini, capito? Il gelato dentro, buonissimo così, nelle noci, capito? Nel kiwi, nei fichi.
0: Anche perché era gelato, chiaro.
1: Questi invece no, questi insomma, sai come sono fatti?
0: Sì, lo so perché me li hanno regalati e io non avevo capito bene cosa fossero.
1: E
0: niente, non ho fatto una cosa carina.
1: Le buttati?
0: Sì.
1: Ma tu sei pazza, figlia mia, tu sei pazza.
0: Pensavo che era una roba fatta con la pasta di mandorle, queste cose che io non amo.
1: Ma
0: molto.
1: No!
0: Quelle che trovi nei parco giochi, è presente? Tipo in una park che vendono queste robe.
1: Certo,
0: e invece no, invece sono esattamente, spiega che cosa sono questa frutta realistica.
1: La frutta realistica è una tendenza di alta pasticceria e gelateria che consiste nel creare dolci monoporzione, spesso a base di semifreddo o mousse, progettati per ingannare la vista. Capito? È bello, riproduce in modo identico la forma, il colore, la consistenza e anche le imperfezioni di un frutto reale, proprio di un frutto vero.
0: Ah,
1: capito?
0: Ok.
1: È buonissimo.
0: Bella, quindi è proprio un'elaborazione da chef, in poche parole.
1: Quindi ogni volta che qualcuno lo ordina e non ce l'hanno, gli fai star male. Mi fai sentire in difetto.
0: Io non userei d'arredamento, perché era talmente, però era bella, obiettivamente, come la mela di Biancaneve, era veramente bella.
1: Sì. Allora, stasera, amici, se andate a cena, sai, durante l'estate, fine estate, con amici che magari non ci vuoi andare a cena, avete la frutta realistica, per cortesia? C'è un po' di frutta realistica?
0: Mamma mia.
1: Ci stiamo raccontando di cosa ci siamo strafocati e abbuffati quest'estate, così per combattere il caldo o semplicemente per golosità. Fatecelo sapere al 348 7300 200.

0: is the best. Cioè, me l'hai dedicata, yes, questa?
1: No, no, no, no. Se, inteso, sei una bestia, sì, allora sì, te la posso dedicare.
0: She's the best.
1: Senti, allora, devo dire una cosa. Best. Devo dire una cosa. 3 giorni dal nostro, sì, saluto, molti mi scrivono e ci scrivono, ma perché la tratti male? Ma che t'ha fatto? Siete molto complici, siete una bella coppia. Oh, ragazzi, cioè, la vita è fatta anche di queste cose. Quando si lavora insieme è tutto bello,
0: cosa
1: poi finisce, ciao.
0: E diciamo, a mal parole, ma perché, no,
1: perché
0: applaudite?
1: Perché, scusa,
0: perché mi tratti male? Esatto, adesso, no, rispondi ai nostri ascoltatori, perché mi tratti male?
1: Ma loro sbagliano a pensare che io ti tratti male,
0: no,
1: noi
0: perché
1: ci
0: rispondi,
1: divertiamo.
0: Perché mi tratti male? No, tu ti diverti, io non mi diverto per niente.
1: Bugiarda, guarda come sei bugiarda, mamma mia. Allora, proviamo, ci provo ragazzi, ci provo, perché voi lo sapete, sono 17:15 minuti e 17 secondi.
0: Posso dirti che il mondo si muove in un altro modo e tu ci crederesti che se volessi usare l'astuzia femminile tu saresti ancora lì. Ma davvero, Camille, così? Sì, sì, sì.
1: Non ho capito niente, ma va bene lo stesso. Grazie, è molto bello.
0: Vedi? Esatto, il senso era non capire.
1: Signori, ancora 3 volte sentirò il nitrito, sì, del cavalluccio di Mamma Rai. Furia! Un attimo solo, perché arrivano ancora per oggi i consigli non richiesti di Camilla la Queen.
0: Su questo posso anche permetterti di non capire, perché in effetti non l'ho capito neanche io.
1: Vedi?
0: Però utilizzo sempre dei consigli che penso che possano in qualche modo andare incontro al favore dei nostri ascoltatori e aiutare, semmai, perché se aiutano me, aiutano anche gli altri.
1: Va bene,
0: capito?
1: Dai.
0: Se sono importanti per me, sono importanti anche per gli altri.
1: Comunque te lo dico proprio perché, dimmi, stai per dare i consigli. Sì. Sei autoironica, sei simpatica, sei carina.
0: Senti,
1: quindi,
0: come si sente in colpa.
1: Quindi ogni tanto le bugie le dico anch'io.
0: Anche carino, grazie. Va bene, allora, cos'è la cosa più preziosa che abbiamo in assoluto nella nostra vita?
1: L'Inter.
0: No. Il tempo è il bene più prezioso che abbiamo e anche quello più difficile obiettivamente da gestire. Quindi, presi dal trambusto, dal rincorrere della quotidianità, è sempre più difficile organizzarsi e soprattutto si perde un sacco di tempo laddove,
1: brava,
0: si potrebbe non perdere tempo. Allora, i miei consigli di,
1: grazie,
0: oggi.
1: Grazie, bellissimi questi consigli. Ci sentiamo domani. Non sono finiti.
0: Allora, no, per esempio, un difetto che abbiamo è in assoluto quello di sovraccaricare il calendario, ovvero riempire la giornata di impegni. Cioè, tipo te, per esempio, sei uno di questi personaggi così, cioè ti svegli la mattina
1: certo,
0: e nell'arco di una giornata c'hai 750 miliardi di cose da fare, perché pensi che più ne fai, più sei produttivo. Errore!
1: Errore!
0: Hai sbagliato!
1: Errore!
0: No, guarda, non lo posso far leggere. No, errore. Devi prendere, ma nel senso, non ho capito, mi ero intrappolata sull'errore. Niente, devi prendere invece una pausa tra una cosa e un'altra. Concediti 5 minuti, respira, perché non è che se fai tipo 20 riunioni consecutive sei più bravo, capito? Invece,
1: okay,
0: anzi, cioè, diminuisci la produttività, diminuisci la concentrazione. Invece, concedersi ogni tanto delle pause aiuta a migliorare il profit.
1: Hai ragione. Salutiamo a tal proposito tutti quelli che stanno lavorando nelle aziende, che fanno, sì, le riunioni, le call in questi giorni in cui,
0: esatto,
1: non c'è nessuno in azienda, le altre aziende sono chiuse e si ritrovano a fare ste call dicendo vabbè, ma non c'è nessuno, quindi
0: devi fare, ma vabbè, anche questa cosa, perché tutto deve chiudere in estate, cioè anche questo, comunque parliamone, cioè di questa cosa, questa, vabbè, usanza, no, non va bene,
1: esatto, lo diceva già Marchionne 30
0: esatto,
1: anni fa,
0: io sono d'accordo con Marchionne in assoluto. Va bene, altra cosa è un altro difetto che abbiamo, è quello di ignorare le priorità.
1: Bravissima.
0: Nel senso che molto spesso succede che la mattina magari ci svegliamo e cominciamo a fare un sacco di cose che non hanno nulla a che fare con le priorità, perché dici, senti, io queste cose qui me le butto all'ultimo, alla fine,
1: giusto,
0: e poi quando arrivi alla fine sei comunque trafelato e lo fai anche male. Invece riorganizzare tutto al contrario, quelle che sono le cose più importanti magari farne la mattina, che sia sempre... Posso dire che cosa fa Pippo?
1: Disegni?
0: Posso dire che no fai vedere che cosa fai,
1: no,
0: tiro
1: c'è
0: fuori
1: la scaletta, dai, su.
0: No, voglio far vedere la tua
1: no,
0: giornata,
1: perché siamo in
0: i
1: radio.
0: Tuoi compiti della giornata vorrei far vedere,
1: troppi, oh, compiti, me li segno tutti.
0: Va bene, altra cosa importante quindi comunque organizzare. Altra cosa, guarda, sono soltanto la seconda.
1: Ragazzi, aiutatemi. Ecco.
0: Altra cosa, riprogrammare è un grosso errore. Perciò non rimandare a domani quello che puoi fare oggi, perché poi non si sa mai quando lo riprenderai, capito?
1: No, non ho mai sentito questa frase.
0: Davvero?
1: Sai?
0: A me la mia saggezza si sa, è contraddistinta e non si batte, ovviamente.
1: Poi
0: detto ciò, e niente, ovviamente utilizzare queste piccole accortezze potrebbe comunque aiutare in assoluto a migliorare l'utilizzo del vostro tempo.
1: Brava, che meraviglia. Come dicevano gli antichi romani, se non avete voglia di fare proprio niente, oziate,
0: fai,
1: capito? Oziate.
0: Fai,
1: no,
0: vedere adesso che
1: te
0: cosa
1: lo faccio vedere sul canale 202,
0: fai,
1: ma
0: vedere
1: è fuori
0: che cosa,
1: onda.
0: Se hai il coraggio, tiralo fuori.
1: No, non ho il coraggio. Signore e signori, questi erano i consigli non richiesti di Camilla la Queen.

0: Gigi.
1: E alla Gigi, Phoenix Flexin, Roberts.
2: Yes, Roberts. Mi piace molto. Allora, Camilla the Queen, succedono cose nei fuori onda meravigliosi.
1: Di tutto di più.
2: Io ho scoperto i biscotti che sono là, nessuno mi ha detto che c'erano i biscotti e quindi, ma sono qui da ieri, credo. E offritemeli.
1: Davvero? Sì. Non li ho visti. Non
2: quindi
1: li ho visti.
2: Dopo me li vado a mangiare. Attento, ho staccato una cosa che viene nei capelli, non so chi è il parrucchiere che ha fatto qualcosa.
1: Mi sono appiccicata qualche cosa. Vai a capire dove mi attacco ogni tanto.
2: Ci stiamo raccontando al 348-7300-200 nel pomeriggio di Red 2 con me Pipolo Russo e con lei la Queen Camilla Ferranti.
1: La
2: qual
1: devo
2: è
1: leggere.
2: Il
1: devo
2: cibo
1: leggerlo.
2: Di cui vi siete strafocati e abbuffati quest'estate.
1: Questo
2: che dice?
1: Lo devo leggere perché nonostante le temperature, nonostante questa umidità incalzante, c'è chi ci scrive: io in Trentino polenta, funghi e spezzatini vari, ne sono golosa e ovviamente strudel di mele.
2: Ci sta ragazzi.
1: Accidenti.
2: È come il tè caldo nel deserto. Molti mangiano una bella polenta e baccalà.
1: Ma polenta, la polenta è una cosa leggera in assoluto. Cioè appunto. Uno pensa, ma in realtà ti riempie immediatamente, ma la digerisci anche subito.
2: Poi la
1: è
2: puoi
1: verità.
2: Cuocere.
1: Spezzatino magari.
2: La lasci freddare. Beh, lasci tutto un po' intiepidire, lasci raffreddare, poi te la ripassi in padella, capito? Mamma mia che buona, che fa la crosticina.
1: Non devi dire così arrabbiato, allora devi dire in questo modo mentre ti mordi le labbra.
2: È buono. Beh, ogni volta che parlo di cibo mi viene proprio l'acquolina in bocca. Avanti un altro, dica.
1: Allora, c'è chi ci dice invece che ha mangiato la frutta realistica in una pasticceria a Gabicce, molto molto buona, ma con un prezzo molto alto, però ne valeva la pena. Io l'assaggerò, non avevo capito che cos'era e quindi l'ho lanciata. Vabbè.
2: Magari la trovi ancora giù nell'immondizia.
1: non credo, mi dispiace, grazie che me l'avete regalata, era un pensiero carino, ma io non l'avevo capito.
2: Va bene, noi invece ci abbuffiamo tutta l'estate, ma ogni giorno con grande infotraffico di Onda Verde.

0: Cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi. Passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: 2-2. Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
3: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
6: Buon pomeriggio da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento alle 17.28 minuti. Partiamo dalla maggiore criticità in A1 nel tratto Firenze-Roma. 6 km di coda per un incidente sono segnalati tra Guidonia, Montecelio e l'allacciamento alla diramazione Roma Nord in direzione di Firenze. Per le altre da nord a sud andiamo al nord in A4 nel tratto Venezia-Trieste, code tra la Tisana e l'A28, la Porto Gruaro-Pordenone in direzione di Venezia. Code anche al traforo del Monte Bianco, al piazzale Lato Italiano in direzione di Chamonix. Ci spostiamo sulla tangenziale nord di Torino, traffico rallentato tra lo svincolo Regina Margherita e l'allacciamento alla tangenziale sud in direzione della Torino-Bardonecchia. Un chilometro di coda sulla Genova Gravellona-Toce tra l'allacciamento alla 10 e lo svincolo Masone in direzione Gravellona-Toce. E code per incidente anche sulla Genova-Rosignano tra lo svincolo Genova-Est e l'allacciamento alla 7 in direzione di Genova. Ci spostiamo poi al sud, in A30, la Caserta-Salerno, 2 chilometri di coda e traffico congestionato tra Mercato San Severino e Barriera di Salerno in direzione di Caserta. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.

0: questa colonna sonora voglio dire immediatamente la grande scoperta di Pippo di quest'estate. Sì. Allora, neanche Bill Gates sarebbe arrivato a tanto, ma Pippo finalmente ha scoperto.
1: Premessa, state ascoltando il pomeriggio di Radio 2, Camilla Ferranti, Pippo Lorusso, io ogni tanto nel fuori onda mi lascio andare in delle confidenze.
0: Ha scoperto che se tocca una foto sul telefono e la tiene un po' trattenuta, quello potrebbe diventare un meme.
1: Uno sticker, no?
0: Così. Bravo, allora, complimenti a Pippo perché veramente è difficile. Allora, era complesso.
1: Perché succede questo?
0: Manco l'esame di maturità.
1: L'ho scoperto stanotte chattando così, che ho tenuto schiacciato e è partito sto sticker della mia foto, ma praticamente ero abituato che tutti gli altri mi mandassero questi sticker.
0: Non che li facessi te.
1: E quindi dicevo, ma come fate? Nessuno mi ha mai spiegato.
0: È il momento ok per bloccare Pippo Lorusso.
1: No, è per farvi capire.
0: Già capito, adesso bloccate, mai più.
1: È per farvi capire quanto sono ingenuo e buono ancora nel 2026, capito? Così
0: perché
1: sono
0: proprio... lo dici da solo adesso?
1: Perché sì, che sembra un problema che uno non capisca una funzione di un cellulare. Chi se ne frega? Alina, sei andata via? E chi se ne frega?
0: Va bene.
1: Ci sarà qualcosa che non sai fare anche tu,
0: Come non l'ho detto oggi, il riso è diventato la sbobba dei cani, per esempio, una delle mille cose che non so fare.
1: Brava, mille cose che non
0: mille
1: sai
0: cose
1: fare.
0: Che non so fare.
1: Allora, il pomeriggio di Radio 2 ci stiamo raccontando quei cibi che veramente ci hanno fatto impazzire quest'estate, per cui ne abbiamo approfittato, ho mangiato chili e chili di anguria, di banane, di uva, di meloni, di salmone, non lo so, di pesce spada, dica, che dicono?
0: Luke Skywalker, così si chiama, ci dice che dopo 2 settimane a Corfù ha fatto una scorpacciata di insalata greca, tzatziki, moussaka e tutto quello che offre la cucina greca.
1: Vedi? Brava. Tantissime persone, io devo dire la verità, ho assaggiato diverse volte, non mi fanno impazzire tutte quelle
0: greca.
1: Non mi fa impazzire.
0: Anche la feta forse non amo.
1: La feta perché no?
0: Sono allergica.
1: Allergica?
0: Ho scoperto di essere allergica.
1: Bene, un punto a tuo favore.
0: Perché?
1: Così.
0: Invece mi volevi regalare della feta?
1: No,
0: perché non me la regalare.
1: Normalmente per sdrammatizzare un po', cioè, salutiamo tutti quelli che sono allergici come me, come te, a tanti prodotti, sì. Insomma. Tantissime persone, io devo dire la verità, ho assaggiato diverse volte, non mi fanno impazzire tutte
0: la
1: quelle.
0: Greca.
1: Non mi fa impazzire.
0: Anche la feta forse non amo.
1: La feta perché no?
0: Sono allergica.
1: Allergica?
0: Ho scoperto di essere allergica.
1: Bene, un punto a tuo favore.
0: Perché?
1: Così. Invece
0: mi volevi regalare della feta?
1: No, perché
0: non me la regalare.
1: Normalmente per sdrammatizzare un po', cioè, salutiamo tutti quelli che sono allergici come me, come te, a tanti prodotti, insomma, tanti. Però normalmente quando uno è allergico.

0: che trovi in tantissime zone del meridione, specialmente in Sicilia, si fanno le granite gelati di gelso, quello nero, quello bianco.
1: Beh, tipo la mora, quella un po' più lunga.
0: Bravissima, ah, okay, esatto. Okay, okay. E quindi che succede? Mangio queste granite, a un certo punto allergia, mi gonfiavo al tutto gelso. E ho dovuto smettere di mangiare il gelso.
1: Forse sono... per i semini, sai?
0: Non lo so, forse mi sono abbuffato troppo e il corpo ha reagito.
1: Sì,
0: insomma.
1: Beh, come, che ne so, qualunque frutta che non sia tipo mela, ma puoi essere allergico anche alle mele, per dire. Qualunque frutta che ci abbia comunque semini, come le more oppure le fragole, se mangiate in eccesso comunque sono allergizzanti.
0: È vero. Alle mele sono allergico, però ho scoperto, per fortuna è della cosa vera, non sto scherzando, che se sei allergico a un frutto, diciamo in maniera naturale, lo fai cuocere al forno, per dire la mela al forno, perde tutte quelle sostanze che poi ti creano allergia.
1: Scorpacciate di mele al forno.
0: Ragazzi, durante l'inverno io faccio ogni giorno una infornata di 10 mele al forno, perché era
1: fanno
0: il dolce
1: bene,
0: del Medioevo, era il dolce.
1: Bene,
0: no?
1: Fanno
0: ma fanno
1: bene.
0: Molto bene. Sono liberatorie.
1: Se ci metti il succo d'acero e un po' di cannella sopra, sono molto buone.
0: Esattamente. Vedi? Metto la cannella, niente zucchero, che tanto sono
1: dolci. E in un attimo siamo già in autunno, già cadono le foglie.
0: Ah,
1: siamo
0: io
1: già
0: me lo immagino. Dal 1 ottobre, ragazzi, sarà la guerra tra prugne della California con mele cotte. Dai, che tra poco andiamo a chiudere l'argomento di oggi: i cibi di cui vi siete abbuffati quest'estate.

0: The Beatles nel frattempo continuano i rumors su questo film che dovrà uscire per la regia di Sam Mendes, addirittura sai la foto quella iconica di loro che attraversano le strisce pedonali, ci sarà anche quella in uno dei 4 episodi del film dedicato a loro, sono 4 episodi.
1: Vabbè, se non mettevano quella sulle strisce pedonali manco lo guardavo, cioè manco lo guardo, capito?
0: Davvero?
1: Tra 2 anni esce?
0: Sì, tra un paio d'anni. Vabbè. Però nel frattempo, siccome già se ne sta parlando, sarà sicuramente già un successo, è ovvio.
1: Ma uscirà prima Michael 2, il film su Michael Jackson, il sequel o no? Mi sembra che sì, deve uscire il 2. Sì.
0: Non sarei neanche curiosa di vedere tipo Michael 2.
1: Hai visto Michael 1?
0: Sì, non. Ma.
1: Mamma mia, neanche Michael Jackson.
0: Sì, ma non mi ha convinto troppo.
1: Amici haters, la Camilla Ferranti non

0: ama Michael Jackson, ecco, no, diteglielo sui social.
1: Io amo Michael Jackson, lo amo folle, lo amo talmente tanto che poi la questa trasposizione cinematografica che hanno fatto, interpretata dal nipote, non l'ho trovata eccezionale. Ho trovato un'ottima operazione di marketing, ma non ho trovato una cosa eccezionale.
0: Hai usato le stesse parole della figlia di Michael Jackson.
1: Davvero?
0: Ha detto esattamente le stesse cose.
1: Vedi?
0: Quindi,
1: senza sapere. Vedi?
0: Lo vedi?
1: Grazie.
0: Allora, okay, andiamo a chiudere l'argomento di oggi, di cosa vi siete strafocati, abbuffati quest'estate con grande piacere, perché poi quando ti fai delle belle mangiate, che non vuol dire veramente star male, cioè, però godersi un melone in riva al mare, una fetta d'anguria, un tramezzino, quello è, cioè, se hai il piacere, se te lo godi in quel momento non ti fa male, capito? Invece se già pensi oddio mi farà male, ingrasso, no, così, no, allora no, è meglio che non lo mangi, no,
1: va bene? Sgarrare, sgarri, punto e basta.
0: Brava.
1: Vai e vai.
0: Mi trovo molto d'accordo con una persona che dice: quest'estate tantissime uova, 4-5 uova anche al giorno.
1: Davvero?
0: Perché allora
1: sfatiamo questa cosa che le uova fanno male, cioè, esatto, quando eravamo piccoli dicevano non più di 2 uova a settimana.
0: Non
1: e
0: solo,
1: invece
0: quando eravamo piccoli, almeno io ho 52 anni, mangiavamo anche 2-3 uova al giorno, capito?
1: Però dicevano, i medici dicevano no, più di 2 uova, l'hai mangiato ieri l'uovo, d'oggi non lo puoi mangiare, dicevano sempre questo i genitori.
0: Quindi per questioni, diciamo, di informazioni nutrizionistiche, possiamo dire così, non lo so, legate all'ambiente, insomma, medicale, diciamo,
1: è stata sfatata questa cosa.
0: Esatto, soprattutto nei miei confronti hanno detto: ti consigliamo di mangiare uova, è il piatto più completo. Sì, sì, perché io ho detto: beh, non ne mangio mai, ho paura di mangiare le uova ogni settimana. Ma no, anche 3 al giorno le puoi mangiare. Quindi uova alla coque, ovviamente, oppure sode, capito? Quindi non stiamo facendo falsa informazione,
1: tranquilli. No, ragazzi, assolutamente no, non ci permetteremo mai, figurati.
0: Però ecco, un'altra cosa, quindi uova alla coque proprio tutte le mattine, buonissime.
1: Bravo che sei.
0: Vedi?
1: Ma che pazienza che c'è di fare tutte queste cose.
0: Vabbè, 3 minuti, non è che è tutta pazienza.
1: Ma a me non c'è, io questa fantasia non ce l'ho, questa ispirazione di prima
0: mattina. Infatti, neanche bollire il riso,
1: va bene, allora non c'è dubbio, il gelato allo zoom zoom di Cesenatico. Marco da Cesena, cos'è? Tu che sei di quelle zone, che cos'è?
0: Ok, di quelle zone,
1: vabbè,
0: cioè,
1: però le conosci,
0: frequento l'Emilia Romagna, però non lo so, gelato allo zoom zoom, zoom zoom mi fa immaginare qualcosa, quindi zoom che non è la canzone,
1: era
0: zoom,
1: battuta,
0: zoom zoom zoom,
1: cioè non era una cosa che ha mangiato, era una battuta, non l'avevo
0: no,
1: capita.
0: Non lo so, esisterà forse davvero, però come, che ne so, le piadine della Lella a Rimini, no? Non lo so, esistono, ma non ti so dire poi come siano. Zoom zoom, io immagino qualcosa, zoom zoom, è come quando dici plin plin, cosa però, immagini plin plin?
1: Dove dovrei andare tra poco? E se insisti poi, grazie.
0: Beh, io direi che basta così.
1: Però c'è chi invece si è riempito delle zucchine del proprio orto.
0: Bravi, bravi. L'orto, ragazzi, coltivare le proprie a chilometro zero è la ricchezza di sempre.
1: Il
0: capito?
1: Futuro nelle mani. Just

0: Texas era la voce di Ella Langley qui alle 17.46 il pomeriggio di Radio 2.
1: Esatto, Camilla Ferranti, Bipolo Russo, gli ultimi tre giorni insieme, poi da settimana prossima, ricordiamolo, ci sarà Barti Colucci al posto nostro il pomeriggio di Radio 2, quindi il divertimento continua. Ah, ci liberiamo del moro e della bionda, via via.
0: No, vi mancheremo, dai, mandateci qualche messaggino perché ci mancherete.
1: No, anche no,
0: Cami,
1: dai,
0: ci mancherai, Pippo no, Camilla sì, grazie.
1: Bravissima, chiudiamo l'argomento, dai, chiudiamo l'argomento, via.
0: Allora, quest'estate da buon milanese mi sono abbuffato di pesce fritto arrostito impepate di cozze e quant'altro al chioschetto di Marzocca. Questo era Mauro da Milano, bravo, un
1: bravi.
0: Po' tipo Brighton a Londra, pesce fritto, fish and chips.
1: Vedi? Mi piace molto. E allora salutiamo tutti quelli che si sono abbuffati, ma avete ancora tempo, sì. No? C'è più di un mese per l'estate ancora, e poi quando è bello,
0: esatto,
1: mangiare.
0: Ancora, ma poi durerà fino a ottobre.
1: Diciamo la verità, quando qualcosa ti piace, ti incozzi sempre, non da star male, non da farti da buffarti proprio da così da riempirti, rimpilzarti, però è bello, se ti puoi godere un gelato o una fetta di qualcosa, un pesciolino come si deve, uno spigolone a quest'ora con le patate. Sto facendo i suggerimenti per mia moglie a casa.
0: Stai facendo venire fame, cioè mi stai veramente facendo venire fame.
1: Vabbè, insalatone. Signori,
0: tutto.
1: Avete fame di anguri?
0: Ciao.
1: Di auguri, sto dicendo anguri e auguri, la stessa
0: anguri.
1: Cosa. Anguri. Anzi, ciao.
0: Volete fare degli anguri?
1: Volete fare le angurie a tutti amici, parenti e colleghi, insomma, anniversari, ricorrenze vale, oppure volete
0: una bellissima, meravigliosa, indimenticabile, romanticissima dedica d'amore.
1: Avete tutti la facoltà di farlo, chi prima arriva meglio alloggia al numero 348 7300 200.

0: Rotonda, bellissima questa canzone, anche il video molto molto carino.
1: Allora, molto carino. Arrivano gli auguri al 348 7300 200. Vogliamo salutare tanto Piero che ci invita in Sardegna. Dice: ragazzi, mi dispiace che non ci siate più dalla prossima settimana, siete bravissimi, lei è bellissima. E insomma, grande ironia, gli piace molto il momento in cui noi facciamo l'appello ai nostri amici: non mandateci nulla, non spediteci nulla, perché poi siamo costretti 10. A ritirare le cose e ci fanno il cazzo, non va bene, capito? Quindi
0: Asiago 10.
1: Brava, uno pacchetto per Camilla Ferranti, uno per Pippo Lorusso, va bene? Così abbiamo messo
0: comunque
1: d'accordo.
0: Comunque io sto per venire in Sardegna, quindi grazie Piero. Allora volevo dire questa cosa.
1: Okay. Auguri a Pierina che oggi compie 94 anni e viene festeggiata da tutta la famiglia a Tortoreto con una cena sulla spiaggia, quindi brava Pierina, e vedi? Grazie. Prendetevi cura dei nonni, delle nonne, festeggiateli sempre.
0: Sono importanti, sono indispensabili per la crescita dei figli, dei nipoti, eccetera. Invece io voglio fare un augurio personale. Prego. Alla mia amichetta Laura, che oggi fa 39 anni. Tanti auguri Laura, oggi mi dico io.
1: E di dov'è Laura? Di dov'è?
0: È di Cecina.
1: Cecina?
0: Cecina.
1: Ah, che meraviglia. Se vuoi mandarti una bella farinata di ceci pure a noi, va bene, fa impazzire la farinata.
0: C'è la pineta Cecina.
1: Veramente?
0: Sì.
1: Sì, lo so.
0: La pinetina.
1: Tanti auguri a Augusto di Roma, Augusto che oggi compie 36
0: anni. Ma l'imperatore?
1: Hai visto? Che meraviglia, ragazzi. Allora, rifatto quella piazza con un sottopasso meraviglioso,
0: bella,
1: che
0: vero,
1: non c'era.
0: Fatto un gran lavoro, è vero.
1: E poi c'è un'opera, e poi di fronte c'è un altro posto con una terrazza clamorosa dove si fanno delle cene meravigliose.
0: Ma ragazzi, è bello, il centro di Roma è stato rimesso veramente perfetto adesso, te lo puoi girare tutto a piedi da una parte all'altra, bellissimo.
1: Molti dicono proprio tutto a piedi che non ci piace, perché sai, molti vogliono andare con la macchina, non capi. Adesso riflettendo, parlando con mia figlia, con degli amici che spesso vengono e faccio da cicerone, non è così usuale che in tutte le capitali tu possa andare con la macchina sotto al Colosseo, con la macchina in centro storico.
0: No, perché vorrei dire che anche in città che non hanno magari, diciamo, queste attrattive meravigliose, questa storia che c'ha per dire Roma, ci sono degli ZTL attivi nel centro per non far entrare le macchine H24, non si capisce bene la ragione, non dovendo salvaguardare, diciamo, dei chissà quali bellezze architettoniche.
1: Tanti auguri a Luca, mio figlioccio di Cresima, che oggi compie 43 anni. Auguri. Va bene, dai, se volete fare gli auguri ancora, anche con un vocale, come preferite, avete tutto il tempo, perché poi arrivano i ritardatari, e tra poco ci salutiamo.

0: questo ritmo di Madonna ci avviciniamo verso i saluti, ma anche verso tutti gli auguri dei nostri ascoltatori.
1: Esatto, perché ci sono i ritardatari, i saluti, tanti. Perché l'ultimo pezzo per quanto ci riguarda è il pomeriggio di Radio 2 di oggi martedì, giusto?
0: 25, sì, 25 agosto.
1: Mamma mia, tre giorni ci salutiamo. Vabbè.
0: Mi stai facendo venire l'ansia.
1: Lo vedi?
0: Ma fai, che ne so, inventati qualcosa.
1: Ti farò piangere in diretta, prima o poi ti farò piangere in diretta, cioè prima o poi, in tre giorni, poi basta.
0: Cuore di pietra.
1: Allora, chiudiamo con gli auguri, dai, cuore di pietra,
0: cuore
1: prego.
0: Cuore di pietra. Andando avanti all'infinito.
1: Chi sono,
0: vai,
1: i ritardatari?
0: Allora, auguri zia Chiara, siamo pronti per le Chiarilliadi, come tutti gli anni, un bacio grande Fabiola, le Chiarilliadi.
1: Che bello.
0: Il momento di festeggiamenti, le Chiarilliadi, deve essere simpatica questa zia, ci piace.
1: Auguri. Brava, festeggiate anche le zie.
0: Auguri zia Chiara.
1: E poi, attenzione, dietro minacce continue di molti ascoltatori, avevo mandato l'audio, non l'avete fatto sentire. Eh sì, sull'argomento delle abbuffate e compagnia bella, sentiamo il nostro amico, pronto?
2: Ciao amici, sono Lorenzo da Montagnana. Quest'estate, avendo passato le vacanze per due settimane in Portogallo, ci siamo strafogati di pastéis de nata, anche i pastéis de Belém, la zona Lisbona. Sono delle tortine tonde con crema e sicuramente un chilo di burro, ma sembrava di no.
0: A Belém.
2: Ciao.
1: A Bravo Belém, Lorenzo.
0: A Lisbona c'è un ristorante, ragazzi, pazzesco.
1: Brava.
0: Proprio sta sul ridosso del fiume, adesso non mi ricordo che c'è davanti.
1: Bene,
0: mi
1: ci fa piacere questo ricordo.
0: Ma buono.
1: E vi lasciamo con gli amici di Estate da Matti, noi si torna domani. Ciao! Ciao!

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com. 2-2.
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatina!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè,
1: buona, ma non fritta.
2: Mamma!

0: sono le 18.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: tutti, si parte con l'estate di Radio 2 insieme a Maurizio, insieme a Noemi. Ben trovata
1: Noemi.
0: Come stai?
1: Io sto molto bene, tu come stai?
0: Va bene, perché parli così?
1: Non lo so, mi è venuto da parlare così un po'.
0: Non sembra che tu stia molto bene.
1: No, non lo sono per niente, ma d'altronde non starei neanche estate da matti se stessi bene, Noemi.
0: Effettivamente, anche questo è vero. Buonasera Giovanna Romano in regia, Fabrizio Paccione per noi alla parte tecnica, il nostro Donato Moscati, più bello e luminoso che mai in redazione, Linda Gritelli come sempre alla cura di questo programma, Valentina Galli invece in visual, se ci volete seguire anche sul canale 202 del digitale terrestre.
1: Comunque hai proprio ragione, hai utilizzato il termine adatto, io Donato Moscati lo vedo luminoso.
0: È vero.
1: Lo vedo veramente luminoso.
0: Chissà, questa sarà la crema.
1: Sì.
0: È un po'
1: chissà cosa
0: lucido,
1: c'è nell'aria.
0: Un po' lucido. 3487-300-200 per stare con noi. Si parte subito con Chaka Khan e Snoop Dogg.

0: Chciałam.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Boogie's on my soul. Chaka Khan, Snoop Dogg. Estate da matti su Rai Radio 2. Siete con Noemi Serracini e Maurizio Guccini. Noemi, ti è mai capitato di fare qualcosa di avventuroso, di impegnativo, arrivare a metà e poi pensare: ma chi me l'ha fatto fare? E poi magari indietro non ci potevi più tornare, eri costretta ad andare avanti.
3: Certo che sì, di solito faccio sempre cose in cui posso anche tornare indietro. Se fosse una roba in cui io inizio e poi devo arrivare fino alla fine, se non sono convinta non la faccio, però nel dubbio mi creo sempre un'uscita di emergenza. E mi è successo, altro che se mi è successo, di arrivare a metà e dire: ma chi me l'ha fatto fare? E poi tornare indietro, per esempio in delle scalate, anche proprio per principianti. Però non essendo particolarmente allenata, non c'ho il fisico, amici, amiche di Radio 2, proprio non mi reggeva in quel periodo particolarmente, e quindi sono tornata indietro da questa arrampicata. Sì, insomma, ripeto, veramente una cosa molto per principianti. A te mai è capitato?
2: Sì, a me è capitato. Innanzitutto un giorno mi hanno chiamato e mi hanno detto: vuoi venire estate da matti?
3: E ti stai ancora chiedendo: ma chi me l'ha fatto fare?
2: Però non potevo più tornare indietro, quindi
3: avresti fatto una pessima figura. Esatto, quindi meglio a quel punto andare fino in fondo. Esatto. Ma nulla a che vedere rispetto a quello che ha combinato invece questo turista, arrampicatore della Domenica a Bacoli, che ha deciso di arrampicarsi sulla scogliera dello Schiacchettiello a Bacoli, in provincia di Napoli, con l'intenzione poi di tuffarsi. Ma questo mentecatto, lo posso dire, è rimasto appeso a metà e non riusciva più ad andare nessuno giù, quindi hanno dovuto recuperarlo i vigili del fuoco. Allora io dico, no, amici, amiche, ma perché fate queste cose? D'estate ci sentiamo tutti un po' più audaci, ma non è che ci vengono i superpoteri in quanto estate, in quanto spensierati? Cioè, abbiate consapevolezza di chi siete. Guarda,
2: mi hai fatto ridere così tanto che mi ha sprofondato il sedile e mi sono sentito un mentecatto.
3: No, per così poco. Raccontateci il vostro: ma chi me l'ha fatto fare a noi dell'estate da matti?
4: No.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
3: La spesa intelligente!
4: 2-2.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Radio 2, 18:11, torniamo a Rimini con Rai Radio 2. Diamo la linea a Mario Benedetto per il meeting di Rimini 2026. A te, Mario.
8: Eccoci, bentrovati cara Noemi e caro Maurizio. Ancora un collegamento qui dal meeting di Rimini. Abbiamo ospite il ministro Andrea Bodi, ministro per lo sport e per i giovani.
9: Grazie, bentrovati. È la prima volta per me.
8: Prima volta del debutto a Radio 2 del ministro.
9: Sono felice di far parte della vostra famiglia.
8: È un piacere, perché anche per Radio 2 è la prima volta qui al meeting di Rimini. Un racconto, ministro, che è fortemente incentrato sulle nuove generazioni. Torna a più riprese dagli attori economici, dagli attori sociali, dal Santo Padre in primis, che si è rivolto con grande spontaneità ai giovani, protagonisti veri di una trasformazione.
9: C'è una componente molto rilevante dei giovani, non soltanto tra i volontari, che normalmente appunto sono giovani o diversamente giovani. Vuol dire che c'è una capacità del meeting nel tempo di continuare ad attrarre le giovani generazioni, tracciando una traiettoria di futuro che poi è quella che i giovani cercano di interpretare. Il tema di quest'anno, l'amore che muove il sole, le altre stelle, credo che sia fortemente evocativo, molto emozionante se si riesce ad andare oltre la dimensione della frase. L'amore che è la passione, la sensibilità, i sentimenti, il modo con il quale si sta insieme, che muove tutto, un po' nella logica che nonostante l'influenza del mondo esterno, delle dinamiche internazionali, della geopolitica, siamo ancora per una parte artefici del nostro destino, e credo che questo i giovani riescano a percepirlo. Guai a rendersi all'idea che i giovani debbano aspettare il futuro. Guai che si rimanga prigionieri dell'idea che ormai è tutto stabilito, e il meeting in qualche maniera è un allenamento di questa consapevolezza, perché si possa contribuire anche nelle piccole cose, anche partendo dal basso e usando bene due fattori, il tempo e ciò che è nelle nostre disponibilità.
8: È così, ministro, lo sport in questo ha una funzione centrale. Sono stati stamattina ai nostri microfoni degli atleti e delle atlete come Arianna Fontana, la più medagliata campionessa italiana. Abbiamo avuto Valentina Greggio, quindi lo sci di velocità, ci ha fatto conoscere un mondo nuovo. Ecco, sono esempi però di una realtà che lo sport fa vivere nel quotidiano, perché oggettivamente lo sport è comunità e lo sport è sviluppo anche di percorsi individuali insieme.
9: È talmente tante cose che hanno trovato una sintesi nel comma 7 dell'articolo 33 della Costituzione, che dal settembre del 2023, grazie alla collaborazione tra Parlamento e Governo, adesso è nella nostra Carta Costituzionale, con una definizione appunto che è illuminante, riconoscendo il valore educativo, sociale, di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme. È un po' il modello che noi abbiamo adottato dal momento in cui questo Governo, il Governo presieduto da Giorgia Meloni, si è insediato. C'è la combinazione di fattori che punta naturalmente anche alle grandi prestazioni, ai grandi avvenimenti, ai momenti di massima attenzione, ma dell'attività sportiva appunto in tutte le sue forme, non solo il calcio ma tutte le discipline, ancor più in questa fase che ormai diventa lunga, vincente, dove uomini e donne, atlete e atleti di ogni disciplina sono ai vertici del mondo, e questo vuol dire già qualcosa. Ma lo sport sociale, quello che si pratica ogni giorno, quello che allena la responsabilità, allena il rispetto, allena la socialità, e che ha bisogno indubbiamente, a partire dalle scuole, di una presenza programmatica. che non sia soltanto quella dei luoghi sportivi, ma della cultura sportiva che aiuta l'organismo, aiuta il benessere psicofisico delle persone, aiuta il benessere delle comunità e soprattutto fa migliorare, diciamo così, il modo con il quale si convive, inclusione e coesione sociale. Questo può sembrare tutto scontato, ma questo governo ha voluto metterlo tutto assieme. Non sono più singoli fotogrammi, non sono più fotografie disarticolate tra loro, ma sono un film che racconta storie esaltanti, per certi versi, quelle dei campioni, delle campionesse o dei grandi avvenimenti, e confortanti, quello del recupero della socialità, appunto, e del benessere psicofisico.
8: Ministro, per chiudere, perché i giovani sono stati spesso e sono protagonisti di una comunicazione e di un'attenzione retorica, qui c'è un'attenzione concreta, penso lei parlava appunto alla più sacra delle fonti normative, appunto la nostra carta costituzionale, c'è la valutazione di impatto generazionale, che è una novità anche, che riguarda l'impatto delle politiche pubbliche non solo sul presente ma sul futuro. Ecco, è con questa attenzione che bisogna approcciare gli anni che verranno, soprattutto per favorire, abbiamo parlato anche col presidente dell'Istat, e nuove opportunità e ingresso dei ragazzi nel mondo del lavoro.
9: Assolutamente sì, io credo che arricchire i contenuti dialettici con una capacità di osservazione della realtà attraverso una metodologia scientifica ci consente di essere da un lato sempre più oggettivi nella rappresentazione dei fatti, anche quelli negativi, che possano consentire una pianificazione degli interventi che consenta di migliorare il contesto. Vale per lo sport, dove stiamo lavorando proprio con l'Istat, non soltanto per un consolidamento del PIL dello sport, stiamo parlando di un contesto che genera valore aggiunto per oltre 35 miliardi di euro e più dell'1,5% del PIL, ma anche il conto satellite che consente di comparare a livello europeo tra nazione e nazione gli investimenti pubblici destinati allo sport, appunto, nel paese e tra i paesi. Questo non è soltanto un elemento di graduatorie, così come l'indice di sportività che il Sole 24 Ore elabora, ma uno strumento appunto di messa a fuoco della realtà per capire quello che è ancora migliorabile, e abbiamo ancora molto da migliorare, perché i nostri impianti vanno ammodernati, perché le nostre scuole vanno arricchite di una presenza dello sport molto più significativo, perché le nostre periferie possono e devono ospitare sport proprio per contrastare non solo la sedentarietà ma anche la socialità, il disagio in tutte le sue forme che ancora oggi si manifesta purtroppo dolorosamente, e ce ne accorgiamo soltanto quando la cronaca nera poi sì, ci porta di fronte a fatti che possono sembrare incomprensibili ma che un'osservazione più metodologica della realtà ci consente di affrontare con efficacia.
8: Grazie Ministro, sì, un lavoro che va dai valori alle infrastrutture, proprio perché lo sport è e sarà un'infrastruttura sociale. Quindi
9: naturalmente sì, questo vale per gli stadi, esatto, così come vale per gli oratori, vale per le palestre scolastiche, così come vale per gli impianti nei piccoli centri. Vi do un dato perché secondo me è significativo e identificativo della politica che stiamo sviluppando. Abbiamo realizzato in 2 anni e mezzo 1.495 playground e campetti multidisciplinari su 1.543 programmati nei comuni del sud sotto i 10.000 abitanti. Questo dato vale molto di più di 1.000 parole.
8: Grazie, grazie al ministro Abodi, quindi parole veramente concrete, anche di speranza, vengono da qui, dal meeting, cara Noemi e caro Maurizio. E a voi la linea, buon proseguimento e buon ascolto su Radio 2. Grazie.
7: Grazie, grazie a Mario Benedetto, grazie per questo focus con il ministro Abodi su sport e giovani. Il pomeriggio di Radio 2 continua con l'estate da matti, arriva Ligabue.

0: Una vera e propria riflessione su ciò che scegliamo di lasciare agli altri quando il tempo passa. Qualcosa per te di Luciano Ligabue, qui a Rai Radio 2, State da Matti, con Noemi Serracini e Maurizio Cuccini. Ma noi oggi stavamo raccontando un po' di quelle persone che impazziscono l'estate e magari fanno cose che non devono fare. Come ad esempio Noemi, a Bali, un turista svizzero, gli hanno detto una sola cosa quando è arrivato. C'è un giorno in cui devi stare zitto, non devi uscire, non devi fare nulla. Che cosa fa questo invece? Esce, si registra mentre dice parolacce e lo condannano a un anno di reclusione.
1: Sì, molto intelligente questo turista svizzero 26enne che doveva appunto rispettare il sacro giorno del silenzio previsto dall'induismo balinese, e invece lui l'ha presa proprio sotto gamba questa cosa, cioè non ha capito quanto fosse realmente serio, ed è proprio così che si è difeso anche in tribunale, dicendo appunto che lui non aveva pienamente compreso la portata di questa storia, di questa necessità di questa giornata, no? Per i balinesi. E così è stato condannato dal giorno del silenzio, da 24 ore doveva stare zitto, a un anno di reclusione, un silenzio probabilmente un po' più lungo. Chissà come finirà questa storia, perché non so veramente se lui poi dovrà scontare questa pena. La notizia è di qualche giorno fa, non troppi, ma la seguiremo perché siamo curiosi di capire cosa succederà. E chissà, anche lui forse avrà pensato: ma chi me l'ha fatto fare? Esattamente come il turista arrampicato sulla scogliera e molti altri che nel corso di quest'estate qualche sciocchezza l'hanno compiuta. 3487 300 200, il vostro "ma chi me l'ha fatto fare" qual è? Raccontatecelo qui su Radio 2, mentre arrivano i BTS con la loro Normal.

0: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
1: 2-2. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Estate da matti con Noemi Serracini e Maurizio Guccini, diamo subito la linea a Mario Benedetto dal meeting di Rimini.
3: Grazie, grazie Maurizio e grazie Noemi. Siamo qui con un nuovo ospite, una nuova voce importante delle imprese, quindi Riccardo De Stefano, vicepresidente di Confindustria con delega all'Education e Open Innovation, quindi formazione grande protagonista. Benvenuto vicepresidente.
4: Grazie, grazie dell'invito. Per noi è un piacere essere qui al meeting proprio per presidiare lo sviluppo del capitale umano, sia italiano ma anche con un forte focus sull'attrazione di giovani talenti dal resto del mondo per contrastare il dolorosissimo inverno demografico, ma per dare linfa vitale alle nostre imprese. Diciamo sempre che impegnarsi per fare di questo paese il luogo in cui i talenti possono esprimersi è prima di tutto un tema di competitività dell'Italia.
3: Ecco, essere competitivi, vicepresidente, significa investire sulla formazione, perché la formazione è lo step precedente a dinamiche evidentemente occupazionali che riguardano un mercato in movimento ma che può migliorare le sue performance. Abbiamo visto anche con l'Istat il miglioramento, una crescita netta anche dell'impegno in azioni sostenibili delle imprese. C'è la formazione come cultura, anche su questo fronte è necessario da coltivare. Confindustria investe esattamente in questa direzione.
4: Sì, Confindustria lo fa da tantissimo tempo. Mi piace ricordare che probabilmente è l'unica associazione datoriale ad aver fondato un'università, la LUIS, aver diciamo anche la LIUC tra le università del proprio sistema, ma ripeto, l'investimento delle imprese oggi è figlio di una necessità e di una grande opportunità. Il nostro sistema produttivo ha dimostrato grande resilienza, grande capacità di fare export proprio sul talento delle nostre imprese, dei nostri progettisti, dei nostri giovani. Oggi abbiamo la necessità di diciamo cambiare marcia e continuare questo percorso che è fatto anche di academy aziendali, di investimento delle imprese nella filiera del 4+2, quindi degli istituti tecnico superiori, degli ITS, farlo in Italia, ripeto, ma anche farlo all'estero, perché abbiamo inaugurato, stiamo inaugurando ITS, quindi scuole di diritto italiano, per formare in loco giovani preparati che parlano italiano e che vengono in Italia già con un contratto di lavoro firmato e l'impegno dell'azienda ad ospitarli in case decorose. Quindi diciamo la qualità delle competenze e la capacità di integrare farà tutta la differenza in questo settore.
3: In modo estremamente concreto, perché quindi c'è una capacità di attrarre e di includere basata proprio su opportunità che già arrivando insomma vedono la possibilità per queste nuove generazioni di contare su opportunità di lavoro concrete. Questo, per chiudere, vicepresidente Di Stefano, afferma l'impresa come evidentemente principale attore economico, ma ne fa sempre più un attore sociale, un fatto sociale, quindi presidio di comunità e opportunità che abbiamo visto, per citare appunto l'ultimo dato Istat, crescere come impegno sostenibile in termini sociali. Nel 2025 oltre il 60% delle imprese ha incrementato le politiche di inclusione e sostenibilità sociale.
4: Chi conosce soprattutto la provincia italiana sa che il piccolo e medio imprenditore italiano è sempre stato fortemente legato alle proprie comunità. A volte il dato sul ruolo sociale che questi imprenditori svolgono nel proprio piccolo non viene nemmeno tracciato, è qualcosa di che
3: fa parte,
4: del nostro DNA.
3: E credo... della nostra impresa, e poi ricordiamo è un'impresa familiare per oltre il 90%. Quindi esatto. Famiglie di imprenditori rappresentano le migliori comunità possibili.
4: Esattamente, grazie.
3: Vicepresidente Stefano, grazie per il suo impegno e l'impegno della Confindustria e il messaggio che avete portato a questa edizione del meeting. torniamo da voi, caro Maurizio e cara Noemi, vi diamo la linea e buon proseguimento con il programma di Radio 2 che vi vede protagonisti. E a presto.
5: Grazie, grazie Mario Benedetto, grazie al contributo del vicepresidente della Confindustria Riccardo Di Stefano. Continuiamo sì con il pomeriggio dell'estate da matti. Qui su Radio 2 arriva El King.

King, ex is Oasis su Radio 2. In effetti questo ex fidanzati sta per ex fidanzati ed ex amanti, e non a caso

0: gruppo di uomini che probabilmente sono ex fidanzati ed ex amanti a questo punto.
1: Alcuni sono exis, alcuni sono esatto, os, però insomma
0: bisogna vedere, poi chiederemo a lei quali corrispondono a chi, no?
1: Senti, a proposito di chiedere a qualcuno, ti è mai capitato di chiedere consiglio ai tuoi amici e questo consiglio tu decidi di non seguirlo perché non lo ritieni giusto, invece avevano ragione?
0: E poi lo rimpiangi.
1: Lo rimpiangi proprio tanto.
0: Ma ni, cioè forse sì, però di solito quando chiedo consiglio ai miei amici, siccome sono persone sagge, cerco di ascoltarli.
1: Ok, perché così non hanno fatto 32 persone.
0: 32 alpinisti,
1: esatto.
0: Ecco.
1: Tutti quanti saprete quello che è accaduto, ma vale la pena ricordarlo, soprattutto in questa puntata in cui parliamo delle cose un pochino sceme che vengono fatte durante l'estate. 32 alpinisti non hanno chiesto aiuto ai propri amici, ma addirittura guide esperte di Saint-Gervais, Chamonix, Courmayeur, insomma tutti quanti avevano sconsigliato l'escursione a questi 32 alpinisti, ce ne fosse stato uno che ha deciso di seguire il loro consiglio.
0: Infatti si sono invece tutti e 32 avventurati verso la scalata, hanno compiuto l'impresa per poi però ritrovarsi bloccati, dovevano scendere, hanno chiesto aiuto a un elisoccorso pubblico, ma non gli è stato a quel punto garantito dal sindaco, che ha detto no, voi lo sapevate che non ci dovevate andare lì e quindi se volete tornare, tornate a spese vostre oppure aspettate che le condizioni del tempo migliorino e scendete a piedi. E così hanno fatto, alcuni sono scesi a piedi, altri invece hanno deciso di pagare di tasca loro i soccorsi e sono riusciti a comunque tutti a ritornare sani e salvi. Però restando proprio nell'ambito di quelle cose, no, che a un certo punto poi uno dice ma chi me l'ha fatto fare, ma perché d'estate diventiamo tutti un po' più scemi? In effetti ha ragione Gabriella quando ci scrive al 3487 300 200 e dice quanti scemi amici in giro d'estate e poi danno ulteriormente il peggio di loro. È vero, sarà il caldo, non lo so che dà la testa, ma raccontateci quella volta in cui avete veramente detto ma chi me l'ha fatto fare. 3487 300 200.

0: Los Angeles Blanco su Radio 2. Chissà se anche lui, Maurizio, avrà detto: ma chi me l'ha fatto fare quando ha sfasciato tutti i fiori sul palco dell'Ariston, preso da un momento di raptus? Sarà stato quello uno dei "ma chi me l'ha fatto fare" di Blanco.
1: Chissà se anche lui ha fatto arrabbiare un altro sindaco, perché qui parliamo di sindaci che continuano ad arrabbiarsi come a Polignano a Mare.
0: È vero, perché di qualche giorno fa, non so se ve la ricordate, la storia di un'altra genia dell'estate, di questa estate 2026, che si è arrampicata sulla scogliera per fare una foto. Scogliera appunto a Polignano a Mare, con una macchina fotografica al collo, e anche lei a un certo punto è rimasta tipo donna ragno bloccata sulla parete rocciosa senza riuscire né a salire né a scendere. E lì non sono chiare però le circostanze nelle quali lei poi si è messa in salvo ed è stata recuperata. L'obiettivo di questa impavida turista era quello di raggiungere un punto panoramico per scattare una fotografia, e anche lei ha concluso la sua giornata dicendo: ma chi me l'ha fatto fare? Proprio come me quando sono andata a fare l'escursione per la quale poi non ero assolutamente pronta, e come te.
1: Sì, io quando veramente ho fatto, io sono finito dentro un fiume una volta per fare una sciocchezza del genere.
0: Con la macchina o
1: sì,
0: piedi?
1: Sì, con la macchina.
0: Attenzione.
1: Per fortuna la macchina si è bagnata poco, me ne sono accorto veramente all'ultimo secondo.
0: Però ce l'hai fatta e ti sei messo in salvo.
1: Sì, ero giù in Calabria, erano diversi giorni che c'era un fiume in secca, tutti utilizzavano la macchina per passarci, per abbreviare il tragitto. La sera che decido di passarci io, il fiume improvvisamente c'era nuovamente.
0: Vabbè.
1: E quindi così.
0: Ce n'è per tutti i gusti su Rai Radio 2. Raccontateci il vostro "ma chi me l'ha fatto fare". 3487 300 200. Arriva George Michael.

0: Because I gotta have faith.
1: I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith.
2: Faith, John Michael su Radio 2, 18 e 45 minuti, ci riporta al 1987. Dopo l'esperienza con gli UAM arriva questo artista pazzesco che intraprende la sua carriera solista e sbaraglia tutti e tutto negli anni 80, tra l'altro con questo disco veramente divertente, che non è soltanto il singolo ma appunto anche il primo album solista di George Michael. Faith, tu sei stato un amante di George Michael oppure uno di quelli che ti hanno toccato meno?
3: L'ho sempre apprezzato, non sono mai stato un amante viscerale, però l'ho sempre apprezzato molto in realtà.
2: Bene, allora caro Maurizio, stiamo parlando di quelle cose che abbiamo a un certo punto rimpianto, no? Ma chi me l'ha fatto fare? Chissà se è la stessa cosa che si è detto anche il prete quando ha esagerato un po' con le campane. Forse avrete visto, forse no, l'incidente di questo parroco nel Foggiano che a un certo punto, preso proprio dalla foga di suonare le campane, rimane attaccato tipo liana, tipo Tarzan, alla corda della campana e viene sollevato dal peso della campana stessa e rimane praticamente incastrato tra la campana e il campanile senza poter scendere. Non so come abbiano fatto a tirarlo giù, perché dal video non si vede, ma è esilarante, vi giuro, è una delle cose più divertenti che ho visto negli ultimi tempi.
3: Ma la cosa che mi è venuta subito in mente è quella filastrocca di quando eravamo piccoli, ovviamente, fra Martino Campanaro, cioè lui invece
2: te
3: che
2: la
3: dormire
2: tutta?
3: Certo,
2: vai, dimmela.
3: Cioè, no, non la posso cantare,
2: dai,
3: perché
2: prego.
3: Sono stonato.
2: Ma perché fra no?
3: Martino Campanaro, rimani attaccato.
2: E il parroco in questione è rimasto attaccato. Fateci sapere per favore se siete amici, amiche del Foggiano e fate parte magari di questa parrocchia, come è andata a finire la storia, se il parroco si è salvato, se sta ancora lì sul campanile.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com. 22.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: 2-2. Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
4: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.

0: Non ci si ama solo in primavera, così cantano i Santa Marè. Come dare torto a questi giovani artisti che effettivamente ci danno un messaggio importante e condivisibilissimo. Ci si ama così sempre, a prescindere dalle stagioni.
1: Anche se la primavera comunque con quei profumi, quei colori, tutte quelle cose, magari ci dà qualche stimolo in più.
0: Risveglia i sensi, oltre che la natura, la primavera. Certo che sì. Noi risvegliamo invece i vostri sensi, la vostra reattività, perché adesso vi chiediamo di indovinare il personaggio con il quale giochiamo oggi all'Indovina Matto, e soltanto il più veloce e la più veloce si aggiudica la nostra cartolina via etere. Quindi intanto vi ricordo il numero 3487 300 200, e poi andiamo a capire qual è il personaggio. È una donna, mondo dello spettacolo ma veramente a 360 gradi, e circoscrivo ancora di più per essere buonissima, oggi mi sento così, artista italiana, italianissima. Ecco,
1: dobbiamo veramente metterli nella condizione di scoprire subito. No, scherziamo.
0: Vai
1: ovviamente
0: tu con gli indizi.
1: Ci sono degli indizi. Allora, innanzitutto si vide arrivare sotto casa un intero camion di azalee perché qualcuno voleva convincerla a lavorare per lui.
0: Attenzione,
1: primo indizio. Secondo indizio, scandalizzò l'Italia mostrando in televisione una cosa che oggi sembra innocua, e cioè l'ombelico.
0: E vabbè.
1: Questo ballo fu considerato troppo provocante, fu censurata, e a quel punto a sdoganarlo ci pensò Alberto Sordi, che volle ballarlo con lei.
0: Chi è il personaggio del quale stiamo parlando? 3487 300 200. Ovviamente in tanti forse l'avrete indovinato, lo starete indovinando, ma solo il più veloce o la più veloce giocherà con

0: Businessman, dito nella piaga, alle 18:59 minuti su Radio 2 nell'estate da matti. Abbiamo giocato con il nostro indovina matto e la più veloce, lo sai chi è stata, Maurizio Guccini?
1: Arriva dal sud, perché abbiamo qui collegata la nostra Luigia.
0: Luigia dalla provincia di Enna, benvenuta.
2: Ciao, grazie, grazie.
0: Ma grazie a te per essere stata così veloce ad aggiudicarti, ovviamente.
2: Ma io appena ho sentito una parte del colpo ho pensato subito all'ombelico del
0: Carrà. Brava, bravissima. Quindi sei stata anche una fan di Raffaella, ma chi non l'è stato?
2: Sì, no, mi piaceva assai, perché vedi, anche se era, diciamo, scollata, eccetera, cioè, però non è mai stata volgare.
0: Vero, verissimo.
2: Come molte di oggi, non è mai stata volgare.
0: Mai
2: faceva
0: stata volgare.
2: Vedere tutto, diciamo, però non è mai stata sempre distinta.
0: Senti, Luigia, cosa fai nella vita?
2: Io gestisco un piccolo negozio, un emporio.
0: Oh, un emporio, cosa vendi?
2: È un po' di tutto, casalinghi, profumeria,
0: Senti, è una zona turistica la tua, quella in cui ti trovi?
2: Ma ci abbiamo il Sando, San Felice da Nicosia, se lo avete...
0: No, io non lo conosco, però immagino che molti dei nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, non so se Maurizio sia mai stato.
2: Certo, abbiamo il tettolino, è venuto a vedere lo Sgarbi molti anni fa,
0: immagino,
2: della cattedrale.
1: Sì. Sì, questa cosa di Sgarbi la ricordo.
2: Qualcosa
1: tra l'altro.
2: C'è.
1: Tra l'altro, Raffaella Carrà era legata indissolubilmente all'arte, perché il suo nome d'arte, Raffaella Carrà, viene dal pittore Raffaello Sanzio e dal pittore futurista Carlo Carrà. Quindi Raffaella Carrà.
0: Tutto torna, vedi?
2: Sì, lei si chiamava Peloni, mi pare, di cognome, se non ricordo male.
0: Esatto. Senti, Luigia, hai pronta la tua cartolina virtuale? A chi vuoi inviarla? A chi vuoi mandare la tua cartolina quest'estate?
2: Non lo so. Mando questa cartolina a mia cognata che abita vicino Milano, che insegna a Milano.
0: E come si chiama tua cognata?
2: Si chiama Pina.
0: Pina, allora saluti e baci a Pina da Enna, da Luigia, per questa estate,
2: sì,
0: 2026.
2: Da Luigia.
0: Ciao Luigia, grazie mille per aver giocato con noi. Ovviamente, cari amici, cari amiche di Rai Radio 2, l'indovina matto ritorna domani, perché è l'appuntamento ormai imperdibile dell'estate da matti.
1: Sì, nel frattempo noi ci dirigiamo verso la Scozia, perché questi erano i Simple Minds, ragazzi, e sta arrivando il loro brano Don't You Forget About Me.

0: Simple Minds, Don't You, su Radio 2 alle 19.05 minuti. Si ritorna ancora una volta negli anni 80 con la nostra playlist di oggi, con uno dei pezzi simbolo di quegli anni. Tra l'altro un brano che i Simple Minds all'inizio rifiutarono, non lo volevano fare perché non lo avevano scritto loro, e poi invece, come spesso succede nelle migliori tradizioni musicali, lo fanno proprio quello che non volevano fare, che non volevano registrare, e diventa un successo planetario, uno sicuramente dei loro più caratterizzanti.
1: Sì, tra l'altro il brano era stato proposto prima a Brian Ferry, poi a Billy Idol, e loro lo registrarono in appena 3 ore, e come disse qualcuno se ne dimenticarono subito, nel senso gli diedero veramente pochissima importanza. Ma non è l'unico brano che non si voleva registrare e poi magari ha avuto successo internazionale.
0: Ce ne sono stati diversi, se ne viene in mente qualcuno.
1: Beh, My Heart Will Go On di Celine Dion è un brano che è stato letteralmente odiato dall'artista. Paranoid dei Black Sabbath, insomma sono davvero tanti. Ma noi adesso continuiamo la nostra selezione musicale qui su Rai Radio 2, state da matti.

0: Drop Dead, giovanissima e tra le più influenti della sua generazione, Olivia Rodrigo su Radio 2 alle 19:10. A proposito dei brani rifiutati e poi diventati grandi successi, al 3487-300-200 c'è una nostra ascoltatrice che ci ricorda per esempio che Umbrella di Rihanna era stato un brano scritto e pensato per Britney Spears, ma che il suo management ha rifiutato per poi passarlo appunto a Rihanna e farlo diventare grazie a lei una hit mondiale.
1: Ma ci sono alcune canzoni che sono state rifiutate all'inizio che in realtà hanno scritto proprio la storia dei protagonisti, penso a Sweet Child O' Mine dei Guns N' Roses. Si trattava di un esercizio tecnico per le dita che stava facendo Slash, Axl Rose invece ci crea la canzone intorno. Slash odiò profondamente Sweet Child O' Mine, ma diventò un successo planetario. Ma anche tornando all'Italia, ci sono delle canzoni che hanno scritto la storia, come 50 Special dei Luna Pop. Cesare Cremonini l'aveva scritto in onore alla sua Vespa, i discografici gliela bocciarono dicendo una canzoncina senza futuro.
0: Intuitivi discografici, sì, esatto. In alcuni casi hanno fatto anche un sacco di danni discografici. Io invece stavo pensando adesso invece a uno dei grandi casi della musica internazionale, quello di Nothing Compares to You, Sinead O'Connor. Il pezzo era inizialmente di Prince, lui lo aveva scritto e pensato appunto per sé, per il gruppo, e poi invece ha detto no, vabbè, fallo te. E quando lei lo cantò, rendendolo pazzesco, personalizzandolo totalmente, facendolo suo e facendolo diventare un brano famosissimo e importantissimo, lui poi rosicò pure un pochettino. Sai che ebbero una discussione per via di questa cosa.
1: Beh, non è la prima volta che artisti litigano per delle canzoni, insomma ci sono tante canzoni, che sarà di Jimmy Fontana, ma tante altre. Chissà se nel frattempo invece qualcun altro che ha scritto una canzone recentemente possa aver fiutato che la canzone appunto avrebbe avuto così tanto successo. L'ascoltiamo tra poco, nel frattempo c'è il break.

0: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: 2-2. Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
3: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
4: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
3: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
4: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
3: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, ogni domenica alle 10.30 e alle 14. Rai 2.
5: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: E al contrario di tanti suoi colleghi che magari sono stati titubanti davanti ad altre canzoni, Samurai J è estremamente fiero di Flamenco Paranoia. Lo considera un brano nato addirittura in modo magico, un manifesto di una fase della sua vita, soprattutto in tournée.
1: Io adesso devo fare un off topic, come dicono i giovani. Io ti denunzio, Donato Moscati, hai capito? Ti denuncio alle autorità competenti, alla polizia della radio. Quella della
0: Virgin.
1: No, ragazzi, allora, amici, amiche di Radio 2, aiutatemi, mi fa delle foto improponibili mentre io sono sopra pensiero prima, sto finendo di masticare, lo dico.
0: Guarda com'è luminoso Donato Moscati. Dai, vuoi togliergli quella luce che ha intorno?
1: Qualcuno faccia qualcosa, fermate Donato Moscati. Sta raccogliendo un album di fotografie, per cui sono veramente minacciabile tutta la vita con questo.
0: Donato,
1: cioè,
0: dopo ne parliamo di queste fotografie.
1: Donato, sei veramente tremendo, va bene? Sei terribile, ti denunzio. Sappi che se le usi ti denunzio.
0: Però a proposito di denunce e di polizia e di gente denunziata, c'è un giapponese che è stato arrestato, un 61enne, perché suonava troppo la chitarra elettrica e teneva la radio troppo ad alto volume.
1: Finalmente sono riusciti ad assicurarlo alle autorità competenti, perché non faceva dormire i vicini, che nessuno chiedeva il bis, ma lui andava oltranza così e l'ha fatto per anni, quindi a un certo punto hanno detto basta e lo hanno colto così in flagrante e hanno sequestrato una marea di roba a casa di questo signore, tra chitarre, materiale del radio, chitarre elettriche, insomma un sacco di materiale anche con il quale lui produceva tutto questo caos nel vicinato.
0: Kazunori Yokoi, ragazzi, ricordatevi questo nome.

0: Kasabian, Superpowers su Radio 2. Siamo pronti ad aprire il capitolo di quelle cose che dovrebbero insegnarci a vivere. Anzi, il capitolo si intitola proprio così: cose che ci insegnano a vivere. E per prendere spunto per questo capitolo andiamo in Toscana, dove una sposa, anzi quella che doveva essere una sposa, ha deciso, lasciata 7 giorni prima del suo matrimonio, di festeggiare lo stesso. Era tutto pronto, tutto organizzato, tutto ormai pagato, e nulla avrebbe potuto rimborsare niente di ciò che era stato fatto, tantomeno i voli, per esempio, degli amici che arrivavano da lontano, da ogni dove, dell'Italia e del mondo, essendo anche lei una sposa americana forse, o australiana, non mi ricordo più, forse inglese.
1: From Opal, come dicevano
0: okay.
1: I Beatles.
0: Quindi inglese, comunque non italiana. E allora lei ha deciso di festeggiare lo stesso, non si butta via niente, lo sposo non c'è, ma ci saremo noi a fare la nostra festa. Forse si è salvata la nostra amica.
1: Probabilmente si è salvata, ma sicuramente ha salvato anche i risparmi e la pecunia dei suoi invitati, che nel frattempo hanno prenotato alberghi, voli, e non era nulla di recuperabile. Quindi lei ha deciso comunque di portarsi tutti in Toscana e fargli
0: e
1: passare dei giorni felici.
0: Ma non ha fatto bene?
1: Ha fatto benissimo.
0: Ha fatto benissimo. Alla fine l'unica cosa non rimborsabile era lo sposo, e ce lo siamo levato così di tosse. Anzi, si è levato lui di mezzo. Va bene così. Amica, insegnaci a vivere.
2: Ed è un po'

0: Giovanotti Alfa, buon vento su Re Radio 2, state da matti con Noemi Serracini e Maurizio Guccini. Noemi, sai che per Alfa questo brano è un pochino il raggiungimento di una tappa fondamentale, perché Giovanotti è sempre stato il suo idolo e artista preferito.
1: Sì, questa storia l'ha raccontata, è vero, più di una volta, ed è bellissimo quando appunto due artisti di cui uno è fan dell'altro si incontrano, soprattutto anche questo incontro, no, tra generazioni diverse. Ma buon vento, io veramente lo voglio augurare alla sposa, alla non sposa che ha fatto la festa di non matrimonio, che mi
0: Catherine
1: ha fatto...
0: Jones, non Zeta.
1: No, solo Jones, che mi ha fatto venire in mente tra l'altro quanto stiano andando di moda anche i divorzio party, sono arrivati anche in Italia le feste di divorzio, quindi ci si separa e almeno uno dei due decide di festeggiare questa fine, no? Se un tempo era non ti disunire, disunisciti in questo caso. Non so se qualcuno di voi ha visto il film da cui trago la citazione, ma insomma poco importa, perché adesso sta per succedere una cosa fondamentale qui per noi di Rai Radio 2. Arriva il giornale radio, quindi tutta l'informazione di Rai Radio 2. Subito dopo ritorniamo invece noi per l'ultimo pezzettino di strada da fare con l'estate da matti.

0: Sono le 19:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Carburanti verso un'ulteriore proroga dello sconto sulle accise per il gasolio. Potrebbe seguire un intervento per le fasce più deboli. La piccola Anna Rosa, uccisa dalla difterite a Palermo, i genitori, indagati per omicidio colposo, denunciano i 3 ospedali che l'hanno avuta in cura. Morte di un bracciante nell'inferno di Borgo Mezzanone, massacrato di botte e poi accoltellato, Saddam Hussein, ucciso il 22 agosto, forse perché accompagnava in auto nei campi alcuni migranti. Nuova operazione del governo israeliano contro l'UNRWA, l'agenzia ONU che aiuta decine di migliaia di rifugiati palestinesi, smantellato un centro professionale. La luna rossa ci aspetta, venerdì all'alba apparirà così l'eclissi del nostro satellite. Infine lo sport, palla a volo con le azzurre di Velasco che continuano a vincere agli europei, i giochi del Mediterraneo a Taranto con l'Italia sempre più in testa nel medagliere. Buonasera, in studio Maria Teresa Bellucci. Domani, ultimo giorno degli sconti sulle accise per il gasolio, è previsto un nuovo Consiglio dei Ministri che dovrebbe prorogare ulteriormente le misure già in vigore.
3: Il provvedimento per prolungare il taglio delle accise dovrebbe essere approvato domani dal Consiglio dei Ministri, in coincidenza con la scadenza dell'ultima mini proroga. Subito dopo il governo lavorerà per predisporre una misura mirata per sostenere le fasce sociali più deboli contro il caro energia. L'obiettivo, spiegano a Palazzo Chigi, è predisporre una misura maggiormente concentrata sulle fasce di reddito che hanno più bisogno del sostegno dello Stato, rendendo così l'intervento più efficace e selettivo. Intanto si registrano nuovi rialzi per i carburanti. Oggi il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,015 euro al litro per la benzina e 2,136 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,091 euro per la benzina e 2,207 euro per il gasolio. Giuseppe Di Marco, GR2.
2: La cronaca: i genitori della bimba morta a Palermo per difterite accusano e denunciano gli ospedali che l'hanno avuta in cura. Intanto nel capoluogo siciliano le scuole sollecitano i certificati di vaccinazione degli alunni.
4: Dopo essere stati indagati per omicidio colposo per non aver vaccinato la figlia, i genitori di Anna Rosa Bartolotta hanno presentato alla Procura di Palermo una denuncia querela contro i medici dei 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. L'accusa dei familiari è di non aver diagnosticato la vera causa del malessere della bambina e di conseguenza di averla curata in modo non appropriato. Secondo l'esposto, Anna Rosa sarebbe stata sottoposta a interventi chirurgici invasivi che avrebbero finito per peggiorare le già gravi condizioni di salute, causandone la morte. I genitori hanno nominato un proprio consulente specialista in medicina legale, igiene e prevenzione affinché partecipi all'autopsia che sarà svolta domani. Nei confronti della coppia, il Tribunale per i minorenni ha avviato il procedimento per valutare la responsabilità genitoriale. Il cuginetto della piccola resta intanto ricoverato dopo aver contratto anche lui la difterite. Era vaccinato ed è in buone condizioni. Intanto, a poche settimane dall'inizio dell'anno scolastico, i genitori degli studenti di asili materne ed elementari del capoluogo siciliano stanno ricevendo messaggi nei quali si anticipa la richiesta di fornire il certificato vaccinale dei propri figli per confermarne l'iscrizione. Claudio Vigolo, GR2.
2: Ora l'inchiesta sull'omicidio di Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni, trovato morto il 22 agosto a pochi chilometri dall'inferno di Borgo Mezzanone, in provincia di Foggia. Oggi i primi esiti dell'autopsia.
5: Sarebbe stato picchiato brutalmente e poi finito a coltellate. Un omicidio efferato, quello di Saddam Hussein, il 32enne del Pakistan, scomparso il 4 agosto e ritrovato dopo 18 giorni dal fratello nel bagagliaio della sua auto nei pressi di Borgo Mezzanone, considerata la baraccopoli di braccianti più grande d'Europa. Stamani il primo esito dell'autopsia compiuta nell'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Foggia. Nonostante il cadavere fosse in avanzato stato di decomposizione occasione è stato escluso l'utilizzo di armi da fuoco. Tra le piste seguite dagli investigatori, quella del caporalato. Fin dal ritrovamento del cadavere, un connazionale ha riferito che Saddam, arrivato in Italia 4 anni fa, era solito accompagnare alcuni migranti residenti nel ghetto con la sua auto nelle campagne del Tavoliere per la raccolta dei pomodori. È probabile che questa attività possa essere la base del delitto, forse un regolamento di conti. Nel ghetto foggiano, quello di Hussein è il 4º omicidio nell'ultimo anno. Valeria Volatile, GR2.
2: È stato arrestato l'uomo fortemente sospettato per lo stupro di una ragazza di 19 anni a Milano nel privé di un locale la notte di Ferragosto. A incastrarlo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della discoteca e un tatuaggio sul collo di cui aveva parlato la giovane che lo ha poi riconosciuto. È un 38enne di origini egiziane, Yasser Hassan, di professione PR in diverse discoteche all'estero e in Italia. C'è una prima svolta nell'inchiesta sul furto clamoroso al museo di Messina. Indagato per falsa testimonianza uno dei 4 custodi in servizio mentre i ladri trafugavano le opere del pittore quattrocentesco Antonello da Messina la sera di Ferragosto. Troppe le contraddizioni tra le sue dichiarazioni e quelle degli altri dipendenti, mentre diverse cose non tornano rispetto alla cronologia degli eventi. Le notizie dall'estero: un aereo statunitense è atterrato a Mosca con a bordo il direttore della CIA, John Ratcliffe. Secondo la rete TV CBS, Ratcliffe sarebbe a Mosca per incontri riservati. La CIA non ha rilasciato commenti. La visita di Ratcliffe avviene mentre i colloqui di pace con l'Ucraina mediose non tornano rispetto alla cronologia degli eventi. Le notizie dall'estero: un aereo statunitense è atterrato a Mosca con a bordo il direttore della CIA, John Ratcliffe. Secondo la rete TV CBS, Ratcliffe sarebbe a Mosca per incontri riservati. La CIA non ha rilasciato commenti. La visita di Ratcliffe avviene mentre i colloqui di pace con l'Ucraina, mediati dagli Stati Uniti, rimangono in

0: vieta il commercio di prodotti israeliani provenienti dai territori occupati. Intanto l'esercito torna a stringere d'assedio l'UNRWA, l'agenzia ONU che dal 1949 offre aiuto ai rifugiati palestinesi. Il pretesto, senza alcuna prova, è che l'agenzia dell'ONU sia infiltrata dai terroristi, ma cancellarla del tutto priverebbe i palestinesi delle risorse umanitarie più vitali.
1: L'arrivo in forze della polizia israeliana questa mattina nel campo profughi di Calandia tra Gerusalemme Est e Ramallah, una delle strutture portanti dell'attività dell'UNRWA, l'organizzazione ONU per i profughi palestinesi, è stata smantellata. Assieme alla polizia a farsi vedere presto anche il ministro della sicurezza interna Ben-Gvir. Nel pomeriggio poi, con una nota del suo ufficio, il premier israeliano Netanyahu ha voluto chiarire l'operazione. Non permetteremo a un'organizzazione di cui alcuni dipendenti sono stati coinvolti direttamente negli attacchi terroristici del 7 di ottobre di operare sul nostro territorio. Per questo agiremo con ogni mezzo contro l'organizzazione. La rabbia palestinese non è tardata a farsi sentire. La presidenza ora chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Pochi mesi fa anche la sede degli uffici dell'UNRWA a Gerusalemme Est erano stati chiusi. Molte delle strutture ormai non riescono più a garantire i propri servizi, per non parlare poi della situazione a Gaza, dove di fatto l'organizzazione non opera più. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR2.
0: Il cielo di agosto ci offre un nuovo grande spettacolo astronomico. All'alba di venerdì mattina sarà possibile osservare dall'Italia un'eclissi di luna.
2: Chiude in bellezza il cielo notturno di agosto, mese ricco di eventi astronomici straordinari. Dopo l'eclissi totale di sole, il passaggio dello sciame delle Perseidi che ha illuminato le notti a cavallo del mese di stelle cadenti, arriva a fine mese l'eclissi parziale di luna. Sarà visibile dall'Italia all'alba del 28 agosto. Per gli appassionati vale la pena l'alzataccia, perché un'eclissi lunare più importante di questa ci sarà solo a Capodanno del 2028. Sveglia quindi alle 3 del mattino per chi non vuole perdersi l'evento dal suo sorgere. L'eclissi inizierà alle 3:23 con l'ingresso della Luna nella penombra terrestre, ma il momento più interessante per l'osservazione è dalle 4:33, quando il satellite inizierà a immergersi nell'ombra della Terra, il culmine alle 6:12. Gianluca Masi, astrofisico e curatore scientifico del Planetario di Roma.
3: Il disco lunare sarà coperto dall'ombra terrestre per oltre il 96%, quindi in effetti è quasi totale questa eclissi parziale, che occorre osservare da luoghi che offrano una visuale sgombra da ostacoli in direzione ovest. Ad occhio nudo, se si ha un binocolo tanto meglio.
2: Francesca Fornario, GR2.
0: La musica dopo i live estivi ripartirà presto, con l'autunno la stagione dei grandi concerti.
4: Da un po' di tempo che non ho scampo da certo.
5: Sono molti i nomi attesi nelle settimane a venire, iniziando proprio da settembre. Jovanotti ha scelto Roma e il Circo Massimo per la festa finale del Summer Party, doppia data il 12 e 13. Prima volta all'ippodromo SNAI di San Siro il 6 per David Guetta, stessa cornice ma il 12 per la coppia rap Marrakesh e Guè. Ottobre non è da meno, Francesco De Gregori terrà una doppia residenza con Nevergreen, dal 27 una serie di concerti a Teatro Sala Umberto di Roma e dal 25 novembre al Teatro Out Off di Milano. Claudio Baglioni ha ben 7 date, a partire dal 24 ottobre a Piazza di Siena, Villa Borghese, anticipazione del tour rimandato all'anno prossimo. Da novembre, ormai introvabili, i biglietti per Bob Dylan, che farà tappa a Milano il 2, a Roma il 5, a Bologna il 7. A chiudere il mese, i Muse, con il loro nuovissimo spettacolo. Marcella Sullo, GR2.
0: E ora la nostra pagina sportiva con Luca Cesaretti. Ciao Luca.
6: Buonasera.
0: Partiamo dalla pallavolo con gli europei femminili.
6: Ancora un successo per le azzurre di Velasco, il quarto consecutivo ed è ancora per 3-0. Parziali 19, 18 e 20 contro la Slovacchia, nonostante un po' di turnover proposto dal CT Azzurro che ha fatto riposare Antropova e Fersino. Italia già qualificata agli ottavi. Domani alle 16 danesi e compagni torneranno in campo per la sfida alla Francia, che vale il primato nel girone, visto che anche le transalpine fin qui sono state protagoniste di un percorso netto, 4 vittorie su 4 senza perdere nemmeno un set.
0: E passiamo ai giochi del Mediterraneo, dai quali continuano ad arrivare medaglie.
6: Eh sì, Italia sempre più in testa nel medagliere a Taranto con 73 medaglie totali in questa quarta giornata di gare. Ne sono arrivate fin qui altre 21, 8 ori, 7 argenti, 6 bronzi, con il nuoto sempre a fare la parte del leone.
0: Luca, sono importanti anche le notizie, siamo allo sci alpino sulle condizioni di Federica Brignone.
6: Perché la bicampionessa olimpica è stata sottoposta oggi a Milano

0: operazione per togliere placche e viti della gamba infortunata nell'aprile 2025 che ancora le procurava dolore. Non c'è stata la necessità di intervenire al menisco. A fine intervento, questo è stato il commento del dottor Andrea Panzeri, presidente della commissione medica fisica, operato Brignone. Sentiamolo.
1: È andato tutto bene, abbiamo rimosso la placca, devo dire che mi sono trovato un ginocchio quasi meglio di quello che mi aspettassi, penso che in 4-6 settimane potrà riprendere la sua attività, ci sono buone probabilità che il dolore che lei aveva possa migliorare.
2: E allora chiudiamo con il ciclismo e la Vuelta in Spagna.
0: Perché Tadej Pogacar ha firmato l'ennesimo capolavoro della carriera, il fuoriclasse sloveno ha distrutto la concorrenza nella quarta tappa, tutto in territorio andorrano, attaccato a 50 km dal traguardo ed è arrivato solitario con quasi 3 minuti sui primi inseguitori. Maglia roja rafforzata e forse corsa già chiusa, visto che ora il connazionale Roglic, secondo in classifica, è già staccato di 3 minuti e 21 secondi.
2: Grazie Luca, e con lo sport è tutto. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, regia Francesco Ciafardini e Paolo Sorvillo. Potete ascoltare anche questa edizione in podcast su Rai Play Sound. La linea torna ora a Estate da Matti. Da tutti noi l'augurio di una buona serata con Radio 2.
3: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Coming Out su Radio 2 alle 19:49 minuti, l'ultima parte dell'estate da matti, da vivere insieme. È il momento questo della nostra notizia felice. È quel momento lì, quel momento in cui si risveglia Toto, il momento dell'happy ending, ed è un momento che vede protagonista proprio Maurizio Guccini, perché questa volta l'happy ending è proprio il suo, è una notizia che lui ha vissuto in prima persona.
1: Eh sì, questa volta l'ho vissuta io in prima persona, hai detto bene, perché pochi giorni fa, mentre tornavo da, appunto, da Estate da Matti verso casa, trovo una volpe a bordo strada. Questa volpe, non lo so perché, mi sembrava ferita, aveva qualcosa che insomma non
0: ti ha convinto.
1: Non mi ha convinto, quindi ho preso una rotatoria, sono tornato indietro e l'ho trovata al centro della carreggiata, che era stata colpita da un'automobile.
0: Povera.
1: Quindi mi è sembrata insomma spacciata. Ho fatto il giro e stavo per chiamare le autorità per far rimuovere ovviamente il corpo,
0: quello che
1: di questa bestiolina,
0: il cadavere,
1: esatto. La illumino con i fari e vedo che questa volpe in realtà respirava e mi guarda. A quel punto non vi sto a raccontare come, perché è stato difficilissimo e anche abbastanza pericoloso. Prendere le dovute precauzioni, sono riuscito a prenderla, metterla prima a bordo strada. E a un certo punto, quando mi sono reso conto che stava molto male, quindi insomma di lì a poco non è detto che ce l'avrebbe fatta, l'ho caricata in macchina e attraverso poi degli amici che conoscevano dei volontari eccetera eccetera sono riuscito a portarla a una clinica veterinaria, e proprio poco fa mi è stato detto che la volpe è salva e la settimana prossima sarà rimessa in libertà.
0: Brividi, evviva, siamo felicissimi di questo tuo, esatto, gesto, bravissimo. Non bisogna essere indifferenti mai, neanche verso gli animali, e se si hanno le condizioni, se si trovano le condizioni giuste per metterli in salvo, in sicurezza nostra e loro, ben venga. Sei stato bravissimo.
1: Bisogna sempre fare attenzione, perché a volte abbiamo a che fare con animali che sono selvatici e quindi,
0: certo,
1: potrebbero essere anche pericolosi nei nostri confronti. Ho preso le dovute precauzioni. La cosa che mi ha reso felice è che spesso noi pensiamo magari di perdere 2-3 minuti o 5 minuti, e invece magari salviamo tutto il tempo che rimane a questa
0: e avrai
1: creatura.
0: Una volpina che ti sarà grata, esatto, per sempre, per tutta la vita. Che cosa meravigliosa, veramente, sì. Uno degli happy ending più belli mai raccontati qui all'Estate da Matti.

0: Magnetic su Rai Radio 2, State da Matti con Noemi Serracini e Maurizio Guccini. Stavamo discutendo di cose fondamentali un pochino per gli equilibri mondiali, tipo quello che mangeremo questa sera.
1: Tu sei molto indeciso.
0: Io sono
1: cosa
0: molto
1: fare.
0: Indeciso.
1: Io
0: sì.
1: Vorrei sciogliere ogni tuo dubbio, perché la sera fa bene mangiare la pasta, ogni tanto si può mangiare meglio la sera certe volte rispetto al pranzo, perché così se ti fa venire sonnolenza ti accompagna più facilmente anche verso il letto.
0: L'abbiocco
1: serale ci sta. Io ti proporrei, sai cosa? Allora,
0: dai.
1: Lo spaghetto aglio olio e taralli.
0: Aglio olio e taralli.
1: Tu
0: sbriciolati.
1: Fai, sì, bravissimo. Tu fai un aglio olio con la giacchetta buona, con, no, che si veste un po' più così. E allora tu sbricioli qualche tarallino, lo fai soffriggere insieme all'aglio, l'olio e il peperoncino. Poi nel frattempo ovviamente stai mettendo a bollire l'acqua e quando è pronta butti la pasta, la lessi al dente, mi raccomando, e poi la finisci di mantecare in mezzo a questa specie di sughetto fatto appunto di aglio, olio, peperoncino e dei tuoi tarallini sbriciolati. È una cosa semplice e buonissima.
0: Queste mi sembrano quelle ricette con cui si fa bella figura, ma in realtà ci vuole veramente poco per prepararle.
1: Ma infatti non è che per fare bella figura chissà che ti serve, cioè la cucina è invenzione, anche con pochi ingredienti prepari qualcosa. E sempre quella faccia lì, Donato Moscati, dici quella mi hanno dato, va bene, però ecco, c'è, cioè anche meno, non è che devi fare per forza quell'espressione disgustata. Te la farò assaggiare la mia pasta aglio olio e taralli.
0: Allora abbiamo prenotato con tutta la redazione ovviamente una cena con pasta aglio,
1: esatto,
0: olio e
1: aglio olio
0: e taralli.
1: Sono sicura che apprezzerete, e anche voi amici, amiche di Radio 2, se la provate, se la fate, poi fatemelo sapere, naturalmente raccontatecelo. Arriva una delle mie canzoni preferite di quest'anno e francamente con Cattedrale

0: cattedrale, francamente, titoli di coda dell'estate da matti. Maurizio Cuccini, sei pronto per andare a prepararti la pasta?
1: Sì, quella con i taralli, aglio e olio, insomma, per fare bella figura cucinando lì poco e assemblando cose.
0: E spendendo meno. Cari amici, cari amiche, grazie per essere stati con noi, grazie a tutta la nostra magnifica squadra, Mirko Bonanno che nel frattempo ci ha raggiunto la parte tecnica, Giovanna Romano in regia, Linda Critelli alla cura, ovviamente come sempre lo sentite nominare ogni tanto, è lui, Donato Moscati, alla parte redazionale autorale. Grazie agli ai nostri amici della Visual, Valentina Galli, e a voi soprattutto per esserci stati. L'appuntamento a quando con noi?
2: Domani alle 18.
0: Mi raccomando, venite già mangiati.
2: Non mancate, non mangiate i taralli.
0: Venite già mangiati, a domani, ciao.

0: dottor Scotti.
1: 2-2.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Ci sono serate che hanno il sapore della sfida.
5: Sei scemo.
4: Altre invece ci portano dritto al cuore.
6: Io sto bene solo se sto con lei.
4: Ma la verità a volte ha bisogno di essere cercata tra le ombre di un addio.
7: Ti ricordi quando mi chiamavi amore?
4: Quest'estate, il venerdì, è il giorno delle grandi storie su Rai 2. Le storie che avete amato, le emozioni che volete rivivere.
6: Bestiale.
4: Ogni venerdì alle 21:20, la grande fiction è su Rai 2.
8: Meteoradio.
9: Previsioni del tempo sull'Italia. Una serata di tempo stabile, ma con ampie schiarite e piogge su Liguria, Triveneto e Appennino centrale. Nubi sparse ma innocue al centro-sud e cielo sereno sulle due isole maggiori. Domani, mercoledì 26 agosto, ampie aperture interesseranno il centro-nord nelle prime ore. Poi, dalla tarda mattinata, arriveranno deboli e isolati piovaschi associati a temporali lungo l'arco alpino, prealpino e localmente sulle pianure di Veneto, Lombardia e Piemonte. Ancora qualche debole fenomeno residuo sulla Liguria. Tempo stabile in prevalenza soleggiato invece sul resto della penisola e sulle due isole maggiori. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali, con mari generalmente mossi, fino a molto mosso lo Ionio, dove i venti soffieranno da nord e saranno più intensi. Temperature massime in lieve aumento al centro-nord, mentre si confermeranno valori elevati e caldo intenso al sud e sulla Sicilia, specie nelle zone interne dove si supereranno anche i 40 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Ciao patatina!
1: Ciao patatina!
0: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
1: E cioè?
0: Buona, ma non fritta.
1: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
2: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
3: 2-2.
4: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: 2-2.
6: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800-96-9600 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
7: Onda Verde, viaggiare informati.
8: 20:58 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dal traforo del Monte Bianco, dove l'attesa è di 2 ore e 30 al Piazzale Italiano con coda verso Chamonix. A14 Bologna-Taranto, coda a tratti per il traffico intenso tra Faenza e il bivio 14-1 Milano-Napoli in direzione della Milano-Napoli. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio segnalato incendio tra Carnia e Pontebba, e da qui sulla A1 Milano-Napoli dove c'è un incidente che vede coinvolto un'auto, un'auto e un camion tra bivio A1, diramazione Roma Nord e Guidonia Montecelio in direzione di Napoli. Sulla viabilità ordinaria segnaliamo che sulla via Emilia, per via dei lavori, sarà chiuso il tratto tra variante Prefombio e tra Casal Pusterlengo in entrambe le direzioni. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
9: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
10: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni. Tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
9: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 21. Martina Martorano.
11: Ed eccoci qui, amici e amiche di Radio 2, bentornati. Cioè io bentornata, ero fuori, sono ancora piena di pizzica dopo un weekend passato a Melpignano per la notte della Taranta. Che bello weekend, ragazzi, ci avete seguito? Avete potuto sentire la nostra diretta anche qua su Radio 2? Mi auguro di sì, perché è stata veramente una bellissima esperienza. Nel caso andate a recuperare tutto su Rai Play Sound. Ma concentriamoci per la puntata di oggi, 21-23, due ore da trascorrere insieme. Questo è un luogo dedicato alla musica. Cerchiamo di farvi ascoltare solamente dei brani bellissimi, ma voglio anche sapere voi come ve la state passando. 348-7300-200, siete tornati dalle vacanze? Dai, sfogatevi se siete tornati dalle vacanze, siete tristi e vi manca già l'estate. Magari qualcuno di voi deve ancora partire, o qualcuno come la sottoscritta non ha fatto vacanze e neanche le farà, e va bene così. 348-7300-200, vi ricordo che siamo anche sul canale 202 Digitale Terrestre, quindi se vi va date un'occhiata anche lì, e che potete appunto ascoltare questa e tutte le puntate di Radio 2 su Rai Play Sound. Partiamo con un duo britannico, amici, attivo dal 1992. Al di là dello schermo fanno pezzone, è vero, Ed Simmons e Tom Rowlands, riconosciuti insieme ai Prodigy e ai Fatboy Slim tra i maggiori esponenti del cosiddetto Big Beat. Signore e signori, Chemical Brothers, go!

male come inizio. The Chemical Brothers, Q-Tip Go, un brano ripescato di ormai qualche anno fa, che però ha avuto una nuova vita quest'anno, perché quando uscì all'epoca si era fermata al numero 46 più o meno in classifica. Questa primavera è tornata improvvisamente in top 10, questo non grazie a un reel, magari come spesso accade per queste canzoni che vengono ripescate dalla rete, ma per un thriller di FX. Non so se avete presente il nuovo film con Charlize Theron e Taron Egerton. In quella scena c'è il cattivo che dà la caccia alla protagonista, fa partire Go dal telefono e lei dice: hai tempo fino alla fine del pezzo per scappare. E così questo brano è ritornato in classifica. Nel frattempo i nostri amici Chemical Brothers fanno un po' una vita separata. Tom Rowlands ha pubblicato un progetto tutto nuovo insieme a Aurora, una cantautrice norvegese, e si fanno chiamare Tomora. Vediamo, io il disco che si chiama Come Closer ancora non l'ho sentito, però la presentazione è la seguente: nato senza obblighi e senza aspettative, solo per il piacere di creare. Quando è così, trova spazio nelle nostre playlist di Era Ora 21-23 su Radio 2. Abbiamo anche delle novità. Ebbene sì, amici, finalmente, di solito d'estate non esce nulla, però loro fanno un po' le cose come vogliono anche loro, senza grandi aspettative, ma con grande successo, perché sto parlando dei Fountains DC. Ve l'ho presentati qualche puntata fa, sono una delle band rock più amate degli ultimi anni, e la notizia è che da una settimana è uscito Marianne, un nuovo brano arrivato dopo appunto che i fan aspettavano bramosi questo quinto album. C'è anche un titolo per il disco, è Dopamine Chamber, ed uscirà il 16 ottobre. Un disco, a quanto raccontano, che porta la band in una nuova direzione: meno chitarre, più sintetizzatori e più orchestra. E Marianne è probabilmente il primo assaggio più evidente di questo cambiamento. L'ascoltiamo insieme su Radio 2. Loro sono i Fountains DC e la loro Marianne.

I Fountains DC su Radio 2 alle 21:10 minuti con Marianne, il loro nuovo singolo. Aspettiamo anche l'intero album Dopamine Chamber, dobbiamo aspettare però fino al 16 ottobre, quindi ci dobbiamo far intanto andare bene questa qui e magari andare a ripescare qualcosa dei loro album precedenti. Aspetteremo. Saluto tutti gli amici e le amiche che ci stanno scrivendo al 348 7300 200. Nodo con piacere che siamo in tanti che non abbiamo fatto vacanze quest'estate. Bene, mi sento sicuramente meno sola. Un altro brano per voi, rimaniamo in tema rock band, perché mercoledì scorso si sono esibiti a Milano i Geese, band che vi avevo raccontato qualche settimana fa, anche loro tra i più apprezzati dell'ultimo anno. Infatti il concerto è stato tutto esaurito, magari qualcuno di voi c'era e ha voglia di raccontarmi com'è andato. E il cantante Cameron Winter ha infilato alla fine della sua scaletta un frammentino di Luna Mezze Mare. Ci avete presente la taranta, quella siciliana? È la Luna Mezze Mare, che anche quella poi ha avuto tutto un altro successo sui social. E questa cosa comunque che Cameron Winter ha voluto omaggiare con un brano ha fatto impazzire un po' tutti i fan in sala, che è una cosa che succede ormai abbastanza frequentemente. Vedevo anche l'esibizione di Joe ieri o l'altro ieri a Roma, che ha concluso il suo live con un brano in italiano. Insomma, fa piacere, no? Quando poi gli artisti arrivano da fuori e cercano di omaggiare il paese in cui stanno con un brano del luogo. Poi fa sempre ridere cosa si vanno a pescare, appunto Cameron Winter, loro sono una band giovanissimi, sono andati a ripescare appunto questa Luna a Mezze Mare. In realtà poi lui ha fatto salire sul palco anche un ragazzo del pubblico per suonare la batteria con loro e ha detto: una cosa che faccio solo per l'Italia, e noi gli crediamo, anche perché Cameron Winter è un artista che io personalmente ho amato fin dall'inizio, non soltanto con questo progetto ma anche con quello suo che lo vede protagonista da solo senza la sua band. L'album si intitola Heavy Metal e lui è Cameron Winter, il cantante dei Geese, ma da solo, con un brano dal titolo Nausicaa, Love Will Be Relieved.

Che voce Cameron Winter, la sua Nausicaa, Love Will Be Relieved, alle 21.17 su Radio 2, voce che amo profondamente come quella del nostro prossimo artista ospite. No, non è nei nostri studi, fatemi immaginare così, io prima o poi ce la farò a portare Julian Casablancas a Via Siago, questa è una promessa amici. E poi non dovesse succedere, facciamo una cosa più semplice: sabato 17 ottobre partiamo da Roma e andiamo verso Bologna, perché all'Unipol Arena suoneranno gli Strokes, arrivano finalmente in Italia per una sola data. Quindi intanto mi scrive Damiano al 348 7300 200: io sto sempre in vacanza tutto l'anno. Damiano, questo è il giusto modo di vivere la vita, sentirsi sempre in vacanza. Continuiamo a farlo anche ad ottobre, presentati qui e andiamo insieme a sentire questa band che arriva finalmente anche con un disco nuovo, a distanza credo da 6 anni circa, attenzione, prodotto da Rick Rubin, un grande produttore. Vi avevo promesso che poi avevo aperto una lunga parentesi su di lui, ma non è stasera, no, la prossima. Sto ancora finendo di leggere il suo libro, perché nel frattempo ho cominciato altri 3 libri. Questo è quello che succede d'estate: si litiga con l'aria condizionata, cosa che faccio ogni sera qui nel mio studio, fa troppo caldo, fa troppo freddo, e si iniziano e non finiscono libri, ma a un certo punto poi tutto ritornerà alla normalità e io avrò anche il piacere appunto di raccontarvi di più su Rick Rubin e il lavoro che ha fatto non soltanto con i suoi artisti che ha incontrato nel corso della sua carriera, ma anche un po' da figura di santone nel modo di approcciare alla vita, dove vede tutti noi grandi artisti, anche chi non lavora nella musica, anche chi soltanto vive e fa esperienze e riesce a costruire qualcosa di magico. Ecco, secondo lui siamo tutti artisti, questa cosa dovrebbe un po' metterci in pace. Ma come ho detto, questa parentesi su Rick Rubin la faremo nei prossimi giorni. Rimaniamo sugli Strokes, perché ho detto sabato 17 ottobre qualcuno di voi dovrà portarmi a questo live. Una volta sola sono riuscita a sentire la voce di Julian Casablancas ed era con il suo progetto The Voids. Una bella scelta? Forse non la migliore, quindi vorrei assolutamente risentire, insomma sentire i brani del nuovo album che piano piano stiamo facendo ascoltare anche qui su Radio 2, ma poi andare sotto palco a sentire uno dei brani proprio iconici, tipo questo qui.

Someday degli Strokes, il loro primo disco Is This It. Sono passati 25 anni, quest'anno si celebra un grande anniversario per loro, lo dicevo, anche un live, e insomma, perché no, la possibilità di andare ad ascoltarli insieme. Tanto questa in scaletta la mettono sicuramente. Sono le 21:23, siete all'ascolto di Radio 2 Era Ora, questo programma che per una parte è stato condotto da Emma Stoccolma ed è passato ormai da quasi 3 settimane alle mie di orecchie e mani, dove passiamo ogni sera dal martedì al venerdì brani che ci piacciono, brani che vogliamo ascoltare, e anche nuove scoperte, come ad esempio la prossima artista Costanza Puma, Coca Puma nome d'arte, una ragazza romana classe 1998 che ha catturato la mia attenzione ormai già da qualche anno. Lei ha studiato composizione jazz prima di arrivare al suo primo disco, ha fatto parecchia gavetta tra pubblicità, colonne sonore e musica per il cinema, e adesso la vediamo spesso comparire nelle line-up, anche quest'estate nei festival il suo nome è stato visto parecchio, e piace perché si sente dentro che la sua musica, che c'è una persona che suona, che produce i suoi suoni, c'è molta ricerca sonora, molta attenzione agli arrangiamenti e al modo in cui i suoni vengono messi insieme. Quindi ve la propongo questa sera, si intitola Come vuoi, lei è Coca Puma. Fatemi sapere come sta andando la serata al 348 730 200, e sono molto felice anche di ricevere i vostri di feedback, perché Era Ora poi è un programma di tutti, non soltanto mio. Radio 2, Coca Puma.

Dal suo primo album Panorama Olivia Coca Puma, come vuoi, su Radio 2, 21 e 27. Siete all'ascolto di Era Ora e adesso vi porto in Inghilterra. Un brano che riascoltato l'altro giorno, così mi è passato tra una delle mie vecchie playlist. Ho detto, ma perché no? Rimportiamo un po' di questo English Riviera anche nella playlist di Era Ora. L'album si intitolava The English Riviera, loro sono i Metronomy. Non so se ve li ricordate, vabbè, la band di Joseph Mount che ha anche fatto vari remix, ha messo le mani su brani di Lady Gaga, dei Gorillaz. Comunque questo album l'aveva dedicato completamente alla costa del Devon nel sud dell'Inghilterra, un posto dove lui è cresciuto, tanto che il disco si apre proprio con il verso dei gabbiani, ed era una lettera d'amore alla sua costa, evidentemente anche alla sua famiglia e ai luoghi, insomma, dove è cresciuto. Il brano che ascoltiamo oggi si intitola The Look, anno 2011, loro sono i Metronomy.

0: Ci hanno vinto anche un Mercury Prize quell'anno con quest'album, I Metronomi. Il singolo The Look l'avete ascoltato su Radio 2, 21:33. Martina Martorano con voi con Era Ora. Ve l'avevo detto che stasera c'erano anche delle novità, perché ogni tanto qualche disco, qualche singolo, anzi, esce anche d'estate. E qui, ragazzi, metto in campo due leggende viventi: Erykah Badu e The Alchemist. Erykah Badu è una regina, una voce che dagli anni 90 chiamiamo come appunto la regina del neo soul. The Alchemist invece è un produttore meraviglioso, uno dei più rispettati della scena hip hop mondiale. Ha lavorato con molti artisti come Kendrick Lamar, Mobb Deep, e agli inizi della sua carriera, pensate, ha anche accompagnato Eminem in tour come DJ. Pensate che cosa meravigliosa. Adesso hanno lavorato insieme al nuovo disco di Erykah Badu, il suo primo album di inediti da 16 anni, quindi c'è una grandissima aspettativa per chi con me ama e segue Erykah Badu fin dagli esordi. Uscirà venerdì, se non sbaglio, e mi fa molto ridere perché ancora non hanno scelto il titolo. Quindi, se andate a cercare l'album, c'è scritto Sorry I Don't Have a Name for It. Con grande onestà hanno deciso di titolare per il momento l'album con la scritta scusate, non abbiamo ancora un titolo. Vabbè, vi arriverà sicuramente, ce l'avremo. Uscirà il 28 agosto, quindi non manca tantissimo. Nel frattempo il primo singolo c'è e si intitola Witch Doctor. Erykah Badu, The Alchemist, su Radio 2.
1: Non è una bruja, è una dottora de brujas.

No es una bruja, es una curandera.

No es una bruja, es una curatera, ci ricorda nelle voci Erika Badu e The Alchemist in questo brano Witch Doctor, perché qui lei si presenta come Abby, che è il suo secondo nome, ma anche il nome del personaggio che interpreta. Non è una strega, non è una bruja, è una guaritora, è una guaritrice, e gioca un po' con questo ruolo Erika Badu nel suo nuovo singolo, e mentre dentro ci mette anche alcune delle più famose streghe, come Ursula, quella di Serenetta, della Serenetta, la strega del mare, Malefica, e poi c'è la cattiva della Bella Addormentata, e persino Stevie Nicks, la storica voce dei Fleetwood Mac, diventata negli anni un'icona anche per il suo immaginario un po' mistico ed esoterico. Questo è il nuovo singolo, ragazzi, non so se vi è piaciuto, io non vedo l'ora di sentire l'intero album, uscirà il 28 agosto. Dicevo, si intitola Sorry, I Don't Have a Name for It Yet, scusate, non abbiamo ancora un titolo, ma probabilmente potrebbe anche essere questo il giusto titolo per il nuovo disco di Erika Badu. Staremo a vedere. Adesso, amici di Radio 2, ho una bruttissima notizia, perché abbiamo appena visto che è scomparsa a 80 anni la cantautrice country Dolly Parton, una grande icona del country, ma anche di stile, no? Famosa soprattutto negli anni 70 e 80 grazie a canzoni come Jolene, che penso che è il brano che ascolteremo tra poco. Appunto, un'icona country, aveva ispirato tanti artisti di ogni genere musicale, di ogni generazione, diventando popolarissima e amata, e oltre per la sua grande voce, per il talento, anche per il suo carisma. Ci uniamo alla famiglia e l'ascoltiamo insieme qui su Radio 2, Dolly Parton.

Jolene, Dolly Parton, la salutiamo così a poche ore dalla sua scomparsa. 80 anni di musica, 80 anni di carriera all'insegna di brani, che canzoni che hanno fatto poi la storia della musica. Pensate, ha registrato più di 50 dischi e venduto oltre 100 milioni di copie in tutto il mondo. Si è esibita in centinaia di concerti e ha ottenuto decine di premi musicali, tra cui 11 Grammy Awards, i più importanti dell'industria discografica statunitense. È un artista capace di combinare le classiche strutture del country con elementi più pop e trasversali. Leggo un po' di articoli proprio della sua scomparsa avvenuta pochissime ore fa, e anche noi di Radio 2 abbiamo voluto ricordarla con uno dei suoi più grandi successi dal titolo Jolene. Sono le 21:44, saremo insieme fino alle 23. Saluto un po' di amici che ci scrivono. Ciao Aldo al 3487 300 200, ciao Martina, bentornata. Coca Puma, interessante artista, un saluto dalla Sicilia, grazie Turi. Vediamo se ti piace anche il prossimo, si chiama Sampa the Great ed oggi lo scopriamo con il suo brano dal titolo Final Form.

Sampa la Grande, Sampa the Great, si fa chiamare così l'artista che avete appena ascoltato qui su Radio 2. Il brano si intitola Final Form. Sono certa che qualcuno di voi sarà lì che se l'è segnato, perché è un bellissimo brano del suo primo disco The Return. Se potete, andatevi a recuperare tutte le canzoni che compongono quell'album. Lei è cresciuta in Botswana, ma ha costruito la sua carriera in Australia, nella scena hip hop di Melbourne. Se qualcuno però le dice sei una cantante hip hop, lei ci rimane male, dice no, io faccio solamente musica africana, e nei suoi brani in realtà rappa anche in Memba, che è una delle lingue parlate nel suo paese. Poi durante la pandemia è tornata a vivere in Zambia dall'Australia, ha registrato il suo secondo album, ma noi oggi siamo andati a recuperarla con il brano che mi aveva colpito, questa Final Form, dove si racconta in maniera anche molto diretta, e ci è piaciuta, l'abbiamo inserita anche nella scaletta di questa serata di Era Ora su Radio 2. Secondo me, subito dopo questa ci sta bene quest'altra, facciamola partire. Anderson .Paak con Schoolboy Q, il brano ormai di qualche anno fa. Quanti sono? 10 anni fa? Non ditemelo, così tanti? Vabbè. Am I Wrong? Anderson .Paak, Radio 2, Era Ora.

L'abbiamo conosciuto con questo brano più o meno, Anderson .Paak, nel lontano 2016, Am I Wrong, in quel bellissimo album che titolava Malibu. E questo è stato un anno importante per Anderson .Paak. A febbraio ha compiuto 40 anni. La rivista Time l'ha messo tra le 100 persone più influenti del mondo, ma soprattutto noi l'abbiamo messo già 4 volte nelle scalette di Era Ora. Quindi secondo me questo è il motivo maggiore di vanto per Anderson .Paak. Sono le 21:54, noi tra pochissimo ci fermeremo per l'onda verde, però un po' come facciamo adesso noi ad Era Ora Radio 2, passiamo da un brano all'altro in maniera un po' pazza apparentemente, ma un motivo sotto poi c'è sempre, è quello di sentire la musica, e il prossimo brano a me fa venire voglia di aprire le braccia e fluttuare nell'aria. Lo facciamo con una delle voci più amate della canzone romana, sto parlando di Gabriella Ferri, però il brano che questa sera ho scelto per voi non è romanesco ma è spagnolo, si chiama Remedios, l'ha scritta Gabriella Ferri e prodotta dai fratelli Guido e Maurizio De Angelis. All'epoca era un brano di nicchia, uno di quelli che conoscevano solo fan o più o meno. Poi nel 2007 Ferzan Ospetek, che sceglie sempre brani stupendi per i suoi film, fatemelo dire, lo ha inserito nella colonna sonora di Saturno Contro, e Remedios 33 anni dopo è diventato un successo radiofonico. Gabriella Ferri, Remedios, Radio 2.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: 21:58 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A1 Milano-Napoli. C'è un incidente tra Basso Lodigiano e Casal Pusterlengo in direzione di Milano. Ce n'è un altro anche sulla A4 Torino-Trieste tra Capriate e Trezzo in direzione di Milano. Al traforo del Monte Bianco, al piazzale italiano, l'attesa è di 45 minuti, la coda verso Chamonix. A1 Milano-Napoli, coda per lavori tra Val Samoggia e Modena Sud in direzione di Milano. Al momento è un chilometro la coda, ma è in aumento. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, code a tratti verso Livorno tra Vicarello e Bivio. Strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno a 12 Salvetti, siamo in direzione di Salvetti. Non solo, c'è anche un incidente sempre tra il bivio di strada di grande comunicazione e l'interporto toscano est verso Livorno. Al momento c'è un chilometro di coda, ma in aumento. Con questo concludiamo. Buon viaggio da Rai Mobilità.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
2: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

Your Woman, White Town su Radio 2 sul canale 202 Digitale Terrestre. Bentornati ad Era Ora. Abbiamo ancora un'ora da trascorrere insieme. 21:23, queste sono le coordinate. Martedì, venerdì, Radio 2. Almeno fino all'11 settembre vi terrò compagnia con queste due ore di musica. Mi fa molto sorridere quando ascolto questo brano che alla fine è cantato da lui, ma interpreta una donna che dice: beh, credo che alla fine è giusto quello che dici, non sarò mai quella donna lì. Brano che ha avuto tantissimo successo, ma che poi in realtà non è che ha portato l'artista a fare molto altro. Però è molto bello vedere come lui la prende con autoironia. Leggevamo un virgolettato, dice: sì, sarò pure un one hit wonder, cioè una hit soltanto, una canzone lampo, ma meglio quella che niente, anche perché sicuramente si sarà comprato qualche cosa, una mezza casa con questo brano. Ce lo auguriamo. 3487 300 200, il numero di Radio 2. Io saluto tutti gli amici che continuano a scrivere. Grazie Alessandro per i complimenti, non a me ma a Gabriella Ferri, per aver passato questo brano. E spesso vi racconto le storie qui a Radio 2 di artisti che magari partono dalla strada o con un altro percorso e poi a un certo punto improvvisamente gli succede qualcosa, scrivono un grande brano e diventano degli artisti acclamati. Ecco, la prossima artista ha fatto esattamente il contrario. Lei arriva al 2003 con il brano che stiamo per ascoltare, Trick Me, che è già una star. Kelis, magari adesso non vi viene subito, ma appena partirà il brano capirete sicuramente di chi sto parlando. L'anno prima appunto conquista le classifiche di mezzo mondo con Milkshake. My milkshake brings all the boys and the guy that I it's very quel brano là. Poi va avanti con la sua carriera, fa 6 album. E poi arriva con l'ultimo, che è stato un pochino più sotto traccia nel 2014, e si chiamava Food. Perché questo? Perché nel frattempo Kelis, che evidentemente si era un po' stufata da questa vita da superstar fatta di alti e bassi, si era diplomata alla Cordon Bleu, la celebre scuola di cucina, e oggi fa proprio un altro mestiere. Lei ha detto: vabbè ragazzi, continuate pure a mettere i miei brani in pista e in radio, io intanto me ne vado nella mia fattoria con i miei 120 ettari accanto ad un parco naturale e coltivo patate e caffè. Lei racconta poi tutto sui social e dice che non c'è niente di più sexy che fare l'agricoltore. Kelly, sì, sono d'accordo con te, assolutamente, ma non resisto a non passare uno dei tuoi brani più celebri, Trick Me.

cosa. Kalis, Trick Me su Radio 2 22:10, state ballando? Non lo so, fatemelo sapere a 348 7300 200. Nick per esempio mi sta facendo l'analisi di tutta la scaletta, è partito dagli Strokes, il suo album del cuore che gli ricorda i giri in macchina, poi è passato ai Metronomi che abbiamo ascoltato, che è il suo secondo disco più bello del 2011, battuto da Let England Shake di PJ Harvey e Bon Iver. Ti capisco, hai messo su due nomi che ti assicuro che sarà in playlist. Non so se proprio l'ho messo domani PJ Harvey, non mi ricordo, vi toccherà seguire tutte le puntate di Era Ora dalle 21 alle 23 qui su Radio 2. Allora, tra i nomi più interessanti del pop, non so se siete d'accordo con me, negli ultimi anni infilerei Sienna Spyro, ventenne londinese che a luglio ha pubblicato il suo disco d'esordio, e fa impressione che sia soltanto al suo primo album, perché è già diventata famosissima, è passata sia in Inghilterra che nelle classifiche americane agli ultimi posti, ai primi in pochissimo tempo, è già stata ospite da Jimmy Fallon, che lo sappiamo, quello lì è un passaggio fondamentale per la carriera degli artisti. E stasera vi faccio ascoltare la canzone che l'ha fatta conoscere davvero, si intitola Die on This Hill, morire su questa collina, che in realtà è un'espressione inglese che si usa quando ci si impunta su qualcosa e si è disposti a difenderla fino alla fine. È così che si è voluta raccontare. C'è della malinconia, ragazzi, ve lo dico, è giusto che io sia onesta con voi, ma c'è però una voce bella, potente, un po' spezzata, quelle che piacciono a noi.

Li vedeva un po' confusi in regia, sarà Martina Martorano o Sienna Spyro che sta cantando questa Giant Days? No, non ero io, era lei, la regina del pop britannico dell'ultimo anno. Mi fa sempre impazzire quando c'è un brano così costruito, veramente piano e voce, con pochissima produzione, anche se per fare un brano così asciutto ci vuole un grande lavoro dietro, e schizza nei primi posti della classifica sia americana che inglese. L'hanno registrato in 4 take vocali dal vivo con Michael Pollack al piano. Al 348-7300-200 arrivano i vostri messaggi in questa serata, comunque riuscite sempre a farmi compagnia, grazie amici. E grazie da Genova, dice che ballerebbe se non fosse raffreddata. Vabbè, ti capisco, grazie, guarda, mi raffredderò anch'io con questa aria condizionata che c'è dentro lo studio. C'è chi ci saluta e ci ringrazia per la notte della Taranta. Amici, voi l'avete seguita la notte della Taranta? Siamo stati proprio lì a Melpignano, no? E vai a recuperare adesso Rai Play Sound. Siamo stati lì in diretta con tutti gli ospiti del nostro Glass, eravamo proprio a due passi dal palcoscenico gigante che ha accolto veramente tantissime persone. Anche il giorno prima alle prove c'erano oltre 80.000 spettatori, immaginate il fiume di persone. Per me è stata una grandissima gioia ritornare a raccontare questo importante festival, perché l'ho vissuto per prima come insomma fan della manifestazione. Mi è capitato più di un anno di arrivare proprio a Melpignano per l'occasione, ma mi ricordo veramente dei festival di tantissimi anni fa. La direzione artistica quest'anno è stata di Herman Meta, ricordo anche quella dell'anno scorso, quella dell'anno prima, insomma un po' di edizioni con Radio 2 l'abbiamo fatte, ma io nel racconto che facevo ad Herman Meta sono andata a ripescare la direzione artistica di Vinicio Capossela, ma parliamo del 2008 forse o 2007, comunque in quell'occasione era lui il maestro concertatore, e di cose, vabbè, Vinicio ne ha fatte nella sua carriera. Quest'anno è stato un anno di grandi festeggiamenti, due dei suoi dischi più amati compiono 20 anni, Ovunque Proteggi, e anzi scusate no, 20 anni Ovunque Proteggi e 30 per il ballo di San Vito per l'appunto, e lui l'ha celebrati quest'estate con 4 concerti in luoghi meravigliosi, dall'anfiteatro degli scavi di Pompei al tempio di Era di Selinunte. Stasera però torniamo al 1994 a Camera Sud, disco arrangiato da Marangolo, il sassofonista storico di Paolo Conte e di Guccini, quello che Capossela chiama l'anima musicale del disco. E dentro quest'album c'è una delle mie canzoni preferite, Che cos'è l'amor? Vinicio Capossela, Radio 2. Che cos'è?

0: Vinicio Capossela su Radio 2. Che cos'è l'amor? Caro Vinicio, chi lo sa che cos'è l'amor? In tante canzoni ha esplorato questo tema, questo nel suo modo più, diciamo, divertente, frizzante di farlo. 22 minuti, siete all'ascolto di Era Ora su Radio 2. Saremo in compagnia fino alle 23. Questo vuol dire che devo andare un po' veloce perché ho ancora tantissimi brani in playlist da farvi ascoltare. Il prossimo arriva da quel magnifico uomo che risponde al nome di Gregory Porter. Se avete visto Sanremo quest'anno, è arrivato sul palco dell'Ariston insieme a Serena Brancale. Ero molto felice di sapere che lei aveva, insomma, chiamato Gregory Porter per la serata dei duetti. Insieme hanno cantato Besame Mucho e, se non sbaglio, dopo l'esibizione è passato anche nella nostra postazione di Radio 2 a fare due chiacchiere con Emma e Gino. Lui è californiano, sua madre era una pastora della chiesa locale, lui cantava spesso lì da bambino, come spesso accade nelle voci soul che amiamo passare qui su Radio 2. Però lui in realtà voleva fare il calciatore, poi è successo il famoso infortunio che capita a tanti, è successo anche al nostro amico Gregory Porter, ma lui è andata veramente molto bene. Il primo disco l'ha pubblicato quasi a 40 anni, ma è il terzo, questo qui, Liquid Spirit, che stiamo per ascoltare, che è l'album che gli ha cambiato totalmente la vita. È stato pubblicato infatti dalla Blue Note, la celebre etichetta del jazz, l'etichetta, cioè proprio quella lì che ha dato vita ad artisti come John Coltrane, Thelonious Monk, Herbie Hancock. Insomma, se pubblichi con loro di certo ti andrà bene, e così è stato. Liquid Spirit del 2013 ha vinto anche il Grammy Award come miglior album jazz vocale, numero 2 delle classifiche americane. Il brano che stiamo per ascoltare, che dà proprio il titolo al disco, ve lo racconto con le parole dell'etichetta. Una cavalcata gospel travolgente, tutta battiti di mani, con un solo di pianoforte scatenato in mezzo, e sopra quella voce calda e avvolgente di Gregory Porter.
1: Unreroute the rivers, let the damned water beep. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free.

Liquid Spirit, Gregory Porter su Radio 2. Era ora 22:28 minuti. Ciao Carlo che ci scrive: bellissimo programma, sempre grandi, ma sei un grande tu, Carlo. Ricorda di parlare anche delle ragazze di pallavolo che stanno facendo un europeo fantastico. Un caro saluto, grazie. Grazie Carlo, io non seguo niente, però mi fanno di sì così dall'altra parte del vetro, vuol dire che il pallavolo sta andando alla grande e viva le ragazze della pallavolo italiana. Meno male che ci siete voi a portarmi anche fuori dai miei percorsi musicali, perché ci sta, altrimenti sto sempre qui a parlare solo ed esclusivamente di musica. Ma ragazzi, questo spazio è meraviglioso, me lo prendo tutto per questa estate, per raccontare la musica che amiamo e anche quella lì che conosciamo senza sapere in realtà da dove arriva, quelle canzoni che magari si infilano per anni nelle nostre playlist o al cinema o in TV. Ed è il caso del prossimo brano, si intitola Keep You e la cantano i Wild Bell. Sono due fratelli di Chicago, Elliot e Natalie, e mi piace molto perché a parte che amo pensare sempre quando ci sono le famiglie fatte di musicisti che poi riescono anche a incidere insieme, lo trovo molto commovente. E poi in questo caso lui è al sax e lei alla voce, ma a volte si scambiano anche i ruoli. E la primissima canzone che hanno pubblicato è nel 2012 ed è piaciuta così tanto che, pensate, si è scatenata un'asta tra le case discografiche per metterli sotto contratto, a dire no, la prendo io, no, la prendo tu, e a pensare che poi loro l'avevano pubblicata da soli, così senza etichetta, con quell'attitudine indie e un po' avventurosa che a noi piace tanto. Poi appunto è arrivata una discografica, l'ha messa sotto contratto e nel 2013 è uscito il brano che state per ascoltare, Keep You.

Wild Bell, innegabile che questi due fratelli di Chicago siano cresciuti a pane e reggae music, si sente da questo loro singolo. È da qui che vi voglio portare, amici, di nuovo a Kingston alle 22:33 minuti in questa serata di Era Ora su Radio 2. Ma Kingston in una data esatta, 1982, è estate, feste di strada giamaicane, ma in quei tempi a prendere in mano il microfono erano solo gli uomini, finché a un certo punto è arrivata lei, Sister Nancy, la prima donna a tuffarsi in quel mondo. Si è fatta le ossa per anni, gavetta vera, 3 anni nello Stereophonic, uno dei sound system storici di Kingston, finché un produttore molto importante l'ha notata e l'ha portata in studio a incidere un disco tutto suo. 1, 2, Sister Nancy, Radio 2. Tinkle bum bum, blue whistle arms on me, come. Little different style, different fashion, you know?

Bam Bam Sister Nancy su Radio 2, che poi alla fine era un freestyle questo Bam Bam, non immaginava minimamente che poi sarebbe diventato un inno del reggae, un punto fermo delle dancehall di tutto il pianeta e anche uno dei brani più campionati di sempre, ce l'ha messo dentro Kanye West, Jay-Z, Lauryn Hill e anche molti altri. In realtà la storia di Sister Nancy è particolare perché il successo lo scopro molti anni dopo l'uscita di questo brano, un po' per caso. Lei si trasferisce in America e a un certo punto sente la sua voce dentro un film, ma i soldi non li ha mai visti perché per 30 anni non le arriva neanche un centesimo, immaginate. I diritti erano rimasti al produttore, mentre lei, per vivere, visto che pensava che insomma non fosse andata con la musica, faceva la contabile. Molti anni dopo l'uscita di questo brano, un po' per caso, lei si trasferisce in America e a un certo punto sente la sua voce dentro un film, ma i soldi non li ha mai visti perché per 30 anni non le arriva neanche un centesimo, immaginate. I diritti erano rimasti al produttore, mentre lei, per vivere, visto che pensava che insomma non fosse andata con la musica, faceva la contabile in una banca nel New Jersey. La

come giusto che sia, e oggi ha 64 anni e gira il festival di tutto il mondo. Evviva Sister Nancy. 22:38 minuti, continuate a mandarmi messaggi al 348 7300 200. Ma che bravi amici, siete molto svegli stasera. Vediamo se posso farvi compagnia anche con il prossimo brano, un artista che riesce a cambiare pelle ogni volta, ma lo fa sempre in una maniera originale e tutta sua. Stromae, Santé, Radio 2.

Santé, che poi è quello che si dice quando si brinda, no? E lui questo lo dedica a tutti i camerieri, autisti, infermieri, le persone che lavorano di notte o nei giorni di festa. Mentre noi siamo fuori a divertirci, c'è sempre qualcuno che sta lavorando. Da questa riflessione nasce questo brano di Stromae del 2022 che continuiamo a seguire in tutto per tutto. Allora, non so perché ho infilato il prossimo brano nella scaletta di oggi di Era Ora su Radio 2, forse perché mi è ricapitata l'altro giorno per caso in radio mentre ascoltavo ovviamente Radio 2. Però devo dire la verità, quando è uscito questo disco sono rimasta folgorata. Siamo nel 2017, è estate, ci sono due giovanissimi ragazzi romani, Car Brave e Franco 126, che escono con un album dal titolo Polaroid. Allora, io all'epoca rimasi molto colpita perché era un anno molto denso di cantautori che portavano avanti la bandiera dell'indie, no? Italiano, una grande scena anche qui a Roma, e loro fecero una cosa secondo me molto, molto giusta, delle fotografie come dichiarato dall'inizio della loro vita, della loro strada, della loro Trastevere, però in un linguaggio universale, perché poi insomma quel disco è andato ben fuori le mura romane, ha conquistato

catturato il pubblico di tutta Italia. Poi due, lo sappiamo, si sono separati, Car Brave con la sua carriera e Franco 126 con la sua, però secondo me suona ancora bene questo brano, solo guai.

guai. Car Brave e Franco 126, siete all'ascolto di Era Ora su Radio 2. Se vi siete sintonizzati solo adesso, amici, mi dispiace, vi ho fatto ascoltare un sacco di brani, siamo in onda dalle 21, lo saremo fino alle 23, manca poco. Comunque c'è un modo per recuperare la mia trasmissione, ma anche quelle di tutti i miei fantastici colleghi: andate su RaiPlay Sound e lì trovate la lista di tutti i programmi, ci sono approfondimenti, potete anche ascoltare Radio 2 quando uscite dalla macchina o non avete la radio con voi. C'è anche il canale 202 digitale terrestre, non so se ve l'ho detto, ma potete ammirarci nei nostri splendidi studi di Via Siago. Guarda, fanno le inquadrature un po' per far vedere tutto. Tra poco saluto anche tutti i nostri collaboratori e collaboratrici, perché siamo arrivati quasi alla fine di questa puntata. Passiamo a che bello il prossimo brano, a tutto quello che mi piace, che c'è Kid Cudi, c'è Pharrell Williams, ci sono fiati, ci sono percussioni, è un brano anche questo di qualche anno fa, 2016, ma secondo me ha anche un suono che continua a funzionare benissimo. E poi c'è questa idea del surf, no? Usato un po' come una metafora, ognuno si fa la propria onda senza preoccuparsi troppo di seguire quella degli altri. E poi mi incuriosiva perché stavo leggendo che Kid Cudi, rapper che conosciamo molto bene, vuole creare un nuovo gruppo hip hop partendo direttamente da suoi fan. Ora voi, amici, come state messi? Sapete suonare qualcosa? Sapete rappare un pochettino? Perché ha annunciato un contest, pubblicherà una sua base su un portale e chiunque potrà cantarci o rappare sopra. Ragazzi, io la faccio in diretta questa cosa, sembra da Federico? Guarda, se trovi la base io prometto che lo faccio. Poi sarà lui a scegliere i migliori e a riunirli in un nuovo gruppo. I vincitori inoltre potrebbero essere firmati dalla sua etichetta e ha detto che cercherà artisti con una voce personale. Ma senti, Kirkwood, non ho una voce personale io. Qualcosa da raccontare, tutta la mia vita un disastro, quindi posso imparare, e soprattutto un suono originale. Ora, non hai mai avuto, secondo me, una che non sa cantare nelle tue produzioni, Kid Cudi? Pensa a me, non vuole semplicemente bravi rapper, raggiunge, vabbè, perfetto, è un curriculum su di me, ma persone che abbiano qualcosa di diverso. Ma ottimo, io ci proverò. Me la trovate questa base? Non c'è ancora? Devo pubblicarla? Comunque è una sorta di talent show hip hop, però fatto proprio da Kid Cudi, che evidentemente sta cercando dei nuovi rapper, vuole costruire una nuova band praticamente da zero, e secondo me, amici, noi abbiamo tutte le carte in regola. Prometto che cercherò questa base e magari facciamo un brano tutti insieme. Magari non ci viene proprio bene come questo che stiamo per ascoltare, ma qualcosa di vicino possiamo provare a fare. Questa arriva dall'album Passion, Pain e Demon Slain, si intitola Surfin'.

Surfin' Kid Cudi con Pharrell Williams, il nostro penultimo brano di questa sera d'era ora. Dicevo che Kid Cudi è alla ricerca di nuovi rapper, di talenti nascosti. Io cercherò di candidarmi con voi e dobbiamo trovare semplicemente la base che lui ha caricato, fare una demo e provare a mandarla. E questa qua veramente fammi sentire un pezzo.

niente di che, però, eh. No, Kit, scusa, io mi devo esprimere, non c'è Pharrell Williams qua, fai sentire. Uno spunto ce lo potrebbe dare, mi date almeno 24 ore per prepararla? O magari c'è qualcuno a 3487300200 che vuole darmi una mano. Allora, io vi prometto che non so rappare e non so scrivere, ma quanto cuore ci metto. Amici, ve lo prometto. Vabbè, io lo vorrei provarci. Tra l'altro stavo leggendo che Kid Cudi in questo momento è in pieno una bufera mediatica perché Mia chiede, Mia, l'artista, quella M.I.A. I feel like this again, I like this. Capito? Capite? Capito quella canzone, no? Tanta. Ha chiesto ben 2,8 milioni di dollari di risarcimento per essere stata cacciata dal tour. Ve l'avevo raccontato che lei negli ultimi anni si è esposta con teorie complottiste, è andata un pochino fuori da insomma dalle correnti, non saprei neanche bene come dirlo, e lui evidentemente l'ha mandata fuori dal suo Rebel Rangers Tour, dove lei partecipava come artista di apertura, e niente, ora l'ha citato in giudizio chiedendo un risarcimento superiore a 2,8 milioni di dollari. Secondo documenti ottenuti da Rolling Stone US, lei sostiene che Kid Cudi conoscesse perfettamente le sue posizioni politiche e la sua immagine pubblica prima dell'inizio della tournée. Non lo so, adesso continueremo ad indagare in questa appassionata vicenda, soprattutto perché dobbiamo far parte della band di Kid Cudi, quindi dobbiamo sapere esattamente tutto quello che succede nella sua vita prima di entrare nella band. Allora, amici, siamo in chiusura, per chi ha seguito le scorse puntate sapete che amo chiudere questo viaggio di Era Ora sempre con un brano strumentale. La mia passione degli ultimi anni mi ha portato ad esplorare veramente un po' tutto il mondo con formazioni di artisti che a volte nascono, crescono, evolvono soltanto come musicisti e formazioni strumentali, altre volte sono artisti, producer o musicisti che fanno musica, fanno anche canzoni cantate, ma poi amano concedersi uno spazio fatto solamente di musica, e questo è il caso del nostro amico FKJ, un polistrumentista francese che vi ho fatto scoprire anche con altri brani, e che oggi lo recuperiamo con un suo modo dolce di accompagnare la fine delle nostre giornate, un modo per anche darvi la buonanotte questa sera. Devo chiudere, ma non ho salutato nessuno, mannaggia. Grazie a Macaggiano, Linda Critelli, Lucia Mosca, grazie Mirko Buonuomo, Fabrizio Paccione in console, Federico Scoppio in regia, Veronica Del Soldà, regia visual, tecnico visual Andrea Penna Emiliano, e grazie a Gustavo Pacifico, grazie a Stefano Mascitti, e grazie a tutti voi per essere stati i nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio 2. Ma è bellissimo questo sottofondo, non possiamo tenerlo sempre? Vabbè, dai, magari ve lo ripropongo anche le prossime puntate. Intanto noi ci risentiamo domani, sempre su Radio 2, dalle 21 alle 23. Era ora. Buonanotte, FKJ.

Attivo. Ormai ho deciso, scusa se non ti avviso. Ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba. Figlia, ti ho sognata che eri incinta.